0: Hast
1: du das?
0: Ha?
1: Sì, faccio un interesse accesa, sì. Rientriamo questo.
2: Funziona un cazzo di porco Dio.
1: Ma che è successo?
2: Boh. Non riesco a capire il problema.
0: Ma c'era la rete?
1: No.
0: Ma ancora no. Che stai facendo?
1: Stavo lavorando di stile, sono una pagina per film.
0: La pagina per
1: film?
0: Ah.
1: Metto la pagina con l'autore, tutte cose. Sono un po' modificato un po' di quello di stile. C'è una cosa che non capisco. Allora, è acceso? Noi facciamo il tè! Quale preferisci? Il tè questo giallo, fine classico?
2: Il tè verde.
1: Il tè verde. Non ti ha ricchiucchero.
2: Ah, c'è. Ma sto ricchione sta ancora registrando?
1: Sì.
2: Minchia! Tra poco si occuperà tutto il disco.
3: Asbesto, testa di cazzo!
1: Lo zucchero ci vuoi?
2: No.
1: Sì.
2: Qua?
1: Qua.
2: Porco di clero. Che grano di cazzo. Dovrebbe essere una mezzo codice, se sicuro.
1: Sì? Non lo danno.
2: Beh, il problema è più o meno un quadrato, però ho provato a fissare, funziona uguale. Cioè, sono sicuro di qual è il problema in realtà, però non riesco a fissarlo, guarda.
1: Ui, ui, esci di qua tu. Porca puttana, chi ha portato la lavoretta di qua?
2: No, minchia, qua casca tutto.
1: Lo so, non lo fa. Uno non si tira più. Porco due.
2: Quello sì, no? Come dove girava?
1: Verso qui.
2: No, proprio rotta.
1: Porca puttana.
2: Beh, mi tiro da sotto il bicchiere, no?
1: Però di qua esce a tipo... Vediamo come esce. Come esce?
2: Non esce.
1: Aspetta, rimane scontato.

0: Oh, che palle!
1: Che palle! Anzi, ti stai divertendo a cogare come un pazzo!
0: Ah, sì! Però non vedo del tuo lavoro, non penso sto bar, io devo ancora fare parecchio di quel lavoro. Sono ancora all'inizio, devo fare le liste concatenate, autogestite, devo fare la gestione degli errori, perché voglio farlo in modo che tu possa decidere dove deve andare, no? Se lo vuoi stampato, se lo vuoi loggato in un file. Non so quale cosa si devono fare. Quindi sto proprio in alto mare. Non riesco a fissare sto funzionando di parte, la fine della morte. Ma sta uscendo acqua adesso. Ah, solo acqua, dici.
1: Acqua calda, no?
0: Ah.
1: Perché l'acqua calda c'è la bustina, sai te?
0: No.
1: Stavo pure uscendo qualche particella di caffè.
0: Ah, teina e caffeina insieme. Con un corretto.
1: Ma noi di solito facciamo di qua, ma di qua se è stato spostato. Non è che la propria a terra di una qualche parte.
0: Ma che vuoi?

0: forse Giulio per sentire. Pronto? Ah, Aldo, aspetta un
1: momento. È il momento che devo scaricare le cose.
2: Porco Dio.
3: Chi è?
0: È Aldo.
3: È Aldo, gli ho detto di venire.
0: Sono dietro.
3: Tieni la tua chiave di un'ora.
1: Flipped.
3: Flipped, gli ho parlato di te.
0: Aspetta,
1: qui è un flipped.
0: Ciao. Pronto?
4: Ciao.
0: Ciao, allora.
3: Quindi che vi do?
0: Ma stai venendo?
3: No, non abbiamo modo, non è possibile.
0: Va bene.
3: Dai, chiudi il fuoco del
0: disco. Sì, sì, sì. In questo momento non c'è nessuno, sei il primo a venire nella nostra
3: stagione. Sì.
0: Non c'è problema, non c'è problema.
3: Ah, grazie. Un po'.
0: Ah,
2: il minchia lo posso questo.
3: Ma che panettone, sto ricato. 75 minuti.
2: Saranno belli che scaduti. Con la data di trascritta a mano.
0: Io sono un po' incasinato allora oggi. Sì, sì, ma poi c'è pure Giulia, quindi puoi capire.
3: Puoi capire quando è rompimento di palle.
0: Allora,
2: esatto.
0: Vediamo, vediamo come siamo.
2: Queste donne che arrivano pronte di coglioni.
0: O ne parliamo per telefono più tardi?
2: Ah. Ecco, arrivano e cominciano a riempire di borse, di borsette, di scrivanie dove ci dovrebbero andare solo con
0: se vuoi venire, per me è ok per dire. Se riesco a
3: riprendere 20
0: minuti,
3: sì.
0: Non riesco a mettere 20 minuti, insomma li troviamo, dai. Ci chiudiamo in bagno, io e te.
4: Non lo voglio più in quel bicchiere.
3: Mamma mia.
0: Va bene, dai.
2: Le vesti maledette le lascio a casa.
0: Ciao, papà.
4: Sì, perché eravamo con la macchina.
0: Vai, vieni, devi parlare di lavoro, ma è importante. No, non deve parlare con te, deve parlare con me. Hai visto i panettoni? Abbiamo la provvista.
3: Si è rotta, sì, l'ho visto, si è rotta la manopola qui, quindi da qui non esce più.
0: Perché qualcuno l'ha girata perché verso lì.
3: Qualcuno l'ha girata verso qui e si è rotta e non si trova più la manopola, non si sa dov'è.
0: Giratela con la pinza.
3: Giratela col cazzo.
1: Aspetta. Che ci penso io.
3: Vedi? Come è venuto?
0: Cazzo, i panettoni però non mettetevi in mezzo alle palle.
3: Ok, allora schifo.
2: Però è giusto.
0: Certo, ma da lì viene una merda il tè.
3: Certo che viene da lì una merda. Sì,
0: ma voi siete hacker dei miei coglioni però, scusatemi.
2: Ci ha provato in me. Quello. Testa di cazzo.
3: Arriva lui. Guarda, arriva lui.
0: Certo. Avete smontato tutto con questo.
3: Hai capito?
2: Questa cosa non c'ha più la manopola, tutto rotto, avete sminchiato tutto.
0: Pinzetta, con i bei cuccini.
2: Usa il tuo cazzo, tanto le dimensioni sono le stesse, l'utilità è quella.
4: Non c'è lo
3: zucchero? Sì, lì.
4: Questo?
0: Dai, sono le bustine.
2: Ecco, io ci verranno la
4: vita. E il mio tempo è...
3: Aspetta, non dovrei uscire. Perché lui deve riparare.
1: Certo, se trovassi gli strumenti che voi perdete.
4: No, dai.
1: Niente, ah, pinzetta non ci sta.
0: Guarda, che cosa sta facendo?
1: C'è la pinta, non c'è la
3: pinta. Ma qual è la pinzetta?
0: Quella con i peppucci gialli.
3: La pinzetta con i peppucci.
0: Sono usata che non è niente. Porta, io gli l'ho messa qui.
1: Tu?
0: Sì, io, che cosa ci ho fatto qua con me?
2: C'hai smontato pezzi per il disco per fare in PC con Nora.
0: Orfeus.
1: Ma vediamo come si gira, Dio cane.
2: Lui non fa mai cazzate.
1: Lui che ha una cazzata mi mente.
0: Ma guardate il bordello che avete fatto.
3: Ma sei un minchione. Ma è un minchione, oh.
0: Fede dappertutto.
3: Sei un minchione. Comunque quello...
0: La tazza con i peli.
3: Quello non verde è più buono.
2: Ma a me piace tutto il verde.
0: Quello verde è una merda, è velenoso.
2: Sono merda. Però, vabbè. Ciò che ho visto molto male.
3: Beh, che è furbo, giralo meglio. No, vabbè, non è brutto.
0: Ragazzi, che...
2: No,
0: ma tu sei? Sto vedendo quello verde.
3: Ecco, da noi da qui lo dovevo fare. Vedi da dove esce, da qui.
2: Sì.
3: Che viene...
0: Guarda che sa di paglia, eh.
3: Quello giallo.
2: Ho visto che i bicchieri sono
3: buoni. Beh, questo l'hai sempre fatto. Quando lo facevi tu, no, Che combinavi il bordello dalla mattina alla sera.
2: Oh, visto che i bicchieri sono pochi, suggerisco ognuno di pezzarselo da una parte. Il bicchiere.
1: Dammi il bicchiere, va.
2: Vai, da lei che devi fare una una cosa precisa, sì, non in un impronte digitale.
4: No, è così, pronunci sempre due, non sprechiamo bicchieri.
2: Su quello di asbesto ci scriviamo coglione.
1: C'è proprio un cazzo, eh?
2: Cosa di rete?
5: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di pepi fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille pepi impazziti a cazzo duro come fosse Antani.
6: Bello vibra petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un pepe vestito e ben nobile sorpresa. Questo e mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti, e scorregge dentro lo come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie i cazzi, nel retto florido, a sburrarle mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sbirra intorno, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il betone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe, nell'estasetto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
1: Niente internet, e vabbè.
0: E allora vinciamo la bicicletta.
1: Io la vinco.
0: Oppure la macchina.
4: Oppure un bellissimo collier pendaglio con croce a croce.
2: Prendi il tuo coltellino, quello sbresi, quello spacchioso, quello che ti fa diventare hacker solo a pensarci.
0: Ah, abbiamo questo, che è lurdo, ingrasciato, tutti più sempre tempo.
1: Va lavato un attimo.
0: Non lo lavo.
4: Io non mangerò il panettone.
1: E allora tieni.
0: Se facciamo con le mani?
4: Meglio, io mi mangio tutto il panettone.
0: Con una mano.
4: Ma bello questo documentario di Rai Educational, è un documentario vecchio.
7: Un formato complesso. Ma il tuo modo di lungo attuale, se soprattutto, cioè è quello della pace. Cioè trovate, se poi perché avete un tempo nella prima versione vecchia, per esempio adesso c'era 2-2 mi sembra, se poi avete un tempo della serie 2-6-0, quindi voi non scaricate più 32 MB alla volta, ne scaricate solamente 400, affilate la toppa al vecchio e al rete di nuovo. Ok. Poi là io vi ho scritto che nel potete trovare anche la app Linux che è dentro il nuovo rete, quella che c'è sotto. Ok. E poi ho scritto un'altra cosa sotto dove vi consiglio vivamente quella cartella, diciamo, non è, cioè la potete mettere dove volete voi ragazzi, però questa è, diciamo, una cartella preposta per contenere, diciamo, sia i VPN che anche applicativi che arrivano più a basso livello, come per esempio i driver o altre cose, cioè, è una regola per noi, potete metterlo dove volete, però, diciamo, io consiglio di metterlo lì. Cosa ci serve per copiare un kernel? Ecco, grazie. Allora, ci serve innanzitutto, non seguo questo sistema, ci vuole innanzitutto un compilatore, ok? GCC. Oggi ci vogliono delle librerie che si chiamano N-Classes, sono praticamente delle librerie che permettono di compilare una piccola interfaccia che ora vedremo, testuale, interattiva, che vi permette di configurare il kernel in maniera molto più rapida, perché avete un menu con tutte le funzionalità, potete scegliere di abilitare una funzionalità piuttosto che un'altra, eccetera. Ok, e sentirete anche l'applicativo Mavic, è un programma che sostanzialmente vi permette di eseguire più tasti. Praticamente vi dice, dopo vediamo meglio perché così è spiegato, quindi è un po' difficile, lo vediamo subito. E ultima cosa, se state compilando un kernel della serie 2.6, cioè quello che sono uscito adesso, avete bisogno di installare un pacchetto che si chiama la Module Init Tools, sono praticamente delle utilità, un programma di utilità per la gestione dei moduli che sono diversi dalla serie 2.4. Qua ho scritto in basso come poter installare tutto sotto Debian, per esempio, dove lanciare il comando get install Module Init Tools make ccc e libnbusst. Attenzione, perché ho messo libnbusst 5 Debian? Perché non sono necessarie solamente le librerie in formato binario, ma servono anche gli iter, praticamente i file di inclusione per compilare. Invece, se avete una Debian dovete installare i pacchetti Debian, se avete una Slack dovete installare i pacchetti Slack, se avete una Red Hat dovete installare i pacchetti Red Hat e così via. Comunque i nomi sono gli stessi, basta usare l'interfaccia, cercate queste stringhe che trovate nelle. Più della compilazione. Sostanzialmente io le slide mi fermo qui e ora mi siedo nel computer, lo facciamo, lascio questo qua nella vista e inizieremo proprio a svolgere questi passi uno dopo l'altro. Quindi prepareremo il kernel, lo salveremo dentro, lo scostremo, lo scompatteremo, applicheremo delle patch

0: c'è qualcuno online che vuoi vedere che mi copro? Io sarei felicissimo.
1: Ma un'asta, un'asta, perché altro cerca un volontario per andare a cercare un'asta.
0: Un'asta
1: per il microfono. Tecnologie, no?
0: Allora io nella mia auto ho già scaricato i pacchetti del piede. Io ho scaricato questi pacchetti, vedete? Linux 262.dart.bizz2. Questo è praticamente l'archivio target che ti stavo prima dicendo. E occupa circa 38 MB. Adesso cosa dovremmo fare? Lo dovremmo estrarre e posizionare nella cartella USB-SRC. Quindi per estrarlo metteremo questo comando. XF

0: Qualcuno di voi non conosce Dale? Se non... vabbè, lo spiego. Allora, che Dale riesce a scoprire in che è?
1: Vabbè, mandar. Ci vorrebbe una lezione solo per TAR.
0: Sostanzialmente TAR è un applicativo che permette di, diciamo, di compattare dentro un unico file una cartella. E quindi sia la cartella, sia i file e le sottocartelle che ci sono contenute al loro interno. Poi abbiamo bisogno di un successivo programma che si chiama in questo caso BitZip2, che prende questo archivio TAR e lo comprime. Lo comprime e comprime di molto. Ora faccio vedere la sintassi, aspettate un po' più difficile. Ovviamente è diventato questo comando. Cosa vuol dire questo comando? Vuol dire TAR, cioè lancio TAR, poi gli dico come parametro X, cioè estrai, fare extract, che è la seconda lettera della parola X. V sta per verbose, cioè questa scritta di file che lui ha estratto, ve lo fa vedere a uno. F sta ad indicare che stiamo estraendo un file, e non stiamo diciamo, scombattando un nastro, perché TAR nasce come lettore di nastri, mentre in questo caso diciamo F, cioè stiamo estraendo un file da un file. La G sta per c'è un parametro che ci dice che noi ci stiamo riferendo a un archivio di tipo BZ2. Se noi facciamo mandar, vedete, questo è il pagine manuale. Se vediamo giù,
1: grazie da wifi. No, cioè sì.
0: Vedete? X sta per
1: extract.
0: Poi abbiamo F, appunto, sta per file.
1: Facciamo comprimare questo. No, la voglio dire. Facciamo comprimare sul mattino, forse. È una settimana.
0: Sì, che non c'è un disegno che
1: facciamo, faccio un po' di disegno di questo qui.
0: Ok? Qua vedete? Verbose. Cioè, così fammi così vedere la lista dei file che stai estraendo uno a uno. E poi in basso. No, vabbè, sopra. Leggere da sopra. Sì, lo faccio vedere che ci
1: stanno nei commenti.
0: Ecco qua, vedete qua. Quindi se io faccio un esempio nell'S, ecco qua che mi trovo la cartella del piano
1: estratta.
0: Dove la devo mettere questa cartella? In USR source. Quindi dovrei fare un CP MRV Linux 2.6 in USR source.

0: e sport. Ok, a questo punto dovremmo iniziare a configurare il PM.
1: Ok.
0: Ok, la configurazione del PM si può fare in tanti modi. Ci sono delle interfacce che permettono di farlo e sono tantissime. La più vecchia, che era quella più vecchia in assoluto, si faceva le domande, si fa ancora le domande, a una a una. Cioè ci sono 456 funzioni del PM e lui ti chiede, la vuoi questa? Sì. Vuoi quest'altra? No. Vuoi quest'altra? Sì. E ce l'hai per 456. Poi magari voi avete sbagliato a mettere una delle comunità da fare. E questo era il giusto, era molto, molto bello. Molto bello. Poi invece abbiamo noi quella che stiamo usando, la maggior parte della gente è questa qua. Ora mi spiego come si chiama, ma non la faccio vedere e poi vi spiego come si chiama. Vedete? Quella famosa
2: spazzatura.
0: Come si lancia? Ora esco lo basta dare il comando make uno combo. Se volete per esempio un'interfaccia di tipo GTK, cioè visuale, che potete gestirvi con mouse, potete fare make gcomb, che sta per il nome. Se volete un'interfaccia KDE, siete fatti ma va bene, dovete fare make xcomb. Ok? Vi presenta, vi si presenta davanti un'interfaccia più facile da usare. Noi useremo un compito. Vi potete accorgere ora, da ora in futuro, che il comando make accetta vari argomenti. Cioè io posso dare make meno compito, make un altro tipo di comando. Questo perché make è appunto un'utilità che ci serve per effettuare varie operazioni. Cioè, praticamente make a scuola ha delle si chiamano target, che sono praticamente questa cosa qua, questo secondo parametro. Voi gli date un target, lui si legge un file che si chiama make file, appunto, cioè il file di make. Dentro il file di make, per ogni target, ci sono scritte proprio i comandi di shell che il make deve fare per ottenere quell'operazione. Quindi è un modo per semplificare le cose. Quindi ora faccio make un compito.

Perfetto. Questo è il mio faccio. Dobbiamo fare una funzione. Una funzionalità del PNL si può, diciamo, compilare in due modi differenti. Si dice che si compila built-in, cioè dentro il soggetto, dentro il binario del PNL, quando praticamente appunto questa funzionalità è proprio incorporata nel suo interno. Un altro tipo di compilazione è quella modulare, cioè è praticamente quella funzionalità non viene inserita all'interno del binario del PNL, ma viene messa in una apposita cartella, in modo tale che a necessità può essere linkata, cioè questa diciamo accorpata al PNL, e eventualmente anche rimossa. Questo è un bene perché il PNL praticamente fare in modo che non sia troppo grosso, cioè si può fare la cosa migliore. Dopodiché, quando vi serve un modulo, dovete chiamare il comando per caricarlo all'interno del PNL. Quando non vi serve più, dovete lanciare un altro comando che ve lo stacca dal PNL. Pensiamo per esempio alle schede audio, oppure ai dispositivi tipo il modem, alle schede di rete, alle schede wifi. Le cose più, diciamo, più facili da capire sono: io ho una schedina che inserisco nel portatile, a questo punto mi servirebbe utilizzarla, quindi chiamo un comando, lui me l'attiva e la uso. Poi quando non mi serve più la devo, la tolgo dal portatile, è inutile che comunque mi tengo, penso dei codici e gli esecuzioni. Come si configura qua, come sono le voci. Io non le posso dire tutte, ma ci sono questa opzione qua. Cioè, allora, io vi spiego

scelta, per dare una cosa del bene in Dio, penso che sia semplice. Una cosa importante è questa qua: quando non sapete cosa fa una funzionalità, andate qui, sul web. Questa qua, addirittura se siete nella zona più, nella radice di questo albero che noi prima stiamo navigando, premendo su app, avrete praticamente una piccola spiegazione di quello che io ho detto fino adesso, come potete vedere. Vi parla di come si compila continuo una funzionalità, di come si compila modulo, come quali sono i dati che dovete usare per l'interfaccia e così via. Ok. E ne inizia. Questo qua, abilitando questa funzionalità, tecnicamente state, cioè state dicendo al cliente di includere, di farvi vedere nell'elenco tutte le funzionalità che ancora non sono stabili.

0: qua sono startup in generale che praticamente vi permettono di selezionare come si deve comportare il sistema per la gestione dei processi. Diciamo che questa parte qua dovete generalmente quella che trovate già nell'interfaccia è quella che dovete usare, non la dovete cambiare molto. Io non voglio spiegare troppo come funziona l'interno perché vi confonderete troppo. Questo cambio è importante, è il supporto per il caricamento dei moduli, quello che dicevo io. Se non abilitate queste cose, non potete utilizzare questa funzionalità di inserire e saltare moduli. Quindi qua dovete scegliere, sì, abilita il supporto per i moduli caricabili, abilita anche lo scaricamento dei moduli. Questa è una funzione nuova nel 2.7. Cosa significa? Significa che mentre nel 2.4 si possono sia togliere che rilevare i moduli, nel 2.6 potete dirgli praticamente di caricare un modulo ma di non scaricarlo più. E questo, diciamo, per alcune applicazioni di sicurezza comunque è importante. Per esempio chi gestisce computer che fanno in rete, che possono subire degli attacchi, che utilizzano appunto dei moduli, in questo modo diciamo siete sicuri che i vostri moduli non vengono scaricati. Potete anche per esempio scegliere di forzare la funzione di un modulo oppure di attivare questa funzionalità che è il caricamento automatico di un modulo quando il cliente si accorge che ha necessità di un pezzo che non esiste, lui se lo carica automaticamente. Ecco, questa è importantissima. Tipo di processori e funzionalità. Ecco, se sbagliate a collegare questa voce, otterrete un kernel che non funziona perché dovete stare attenti all'architettura che voi abituate sotto. Per esempio, state compilando un kernel per un processore antico tipo Pentium 103, dovete selezionare questa voce, questa qua, Pentium Classic. Se avete un Pentium MMX, quest'altro, Pentium Pro, eccetera. In questo caso, questo portatile è un Athlon, quindi io seleziono con spazio questa funzione e voi mi esce dal menu indicando il punto qui, Athlon, Duron, K7. Per esempio questa opzione serve per attivare il supporto per il multiprocessore, cosa che nei computer di base generalmente non esiste. Questa opzione qua è di nuovissima introduzione, permette praticamente di abilitare il parenting. Detto diciamo in modo facile, il parenting è una funzionalità dei kernel che diciamo permette di avere più un computer più, che risponde più facilmente alle applicazioni che fanno molto input output. Questo qua, machine check, questo praticamente è una specie di layer software del kernel che si occupa di informarsi se vengono rilevati i problemi di riscaldamento, fallimento di alcune operazioni e così via. Ecco, capite bene che nemmeno io riesco bene a capire tutte le funzionalità del kernel, però riesco a ottenere un kernel che funziona lo stesso perché non tocco quasi mai le cose che non conosco. Ecco, cioè mi informo più che altro sulle voci che trovate, però generalmente quando trovo una funzionalità non che la lascio, cioè se è già nel tavolo generalmente io lascio inserito, non lo tocco. Ecco, questa qua invece è la gestione della limitazione. Dovete, se volete attivare la gestione diciamo del power saving, dovete premere qua e abilitarlo. Se volete per esempio il software suspend, sapete cos'è il software suspend? È la sospensione dei portali. Quando vai nei portali che vedi Windows, poi vedi il tasto di alimentazione, tu gli fai una sospensione, praticamente salva lo stato della RAM, i dischi del processore, una partizione del disco, e vi permette poi la successiva accensione di ritrovarsi nello stesso stato in cui lo avete lasciato. Questa è la funzionalità che esiste. Infatti c'è anche il suspend to disk. La CPI invece è un tipo di interfaccia che permette di controllare lo stato delle batterie, la velocità delle ventole, di applicare diciamo lo scaling delle frequenze del processore e così via. L'APM sostanzialmente è il predecessore della CPI, cosa che diciamo se avete compilato la CPI e vi funziona, conviene togliere l'APM, risparmiate il byte nel PM. questo cambia il frequency scaling, cioè potete praticamente, se avete un po' di storie tipo tipo spinster, queste cose qua, vi permette di scalare il consumo del processore e quindi risparmiare in batteria. Queste invece sono le funzionalità, diciamo, dei bus, quello che puoi vedere nel computer. Per esempio, nei moderni computer si può anche togliere il supporto per Lisa, ormai non si trova più. Invece dovete mettere il supporto per il PCI, sennò non funziona niente. Certo, per la distinzione serve perché nel caso di un portale, come in questo caso, bisogna appunto inserirlo. Allora, vedete bene che io dentro questa voce non ho compilato il supporto PCMCI come built-in, ma come modulo. E lo si vede benissimo dalla M maiuscola che trovate accanto alla voce. Come si fa invece a mettere built-in? Basta premere tante volte lo spazio fino a quando non avete questa situazione. In questo caso, niente, il modulo, diciamo, questa funzionalità non è proprio considerata. In questo caso invece l'avete considerata come modulo. In quest'altro caso invece l'avete considerato come built-in. Nel nostro caso lo lasceremo come modulo. Quello che trovate sotto sono compatibilità per i tipi di bus, cioè per i tipi di device di CMCA, che possono essere di solito questi tre tipi. Uno li compila tutti e tre e poi generalmente chiama da solo e cerca di capire qual è quello da utilizzare. Questo dovrebbe essere un supporto, non so veramente molto bene cosa sia. Questo qua invece. Sì. Allora, quando vedete una voce dove c'è scritto experimental, appunto vi dice che questa funzionalità è stata testata, ma non troppo. È sperimentale, quindi potreste vedere quello che volete. Un'altra voce che troverete è questo oppure deprecate. Sono funzionalità del vecchio 2.4 che sono mantenute per compatibilità con applicativi che utilizzano il 2.4 ancora. Però diciamo che stanno per essere abbandonati, cioè probabilmente nelle versioni successive non li troverete più nel tempo. Altre domande? Beh, questo qua potete scegliere il tipo di formato del file eseguibile. Questo vi diamo un po' più di dettagli di come funziona un eseguibile. Comunque vi consiglio di compilare tutto così, come ho fatto io. Ecco, qua andiamo nel corpo di tutto, il device drive, cioè i moduli che si occupano di gestire le periferie. E qua iniziamo con tutta una carrellata di periferie scarse, USB, suono, eccetera, eccetera. Allora, per esempio, questo è il supporto per la porta parallela. Se per esempio avete necessità di usare la porta parallela, lo potete compilare come modulo e poi utilizzare la porta parallela. Ma per esempio se quando avete una stampante parallela è inutile che lo compilate, lo potete semplicemente togliere in questo modo. Così che non ce l'avete compilato. Il supporto per il plug and play vi serve. Non c'è. Il supporto dei dispositivi per bordo. Sapete cosa sono i dispositivi per bordo? Sono praticamente i dischi generalmente. Ho messo qua un supporto per un particolare modulo del cliente che permette di criptografare una partizione oppure un file. Cioè potete anche avere la possibilità di vendere una partizione e criptografarla interamente. Il sistema deve avere gestisce in modo criptografico. Quando voi spegnete il computer, se per caso qualcuno vi ruba il disco, non lo so, sarà quasi impossibile ottenere i dati allo stato che ritengo. È la funzionalità che esiste. Questo invece è importantissimo, il supporto dei dispositivi a prova più grande. Questo lo dovete mettere per i dischi, perché ormai tutti i dischi hanno una capacità abbastanza elevata. Questo è il supporto per l'ARA, cioè per i dischi essenzialmente. Vedete questa situazione? Se voi avete questo, siete in questo, combinati in questo modo, il vostro cliente non parte, perché non trova il disco. Quindi partirà magari all'inizio, però quando sarà il momento di trovare e andarsi a montare la partizione di root, non andrà avanti, perché non avrà compilato più niente il supporto per lì. Quindi bisognerebbe innanzitutto abilitarlo, e non solo abilitarlo come modulo, anzi abilitarlo built-in, perché sempre i moduli salvati dentro un disco, dentro una cartella del file system del disco. Se il Kevin non si trova, non trova il disco, diciamo, c'è il modulo locale del disco, quindi se non c'è il disco, come faccio a prendere il modulo per il canale leader? Bisogna metterlo con il disco. Mi sono spiegato? È importante anche questo, per lo stesso motivo di sopra. Questo pure per avere il supporto per i CD-ROM MIDI. Vedete, questo qua viene generalmente commento bultino. Questo invece è importante per gestire il masterizzatore. Cioè, se avete un masterizzatore IDE non vi funziona sotto Linux, generalmente il motivo è questo, è quello che sto facendo vedere. Cioè, se avete questa situazione così, non ce l'avete complicato. Se invece lo complicate come modulo, allora potrete utilizzare il dispositivo IDE in un modo che ora spiegheremo poi dopo. Quindi se avete un masterizzatore IDE, questa funzionalità la dovete mettere.
1: Sì,
0: con 2.6 ci sono problematiche inerenti al CD record e alla gestione.
2: Ma sul 2.6 comunque lo scaglionamento in tutto
0: funziona. Funziona.
3: So che sta cambiando.
0: Vabbè. A me mi funziona.
2: Sì, okay, funziona.
0: Cioè, funziona lo stesso, magari in futuro sarà abbandonato.
2: Sì,
0: però per il momento ho letto di discussioni tra i maintainer del programma che CD record per masterizzare e il discorso. Non lo devi
4: ti accorgi che c'è il CD-ROM, ti devi caricare il modulo, non ti caricare il modulo del CD-ROM,
5: ti faglio riconoscere come
4: un in modalità di discase con quel modulo che va in emulazione, perché i software per masterizzare anche sotto Windows utilizzano dei driver particolari che utilizzano le catene SCSI, non le funzionalità della DAT.
5: Quindi per il masterizzatore con il kernel 2.6 consigli di compilarlo comunque?
0: Io lo uso, ancora devo intermi tanto, non ho la situazione chiara su questo discorso.
2: Beh, il problema
0: è che mi funziona esattamente quanto lo usurato, però ti sottile, io con il modulo.
2: Ah, comunque il problema fondamentale sta nel fatto che nei nuovi sistemi IDE questa roba qui, per quanto ho sentito dire, dovrebbe essere built-in dentro il core del device, cioè dire, invece di delegare questa roba qua al sistema operativo se ne occupa direttamente o la scheda madre o il controller o addirittura direttamente la stessa periferica. Quindi in linea di principio è per questo che non si dovrebbe più tenere. Se hai un masterizzatore obsoleto, ovviamente conviene mantenerlo. La diatriba verte su questi punti principalmente.
5: Sì, io l'ho guardato sul LED.
0: I discarsi si colombia e
5: anche se, come dicevo tu, ci direi.
2: Esatto, vedi?
0: Se tu lo convivi come modulo, cioè, essendo come modulo esterno, tu puoi sperimentarci di solito, cioè puoi caricare oppure no.
2: Comunque là ti spiego proprio la cosa che ti dicevo io. 2.6 kernel, il support direct writing su IDCD eccetera eccetera, questo sistema all'ARC dovrebbe essere delegato direttamente all'ARC, secondo noi il kernel
1: di IDCD. Soltanto con
2: masterizzatore di IDCD. No, io non dico niente perché uso architettura di IDCD, quindi non mi ricordo questa roba qua. Quando usavo questa roba qui si doveva mettere per forza, ora
0: sì,
2: non
0: lo so.
2: Si dice questo comunque in generale.
1: Dipende dal masterizzatore.
0: Il discorso è che il kernel 2.6 è facile da un po' di mesi, quindi ancora devo capire un po'.
3: Non so.
0: Web
4: al centro scritto rimane il provider della computer
2: line che
4: era quello di servizio, cioè andate in un web che è il nodo che ha un C, basta la dici vuole gli scambi, l'importanza è quella periferica per non creare il modo detto.
0: Va bene, poi qua sotto abbiamo una lista di chipset, praticamente questo è un chipset che trovate nella scheda madre, che si occupano di gestire diverse cose. In questo caso, diciamo, io generalmente metto, qua di solito trovate selezionate più di uno, per esempio qua, questi magari Cyrix, Compact, AMD, Cyrix, eccetera, eccetera. Io in questo caso ho messo solamente questo, lo posso mettere anche in bulletin, che praticamente, essendo questo portatile un AMD, ho compilato questa funzione qua. Altre cose che devo dire su questa sezione, potete rifare, cioè, se non vi capite, di tutto il DNA. Esatto. by default viene a verbo. Questa invece è la parte relativa ai dispositivi di scasi. Su un portatile non ce ne sono, ce ne sono pochi. Però ho messo delle voci importanti, cioè il scasi generic support. Sempre per il discorso del masterizzatore. Essendo il masterizzatore di solito utilizza un'emulazione dello scasi, bisogna attivare questo modulo qua. Questo con 2.4, con 2.6 e anche per l'evento USB. Per esempio, se avete l'evento USB che utilizza, diciamo, una particolare, si chiama un modulo che si chiama USB Mass Storage, dovete abilitare questa cosa qua, perché va tipo l'emulazione scarsa, che è lo stesso che no. Poi qua se avete dispositivi PCMCI per attaccare dischi esterni scarsi al PCMCI, dovete entrare qua dentro e abilitare le voci necessarie. In questo caso non ci sta niente. Questo invece è un supporto per il RAID, cioè per un tipo di applicazione dei dischi che vi permette di prendere un tot di dischi e farlo diventare uno solo, oppure di prendere due dischi e farli diventare lo specchio di altri due dischi. Sono cose comunque a livello sistemistico che si usano nei server. Questo è il supporto FireWire. Io ho compilato qualcosa, non ho avuto modo di provarlo perché non ho niente di FireWire. Questo invece è il supporto per la rete. Se avete per esempio, volete fare un sistema vago, un gateway, avete bisogno di commentare alcune di queste cose. Dovete innanzitutto premere così e abilitare il networking sul support. Poi dovete per esempio scegliere, se avete un modem, dovete abilitare il TTP, cioè il point protocol. Se avete una DSL dovete abilitare il TTP over Ethernet. Se avete una scheda wireless dovete entrare qua dentro e selezionare il modulo a seconda del tipo di scheda che vuoi avere. Vabbè, schede token ring, fibre ottiche, Bluetooth, supporto Bluetooth che adesso nei portate esiste, questo no. Supporto per l'infrarossa, per la porta infrarossa. Basta che faccio così, mi trovo che è poi del. Sì. Dimmi. No, Bluetooth. Esatto, è il supporto per il Bluetooth perché non è il modulo del dispositivo, del chip. Poi esistono delle periferiche USB che si attaccano all'USB e fungono anche da scheda da Bluetooth, diciamo, da interfaccia Bluetooth. Poi lo chiede dopo, nella sessione USB, c'è la connessione USB. Però bisogna abilitare, certo, devi abilitare il supporto Bluetooth, a prescindere. Poi se hai un chipset integrato nella scheda del tuo computer, funzionerà da solo. Se invece hai un dispositivo USB, hai bisogno poi nella sessione USB di attivare il supporto per dispositivi Bluetooth USB.
2: Perché è complicato?
0: Poi questo è il ISDN, il supporto per la telefonia, questo è il supporto per i dispositivi di input. Faccio notare solamente questo, supporto per il mouse, che ci vuole penso, e supporto per la categoria dei mouse PS.
2: La maledizione. A me non funziona il click direttamente sul tappetino, per
0: esempio. Poi un'altra cosa che notate nel 2.6 è il supporto per lo speaker, che anziché essere in ambuse spesso, qua lo trovate direttamente dentro la diapositiva. Se poi lo togliete, non bipperà, non fa più niente.
2: Io mi domando il perché di questa cosa.
0: Ecco, questa è l'azione del dispositivo a carattere. I dispositivi a carattere generalmente sono al giorno d'oggi quasi tutte le periferie che non sono dischi sono dispositivi a carattere. Esempio schede video, schede audio, la scheda CP, eccetera, eccetera. Infatti qua vedete che c'è questa sezione specifica per la CP. Supporto CP, in particolare io qua ho messo supporto del chipset via perché questo computer era una radio. Vedete che c'è anche il supporto per Nvidia. Questo che vedete qua invece è il direct rendering, che è una cosa che usa X per accedere direttamente alla memoria della scheda video per fare applicazioni pesanti come per esempio i giochi o applicazioni 3D. In questo caso ho attivato questi due moduli. Questo è il supporto per il PCMCI, che però è una scheda. Questa mi sembra che sia una scheda per sincronizzare i palmari con quello del computer.
2: Una volta
0: invece è la zona specifica per attivare il supporto per le schede di acquisizione video. Quello che voi mettete nel computer, potete vedere quella di più, ascoltare la radio, attaccare un video registratore. Attraverso queste voci potete scegliere qual è il posto tipo di scheda, compilare il modulo e poi all'avvio del computer utilizzare la scheda. Questo è il supporto della grafica. Praticamente in questo modo potete, non so se voi avete acquisito la console all'inizio quando parte la console, no? Che ha i caratteri corsi, potete con questa voce potete abilitare il comando. Praticamente il kernel può utilizzare le funzioni della scheda video per ottenere una console a risoluzione più alta. Quindi potete avere console a risoluzione 1024x768, 1400, tutto dipende dalla vostra scheda. In un sistema tipo desktop può essere bello farlo, in un sistema tipo secolo non fa nessuna differenza. Quindi per attivarlo dovete abilitare questa cosa qua, support port e impact device. Abilitare questa impresa VGA Graphics Support. Entrare qua dentro console display drive support, abilitare il frame buffer console support. E poi questa qua è la logo configuration, in due segni vi permette anche di dire con quale risoluzione di colore potete visualizzare quel pinguino che vede all'inizio quando va il sistema. Vabbè, se non spasso più che altro. Ecco, qua invece è il supporto per il sonoro. Ecco, a partire dal KM26 è stato introdotto il supporto dell'AXA. Allora, praticamente fino al 2.4 ci sono due modi di gestire le schede audio, l'OSS e l'AXA. Poi mi dicono di fare pausa. Facciamo pausa? Vabbè, facciamo un quarto d'ora di pausa e poi continuiamo.
3: Annuncio.
0: Oppure finisco che l'elenco e poi facciamo la
3: finisce l'elenco, facciamo. E poi devi annunciare la scatoletta magica.
0: Ah sì. Beh, finisco anche l'elenco dei ferri, come di fare pausa.
3: Se no.
0: Stavo dicendo che ci sono due modi sotto Linux di gestire le schede audio. Sono SS e ALSA. Diciamo che OSS al momento dal 2.6 comincia ad essere dato come deferente, quindi io preferisco compilare l'altro. Tra l'altro l'ASA è secondo me è migliore perché permette di gestire un po' meglio la scheda audio, per esempio con la Humbuster Live l'ASA mi permette di fare il triplet, cioè di sentire, di aprire più in ampio, più XMMS insieme e di sentire tutte cose contemporaneamente, invece con OSS non mi pare che non funzionava. Quindi basta andare a abilitare il supporto delle schede sonore e io ho fatto come modulo, giusto perché è meglio. Poi andare qua dentro, a differenza del Linux Sound Architecture c'è l'alza. Poi dove qua c'è scritto PCI Device, dovete scegliere la vostra scheda. Vi posso garantire che qua ci sono quasi tutte. Questa per esempio in questo portatile c'è la mia 82C686A. Se avete per esempio una Soundblaster la troverete, mi sembra, qui sopra. Creative, no? Non so. Questa qua, vedete?
3: Soundblaster Live.
0: Importante se avete applicativi tipo vecchi, abilitare l'emulazione per l'OSS. Perché ASPA vi ha mostrato una specie di strato software che mi permette di far funzionare lo stesso programma che usano le vecchie librerie. Quindi basta spuntare questa cosa qua, OSS AV Emulation, OSS Mixer AV, OSS TCM AV, eccetera, eccetera. Okay. E alla fine abbiamo il supporto USB. Quindi abilito come modulo supporto USB. Per esempio, come diceva il canale, qua abbiamo il supporto per i dispositivi Bluetooth, abbiamo il supporto per le stampanti, il supporto per le penne ottiche USB. Poi, all'interno di questa sezione del supporto delle penne USB ci sono diversi tipi di dispositivi che possono richiedere eventuali altri tipi di voci della comunicazione. Questo qua mi sembra che sia il supporto per le tastiere USB e per il mouse. Altri dispositivi, come per esempio abbiamo lo scanner qua sopra,
3: c'è di tutto,
0: tavolette grafiche, altre cose, diavolerie varie. Vabbè, facciamo una pausa e poi continuiamo. Dobbiamo ricordare che là c'è una scatoletta delle offerte, se volete. Va bene. Se dovete fare da sempre, dovete spuntare questa casella, eventualmente se volete voi potete venire a provare queste funzioni qua. E se invece dovete fare da client, cioè dovete voi montarvi delle cartelle che un altro server mette a disposizione, dovete spuntare questo file system, diciamo, diversi che non ho mai provato. Tipi di partizione, questo lasciamo perdere, e poi c'è supporto per il linguaggio nativo, che generalmente conviene lasciarlo come sta. Questa è la codifica dei caratteri, diciamo, che Gecko utilizza come predefinito. Ok. Queste qua sono opzioni, diciamo, di carenaggi, che mi permettono di fare del debug, ma producono un render più pesante e più lento.
3: Ce n'è una importante, secondo me, di
0: Quale?
3: Il Magic Sys-Request, che ti permette di chiudere comunque la macchina in modo dignitoso quando ti si pianta il kernel.
4: Quando vai in pan.
3: Se ability
0: prende il debugging,
3: sì, c'è cioè Magic System, quello non fa male a applicarlo, diciamo.
0: Questo non vedo.
3: Quando ti si pianta la macchina c'è una combinazione particolare di tasti che non ricordo.
0: Ecco.
3: C'è scritto e vi permette di chiudere il file system, di bloccare la macchina in modo
4: fare il
0: di fare meno danno, diciamo.
3: Esatto.
0: Allora lo mettiamo.
4: Anche se comunque con SysRequest c'è una race condition con PCMC e CS sotto 2.4.
3: Traduci in termini umani.
4: In pratica, se spuntate l'opzione SysRequest e abilitate il supporto PCMC e CS, quello che ho fatto vedere il card bus support di PCMC.
0: E schedina è quello che si trova.
4: Esatto, se mettete insieme servite una race condition nel sistema che
0: in pratica.
3: Che cos'è la race condition?
4: La race condition sono una condizione di costo, nel senso che
0: vabbè,
4: i processi trovano
6: a una zona di memoria o comunque a una parte del disco che è già bloccata in maniera esclusiva da un altro
3: problema. Ma è un problema di sicurezza.
7: È più qualsiasi cercano di accendere la stessa cosa, ma nessuno alla fine lo fa.
6: In pratica, questo metodo di difesa si pianta la mano, è meglio non farlo insieme.
7: Esatto.
6: Uno va.
3: Ma sotto altre
7: questa cosa la stavo confidando
3: si può utilizzare per fini diciamo allegri e poi in allegria prendere il possesso della macchina di qualcuno
6: il locale sì il locale questa è la cosa interessante
7: tanto importante che è il mio va bene poi alla fine qua abbiamo queste cose qua che io ho messo i direttivi
3: sì, perché suonano bene
7: sono diciamo algoritmi di crittografici per il file system diciamo, per crittografare le funzioni del disco ok ora abbiamo finito praticamente di configurare adesso cosa dobbiamo configurare siamo? Come si fa? Vogliamo volare?
3: Ma puoi fare anche adesso comunque altro no. Print screen eccetera
7: ok, quando abbiamo finito, dobbiamo praticamente uscire dall'interfaccia. Quando noi, anzi no, possiamo fare due cose. O salviamo la configurazione attuale in un file che vogliamo noi, per esempio, mia config, ok, oppure uscendo, voi uscite la vuoi salvare, quindi così. Oh, vedete qua cosa dice? Praticamente lui ha creato un file .config. Se io faccio ls-la lo ritrovo esattamente. Come si fa il page da pure nero?
3: Function tastino sopra. Cursore sopra.
7: Ah sì. Ma vedete qua? .config. È un file di testo praticamente dove per ogni funzionalità c'è scritto sì o no. E lo possiamo voler anche vedere. Vedete? Per ogni configurazione c'è scritto yes se è stata compilata. Oppure dovrebbe esserci scritto anche la M e da qualche parte se è messa come modulo. Comunque, ok, adesso che abbiamo configurato, inizia la compilazione del core. Che con il 6 è facilissimo, basta scrivere mail. Sì. Non è possibile scrivere. Sì, lo puoi fare. Generalmente lo trovi nel CD, lo trovi anche sul sito. Ci sarà in questo punto qua, questo file config sarà nominato in un certo modo, tu lo prendi, lo nomini .config, poi apri il file make.config e lo personalizzi. Lo puoi fare. Sì. Con la Debian di fare, si vede la Debian c'è anche il file .config perché è 2.4.18, io l'ho visto. Ok. Quindi a questo punto per compilare basta dare un make, solo make. Ah, attenzione, se volete sapere quanti tipi di target supporta il make, basta fare il make help. In questo caso, make, e voi iniziamo più, cioè, ci sta, però ci stia poco. Nel frattempo è il posto sta tremando. Ora, la cosa simpatica del 2.6 è che rispetto al 2.4, non produce quella quantità immane di output incomprensibile, ma è un po' più pulito e vi dà la possibilità appunto di capire un po' meglio cosa sta facendo. Per esempio se c'è CC significa che sta compilando e in questo caso come modulo, e RD significa che sta linkando il link e sta seguendo il link, eccetera, eccetera. Quindi è un po' più bellino da vedere. Sì, scrive appunto. Se voi avete vi piace la confusione potete tornare. Come? Sì, lo dici anche. Con M è grande così.
3: Alla mano.
7: Quindi adesso aspettiamo. Non so quanto ci sta, forse può. Un altro pezzo no.
3: Domani.
7: Vabbè, ci deve stare il tempo 5 minuti.
3: Io avevo compilare domani.
4: Scusa,
7: sì, vuoi fare domande? Sì.
4: Per compilare un singolo modulo,
7: sì.
4: Io per esempio ho un dispositivo, un problema con una scheda della Beat,
7: sì.
4: Che su 2.2.16 se andavo a fare il traffico
1: Praticamente si riavviava il computer.
6: 2.2.6
1: sull'acqua del 7.1. Se andava a riavviare il computer se facevi il tracco. Ho provato una ISA e non è successo più niente. Allora non deve mandare il computer in moto. Però io ho provato il sorgente del moto, ma ora non so come ricompilare.
7: Hai trovato il sorgente? L'archivio
1: tale? Ho detto, ho cercato su git.com, eccetera. Ma hanno detto, cerca di mandare il sorgente pulito del moto e ricompilarlo. Lo ce l'ho trovato, e ora non lo ricompilare.
7: Logicamente nel TAR se è fatto, se è un moto serio, tu devi dire. Comunque, a parte che ti dici, dovresti poter compilare, poi con Xtolo questo dovrebbe installare sul giusto aggiornamento, automaticamente. Perché i driver che ci sono dentro la distribuzione del Kerning in realtà non sono diciamo quelli ufficiali, no? Però per esempio nel caso dei Win Modem, di quei modem un po' trovate degli attività che non sono ufficiali, cioè non sono dentro questo menu che abbiamo visto. Però sono delle funzioni proprio di Kerning che poi potete compilare a scuola. Comunque per rispondere alla domanda io presumo che con un Make Store si dovrebbe installare sulla giusta. Penso che sì, dovrebbe stare sulla Leap Motorless. Oppure se il file 1.5 è lo stesso.
4: Se il file 1.5 lo so da
7: scrivere. Se il file è lo stesso.
4: Se no, lui che fa per fare il Leap Motorless, lui si fa il modo di modificare il Leap Motorless, il fatto che si può fare
7: il Leap. Ma scusa, questo però se il modulo. Se il modulo ci siamo in presente, no? È lo stesso caso. Vabbè.
6: Certo, ovviamente devi flaggiare un schermo, no? Se nel menu com.
7: Vabbè, come potete vedere, ha finito la compilazione. Ora, cosa è successo? Praticamente il Mac ha creato un file che è praticamente il binario, cioè è proprio il binario di un file eseguibile del client, che si trova dentro la cartella ANC, che sta per architettura, IDE86 nel caso che noi abbiamo un PC IBM compatibile, boot. Io entro qua dentro. Boot, RS9, e ho questo file, bizip image, che è grande circa 1,4 ed è sostanzialmente il kernel che noi abbiamo appena compilato. Cosa noi dobbiamo fare di questo file? Lo dobbiamo copiare in una opportuna cartella che è presente in tutte le distribuzioni, che è la cartella boot. In questa cartella ci troviamo praticamente, come vedete, tutti i file del kernel. Quindi io dovrei fare copy bzimage su boot e mettere per esempio così vm linux 6.2. Oppure possiamo mettere un nome che vogliamo. Lo copiamo. Mi sposto per vedere se è quello qui. Ok. E ce l'abbiamo nella computer. Ora dobbiamo istruire il computer e dirgli che noi abbiamo usato questo kernel e che lui deve partire con questo kernel. E ora, prima di iniziamo a fare questa cosa, dobbiamo un attimo parlare di come servire un personal computer. Allora, diciamo che questo è ben aspetto. Praticamente c'è un piccolo programma che risiede in un chip della scheda madre, un BIOS, che si occupa di avviare, di fare dei controlli di hardware, diciamo a basso livello, tipo se esiste la tastiera, se la memoria funziona, quali sono i dischi presenti. Dopodiché, dopo una serie di controlli che tutti i BIOS fanno, praticamente chiama un programma che generalmente si trova in uno dei settori del disco, che in questo caso è il Linux, che sta per Linux Load, è un binario che praticamente ci presenta una piccola interfaccia con una serie di, diciamo, di chiavi, noi li possiamo dire. Dopodiché lui cosa fa? Noi scegliamo la voce, il chiavi che ci serve, prendiamo l'invio e lui lo carica, lo prende dal disco e lo fa partire. Come si fa a istruire il Linux? Della presenza dei kernel che abbiamo nella cartella boot, si deve editare un file etc.rito.com. Lo possiamo editare con VI, in questo caso lo potete editare con qualsiasi programma di testo, ASCII. Vediamo che sintassi c'è. Allora, questo file è semplicissimo. Si vede?
3: Meglio sintaxo.
7: Ok, guarda, vedo il sintaxo. Ok. Si vede meglio, no? Allora, generalmente in tutte le distribuzioni trovate un file così, cioè con i commenti. Non è, cioè è commentatissimo, quindi basta leggere. Praticamente questa linea attiva il supporto per i dischi grandi. Questo qua ci dice dov'è che il libro si deve andare a installare, cioè in quale disco si deve installare. In questo caso dev HDA, cioè che è il disco del primo canale id, il primo disco del primo canale id. Questo specifica qual è la partizione di root che il kernel deve montare quando ha finito di inizializzarsi. Quella famosissima partizione di root che vi spiegavo, quella che doveva essere x2, x3, eccetera, eccetera. Dopodiché inizia una sezione, questa vabbè è una cosa di Windows, che gli piacciono le spiegazioni grafiche. Praticamente c'è la possibilità di mettere una bitmap di sfondo quando avviate il computer nel momento di selezione di video. Ora vediamo uno stacco da VGA per facciamo vedere questo qua. Ok, poi ci sono delle funzioni che vi permettono di specificare se qual è il tempo di attesa che il RIVO deve avere prima di avviare il kernel di default, se il menu del RIVO deve essere interattivo, cioè se lui deve fare partire e prendere un kernel subito, oppure se poi si aspetta la nostra conferma, eventuali timeout in decimi di secondi da specificare prima che lui prenda una decisione. E qua inizia qua sotto, cioè possiamo dire noi con questa direttiva image uguale percorso del kernel, possiamo associare un'etichetta e altre cose che lo scriviamo. Praticamente qua io dico a lui, attenzione, tu hai questo kernel che si trova in questo percorso, quest'altro kernel che si trova qui, il kernel default della Debian e questo kernel qui lo aggiungo io prima di fare il workshop. Ho scritto image uguale boot vmlinux 262, cioè praticamente quello che abbiamo appena compilato e ho copiato dentro la cartella boot, gli ho assegnato la label linux 262, questa cosa qua c'era già, non la sono copiata, e questa linea append la dobbiamo escludere. Praticamente un kernel, essendo un programma come tutti gli altri, accetta dei parametri, no? E questi parametri gli si passano attraverso questa direttiva append. Praticamente si dice al kernel quando si avvia di considerare alcuni parametri di avvio. In questo caso HDC uguale in discasi è quella famosa discussione che abbiamo fatto prima riguardo ai master slot. Quindi sto dicendo attenzione che il dispositivo HDC lo devi considerare come un dispositivo in discasi, cioè come un master slot. Poi è possibile anche, per esempio, per quanto riguarda il firmware, impostare la risoluzione dello schermo all'inizio e tutte queste cose qua. Ok, quando noi aggiungiamo, dopo che abbiamo aggiunto questa sezione, in alto c'è questa direttiva default. Assegnando a default il valore di una di queste tre, di queste n level, qua quando sono 5, è possibile specificare qual è il kernel che deve partire dall'avvio se io non tocco nessuno della tastiera, nessun tasto. In questo caso abbiamo messo Linux 2.4.24. Quindi dopo un timeout di un secondo, quindi 10 secondi, di 10 secondi partirà per default questo qua, il 2.4.24, che si trova sul boot VM Linux 2.4.24. Quindi io dovrei salvare il file. Sì, se puoi parlare più forte, perché... Questo sa cosa vuol dire? Vuoi sapere questo int uguale? Praticamente il kernel, dopo che si avvia, dopo che si è montato il file system di root, necessita, diciamo, avvia un processo, che è il processo init, praticamente è il padre di tutti i processi. È un processo che si occupa di, poi alla fine, lanciare tutti gli altri, tutti i server, tutti i demoni, le shell, eccetera, eccetera. Quindi, con questa opzione è possibile anche dare un programma diverso all'avvio, mi spiego io, praticamente se non metti niente lui avvia sbin init di default, ok? Se tu invece metti qualcosa di diverso, qui avvia quello che tu gli dici, prima o poi io posso mettere SBIN bash e lui mi avvia la bash subito, senza input. Il parametro 4 invece si riferisce al bin sociale, questo processo. Comunque per avere una regola dei parametri che puoi passare a chiamare, basta guardarsi il file di testo del dove aver la documentation delle risorgenti del chiamare. Sì. Dove? Questo qua?
3: Sì, quello.
7: Questo è il RAM disk. E diciamo quando parte il kernel puoi associargli un disco, cioè una specie di disco che però non è un disco fisico ma è un disco che sta sulla RAM, cioè che generalmente usano alcune distribuzioni per fare delle varie operazioni. Questo qua è
1: non
7: è necessario, diventa. Per esempio io ho fatto

0: io mi sono avuto a che fare con il hard disk quando avevo la SIM portatile vecchio e la SIM piana non funzionava. E mi sono trovato un documento dove c'era un'immagine di questo hard disk che mi è servito all'inizio per installare la SIM piana. Va bene, ok, quindi ci siamo riservato. Sì. Lingua non monta niente. È il chiedere che poi si monta la partizione di root. La partizione di root. No, io dico a Lingua, tu ti riferisci a questa opzione, aspetta. Bitmap user share, perché lo fa lui quando tu salvi il file, poi lanci l'ILO, lui probabilmente questa bitmap se la carica, se la porta con se stesso dentro i primi settori del disco. Esatto, lui legge il blocco del disco. Di quella bitmap.
1: Qui la bitmap sta semplicemente installata e dica dove è questa bitmap.
0: Sì.
1: Lui lo saprebbe, sta dove mi serve.
0: Sì.
1: La stessa cosa fa col kernel. Perché non va a prendere il kernel che è copiato nella directory boot? Perché lui non accede a Lash boot, perché non sa dove esiste. Il driver che non esiste, ne se lo fai per loro.
0: Infatti quando tu fai il kernel, vabbè, praticamente quelle cose che diceva lui avvengono quando io lancio il comando io. A questo livello lui si installa e sa esattamente dove prendere, in quale settore del disco prendere queste immagini, capito? E quindi di converso praticamente sa che questo share con la bitmap corrisponderà a quel blocco del disco. Quindi dopo aver salvato il file io.conf do l'io e lui si installa. Sì. Io non lo conosco, non l'ho mai usato. Vivo è diverso, io grabbio, sinceramente non l'ho mai usato perché credo, cioè vivo fa quello che mi serve.
1: Per cui la luce non esiste.
0: Sì.
1: Esatto, quindi lo fa scrivere le informazioni e probabilmente dirà poi teorizzando, dirà il kernel del 2424 sta a questo indirizzo fisico del mio disco.
2: Ma io parlavo di una possibilità che ha creato, quindi è la possibilità di cambiare anche il
3: amico, poi chiaro,

0: 对，那肯定是吧。
1: 关注太弱，不然真大的会跟在我咋？
0: 啊，我是当面的 ，OK。Va bene, a questo punto dovrei essere al mondo, quindi per essere al mondo basta dare questa domanda: make modo e install. Cosa fa lui praticamente? Prende quei file oggetto di ciascun modulo e lo sposta all'interno del cartello, che generalmente è questo: read modo e
2: il tab non funziona.
0: No, è vero, vuol dire adesso. Vedete qua, dentro read modo ci sono varie cartelle a seconda dei clienti. Dentro la cartella 2.6.2 odio questa cartella. Dentro la cartella che troviamo, che ne so, sound lsml drivers, vedete? Oppure se guardate il VCI troverò il driver, il file della scheda Quindi a questo punto io dovrei praticamente rebootare la macchina e sperare
2: a Maria. Qui c'è
0: il system.mount. Ma io personalmente non l'ho mai copiato da una lettera di punto e mi funziona tutto.
3: No, ho visto che differentemente
0: opzione c'è. Sì. Sostanzialmente il system.mat è un file che ti manda corrispondenza in due nivoli tra gli indirizzi di memoria del system call e il nome del system call, giusto Fabio?
4: Ah, più o meno,
0: cioè, più o meno sì, dai.
4: Più o meno considera, lo dovresti vedere sempre. Tipicamente se tu non cambi architettura, no? A livello di kernel si rimane con quelle chiamate del sistema, quindi non cambia molto, quindi per questo che si funziona, però correttamente dovresti copiarti il system.mount.
0: Però io passando da 2.4.8.6 non l'ho fatto.
4: Beh, comunque considera che durante l'avvio della macchina viene generato quello che sta sotto proc kpsync.
0: Quindi non so, io non l'ho mai fatto questa copia, quindi penso di funzionare comunque, la differenza non c'è.
4: Tra le altre cose, il system map, no? Tu fai dentro un grep e ti puoi andare a vedere ad esempio una determinata chiamata di sistema a che indirizzo stanno, quindi è una cosa, come diceva Gabriele, più utile per l'uomo che non per la macchina. Comunque lui ha un sistema di rilocazione delle system call interno, non è che usa quello, ok? Non ho capito. Lo dai come parametro? Ah, ok, sì, ok. Ma vabbè, io non mi ricordo, però ok. Sì, vabbè, comunque ti voglio dire, system map è una cosa che serve ad esempio di SoftDJ. Ha scritto un software, KSAC, fa un po' quello che dovrebbe fare l'essere umano quando ha una macchina affacciata su internet, no? È una cosa che con 2.6 non si può fare, andare a vedere se qualcuno maliziosamente ha cambiato delle system call mettendo dei wrapper della roba sua che redirige su altro output, no? Quindi utilizzando un system.map puoi andare a vedere se c'è un mismatch o comunque un matching tra quello che c'era all'inizio del caricamento del kernel e quello che c'è durante l'utilizzo. Non so se sono stato chiaro.
2: Che è successo?
5: Tutta salute.

dillo, in queste fasi aiuta molto la preghiera. Dillo che in questo caso aiuta la preghiera.

0: mando quattro questo.
1: In ginocchio, miscredente.
0: Questo è il menù che mi piace. Posso scegliere il Ken da usare. Questo è quello che avevo messo io. Sulla destra vedete il time out che è. Per esempio, se io voglio passare un barco soltanto, se voglio per esempio passare la risoluzione del frame buffer, per esempio metterla a 1020, devo dare un valore decimale che potete trovare sul 793, ho trovato io, non so. Perché 91 con questo schema non va bene. Si vede solo la prima linea, non so perché.
1: Prova 793.
0: Quindi questo qua che sto facendo è dare un parametro che è, dicendo il frame buffer, dagli una risoluzione con questo valore. E se guardate i file di testo del documentation trovate
1: allora
0: in qui, ecco che c'è qui, si scomprite.
1: Ecco. Wow. Molto esplode l'ambiente grafico.

0: con lo shift ti puoi, con control eccetera ti puoi ingrandire i font, con qualcosa, tasto qualcosa. Barbaro, sei barbaro, sei un barbaro, non si fanno queste cose, ormai l'ha fatto. Sì, si vede, il socialismo è barbaro.
1: A questo punto che chiede, è partito, spero che posso andiamo a parlare dei moduli, come ti gestiscono i moduli, in modo che si gestiscono attraverso delle utility che abbiamo installato prima di compilare, diciamo che bisogna conoscere almeno tre comandi che sono semplicissimi anche da ricordare. Lsmod, come dice il nome stesso, vi fa la lista dei moduli caricati in quel momento. Rmmod vi permette di togliere un modulo dal kernel. Poi c'è insmod che lo inserisce, un comando che è un poco più complesso, si chiama mod prop. Io adesso do lsmod, sostanzialmente ottengo la lista dei moduli utilizzati, insomma, con la dimensione che occupa in memoria e un flag che ci dice se il modulo è usato e anche ci dice da quale altro modulo è usato, perché i moduli sono delle cose, diciamo, che fanno un po' la dipendenza. Per esempio, se io adesso volessi inserire il modulo della scheda di rete, che è un RT8939, dovrei lanciare un altro comando che si chiama insmod. Però insmod vuole, se non mi ricordo male, il percorso del modulo. Che non è un altro modulo. Cioè, dovrei mettere il paio
2: di estensione.
1: E anche l'estensione del modulo. Quindi dovrei mettere driver, net, 8139.4. Metto così e
2: carico.
0: Il 2.4 non lo faceva,
2: lo puoi scegliere.
1: E l'ho messo io come modulo, poi c'è un'altra
0: cosa. Ah, ok. Una spitti.
1: Come si fa a toglierlo?
0: Con le mani.
1: Con le mani, muovi. 81.39. Vedete? Poi non è quanto ci deve ricevere, perché il vaglio devo fare molto molto meno. Quindi se io mi metto di nuovo molto troppo. Io invece adesso un modulo cromo. Ecco, vedete, quindi sono più, diciamo, più posso sviluppa in modo di sicuro arrivare. Invece il modulo cromo si gestisce la dipendenza. Questo avviene al momento dell'installazione, che arriva a fare il modulo punto detto che si trova all'interno della cartella del modulo. Vedete, qui vado a fare un modulo. Trovare questo file che si chiama modules.dev, dove ci sono, diciamo, le dipendenze, cioè per ogni modulo c'è scritto quali sono i moduli che servono prima per funzionare, e molto proprio semplicemente legge questo file. Okay. Se ci sono domande,
2: modules.dev non è pure il NDC, non è per l'NDC.
1: Ecco, questo qua è, vi faccio vedere come si caricano i moduli a mano. Poi diciamo che c'è un modo per far caricare il modulo dall'avvio al down. Questo diventa la risoluzione. Per esempio, dentro Slackware c'è un file che si chiama nc.d e nc.modules, pieno di moduli, tutti commentati, e è sufficiente per esempio scommentare le linee che servono per ottenere l'impianto con i driver necessari. Invece sotto Debian è nc.modules, c'è un file nc.modules dove tu metti io, però in ogni riga il nome del modulo che tu passeresti a mano. Poi per far caricare invece dei moduli in una maniera un po' più fine esiste un file di prodotto che si chiama pcmodules.com, dove tu metti degli alias, metti per esempio il cialmino, che c'è il dispositivo e il nome del modulo, e quando diciamo il kernel cerca, fa un accesso a quel device con quel confermino che può permeggio, praticamente lui stesso ci carica il modulo. Minore e mezzo sono dei numeri che vengono usati per identificare classi di dispositivi, e dentro le classi di dispositivi identificano dispositivi della stessa classe. Per esempio, i dischi, tipo i dischi che variano, cioè.
3: Aspetta, tu mi parli di un PC nuovo e secondo nuovo. Vabbè, tanto c'è del recente. Ma dove parli dell'SMM? Di debug ABA.
0: Sì, bisogna trovare l'asterisco sulla mena. Vabbè.
1: Oh. Vedete questi numeri qua? 17, 19, 2, 20, 20, 21. Questo non è il mezzo. Praticamente è una convenzione che si chiama codere del kernel e identificano classi dispositivi in vari con lo stesso numero. Quelli che sono a sinistra dovrebbero essere, diciamo, un numero che identifica quel particolare dispositivo che fa parte della stessa classe. Perché la classe delle porte seriali, no? Hanno un certo cialmino. Poi il cialmino identifica la com 1, un altro cialmino la com 2, eccetera eccetera.
0: C'è un file che spiega tutto questo dentro documentation del kernel,
1: sì,
0: si chiama devices.txt. C'è tutto l'elenco con la spiegazione di tutti i numeri e dei device inesistenti che volete magari creare, non lo so.
2: Possiamo creare device nuovi specificando qual è il metodo del mio.
1: Quindi praticamente utilizzando quel modo questo.com tu gli puoi dire alias, tipo ti dici il numero, ti dici il modulo, e non, tu non devi configurare nessun file diverso. Praticamente il kernel sa che quando accede a quel minor, a quel major, si deve prendere quel modulo automaticamente. Quindi tu potresti anche non mettere niente, l'apri XMS, per esempio, hai settato l'alias della scheda audio, appena apri XMS l'abbiamo aperto, ci sta un pochettino di più, si carica il modulo e funziona. Sezione operativa ALS. Qua vedi alias soundguard 0 o soundguard via, però a sua volta soundguard 0 è un alias di sound slot 0 che a sua volta dovrebbe essere la feedback qua sotto.
2: Ciao, no? Far meglio con due mesi che sono qui, primo.
1: Sì. Vedete, questo dice che quando si accede un dispositivo che ha il major 116, deve arrivare un modulo sound.
2: Sound è un
1: sì, è diciamo
2: posto
1: sul passo del
2: suono. Fa un po' di cappotto.
0: Come si chiama un cappotto?
1: Perché con 2.6 hanno cambiato
0: l'estensione. E gli vai di caso di complicare la vita,
1: esatto,
0: alle persone come noi.
2: Kernel off. Kernel off. Ah, è tutto realizzato da noi.
1: Vedete, questo fa. Questo l'ha messo sicuramente. Cioè, Alice il TH1 carica questo.
0: La BIOS.
1: Vabbè, io semplicemente ho finito.
0: Poi devi vedere il mezzo.
1: Poi le domande.
0: CPI oppure APM. Trash? Deve valutare, non noi, deve valutare quanto hanno appreso gli insegnanti.
4: No, deve valutare.
5: La brava non si riesce perché è troppo idiota.
0: Beh, ma non è colpa sua, deve farlo per legge, che lo sa.
4: Ho capito, ma tu hai visto che l'esito della prima valutazione?
0: No.
4: D'ingresso?
0: No. Test d'ingresso?
4: Certo, c'è stato il...
0: Come è stato?
4: Mi ha mandato 2 mega e mezzo di file Word.
0: Con scritto?
4: Niente, perché erano solo grafici.
0: Grafici?
4: Sì. Con il numero di... Ho fatto un grafico con il numero... Cioè, un grafico per ogni domanda che c'era nel testo che avevamo concordato insieme di test d'ingresso, di valutazione d'ingresso. Ha sbagliato a riportare le domande. Ha sbagliato a fare alcune domande alla fine, tra quelle concordate che...
0: Ne ha fatte altre.
4: Ne ha fatte altre. Mi ha mandato 2 mega e mezzo di grafici in un file Word. Tu immagina quanto ero contento del suo lavoro.
6: No,
4: poi una riga, io aspettavo un minimo di relazione sui dati.
6: O se non in quella è
4: No.
0: Cioè? Se ne fotte?
4: Sì.
0: Forse non vanno a lei, poi ne vanno al ministero.
4: Ma
0: per statistica.
4: No.
0: È una formalità probabilmente.
4: Sì, ma per questa formalità.
0: Ci può perdere tempo?
4: Non ci può perdere tempo. Cioè, guadagna 500 euro per questa formalità, sì, un po' giro. Posso averlo,
0: però
4: no, ma
0: non è.
6: Ma lo fai prendere, che c'è un mal di gola.
0: Mal di gola ti prendi quello?
6: Mal di gola, c'è il marciano, lo so, non va.
0: Comunque, dai, non perdiamo.
4: Dai, non perdiamoci.
0: Laurin fa male.
4: Non ho ancora capito che dobbiamo fare domani mattina, non ci stiamo perdendo. Ci vai tu a San Giovanni da punta?
3: Non da solo. Non conosco la faccia.
4: Non sono ubiquo.
6: No, tranquillo, ci andiamo, no, ci sono tutte cose.
4: Ma io non posso restare a San Giovanni da Punta.
6: No, poi
3: scendiamo,
6: domani non vado con Paolo.
3: Voglio verso San Giovanni
4: da
3: Punta,
4: questo corso lì. Sì, questo corso lì, bisogna vedere quanto tempo ci fanno per gli altri posti.
6: Esatto.
4: Comunque secondo me la cosa...
3: Vorreste salire da alle?
6: Non è prima San Giovanni da Punta? La morte.
4: Perché la morte?
3: Perché poi
4: ti becchi
3: un attimo
4: di
6: Però con Bespone non saliamo a Nicolò,
4: e là c'è una cosa, quindi con Bespone c'è Semina. Prendiamo la mia macchina e andiamo a San Giovanni da Punta, scendiamo e scendiamo con Bespone in mezzo.
2: E poi ti fai
4: rompere.
3: No, non c'è bisogno.
4: Mi sembra...
0: L'anno Roosevelt. Si chiama così.
4: Però non puoi spuntare alle 11.
6: No, alle 8 e un quarto.
4: Alle 8 e un quarto è inutile perché
6: sono
4: a San Giovanni
6: da Punta. Alle 7 e 25 sono.
4: Alle 9 secondo me.
0: Lo fai morire. Se lo svegli alle 8 e un quarto.
7: Sì, perché se lo svegli alle 9 non è.
6: Non hai capito, Prigiotti, ma te hai fatto di domenica alle 11 che io ero in coma di più.
0: Beh, ti avrà detto ciao, sarei già tornato dalla messa, immagino.
6: Sì.
0: Sì.
8: Dalla messa in culo.
6: Ah, sto comprando, allora voglio sapere quanta RAM devo comprare, ma che cosa? DDR 4000.
0: Ancora un po'?
6: Sì, sì. E io gli ho fatto, a parte che ho detto di domenica, che non vuoi qui che te la possa comprare. Poi niente di questi DDR, mi ha detto PC 133, gli ho detto andò. Ho fatto senti scusa se piscio.
0: Come scusa se piscio?
6: E si metterà il telefono.
0: Così gliel'hai detto?
6: Sì, sì.
0: Ma non si fa?
7: Ormai
0: Hai
7: avuto qualche problema?
0: Dai raga, cogliamo un attimo. Lui è morto, io sono in procinto di morire.
6: No, vabbè.
0: Sono stanco.
6: Ancora.
0: Siamo stanchi.
6: No,
0: è morto.
4: Ma allora abbiamo ascoltatori?
0: Sì, beh, no. Credo proprio di no.
4: Ah, bene.
0: Non ricevo query. Jeremy non risponde.
7: No, Martin è impegnato.
0: È impegnato?
7: E che ne so. Ci avrà un alibi anche per stavolta.
6: Ah, cioè, infatti
0: sì, l'alibi è che non abbiamo annunciato lo streaming list.
7: No, quello non
6: cioè, partecipano.
7: L'annunciato lui.
4: Sì, possono ascoltare gli altri della lista.
6: Io dalle 22 in poi.
4: Ah, possono intervenire testualmente.
0: È una cosa che stiamo provando. Per mettere chi è fuori di intervenire. Dirci la sua.
4: Chiaro che è difficile fare un intervento articolato.
6: Più
4: che altro, di solito scrivi frasi piuttosto brevi.
6: Non andrò nella stabilità niente. Cioè, posto in lista. Posto in lista.
7: Che cazzo, toccalo su.
0: Vabbè, sì, già l'ho fatto.
7: No, ma tanto lui non sta fottendo, non gliene frega niente, poi tutto sommato. Lo sappiamo. Di Martino Cilesco.
4: E
7: Martino ragazzo.
6: Claro, mi sta raccontando.
7: E sta sclerando in fondo suo. Avanti, va. Così lui, se ne deve tornare a Siracusa, non se ne torna troppo tardi, così io me devo andare
0: beh,
7: a casa.
0: Che facciamo?
4: Che okay, facciamo?
7: Allora,
0: introduciamo il discorso. Affinità divergente tra il compagno Togliatti e noi nel
7: in nome
6: lui,
7: della razza.
6: Io non t'ho visto mai.
4: La maggiore età.
7: No, no, lui era un nostro corsista.
6: Ah.
7: È venuto, penso, per le X-Night, no?
6: No, sì. Introduzione, insomma, introduzione è un po' troppo pornografica. No, io non ho nulla da dire, mio, devo fare un'auto da fe. No, cos'è? Io cos'è la Santa Inquisizione?
0: No, perché?
6: Lo dico così. Allora, no, intendevo dire questo, no, quello che ho scritto penso che sia anche debordante rispetto a quello che potrei dire adesso. Io ho avuto delle impressioni, delle sensazioni, eccetera, poi siccome in realtà, cioè, sentivo di non essere né dentro né fuori né partecipe né non partecipe, quindi è una situazione abbastanza ambigua, per certi versi anche non suggerire
8: ma il gobbo
6: vabbè, insomma, introduzione secondo me non ce ne vuole, ci vuole una estroflessione.
1: Passiamo alle botte, allora.
6: Passiamo
0: che fare?
6: Passiamo alle vie di fatto. No, niente, piuttosto insomma, la cosa, io ho dormito pochissimo in questo periodo, quindi la mia lucidità, ammesso che ce ne fosse prima.
1: Io sono un po' di flotto, se lo vogliamo.
6: Ah sì?
1: Però.
6: Ah sì, stringiamo. E allora, proprio per evitarlo, io introduzione non ne farei. Io quello che pensavo l'ho detto, e voi avete, qualcuno ha risposto, eccetera. Quindi nient'altro, non ho niente da dire, insomma, in sostanza. Rispetto a quello che ho detto non ho un cazzo da dire. Basta.
1: Mi pare che il problema che sorge è se poi, come poi continuare una collaborazione.
6: Questo è quello che si era
7: detto delle cose da prima dire. Di tutto di chiedere i pro quo. Esatto. Perché secondo me ci sono stati un paio di
8: email che ho risposto.
6: Sì.
8: No, esatto.
7: Perché anche molto probabilmente tu forse neanche sapevi che era il suo progetto del satellite.
8: No, assolutamente, ma soprattutto non sapevo che si chiamasse Solarium, per questo da qui per cui proposto il nome.
6: Io dico una cosa, saltiamo completamente questa faccenda del coso, di quello, di quell'altro, quella era soltanto una premessa per far capire quali fossero le mie sensazioni rispetto a una serie di cose. Ora, giustamente, chi è arrivato dopo non sapeva neanche dell'esistenza di una serie di faccende, e quindi naturalmente questo, d'altronde te ne ho accennato anche prima quella sera, e tu mi hai giustamente detto parla con Gabriele, ma il discorso non è questo, questi erano soltanto, come dire, dei passaggi abbastanza macchinosi per arrivare a far capire quali sono le mie sensazioni. Perché? Perché da quelle serie di flash indicativi su coinvolgimenti, su progetti, su cose lanciate, eccetera, ne veniva fuori che poi io effettivamente questi segnali non avevano avuto una risposta, soprattutto anche perché, come dicevo, insomma, il rapporto era sostanzialmente con Gabriele. Io come informatico, e non soltanto, sono una schiappa, però soprattutto come informatico, quindi per me si tratta solo di fare qualche mail, eccetera. Però naturalmente voi condividete, questo è anche una cosa naturale, condividete una serie di fatti, di cose, anche di conoscenze che naturalmente per chi si affaccia in un modo diverso, da un altro punto di vista, sono, ma non soltanto perché c'è una conoscenza, come dire, tecnica, tecnologica, anche perché comunque c'è una condivisione di gruppo che naturalmente io non sento e non posso sentire. Io dicevo, mi pare poi a Gabriele, non ricordo a chi, dico: ragazzi, il problema non, secondo me non esiste, io semplicemente voglio capire qual è la modalità di rapporto mia con questo benedetto Freaknet, cioè
9: quale può essere il modo, a parte la provocazione spero positiva che ho lanciato io con la pagina Nunc e via discorrendo, raccolta da qualcuno, da altri meno, ma questo non è importante. A parte che comunque, insomma, anche per esempio per la questione del progetto Vettori, mi è sembrato, insomma, che io abbia cercato di coinvolgerli anche positivamente, cioè non...
10: Il progetto Vettori sarebbe, scusa,
9: quello delle telecamere,
7: proiettori sulle quattro,
9: in più modi, insomma, in più modi ho cercato di coinvolgerli anche rendendovi partecipi, magari con uno sviluppo che poteva essere...
7: Avanti.
10: Oh, ciao Enzo.
7: Ciao.
1: Cosa?
7: No.
10: Come no?
7: Abbiamo detto di sì.
1: Ma sì?
7: Lui
1: siamo
7: è...
1: Siamo in piena riunione.
7: Sì, siamo in piena riunione. Sì, vieni. Dai. Ormai ti siedi, buonanotte, sì. No, ma non è un problema, figurati. È un problema per qualcuno, dai. Abbiamo detto che quelli del FES dovevano entrare.
1: Ah, ma lui è del FES?
7: Del FES?
4: Lui del FES, sì.
1: Ah, vabbè, allora,
8: FES non è, non era
4: però. Ah, il FES può entrare.
1: Sono caduto di...
9: Vabbè, insomma, questa è un po' io avrei voluto continuare questa mail ancora a lungo, poi l'ho accorciata perché era un pallone incredibile. Quindi...
7: Ciao. Lui è nuovo da una settimana dai nostri.
9: Sono nuovo da un paio di anni.
7: Macinare.
9: Insorge spontaneo. Quindi vabbè, forse questa battuta che è spuntata riassume in sé tutte le minchiate che io posso, che ho detto prima e quelle che posso dire dopo. Niente, vabbè. D'altronde, insomma, avete un po' guardato, avete letto, avete risposto. Non ero d'accordo con con le risposte, alcune perché fuorviavano un po' da quello che era il senso di quello che volevo dire io, altre rispondevano a cose importanti ma tutto sommato marginali poi rispetto all'obiettivo finale, cioè questo tentativo, questa pagina eccetera che ha avuto degli sviluppi, poi è rimasta lì così bloccata, ma ripeto, dei contenuti, dei progetti, delle cose ci sono stati, li ho posti, vedi Vettori a Torino e molto prima avremmo potuto anche attuarlo in maniera più più concreta, se io certo non posso pretendere che ci sia tutto questo grande interesse, né è questo l'obiettivo, però chiaramente, come dire, in questo io credo di poterlo un pochino imputare alla sua distrazione e alla sua al mio riferirmi a lui in quanto avevo solo un rapporto, ripeto, con lui, e questo lo dicevo anche, in realtà la pagina poi è rimasta così perché io, come ho detto, non posso interagire con questa pagina, quindi sta pagina messa lì chiaramente diventa abbastanza controproducente se non più. Come?
8: Non più. Ora puoi tranquillamente.
7: Sì, il problema è anche di conoscenza, cioè capire come fare e tutto quanto.
9: Cioè questo non lo so, perché
7: sta, lui non, sta anche a lui.
9: Beh, io sono interessatissimo, anzi per me imparare è una cosa importante perché altrimenti io sono un mezzo monco, insomma, non riesco è importante anche avere questo tipo di interfaccia,
8: esatto,
9: con voi,
8: perché
9: se no perché credo sia una delle cose principali, tra l'altro, perché se io non riesco a diventa molto morto il mio rapporto, esatto, con voi, insomma, tra l'altro sarebbe abbastanza passivo, nonostante io possa anche immaginare delle cose, proporle o produrre, che ne so. Però voglio dire, i segnali positivi, i malintesi, le cazzate, certamente io da parte mia sono una persona nonostante molto silenziosa, poi abbastanza anche pulsionale ed emotiva, quindi io poi quando scoppio io magari esce fuori anche qualcosa che non è esattamente, però è importante che, come dire, ci siano queste cose, sennò poi io sono il tipo che poi praticamente rompe e basta, non riesco ad avere delle vie di mezzo, è un mio difetto, cioè io non,
0: è stato un bene,
9: non dico nulla, io non dico nulla, poi tutto in una volta escono fuori una serie di cose, magari possono essere anche mie fantasie, possono essere estrapolazioni eccetera, però certamente l'impressione è data anche comunque anche dalla scarsa possibilità di frequentazione, che sono poi problemi comunque anche in parte imputabili anche a me, perché figurati, non è che io non abbia la mia parte nel non partecipare o nel non esserci, insomma sono distante, però certamente sarebbe interessante, ora apprendo adesso che ci sarà una possibilità di facciamo.
8: Stava cambiando questa cosa.
0: Sì, Martin ha messo la sua pagina qua in modo che sia più facile entrarci da qui, diciamo.
8: E poi,
0: per ora, poi possiamo decidere di fare in modo diverso.
8: Nella sua page, cioè la sua pagina del mondo, punta all'index HTML della sua home page.
0: Sì.
8: Per cui tu puoi semplicemente cambiare questo file loggandoti sul media.
3: Cosa che
8: prima penso.
9: Sì, penso sì, insomma le va direttamente.
0: Non so, il fatto è questo, lui usa front page credo per fare le pagine.
9: No,
0: per ora.
9: Dreamweaver.
0: E non so come funzionano.
9: Comunque,
0: cioè non so se si possono appoggiare FTP a
9: cose del genere. Sì.
0: Quindi basta configurarlo.
9: No, Dreamweaver
0: butta sul materiale.
9: Su FTP, sì. C'ha la possibilità di scambiare.
8: Esatto.
9: Di condividere file
8: e organizzarsi con le cartelle.
9: Sì. Sì, diciamo
3: la simulazione, tanto per
9: ragazzi,
3: essere
9: lo usavo
8: prima di conoscere Quanta, lo usavo.
0: Qualche?
8: Quanta
3: è il migliore che c'è nessuno.
0: Per Linux? No, sì. C'è un
8: Quanta?
0: What you see, what you think, don't you have per Linux.
8: Hai il completamento automatico del codice dei vari tag.
0: Vabbè, quello c'è anche con Bluefish.
8: Non lo so, non conosco Bluefish, ho sicuramente visto Quanta.
0: No, what you see is another thing.
8: Okay.
0: È un'altra cosa. Bluefish è testuale, no? Non so se è
11: proprio. Anche Quanta è testuale, solo che tu puoi a un certo punto cliccare sul bottoncino che ti fa il preview.
0: Te lo fa?
9: Te lo traduce subito. Sì.
0: O ti lancia un escape esternamente.
11: Quello che vuoi.
0: Bluefish fa questo.
11: Quello che vuoi.
8: Te lo fa anche lui.
11: Te lo fa all'interno, te lo fa esterno.
0: Vabbè, dai, non
9: esuliamo. Loro mi mettono la prova. Vediamo cosa cazzo stai fare.
0: No, perché non è quello il problema.
9: Ora
0: il problema.
8: Perché lui le fa questa cosa, per cui basta configurarli. Questo era un punto il fatto di
9: dover
8: sempre ad asbesto, che come sappiamo
7: un
8: tunnel carpale nel cervello, come diceva poco fa, per cui probabilmente si dimentica di aggiungere fotografie, link e cose varie.
9: No, vabbè, ma comunque punto effettivamente era anche.
8: Fermo restando, scusami, che da queste discussioni in poi non avrai solo lui come punto di riferimento, ma il Fritnet. Le competenze, le possibilità di modificarti dei file e fare delle cose. Tutto qua, a me.
9: Sì, c'è un rapporto più di scambio, di interazione, questo intendete. Non lo so cosa vuol dire.
7: Stando per cominciare.
0: Cioè, cominciamo col fatto che, insomma, vogliamo andare avanti con questo lavoro assieme.
3: Sì,
0: mi sembra.
3: Per andare avanti con la pagina Monk, io vorrei capire in che cosa possono collaborare fattivamente lui e quelli che sviluppano tutto questo.
8: PES era stato un fraintendimento da parte mia e da parte sua. Nel senso che Alfred Wine, quello che sia, presentando il progetto FES, dissi che era una specie di scuola, una specie di preparazione per progetti futuri e uscì quello del satellite, ok? Non sono però correlati. Io poi ho spiegato a lui, rimanendo al Nieschi, spero confermerai, che il gruppo FES serve unicamente a come scopo di creare un gruppo di lavoro, di persone che riescono a lavorare in sinergia tra di loro. Non è che è propedeutico per il satellite, per
0: questo non toglie che comunque lui può essere interessato a entrarci, voglio dire.
8: Sicuramente, ma infatti è un progetto pubblico, non è che è chiuso a chi vogliamo noi.
9: certo, insomma, io comunque un'altra cosa volevo sapere, per esempio quando voi fate un progetto, come dite, comune, come avviene la condivisione?
0: È la prima volta questo, è il primo progetto che facciamo.
9: È nato così, per cui... è nato, io e lui stavamo correndo a casa mia alle stelle, io mi costruivo telescopi, mi spieghi quattro cose, mi ho spiegato quattro cose in un foglietto, ma perché non costruiamo un telescopio, lo chiudiamo tramite computer e glielo facciamo fare ai ragazzi.
0: Io che ti ho detto, che minchia.
9: Che minchia. Bellissima, bellissima, la prima proposta. Sto dicendo com'è nato.
0: No, scherzando.
9: E si è creato questo progetto, però prima doveva essere solamente di primavera, c'era pure la primavera. Poi abbiamo iniziato ad allargarlo, chiedendo l'aiuto del gruppo astrofili e di altre persone che volevano. Arrivato a questo punto è diventato un progetto pubblico. Ora,
8: ho capito.
9: La divulgazione come avviene? Tramite una pagina su internet, sul sito del Freenet, che
8: no, intendevo la come dire, mettiamo insomma che...
0: Come si aggregano?
8: Esatto, come si aggregano, come vi aggregate tra di voi.
9: La riunione settimanale.
8: Perché mettiamo pure che io dica, c'ho in mente un progetto che viene fuori da un punto di vista artistico, attenzione, ora poi qui c'è il famoso discorso arte, non altre cazzate di questo genere, attenzione, non bisogna pensare quando si usa la parola arte uno sta dicendo una cosa superiore o strano o così, quando si dice arte si dice uno, lo dite anche voi, quindi parolacce, il discorso è questo, ad esempio poniamo il caso che devo curare quest'area, questo piccolo settore dell'aspetto, come dire, dell'estetica in rapporto alle tecnologie o cose così. Allora, quando io pongo un progetto, no, in campo, e allora certamente succede come per questo progetto FES, diciamo, c'è qualcuno che si sente coinvolto o meno, interagisce, dice vabbè, io ti posso, sono interessato, sviluppo questa parte. Oppure io sviluppo quest'altra parte, io sviluppo quest'altra parte. Però chiaramente quello che è importante, non perché c'è il concetto di autorialità e via discorrendo, ma perché chiaramente un compositore, un artista, un cantante, non un cantante, il cantante in linea di massimo è un esecutore, c'è il problema che chiaramente se parte con un progetto, con un'idea, insomma, ha questo senso della sua creazione in qualsiasi modo si manifesta. Questo non vuol dire che se a un certo punto questo progetto si sviluppa e ci sono altri soggetti coinvolti, altre persone che ci lavorano, non vengono menzionate. Questa è una prassi abbastanza, come dire, usuale. Per questo, voglio dire, la mia lamentazione non era... cazzo, l'artista non è stato menzionato qua, là, devo mettere la mia firma, capito? È un discorso che chiaramente nel momento in cui anche tu fai un laboratorio in cui coinvolgi più persone su un progetto, è ovvio, come per esempio in Art Science, quando l'abbiamo fatto quell'anno lì, dove il Freaknet è menzionato con tutti i tipi di apporti che ha dato, il coinvolgimento che c'è stato, eccetera, è ovvio che c'è. Certo, l'opera, il tipo di lavoro, l'idea di andare nel laboratorio con il professore, fare questo tipo di ricerca vicino alla scienza, ai laboratori, eccetera, è venuta dal mio percorso, ma questo non vuol dire che sono l'unico soggetto che poi ci ha lavorato, questo è il discorso. Naturalmente questo parlando dell'origine di un'idea e via discorrendo, questo significa anche lavoro di gruppo, significa anche condivisione, però certamente in genere l'artista ci tiene che una sua minchiata, per quanto sia anche brutta, non è adesso stiamo parlando di cose alte o basse, stiamo parlando di un percorso, cioè ha una sua origine e questa cosa poi naturalmente segue uno sviluppo, tutto qua, cioè. Quindi condivisione certo di file, di cose, di scambio di anche come facevo l'esempio, dico, se a un certo punto, per esempio Jaromil, che è un artista, ormai lo fa credo a tempo pieno, mi dice Aldo, ho avuto un'idea, io non ripeto ancora uno smanetto, per cui sarebbe abbastanza difficile questo tipo di cosa, però comunque mettiamo che mi dicesse mi interessa un tuo tipo di intervento su un altro genere, però in quel caso voglio dire sono io che metto al servizio suo il mio tipo di specificità, ben volentieri, perché è molto bravo, mi piacerebbe anche tantissimo,
9: però è così, capito? C'è una non so, ci sono tanti gruppi teatrali eccetera che hanno una progettata, perché poi c'è il discorso comunque di questa benedetta storia dell'arte concettuale, dove spesso l'idea è il fatto che comunque poi va sviluppato tecnicamente, ma comunque il contenuto sta lì, in quell'azione che crea quel particolare tipo di cosa, che sia semplice o complessa non ha importanza, però è l'idea in sé. C'è un artista che si chiama Sol Lewitt, per esempio, che raccontavo l'altra volta che le opere a partire dagli anni 60, poi lui è un concettuale che dovrebbe piacervi tantissimo, che ha lavorato molto con la matematica, con il computer e via discorrendo, ad esempio faceva dei disegni soltanto mettendo misure, uno schemino, qui ci va il blu di blu plus eccetera, e poi queste cose venivano sviluppate a migliaia e migliaia, decine di migliaia di chilometri da persone che neanche lo conoscevano. Quindi questa operazione qui significa che in realtà lui ha concepito una cosa. Questo non vuol dire che adesso dobbiamo fare una differenza tra la bassa manovalanza e il cervello, perché in questo caso, trattandosi di informatica, il discorso cambia. L'informatica è già in sé una forma di espressione che chiaramente ha una sua creatività, quindi è un discorso diverso. Quindi lì è un po' più dialettico il rapporto, però è chiaro che se a un certo punto andare a misurare ogni volta in questa composizione poi ci sono per esempio i fotografi che hanno gli stampatori, cioè l'artista fa la foto e poi c'è lo stampatore che fa delle stampe bellissime, incredibili, che il fotografo non riuscirebbe a fare mai, però è il punto di vista che conta in quel caso, lo scatto, il cogliere quella cosa. Comunque, sta minchiate che vi sto dicendo servono semplicemente a dire che in realtà io sono molto aperto e mi piace molto collaborare e condividere alcune cose. Però è chiaro che, come dire, anche divertendosi naturalmente, però concependo la cosa in un certo modo, che mi sembra come se ad esempio uno di voi fa un software, no? Uno di voi fa un software, lo rende condivisibile a tutti, però è chiaro che l'ha fatto lui, cioè semplicemente questa cosa magari è un punto di orgoglio, stupido, interessante, bello o no, però è quella cosina a cui tutti un po' ci teniamo, cioè voglio dire,
11: no, io ho verso delle cioè non so, del tuo discorso ho fatto venire fuori degli interrogativi rispetto a quello che invece è stata la nostra tradizione fin qui, il nostro metodo.
9: E io lo sto dicendo per questo, perché immagino che ci siano,
11: perché ci sono delle divergenze, perché esempio fino all'ultima edizione, che poi insomma alcune chiese che produrre nomina la posta delle dispense del corso di base, le dispense del corso di base non era menzionato l'autore, ma semplicemente by Frequent Media, e questo vale un po' per tutto ciò che abbiamo realizzato, tutto quello che abbiamo sviluppato, tant'è che non esistono a parte le cariche in seno all'associazione che hanno delle funzioni specifiche per ragioni più burocratiche che altro, tipo la sua rappresentanza legale, a uno bisognava per forza affidarla per questioni di legge, non c'erano cazzi. Abbiamo preso quello sbagliato, va bene, però insomma non c'è bisogno. Allora,
9: a parte
11: i compiti di questo genere, anche il fatto che non si siano mai stati attribuiti, scusami, il fatto che non si siano stati mai attribuiti dei responsabili di settore è stata una scelta molto precisa che noi vediamo in funzione tecnica, nel senso di poter garantire l'interoperabilità tra le varie persone, l'interscambiabilità e vari ruoli. Ma sicuramente questo ha molto tolto un corso di senso di orgoglio personale rispetto a ciò che è stato prodotto, che è stato prodotto per Fake. Ora non ho più chiaro se Nunc è un gruppo di artisti vicini a Freaknet in relazione con Freaknet, oppure è un progetto del Freaknet a questo punto. Cioè, se poi ogni artista firma per sé, non so come dire. Qual è l'effettivo rapporto, qual è l'effettiva relazione?
12: Però pensiamo una cosa,
9: un
12: prendi,
9: discorso che era nato anche,
12: prendi i software.
11: A Bologna ci fu l'incomprensione che
9: poi abbiamo lasciato perdere lì, perché
11: no, mi sembra,
9: modo
11: no, mi sembra che insomma, abbiamo chiarito, cioè nel fatto io a quel punto, dopo quella discussione, ero assolutamente certo che la cosa fosse nata in totale buona fede.
9: Certo, era un...
11: Me l'hai chiarito in quella discussione, perché ho capito che nel mondo degli artisti si usa in un certo modo e mi sta bene. Noi non avevamo mai presentato a un hack meeting una creazione firmandola in maniera personale. Mi era sembrata straordinaria, completamente fuori dall'ordinario. Allora, per questo
12: mancanza di coordinazione anche lì.
11: Questo vuol dire, ne abbiamo dovuto parlare perché ci sembrava stranissimo.
12: Fammi rispondere a lui.
11: Quindi ho imparato grazie a te che nel mondo dell'arte si fa in quel modo, non sapevo, però a questo punto mi chiedo come questo metodo possa essere comunque utilizzabile dentro a metodi, cioè insomma dentro un gruppo che ha avuto un altro tipo di pratica.
12: Aspetta un attimo. Però questa ha firmato il suo software NogonNet come Quest del Freaknet Media Lab. ALPT firma Emerd come LPT del Freaknet, e io non mi sognerei mai di non firmare un mio software. È normale, no?
9: Quello che voglio dire.
12: Io ho scritto un software, lo firmo, asbesto, l'ho fatto io, sono l'autore. Però
11: calma, un attimo, piccola differenza. Perché sempre nel suo discorso mi diceva che io voglio mettere in relazione col Freaknet.
9: Perché ti spiego come avviene questo passaggio, almeno di quello che penso io.
11: In qualche modo ti senti strano in certi momenti.
9: Sì,
11: allora
9: aspetta. No, e ti spiego.
11: In questo caso, ok.
9: No, e allora ti spiego perché. Dunque, perché.
12: Scusate, devo urinare. Ho questo problema oggi.
9: Meno male.
12: Orinoco.
9: No, allora il punto è questo. È molto semplice, almeno naturalmente dal mio punto di vista. Quando abbiamo fatto, ho coinvolto il Freaknet nel discorso di Art Science alla Galleria, Rosanna Musumeci, eccetera, eccetera, lì praticamente c'era una serie di cose, di sinergie che venivano fuori. Allora, il Freaknet è stato presente come una delle componenti importanti ai fini dello sviluppo di questa cosa, perché ha dato delle competenze tecniche e informatiche e ha messo a disposizione anche una parte di hardware e di software, consentendo la realizzazione di una cosa, di un progetto che non può essere fatto solo, come ti dicevo, dall'artista, perché è fatto di più componenti. L'artista l'ha pensato. Però chiaramente il Freaknet ha dato la sua competenza sul piano della specificità tecnologica, dello sviluppo di alcune cose dell'apporto importante alla fine della realizzazione di questa cosa. Ora, questo apporto certe volte può essere più o meno creativo, naturalmente, però in quel caso è stato importante, cioè è stato un fatto, quello è il tipo... In quella situazione è stato questo tipo di rapporto qua.
11: Quella era un'iniziativa ideata da te, coordinata da te, sul quale hai preso aiuto dall'università, da noi, da tutti i colori coinvolti, ma l'idea essenzialmente tua.
9: È un tipo di ricerca che
11: è una cosa diversa da un progetto interno al Freaknet. Come,
9: ma guarda, il concetto, il concetto di interno esterno sta semplicemente in questo caso nel fatto che c'è la pagina all'interno della quale, come dire, l'ho proposta io la pagina. A un certo punto mi sono proposto, allora, se prima non è stato chiaro eccetera, mi sono proposto, perché io parlavo sempre con lui, come dico, quindi non è detto che con lui vi siate parlati e via discorrendo, quindi io mi sono proposto come un artista che non lavora esclusivamente col pennello o con le cose così, ma che fa delle ricerche molto articolate pensando anche a interfacciarsi con l'aspetto della tecnologia, ma anche con le implicazioni che la tecnologia ha, quindi non solo con la realizzazione di una cosa, ma anche con l'apporto concettuale, con il significato concettuale che la tecnologia può avere. Allora, creare questa pagina ha significato in realtà cercare di sviluppare da parte mia quell'area all'interno del frequente, creando un rapporto più stabile. In che senso? Prima è stata una relazione iniziale attraverso Art Science e qualche altra iniziativa che adesso non mi ricordo. Poi, visto che c'è stata questa situazione, allora abbiamo detto, gli ho detto, perché non pensiamo di fare un tipo di rapporto nel quale certamente io sono curo quest'area qui, e naturalmente ogni volta che c'è da sviluppare degli aspetti tecnologici, il rapporto tra tecnologia e arte lo si fa in un modo più continuativo, e allora nasce un laboratorio all'interno del quale si fa ricerca in questo senso. Voi naturalmente avete la preeminenza tecnologica e io ho questo aspetto qua, era questo il discorso, e mi sembra che fino a lì filasse, cioè non c'è nulla di strano. Ora, per tornare al discorso, ci sono alcuni che hanno saltato la staccionata e da informatici si sentono più artisti. Cioè, già noi leggevo, dice, io ormai vivo facendo l'artista, cioè ha saltato completamente la staccionata. Ora il problema
0: è
9: qual
0: è? Capitato, sì.
9: È capitato così, cioè, ed è una bella cosa, voglio dire.
0: Fa girare.
9: Qual è il punto? Che queste implicazioni sono abbastanza, perché ormai, come dire, ci sono molte persone che, partendo dall'informatica, siccome ormai ci sono tante modalità che ti permettono una gamma enorme di possibilità di esprimerti, e allora hanno trovato questo mezzo come un passaggio per fare o musica o tutte e due le cose, immagini e via discorrendo. Ora, per me è un discorso originario, perché io ancora quando l'informatica era, diciamo, una cosa molto rigida, parliamo degli anni 80, a me interessava già questo aspetto del rapporto con la tecnologia, ci giocavo con le macchine, con la scienza, nel senso naturalmente basso del termine, con queste cose che mi divertivano, discorrendo con antenne, con raggi X, con raggi infrarossi, cercavo sempre questo. E poi anche, come dire, in seconda battuta, anche col digitale, con quando hai incominciato a diventare qualcosa di, per cui è di un più facile accesso, comunque anche più morbido rispetto al fatto che ti devi mettere lì a programmare o cose di questo genere. Quindi questo è un fatto, credo, abbastanza naturale se lo si presenta e se lo si discute in maniera più palesata. Perché se tu pensi, ad esempio, ci sono fior di meetings dove c'è gente che presenta pezzi di elettronica, eppure sono informatici, dove però chi fa il concerto è l'artista, cioè non gli, quello, se tu gli dici, senti, guarda che il tuo pezzo l'ha fatto il tizio che ti ha fatto il software, lui ti dice, beh, c'è qualcosa di strano, magari certamente lo cita in collaborazione con software di, cioè questo è sacrosanto e fondamentale, perché ripeto, però una forma di creatività che ha aiutato la creazione di quella cosa. Ma naturalmente la finalità nell'arte è importantissima, cioè l'obiettivo che hai è un fatto, per esempio tu fai uno spettacolo teatrale, oppure meglio ancora il cinema, c'è lo scenografo, il tecnico delle luci, c'è quello che elabora il computer le immagini, fa delle cose pazzesche, però poi certamente l'idea del film, lo sviluppo ce l'aveva il regista, cioè era lui che ha pensato, vabbè, adesso facciamo una cosa dove il tizio fa un pompino a quell'altro e fa una cosa porno abbastanza, ora voglio dire, per le salette quello è un po' così. Ora, il punto qual è? Che,
0: come tra noi
9: adesso chiudiamolo per favore, esci, che noi adesso il discorso è questo,
0: lui è il fornitore,
9: capito?
0: Cioè, produttore,
9: tu pensa a Colombo nei film
11: davanti,
9: tu pensa, se benissimo, nel film di Kubrick, Colombo, praticamente il film è tutto Colombo. Ora quella pubblicità che abbiamo visto della IBM, praticamente tutto questo bianco che c'è è Kubrick, esattamente sì, Kubrick, sì, non è nemmeno sì, è Kubrick. Ora, quella cosa lì, per esempio, sai chi l'ha immaginata? Il fotografo e
12: il creatore di contenuti, come si chiama queste figure allucinanti del lavoro in materiale di oggi?
9: Lo scenografo che era italiano ed era Colombo. Colombo praticamente è quello che negli anni 60 faceva i mobili bianchi, quelle poltrone, tutte quelle anni 70, così.
12: Tipo il TV Selico che c'ho io a palla.
9: Tutto quello è Colombo praticamente. Quindi quel bianco abbacinante che noi vediamo è lui, i neon, queste cose qui. Perciò certamente, ma infatti lui era uno importantissimo, cioè era uno consideratissimo, è stato uno straordinario. Naturalmente poi tu alla fine vedi il regista che ha fatto l'opera, che l'ha pensata in un certo modo, ha chiamato Colombo perché dice questo sa fare certe cose che per quella finalità mi serve. Ma questo non è fatto in malafede, è normale, capito cosa voglio dire? Cioè c'è una, naturalmente la creatività di quell'individuo lì è intoccata, cioè è sacrosanta.
12: Se uno non dovesse, giusto i conoscimenti.
9: Se uno dovesse mai fare, cosa che non mi è capitato, un pezzo, un software per una cosa che mi serve in un certo modo, è chiaro che io non lo considererò il meccanico che è venuto a fare la, che ne so, a aggiustare il cesso. L'informatica ha un tipo di creatività che conseguentemente ha una sua importanza in questo senso, cioè come chiamare un artista, è come se tu chiami uno scenografo, cioè questo è il concetto. Però chiaramente l'idea del riso teatrale è di chi ha scritto il testo, di chi lo vorrebbe in un certo modo. Questo vuol dire creare un laboratorio in cui ognuno dà il suo apporto. Però chiaramente, avendo messo una pagina che è all'interno del Freaknet, è stato fatto proprio per questo, perché sarebbe stato bello, prima sta cosa girava, ora la facciamo qui, ora la faccio là, eccetera. Poi invece il Freaknet mi è sembrato il luogo più naturale per accogliere una progettualità di questo tipo, che naturalmente sarebbe diventata un punto di vista diverso all'interno di quello che può diventare il rapporto con la tecnologia. No, nient'altro, cioè questo è il, almeno quello che ho pensato io e quello che in genere si pensa da questa

0: questo è il, quindi quello che era successo lì, anzi io inizialmente come si chiamava Void, mi ero stato a Bologna eccetera, mi disse senti guarda ci sarà adesso a l'EC meeting, perché non fai un tuo intervento? Era nata così. Poi io ho pensato vabbè Gabriele sai c'è questa cosa l'EC meeting eccetera, sai dico perché non la presentiamo come una cosa che fa parte a questo punto, visto che ci sarà anche un tuo intervento, un tuo segnale all'interno di questa cosa, perché non la presentiamo in questo modo? L'abbiamo presentata in questo modo. Inizialmente pensavamo di coinvolgere anche delle macchine, non so, in qualche modo, eccetera. E quindi non è che è come dire appropriarsi, entrare da paraculo a casa degli altri per fare. Questo non lo devi pensare assolutamente, perché anzi io penso di che a un certo punto ci sia, sto parlando
1: no,
0: no perché se non mi fa un segnale io continuo, non so più che cazzo dire,
2: a me non va,
3: non
1: va interromperti, perché non ho solo i messaggi, è paraculo perché ha fatto così. No, cioè io non so perché stiamo tornando su questo episodio che veramente
0: no non c'entra tutto. Questo è ma serve per raccontare qual è stato l'inizio, il modo, lo sviluppo, no,
1: queste interessa. Sono delle cose che già avevamo chiarito in quella sede quando ci hai spiegato come
0: no
1: come
0: però
1: andare,
0: tu mi hai chiesto però come si crea adesso questo rapporto dove invece il lavoro per noi non esiste. È semplice, cioè se tu fai un software, se tu fai un pezzo con la chitarra, col mandolino o col computer, tu dici è un pezzo che ho fatto io, stop. Poi certamente c'è stato l'ingegnere elettronico che è uno coi coglioni che ha messo su una macchina bestiale che quando io tocco qua questa cosa fa delle cose bestiali. Poi sta la gente a dire minchia è stato più in gamba l'ingegnere elettronico che è riuscito, almeno una volta si chiamavano così, però vedere più con la concezione
1: che non abbiamo mai lavorato in questo modo, per il corso a San Giovanni da Punta docenti di Asbesto, Palloton, Nirvana, Shining, Tricknet. Questo dici, continua a non capire la risposta, nel senso
0: sì, però
1: dici, sì, vengono citati
0: però,
1: tutti quelli che hanno lavorato
0: sì, però,
1: sì ma non so, basta che dobbiamo cambiare modo di presentarci al pubblico, ma finora non
3: che altro è quello che dice lui, cioè questa è una situazione nuova per noi alla fine.
0: Sì. Sì.
3: Dobbiamo adattarci a questa cosa, se vogliamo
1: però mi sembra che sia che non sia sostenibile la forma, diciamo, mi sembra che sia difficilmente
0: sostenibile. Guarda, ti posso fare un esempio. Il KML di in Germania è uno forse il più avanzato in assoluto tra i lab dove si fa ricerca sul piano non solo applicativo, quindi anche informatico in senso futuro, no, di ricerca, ma si fa ricerca sul cinema, sul video, sul multiscreen, sull'elettronica, il digitale in rapporto a queste cose. Ma sono implicazioni filosofiche, proprio vengono dei filosofi, cioè parlano di teorie del caos, di teorie dei frattali, ma i frattali sono una congiunzione perfetta tra il mondo della matematica, dell'estetica, dell'informatica, non c'è, e della filosofia, quindi umanistico a tutto fondo, cioè non c'è questa separazione. Questa è una cosa secondo me importante, bisognerebbe sviluppare anche quest'area che molti lab fanno. Il KLMT di in Germania fa questo tipo di discorso, ed è certamente lì intervengono, chiaramente perché lì ci sono miliardi, intervengono personaggi insomma che non ti dico, perché chiaramente ci sono tantissimi soldi, fanno sviluppano cose pazzesche. Questo certamente noi, certamente per me non è così ambiziosa la cosa, si tratta semplicemente di proporre questo tipo di apertura in quella direzione.

0: direzione lì. Naturalmente per voi può rappresentare anche una scommessa, perché se io certe volte dico, sai, mi piacerebbe, sto pensando ad un tipo di progetto nel quale c'è, come dissi per esempio per la telecamera sincronottica, il discorso è, c'è questo software che se applicato, cazzo, potrebbe dare quest'idea che io ho, si potrebbe realizzare, porca puttana, e se la facciamo viene fuori una cosa bestiale. Certo, lo sviluppo di quella cosa lì e del Freaknet, lo sviluppo di quello specifico eccetera, chiaramente il progetto e l'idea dell'artista, ma quella cosa lì è realizzata dal Freaknet e il Freaknet assolve in pieno ad una funzione nuova che si sta, che è stata, sono fatti vari tentativi e diventa straordinaria, perché non è più, come dire, solo quella direzione dell'informatica, della telematica in quanto comunicazione, scambio di informazioni, come fatto appunto di apertura verso una condivisione orizzontale dell'informazione, ma diventa anche un'elaborazione dei contenuti, dove per esempio un laboratorio, che io ho fatto anche l'istituto d'arte, anche con ragazzi che venivano da un po' tutto il mondo, eccetera, diventa, ecco, lui me lo fa apposta, mette delle cose così, ma questo è sempre lo screen server e basta.
1: Questo qua è intanto Zimbabwe.
0: E quindi dicevo, queste cose qua sono una. Io per esempio nell'83, quando ancora non sapevo neanche che esistesse la teoria dei frattali e discorrendo, usavo dei rulli per le decorazioni murali, no? Che passati in un certo modo. Erano dei temi floreali, delle cose certe volte geometriche, le passavi in un certo modo, ti faceva come una griglia, poi faceva, cioè faceva dei volumi tutti intrecciati così, e che sembravano dei frattali. Io facevo queste robe qua, ancora i computer non erano molto avvezzi a questo tipo di cose qua, per cui questa vicinanza, questa sensibilità, io ci ho avuto sempre questo interesse, questo rapporto con queste robe qua. Certamente ora l'esplosione dell'informatica sta ponendo dei quesiti diversi, cioè ti sta aprendo degli orizzonti, che certamente uno dei quali è fondamentale è questo qua della comunicazione, di cui vi occupate molto, ma anche questi aspetti qua, no? Proprio a cavallo tra l'elemento estetico, quello scientifico, quello oserei dire filosofico, ma comunque sono implicazioni interessanti, divertenti anche, però, capito, non c'è nessuna, è assolutamente naturale che ci siano queste cose. Certo, c'è una persona che è più indirizzata verso un'area e che può curare quest'area, io reputo di poterlo fare, cioè di poter lanciare anche dei segnali, voi potete accettarli o meno, però voglio dire, facendo anche, come proponevo, dei laboratori, dei seminari con gente esterna che viene, il Freaknet c'ha pure sto stronzo che si interessa di questo aspetto e magari...
2: Ma avevo capito quale dei
3: no, hai guardato poi subito me.
0: Poi c'ha questo stronzo, no, ma io stavo poi passando al dopo, poi c'ha questo stronzo che si interessa, quindi... Voglio dire, è una cosa in più o in meno, come volete, però è un'altra cosa, cioè una cosa che all'interno può sviluppare certi aspetti. Quindi questo è quello che semplicemente credo in qualche misura avesse colto lui, ma poi era già difficile la comunicazione con lui per me, figuriamoci poi che lui vi riportasse le cose a voi, non lo so, cioè proprio se ne stava perdendo. Magari no, giustamente perché
3: no.
0: Però questa è la questione, per me è molto semplice, poi certamente se nascono delle incomprensioni, delle cose, anche perché quando io ho dato qualche volta del materiale a lui, pensavo adesso vabbè lui magari ne parla, il cazzo ne so, gliel'avrà detto, per me era tutto scontato, cioè che lui ve ne avesse parlato di queste faccende in questi termini, per me era assolutamente scontato.
3: Ci ho provato, eh?
2: hai tanta RAM, ma sono
0: provato, ma
2: ci vuole quando ti addormenti.
3: Forse ci hai provato quando non c'eravamo.
4: Forse ci hai provato quando non
2: c'eravamo.
3: No, no, no, ne ho parlato.
4: Ragazzi, mi volevo...
0: Vabbè, ma adesso non è il caso.
3: Sì, infatti non è il caso, io arriverei alle soluzioni.
0: Vediamo la soluzione finale. Dai, basta, verrà la mia testa del letto. Io ho dovuto fare una estensione perché lui mi guarda sempre molto.
5: Sono sempre più perplesso, Aldo, veramente. Cioè,
3: ma qual è la perplessità? Io non ho capito.
5: Allora tu dici c'è l'artista che dirige, il freaker che può dare un supporto.
0: Beh, non è così.
5: Allora, questa non è più una cosa promossa da noi, per cui è una cosa integrata nelle nostre attività, per cui è una cosa nostra da stare sul sito. Cioè, mi sembra ci stai proponendo appunto quel modello di cui quel modello che abbiamo già utilizzato in quell'occasione lì di Art Science, che è una cosa diversa dal coinvolgerci anche in senso progettuale, e per questo non su questo sono molto perplesso.
2: Da quello che ho potuto capire, da quello che hai detto tu, dalle sue perplessità, cioè Munch, la pagina di questo laboratorio è una pagina tua, cioè nel senso i progetti vengono lanciati da te, vengono gestiti da te. Il momento in cui è possibile una collaborazione con Twitter, nel senso che esiste un qualche lato tecnologico in cui noi possiamo mettere a disposizione le nostre conoscenze, e allora diventa un progetto comune.
0: Ma
2: comunque Munch rimane sempre un qualcosa di tuo.
0: Ma se tu
2: riusciamo a fare questa distinzione, forse...
0: Guarda, no, ecco, va bene, allora chiariamo. No, certo, infatti la parola tuo, secondo me, in questo caso è una cosa un po' forte, secondo me. In che senso? Nel senso che chiaramente lì dentro ci sono contenuti, parliamo di sviluppo, di aree. Allora, di aree tematiche, termini che si sono abusati in un modo... Aree tematiche. Allora, c'è qualcuno che è, come dire, è più bravo nell'hardware. C'è uno che è più interessato al software. Un altro che si interessa di l'aspetto informatico per fare i calcoli, i calcolatori. Che ne so, che ti posso dire? Per me è un'area. È un'area tematica e basta. Certo, tuo. È chiaro che se a un certo punto io decido, penso di curarmi di un'area, e oggi pensavo a questa metafora, se uno fa, c'è la spiaggia con la sabbia naturalmente, e un bambino si mette a fare un castello di sabbia, un altro si mette a fare un altro castello accanto a lui, è un semplice castello di sabbia che poi sparisce, svanisce, fatta con molti chicchi di sabbia, ma a un certo punto se passa uno e gli dà un calcio, lui sta vomitando per la metafora, però se passa uno, io ti ho detto che sono stanco e non so più che cazzo devo dire, se passa uno lui o io
3: non si sa.
5: Ma no, scusa, te non è che se ne sto opponendo, cioè, che...
0: no, aspetta, no, volevo... stavo scherzando, quindi, no, se passa uno e calcia sto gioco, chiaramente quello si rompe i coglioni. Stiamo parlando di giochi naturalmente, ma anche questo è un modo, come dire,
2: per farti capire un po', penso dove sia
0: io non
2: problema,
0: penso
2: dove il problema dove sia
4: allora piuttosto che
2: questione.
4: Definire Munch tuo, definire Nunc a sé stante, cioè Nunc è un laboratorio artistico che si avvale della collaborazione del Freaknet quando il Freaknet è disponibile e a poter fare determinate cose,
0: ma anche questa è una possibilità, perché no,
4: non qualcosa che
6: ma
4: sta
6: un'area artistica all'interno,
4: esatto, non un'area artistica all'interno del Freaknet, ma un laboratorio che per conto suo in questo caso ha la pagina che è ostata dal Freaknet, ma questo è un altro paio di maniche.
0: Ma questo è anche una possibilità, cioè
4: e già comunque diventa più lecito tutto il discorso, non si mischia niente con tutte le cose, cioè tu puoi, tu ne sei il fondatore, perché non si può negare il fondatore del progetto
0: NUNC, diventa un rapporto appunto di simbiosi nel momento in cui
4: già, esatto, questo già
0: ma è anche questo un modo,
4: perché un domani non si esclude che al progetto NUNC possano aderire, no, ma possono anche aderire a questo punto, cioè aderire
5: in maniera
4: creativa e costante altre persone, altri artisti, che non
3: così
4: so,
3: come alcuni di noi
4: gente che si avvicinerà magari dopo aver seguito un seminario, dopo aver letto qualcosa sul sito, perché mano a mano il sito va arricchito,
0: ma questo penso che con
5: a questo
0: cose.
5: Punto
4: quantomeno per i contenuti adesso tu sei quello che deve apportare il più possibile.
6: Se rimane lei già avremo la
2: quando tu mandasti la prima email dicendo che non potevi modificare la tua pagina, io stavo rispondendo dicendoti ma se la pagina è mia la curo io, la gestisco.
3: No, ma lui non sapeva come fare,
2: no,
3: perché io non gliel'ho mai spiegato.
2: Ho detto io non sapevo che lui non ti avesse mai spiegato come farla. Addirittura penso che non potessi nemmeno aggiornare perché non avevi permessi per aggiornarla, ma dovevi necessariamente aggiornare o tu o chi ha il suo auto su MediaLab.
3: Ma perché non stava su Instagram, lui non aveva un'utenza su Instagram, perché le utenze su Instagram allora c'era anche adesso, insomma.
0: È tedesco, io non ne capisco niente.
6: Al di là di
2: per cui poi, adesso ho capito che lui, che tu non avevi nessuna possibilità di fare niente. Infatti Martin subito ha detto vabbè, risolvo questa spiacevole situazione mettendo quella pagina sulla tua home page, datti i permessi di modificare quella pagina ovviamente perché sta nella tua home, e la possibilità di aggiungere nuovi contenuti. Quindi al massimo potremmo limitare il quota, visto che ci sono comunque 20 mega, se vuole mettere immagini, cose.
3: Finché sta su Insta.
2: Non è su MediaLab.
3: Cioè finché sta su MediaLab.
2: In questo senso. Quindi da questo punto avendo trovato la possibilità, sì, noi ti mettiamo il nostro contributo, nel senso che ti possiamo spiegare come fare, possiamo darti delle dritte, dei consigli, possibilmente non utilizzare Dreamweaver ma utilizzare un sistema open.
4: Fatto
0: di poter usare open, insomma,
3: e poi questo e poi nulla toglie che noi a un certo punto possiamo presentare una cosa insieme, o presentare Freakendorg presenta quest'opera qua.
4: E si parla della collaborazione di Aldo,
0: ma è quello che ho detto,
4: cioè, in linea di principio,
0: ma se a un certo punto mi dice sai, c'ho un'idea e mi piacerebbe che tu collaborassi in questa cosa, è ovvio che c'è un rapporto, cioè è una cosa, è quello che
4: sì,
0: dicevo prima.
4: Il concetto della proprietà intellettuale, almeno intesa così, come dire, lui l'ha fatta, quelli hanno collaborato e ok.
3: Vabbè, quello è
4: lui è il maintainer di un progetto, punto. Come il maintainer lo posso essere io, come puoi essere tu, cioè senza.
2: Però la differenza sostanziale quale sarebbe?
4: Non è che il padrone, il capo.
2: FES è un progetto, sì, va bene, che raccoglie tante persone, cui sono stato nominato dall'assemblea responsabile, eccetera, eccetera, ma comunque rimane un progetto Freaknet.
4: Certo, poi alla fine il FES sarà
2: il Freaknet.
4: Ma hanno collaborato questo.
2: Ovviamente è un progetto Freaknet, l'ottica è stata curata da tot. La meccanica da
5: io ho capito che era un progetto promosso per Freaknet, ma un progetto Freaknet, visto che adesso ci stanno almeno anche altri gruppi.
3: Vabbè, qual è la differenza, insomma?
5: Non vogliamo dare peso alle parole, non so.
3: Sì, ma senza esagerare, tosto peso.
5: Ma io se fossi gruppo Astravista in quella
3: situazione, ho capito che
5: le spalle me ne vado.
6: Questo discorso stai dicendo l'errore che ci ha portato a dover fare non solo una settimana di polemiche sulla rete, ma poi.
3: Ma lui adesso non parlerà più solo con me, fortunatamente.
4: Fortunatamente per tutti,
6: per vocabolare della lingua italiana.
3: Ah, io sono d'accordo. Tornerei ai suoni culturali.
5: Non è un progetto promosso da
3: esatto. Ho capito cosa vuoi dire. Non avevo capito cosa volevi dire.
2: È questo. No, ho accolto perfettamente. È un progetto.
5: Io adesso, però, insomma, a dire, quando ci andiamo a rapportare con altre persone stiamo attenti alla leggerezza con cui diciamo certe cose.
3: Già. Ce ne siamo resi conto.
6: Ci sono dei testimoni così
0: innocenti. Orecchie innocenti.
4: Potremmo essere costretti ad uccidere prima che escano da qua dentro per aver sentito.
3: Grazie, è stato un piacere. Mi dispiace. No, è che mi hanno chiamato, devo andare purtroppo. Che... Francesco, senti che mi chiamano.
6: Va bene, qualcuno vuole
2: abbiamo vogliato.
6: Sto sentendo il richiamo.
4: Beh, del secondo me è, concludendo, si potrebbe fare così.
5: Ogni non può accompagnare.
4: Cioè, il Cricket e il Nunk sono due entità diverse, ma che comunque collaborano per scopi.
5: Ah, in questo senso.
2: Umanità.
4: Tu puoi registrare ancora.
2: Ci impegniamo a adottare la tua pagina, ovviamente.
4: Cioè, vabbè, ovvio che comunque come era la pagina rimane, nel senso, come hosting. Che come sarà poi lo deciderà lui o chi per lui o chiunque altro vorrà collaborare al suo progetto.
0: Ora vediamo che cosa fare.
6: Ora vediamo che cosa fai, bravo.
0: Si è lamentato,
6: ha fatto questo gran bordello.
3: Dovresti mettere su, perdere tempo e mettere su tutte le cose vecchie.
2: Si tratta da per
0: fare
3: un corso con l'immagine.
0: Però a proposito di seminari e laboratori, si possono pubblicare anche i risultati di queste robe qua.
2: Sono usciti.
0: Cioè, se a un certo punto si fa un seminario, cosa di cui avevamo parlato la volta scorsa, vedo che la cosa cade nel vuoto assoluto. Cioè, faccio,
2: sto ascoltando,
0: no? No, vedo che faccia qua degli altri.
4: No, è di culo la mia.
0: Proprio così di natura.
4: Quindi non mi meravigliare.
0: E dico, naturalmente io penso che un pochino se si fa un seminario, un segnale sul rapporto tra questi lavori e l'informatica, cose che possono coinvolgere scuole, ragazzi, oppure avventori così a caso, io penso che possa essere anche interessante se si propone questo tipo di cose fare o ai festivi o in altri contesti, come
4: un altro potente,
0: anche al di là delle attività proprio opera in sé, ma proprio anche degli avvenimenti che sono degli ibridi, o si presenta un'opera o delle
4: immagini. Noi avevamo intenzione di inserire qualche proiezione,
3: ed è per questo che l'avevo invitato martedì e poi mi sono scimmiato con la faccenda di Ishtar e sono andato
2: a vedere la tua
4: magari pure
3: però è importante perché stiamo discutendo,
4: sono tutte le diverse, cioè non sono due unità,
2: devi mettere il fatto assoluto, ma tu
0: sono due soggetti che hanno un rapporto,
4: che hanno un'età anche diverse, che comunque su alcune cose si possono incontrare e collaborare. E secondo me questo qua non ha...
3: Domanda tecnica: cosa scriviamo noi nel sito presentando Nunk dal nostro punto di vista?
6: Beccatevi
3: questo. Cioè, come ne parliamo?
6: Parlare, ovviamente.
3: Sì, vabbè.
6: Questo è il risultato dell'urgenza.
3: Cioè, lo presentiamo come una qualche sorta di sessione artistica che riguarda il Freaknet e l'arte.
4: E così già siamo fuori strada.
3: Lo presentiamo semplicemente
6: tutti e tre
3: come la pagina di un utente del Media Lab.
6: No, neanche.
3: Come
4: la pagina di un progetto,
3: come la pagina di un
2: di arte digitale.
3: Proposto da lui e realizzato in collaborazione con noi.
2: Esatto.
3: Ok, questo volo.
6: Propongo il
3: sacrificio. Non capivo, non capivo un cazzo.
6: Collettivo
3: mio? Per me.
2: Don Carpale,
3: per mangiare stasera.
2: Non lo so. Tu che cosa ne pensi di questa proposta?
0: Ma io penso che sia, insomma, già c'era un'indicazione del genere nell'ultimo periodo, c'era Martin, mi pare avesse messo collaborazioni, cioè certo lì era un pochino più rigida, più più netta la come dire, cioè è un esterno, che è una cosa esterna, che ogni così, insomma, abbastanza. Però naturalmente io direi anche tra le varie cose, di dargli una visibilità un pochino meno, perché non credo che l'abbia vista nessuno finora.
3: In questo senso era la mia domanda, cioè parte, dargli visibilità in qualche modo,
0: a parte le, diciamo, il, io per esempio ho visto anche il lab che c'è a Roma, come si chiama, dove c'è una tizia che cura proprio un'area dove effettivamente c'è, c'è una pagina enorme, cioè è una cosa esagerata, importante, che è un... però chiaramente io dico, quella c'ha una visibilità straordinaria, c'ha tutta una serie di pagine che naturalmente dipende anche e la, come si chiamano loro, il, aspetta, il
4: Max Waff,
0: no,
6: Havana,
0: no, Evoca,
3: Tommaso Tozzi,
0: Evoca. Evoca, lo conosci Evoca? No, lo devi conoscere per forza, secondo me lo conosci.
6: Non fare finta di non conoscere,
2: non
3: fa finta, perché lo facciamo allignato,
2: è la pastiglia di
4: Giovanni, già la tizia la conosce,
0: conosce la tizia,
2: poi glielo rubano
4: per questione di PR, public relations,
2: dai, dillo che te la vuoi nascondere perché te la vuoi tenere tutta per te,
4: di PL. Per questioni di
6: computer a Panini.
2: Ma qualcuno aveva parlato di Panini, se non mi sbaglio. Se l'è dimenticato.
0: Questo è il flauto magico di Mozart.
2: Qualcuno ne aveva parlato di Panini.
0: No, cioè, è tratto dal flauto magico di Mozart.
6: Sì, è vero? Quando Papageno ha
0: Papageno
6: chiama quelle.
0: Però
4: ti dà problemi che non ti fai.
2: No, già lo risolvo.
4: Tutto a posto. Cioè, passano le versioni, le distribuzioni, ma non lo sistemano mai.
6: A parte il casino, perché allora
4: è un problema di permessi.
6: Permessi, appunto. Chi ci
4: vuole?
6: Ma non è solo un problema di permessi, è un altro problema. Che se proprio non crei il
4: database,
6: non funziona lo stesso.
4: Vabbè, quello è giusto. Lo devi creare database, sì, però sì. Prima devi creare database e poi devi
6: sistemare
4: permessi.
6: Sì,
4: ma c'è scritto comunque in tutti i cosi, in tutte le documentazioni di messa, è quella. La prima cosa che c'è scritto è quella. Cambiare, sì, addirittura là c'è scritto anche di inserire utente e gruppo.
6: Sì, noi ti ho fatto caso, non lo ricordo. Poi dopo il problema
0: c'è stato il muro
6: di fumo, un caso per contenere uno,
0: chi ha scritto questa cosa qui?
3: Quei deficienti di giocatori di cucina, non siamo noi,
6: campo monetario in euro.
3: Invece con questo è Martin che sul cartone della vita gli spiego il linguaggio C,
4: perché ci deve mettere due cifre dopo la vita,
3: esatto.
4: E non si devono muovere, perché poi che cosa può capitare? Può capitare la mala sorte, che in una divisione, in una moltiplicazione ti allunga il brodo.
6: Beh, nel mio caso non mi interessa, però sì, nel mio caso non mi interessa proprio, non lo prendo. Dato che abbiamo deciso di aggiornare la front page più spesso, diciamo una volta a stagione, più di là,
4: la home page,
6: la front page,
4: abbiamo deciso di rischiamo di
6: diciamo, ma allora almeno leggere le mail se non ti ricordi,
0: ma tu sei veramente rincoglionito. Abbiamo fatto anche vedere le fotografie,
3: vedrai home page, abbiamo deciso di cambiare home page ogni anno.
4: Una volta all'anno, una volta al mese. Ci sono dei tipi che si fa dire le cifre, le cifre dopo, è quello che deve, perché gli deve bloccare praticamente le cifre dopo la virgola, gliele deve fissare a due.
6: Che c'è un suo problema, facciamo fare un
0: coggio,
6: ho fatto solo, sperimentiamo la creatività in questo campo.
5: troverete di
0: quale campo?
6: Cioè, appena cosa, una pagina interessante, cioè, ma non lo sta dicendo nel sito. No, chiaramente noi l'abbiamo una fresca fresca adesso, per cui non la vogliamo cambiare.
2: Ah sì, già
5: no, quello che succede nelle poche cose.
3: Quelle tre, una di quelle tre.
6: Quelle tre che escono random.
3: Presenta la pagina.
2: L'ho fatta io.
3: Non so se l'ho fatto vedere.
5: È molto semplice.
2: Creare foto?
5: Come non siamo
0: ho fatto una nuova pagina che è d'argento. C'è proprio i riflessi dell'argento.
6: Sì, perché non hanno bisogno.
0: La prima pagina piace cambiare la
3: nuova pagina sarà più o meno così
6: ci permettono direttamente
3: molto MIT con la grafica sotto che cambierà di volta in volta e possiamo adattare la grafica e i colori tramite lo script in modo che tu butti su una immagine di sotto fatta in un certo modo gli dici quali sono i colori che si abbinano e puoi cambiare la pagina. Devo cliccare qua forse. Se clicco qua mi spunta un altro random.
6: Posso manovrare?
3: Ecco, adesso per esempio c'è questa.
0: Bella.
5: È molto lento.
3: E qua i menu c'è lo spotlight con le cose della settimana o del mese. Parlo.
6: No,
3: copiando studiatamente da quando non è più.
0: C'è un
3: tanto.
0: Qua vedi la questione dell'artista, dai a paternità. Però sì, sono lì.
3: Le foto sono belle. Per esempio, uno studio sulle foto ce la potresti fare tu e mettere dentro nella roba anche tua.
2: Io semplicemente prendo queste foto e gioco sulle punte di colore e mi escono degli
3: effetti con XD? XD è fantastico,
2: non lo conosco,
0: va bene, non
2: prendo 4 punte di colore
3: praticamente puoi cambiare la grafica, la costante che rimane è il menu e la struttura esterna.
0: Sì, d'altronde loro cambiano.
3: E poi le pagine interne.
0: Come hai visto, loro cambiano
3: sempre.
0: Pazzesco. Ma avranno un mare di gente.
3: No, loro hanno fatto il progetto delle loro pagine aperte.
6: Intese
3: come che l'ottica della confusione, delle informazioni, eccetera. Noi vogliamo aiuto a presentarci progetti d'arte, però non
4: sono
3: stati
4: definiti.
5: Perché parlando
3: qua. Ovviamente che siano e quindi studenti, professori, ti propone la grafica,
0: ma d'altronde loro
5: una
0: lista dove puoi parlare addirittura, ma chiaro che facendo
6: come
5: la zona, il settore è automatizzato, la zona per essere
4: a me effettivamente mi servono i numeri e dai per
0: quello sia l'esempio.
6: Ma
5: tu ce l'hai su
3: peccato che costa assai andare a studiare lì.
0: Ma sai che hanno istituito 500 corsi gratuiti su internet, non lo dicevi? Tutto il materiale, esercizi, tutto scaricato da internet. 500 corsi l'MIT,
4: perché lui
0: diceva che dovesse la mattina
4: definire un modo per i prezzi.
3: La mattina c'è la mia, devo telefonare
4: in decimal, questo gli dici cifre davanti e 2,2.
6: Questa è la parte del quadratino dello stesso tipo di.
4: Potevi chiedere che era questa la cosa.
6: Ma io me l'avevo già utilizzato per.
4: Ma io pure la.
6: Questa è la parte
4: cioè mi ricordavo che era in decimal. Però volevo essere sicuro per e quale conviene?
6: Sono uguali. Sono sinonimi per decimal.
4: Il fixed però
6: buona idea,
4: gli altri server,
6: bravo
4: gli altri server.
6: Va bene, ma qualcuno vuole un panino della zona dello stadio?
4: N sono le cifre davanti, la
6: virgola 2 tornare qua,
2: ma non
6: c'è la
2: metà,
6: perché?
4: Decimal e così, questa è la notazione.
6: Esatto.
4: Quando tu hai questi dubbi,
6: la sera sono
4: c'è un periodo che si chiama
6: e
4: sono tutti i tipi che puoi
6: mettere.
0: L'hai vista che fa? Alla volta
2: qui è un artista del panino.
4: Ce n'è un
0: solamente
4: sono
0: stati specializzati.
4: Poi ci sono i blob,
0: poi ci sono
6: di casa, tipo dalla mamma,
0: la parmigiana, i peperoni con. La mollica, tutte le cose
6: incredibili. C'è un carrozzone che io ne ho visto uno migliore solamente una volta a Siracusa e c'era delle cose che tu non credevi, non sembrava carrozzone, cioè le animelle fatte in salsa di
2: quantità di persone,
6: girella
7: Ciao. Cicinella,
8: ciao. Francesca.
7: Ciao, Francesca.
8: Ciao.
7: Ciao.
8: E non ti siamo presentati noi.
0: No,
8: no. Scienziato, non è. Aldo, scienziato,
7: Ciao. Come sta?
8: Sei riuscito a provare il test di gomma?
7: Ancora no.
3: Ma sai che non occupiamo la sede oggi.
4: Io me ne sono
8: andato. Non mi prendete invece un affitto delle mie stanze.
3: Io vi posso vedere se mi segreto scherzi.
4: Anche tu qui, io sto volando. Anzi, ora mi recupero la mia.
7: No, la lascio.
4: No, che ti lascio? Questa è proprio questa mi serve per l'attacco. Qua sopra la macchina.
0: Ci spero che ti amo tanto.
4: Con me l'apposta.
3: No, dico, se non c'entriamo mi siedo da sopra.
6: No, no, quelli sono i dischi.
3: La stanupara.
8: No,
3: ho visto una lupara che è uscita da sotto.
8: Va bene, vai, il signore lo prende.
3: Comanda nella mia testa.
5: Entriamo nel computer di Asbesto.
7: O Yellow Dog,
5: PPC, PPC, Yellow Dog e PPC.
7: Piccolino.
5: Piccolin?
7: Cioè, un gorilla piccolino.
5: Certo, Ariane 5.
7: Esatto.
5: Ariane 5.
7: Poi
5: non c'è nemmeno
7: una cosa. Stanotte sarà AX Night, loro non ci
5: vedono.
7: No, via, giusto oggi.
5: Il tempo che lo installano, poi sale ora.
7: Liberiamo quel tavolino là, ci mettiamo là.
5: La seconda versione 2 di
4: Simulator.
5: Sapevo che non
7: Hai
5: provato a mettergli un...
7: No, ho smontato direttamente la scheda e gli ho staccato l'antenna.
5: No, io dicevo, Iron, tu hai mai provato a...
8: Ci metterai
4: c'è l'antenna,
7: leva la scheda,
4: l'antenna sua, c'è il connettore per quello uguale a quello delle Cisco,
5: quello suo originale, cioè quello per l'antennina integrato,
4: esatto, questa antennina che è, un'antennina che posso lippare anche alla Cisco, tra l'altro.
5: Quindi gliel'hai scippata l'antennina originale e gli hai messo...
7: Allora è diventata per di più, vedi? 360.
4: No, questa non è una cosa divertente.
7: Ma
4: non trovi che sia divertente?
7: Perfetto.
9: Mi sono staccato l'antennino.
7: C'era bene qua un dentino di plastica che si incastrava qua, che non permetteva di staccare l'antenna. Io invece così lo posso staccare e mandarli sull'antenna esterna. Di
6: 80 centimetri.
0: Questo fa due square.
3: Da voi, da voi, perché
6: tu hai agito, hai agito.
0: La marca non me la ricordo, non era una cosa
6: di Divinga, ma
0: Facciamo questa renovazio, per favore,
7: questa rinascita.
9: Il contenuto senza stare anzi ancora maggiore raffinatezza sarebbe qua poi inutile
4: Senti, te lo riscrivo, basta.
3: Esiste. Esiste Allora, non ti so dire la password, però la cambieremo perché questa è criptata. Io credo che fortunatamente ora non si possono neanche più vedere in chiaro sul server.
4: Comunque,
10: c'è, poi viene il redirect su quella là, ma comunque pian piano ora...
3: Comunque ora cominciamo a sistemare tutto e poi ti facciamo avere tutto quanto in botte, insomma. La posta elettronica è quella, il sito sta qui e tutto qua.
10: Invece per il eventualmente c'è qualche per il discorso se qualcosa su Fictive, cosa.
3: A questo punto quando ne riparliamo possiamo fare un'altra riunione e decidere cosa fare.
10: Forse no, cioè ci sentiamo, io ti mando qualcosa.
3: Con la mailing list ne parliamo,
10: qualche segnale, sì, qualche segnale.
4: Ma è che
10: tu e
4: va
10: bene,
3: ora c'ho il punto to do,
10: okay.
3: Il punto scricco che mi compare ogni volta che mi apro l'esterno e mi loggo.
4: Non puoi, ma
3: non mi scappa più.
4: Ora non esageriamo,
10: vediamo un po' anche questo.
4: Allora uno è
3: sì. Aspetta che sto segnando.
4: Questo è il monitor.
10: Ma perché non mi risolve tutta nel dubbio sotto mio?
4: Questo è quando tu lo chiudo, sì,
3: esatto.
4: Quello dovresti cambiare tutte, cioè
10: non si può. No, poi va bene. Il sito piccolo tubo
3: come fare
4: Ciao.
10: Ti rispondono al saluto.
3: Oh, salve.
4: Abbiamo bisogno di
3: Siamo
4: stati di problemi di notte.
6: siamo un po' troppi adesso. Con te ci vediamo bene. Decimazione, ragazzi. Devo aprire alle 9 con
7: ciao. Va bene.
6: Ciao.
7: Non resti. Allora, ciao.
0: Non mi ricordo adesso, però c'era con l'iniziale. No, quello è puramente grafico. Poi ha fatto le foto. Io ho preso le foto. L'hai reso quasi un negativo del
7: mondo. Sì, sì, quello.
0: Sì, perché il fondo è questo.
6: Spero che non vi asfissiate con i vostri
0: sistemi. No, nemmeno un po' di Ciao.
7: Ciao.
9: E uscivo sempre dallo scorso.
7: Non l'hai visto ora?
6: Oggi
7: sono stato per chiedere il prezzo del vetro.
6: Il vetraio ti ha saputo dire qualcosa oppure ti ha detto noi non trattiamo questi?
7: Allora lui mi ha detto che lui lo può tagliare tu, ma poi non lo può mollare per farlo venire perfettamente tondo, esatto. Però mi ha detto intorno ai 25-30 euro, siccome però non mi sembra
6: 2 centimetri?
7: Sì, mi ha fatto vedere anche il vetro che ce l'aveva, un bel bombardone spesso tanto, proprio, senza laminelle di plastica nel mezzo, proprio l'ho detto vetro da finestra. Fammi lei cosa ci devi fare? Non si preoccupa, ce l'ha o non ce l'ha?
6: Meglio!
7: Proprio così. Però siccome non mi è sembrato particolarmente, mi informerò anche da altri vetrai nella zona, vediamo che cosa.
6: L'importante è la superficie.
0: Sì. Vabbè, però
7: se lo fanno tagliare. Esatto, cioè. Vediamo che cosa, se trovo uno che, perché ho detto a me alla fine del bordo non mi interessa che venga lucido, anzi,
6: lucido no,
7: però deve essere, perché lui felice che io prendo lo taglio. Non con la macchina, infatti non va bene, no, perché dice comunque poi io lo taglio grezzo, poi lo porto da un posto dove me lo mollano perfettamente.
11: Io l'ho messo da San Filippo e l'ho rimandato a domani perché non ci sono potuto andare. Però strano che non mi avete cazzato.
7: Oggi è a X-Night, domani Fess, non hai capito un cazzo! Non hai capito un cazzo, buttana di Eva!
6: Ma qualcuno è andato a comprare cibo?
11: Ma devi streamare invece! Sì, devo streamare, mamma mia!
9: E qua infatti dice.
7: Oh, possiamo iniziare. Lo vedi perché non esce?
9: Radio Cyber.
7: Lo vedi perché non esce cortesemente?
12: è come dire il cazzo sordo all'interno delle mucose anali, il prepotente cazzo nel culo. Quando il membro maschile detto cazzo si protrube all'interno delle mucose anali del culo, il buco del culo scassato, il cosiddetto cazzo nel culo, avviene quello che in gergo si definisce cazzo nel culo. Il cazzo all'interno del pertugio del culo, le mucose anali, la dilatazione dello sfintere dovuta alla penetrazione del cazzo in culo, e ora sentiremo un po' di scanning.
13: Numero 4 al numero 3 di questa settimana.
12: Porco Dio, mi è esplosa una penna nel portafogli. E ho tutto lordo di inchiostro.

0: Deve essere stato molto duro, Federico.
1: Già, ma io avevo un obiettivo preciso. Come sai, per avere successo, bisogna prima di tutto avere un sogno.
0: Un sogno, già. È bello il tuo anello. Ci sono incise sopra 3 lettere.
1: C'è scritto IOA.
0: E che vuol dire?
1: Istituto di obbedienza animale. Hai capito adesso?

0: Howdy.
1: Alpha Charlie.
2: Alpha Charlie.

0: Rendesi sulla...
1: Ma è anche su tutti i punti,

0: Radio Cybernet.
1: Il male è necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: identification number is incorrect.
1: Con X diverso da boh, non lo so. Vabbè.
2: È un male necessario.
1: Diciamo che abbiamo iniziato.
3: Questo qua si chiama Richard B.
1: Qual è il problema nel C? Parlaci del problema nel C.
3: Praticamente i Bitfields non servono a niente.
1: Ma in cosa andrebbero usati secondo Mr. Bitfields?
3: Ha detto buona domanda.
1: Ma relativamente a che cosa? Cerchiamo di non farlo capire ai nostri ascoltatori.
3: Allora,
1: parla in modo più complicato che puoi.
3: Il più allora, piccolo oggetto che puoi scegliere nel C è un byte. Ora, se ti salta per la mente di usare un oggetto più piccolo di un byte, mettiamo 5 bit, formato da 5 bit, che cosa fai?
1: Il tram?
3: Già.
1: Attaccarsi al tram?
3: Oppure ti scrivi una serie di macro per lavorare sui singoli
1: lavorare
3: bit.
1: Sui bit. Ma non ci sono già?
3: No.
1: Come no? Io mi ricordo.
3: Cioè, sì, si trovano, però se sei senza wire te le riscrivi.
1: Ah, vabbè, certo. E questo come te le riscrivi? Con i bitfield, immagino.
3: Già.
1: Ecco un rumore di un bitfield.
3: Allora, il problema...
1: Il problema qual è?
3: Che nel C esiste il bitfield.
1: Esatto.
3: Allora, per dichiarare una variabile con il bitfield...
1: Non prendere il 3. Staccati il cavo di rete se hai il 3. Prima cambia i trippi.
4: Sì, infatti.
1: Prenditi, te lo dico. No, tu continua perché questa cosa aggiunge entropia.
3: Ok.
1: È meglio così.
3: Allora, per dichiarare tipo variabile, nome variabile, due punti, quantità di bit. Fine.
1: Il problema è che sto anche ascoltando te, per cui non sto capendo un cazzo. Pioneer Viking, Analgol. Analgol è il 180, ma io mi ricordo che...
4: 1-1-1
1: allora. No. Dopo. Sì, così ci ammazzi tutta la rete.
4: No, fai 184, devo darlo in ordine.
1: Sì.
4: Così lo registro.
1: No, non mica mi metto a registrare tutti i visitatori.
4: No, registro nel senso che.
1: Sì, è 184 comunque.
4: Ok.
1: 184, da questo momento. Addirittura c'è bisogno. Ricorda qualcosa?
3: Già.
1: Pensa che puoi andare, eh? Ma è un compact. Un'armada. Quella dell'altra volta. Il gateway è l'1-1. Il gateway è l'1.1. Ma tu ci vai a girare i piedi veramente? E perché lo fai l'ammatti così? Ah, un XP-1008, ok.
4: Ah.
1: Giusto, metti il Nice a meno 20, a 20, quello che è, così gli togli la priorità, gliela abbassi al minimo in modo che quando ti serve lui ti libera. Cross in the shell, ci dice Grimpy.

0: Gabi, você que
1: escreveu. Não, 64. 64, 64.

0: Come è finita questa storia dei Bitfield?
1: Veramente non serve a niente.
0: Ma questo si chiama veramente così? Cioè si chiama come i cosi di cui sta trattando?
1: Non ci avevo fatto caso.
0: Si chiama Bitfield, non può essere. Vabbè, forse li ha chiamati così.
1: No, no, la pronuncia è uguale. Solo bit è... con bit.
2: Quello è bello.
0: Vabbè, ci ha voluto mangiare su questa cosa. Non lo so.
1: Secondo me è una coincidenza.
0: Secondo me no. Ha chiamato Bitfield perché i campi bit, allora lui si chiama bit. Ah, allora lo faccio io, ho detto. Fermi tutti che lo faccio io.
1: Vabbè, Dennis M. Ricci.
0: Dennis Ricci.
2: Kernighan, non lo so.
0: Ma non lo so, che fine ha fatto Brian Kernighan? Vediamo.
2: Cerco una foto aggiornata, magari.
0: Ma sì, sì.
2: E il mio amico mi ha fatto vedere il link di un gioco online che si chiama TheJohnny.it. Praticamente è un gioco di te del gioco online, di quello che si dice che online, insomma tutto il mondo su mondo fantasy. Questo qui prende sempre TheJohnny, è un gioco online con gli altri.

0: poi se qualcuno di interesse sono uscito di emulare Photoshop, come mai?
1: Io avevo Winnie e Mix non lo so.
0: Sì, ma Winnie Mix non funziona per me.
2: Agent 1 lo emerdi il Portage.
3: Come mai?
2: E intanto che versione hai di Portage?
3: 285.
2: Che ne so? Emerd
3: meno S Portage. Come mai?
2: Abitudine.
3: Ah, io l'ho pagato il Portage qualche giorno fa.
2: Allora dovresti avere il 50.
3: Ok, ce l'hai. Perché?
2: E ti funziona?
3: Sì. Sì, perché?
2: Perché si invece merda forte, cioè che c'è un po' di problema.
3: Lui più uno
0: 185.
3: Sì.
2: Qua sono i Rage Against the Machine. Questo qua che canta a me sembra la voce di un bambino.
3: Vediamo la musica in sottofondo. Dentro, questo è bene. Ma vuoi le casse?

0: Ma mi voglio sapere che fine ha fatto quel faggio di Nirvana.
1: Hai ben detto?
0: Ho ben detto.
1: Ma dici una volta, che cazzo sono questi fagli qua?
0: Allora incominceremo con le mega telefonate.
1: Hanno carattere, quindi non si possono spiegare. Devi dare un'opzione particolare all'S per farti visualizzare.
0: Vediamo l'uomo più gay del mondo non risponde logicamente.
1: Forse non ti guardare, Paolo.
2: Eh no, perché devi ottenere il nome vero. Il nome vero con l'S. Ora.
0: Il nome vero? Che nome vero?
2: Allora.
1: Gli hai messo di più di 185, sì.
2: Prova con meno più grande.
1: Sì.
0: No. Non è vero di posto, scusami.
1: Ah, ecco.
2: Ecco, perché questo fai riesce ad accedere. Ah, così. Se gli dai meno più grande, non te li fa. Cioè, ti fa
0: con. Cosa fai tu?
2: Te la mette tipo slash.
0: Da cancellare,
2: proprio. Like slash.
0: Il numero che usano mica del genere.
1: Però vedi, mi esperto.
0: Ma sì, telefoniamo a Nirvana a casa.
1: Io così gli riuscivo a leggere.
0: Pronto, salve, cercavo Vincenzo. Ah, va bene, chiamo il cellulare. Arrivederci. Sono Gabriele. Arrivederci. Niente da fare. Il frocio più frocio di tutti.
2: Allora.
0: Si è annullato.
1: Anzi, chi è Martin?
2: Chi è?
1: No,
0: Martin non esiste.
2: Chiedi troppo.
1: Eh?
0: È stato lui a fare il account. Martin è uno dei root. Martin è.
2: Potresti accedere
0: semplicemente è.
3: Martin da due anni.
2: Prova LS con meno I.
1: Ora
2: non lo so come vuoi se utilizzarlo, ti fai il programma. No, allora. Aspetta, dannazione.
1: Prova senza. Come hai fatto gatto? Senza.

0: 考えろ。
1: Non è possibile.
2: Non è arrivato ancora.
3: Deve arrivare.
0: Facciamo resistere più facile.
3: Deve arrivare. Boh, ciao.
0: Ciao.
3: Esistevano 5 file con lo stesso nome in una stessa directory.
2: Ah.
3: Con i node diversi però. Però facendo il rem il nome del file si sono cancellati tutti.
1: Che in base ci domandi, quello è facile.
4: Ma cosa non c'è da sopra?
1: Ma già puoi uscire. Il gateway è importato? 192.168.1.1.
3: Che ne so io se c'è la DNS.
2: Ma
1: il padre da zona.
3: DNS puoi usare quel che vuoi. Ma poi per lunedì come è finita?
1: Come va?
3: Non si che non funziona,
1: non so, lunedì cosa.
3: Pinga un numerico, vedi 16.
1: Finito cosa?
3: Poi avete fatto.
1: No, questo non è per me. No, che bello, chi mi pare solo la prima? È già del mondo. A due se il car?
4: Questo è qua.
1: Ma sta deve cambiare qua.
3: Tutte le copertine.

0: per fare, bellissimo. E sicuramente
1: in russo.
0: Cosa? Sicuramente ci sarà un programma in quel codice perforato. Ecco. Esiste o non esiste un emulatore che legge carte con codici perforate?
2: Sì, certo, come? Non esiste un programma per scrivere. E chi tiene? Niente, non ho MSBSD Games. Questo che non hai DSD.
0: Forse
2: Games installati?
0: Troppo lenta la ricerca con Emerge.
2: Non ho i DVD game installati, mi sta dicendo? Cosa da pazzi! Subito, emergere! Tu ce l'hai, Slackware? Ce l'hai? O è POM o è PPM?
0: Non lo so se ce li ho installati.
2: Sì? Non ce l'hai? Minchia.
0: Certo, PPM 3D.
2: Vabbè.
0: POM.
2: The Moon. No, quello è Face of Moon. Allora è... PT. No, Mambi SD Games.
0: Cos'è?
2: Boh.
0: Produce per
2: un indice permutato di file contenuti. E i contenuti dei file. Ma vabbè, lo fa tutto. Allora, io emergo i DS. Non legge ma ti scrive in altro perforato. C'è anche quello per le schede perforate.
0: Forse. Perciò vediamo come funzionava. Ah, due linee si usavano per un byte. No, penso che comunque lo legge anche. Tipo Morse, la stessa cosa. C'è uno che fa...
2: Gesù Cristo!
0: Sì, con meno di decodi.
2: Wow. Chip Unix Programmer's Manual 3 novembre del 71. Bellissimo.
3: E più se ti tornate che c'è la colosta, un po' di tempo. Quindi quando dato? Bots flooded 20 volte con usa info group.
4: Che?
3: Il test di bots.
4: Dai, ma io voglio lui. Ma usa.
3: Come si fa?
4: Il gel lo tiene da ora. Cosa mi gronda?
0: Quindi è ad aprire la Acme Meeting, no?
2: Boh. Questo manuale è stato preparato usando l'editor Unix Ed e il tool di formattazione ROF. Oddio mio. Terrificante. Semplicemente terrificante. Io andrò sulle System Call Part 1.
0: Grazie per quello che posso mangiare.
2: Sì, grazie. 12 litri di caffè.
0: Acqua.
3: No, abbastanza.
2: Acqua, sapere. Eccola qua. Qualcosa da mangiare. Dai dolci.
3: Che
0: un secondo, la cosa è sempre brutta.
2: Facciamo una colletta.
0: Caffè sono importanti, anche se il caffè in effetti lo potrei fare, cioè in effetti farà schifo, forse da due euro, adesso lo compro, del cibo, no, qualcosa di commestibile, devo essere più preciso, va bene, sì, so, qualcosa che non sia merda, so che sono, anche se è commestibile, immagino, dipende, ho schiacciato, ho pizzetto, no, io ho già mangiato, fatti gli scherzi, o prendi qualche dolce, qualche stronzata. Che faccio, non chiedo, che mi chiede, sono un bar, un cornetto, vogliamo i cornetti, marmellato o crema, quello che vuoi, crema, una coca cola, caffè, vedi tu, vai, fai solo?
2: Qualcuno lo accompagna?
4: No, ci vai solo.
0: Vado a crepare da solo. Tu pure cornetto come?
2: Loro non si nutrono, sono in autismo male.
0: Non lo so, meglio la crema. Io ho due cornette alla crema, una Coca-Cola e il caffè per fare qua.
2: Fai tu.
4: Ma lo facete tranquillo, sono
2: gambetto. Ma voi non mangiate nulla, non vi nutrite di niente? Un caffè, un... qualcosa,
0: io ci ho fatto a casa con un piatto di riso, però per
2: me pasta. Del cibo, degli aminoacidi, delle proteine,
0: non lo so, i cornetti ora girerò per trovarli,
2: portami proteine e zuccheri, carboidrati, grazie.
4: Non è quell'angolo, quello che vendono, non è che io, vado, no, c'è due, uno che sono caro, uno che sono più caro, tornando ragazzi, ok, di donde faccio.
0: Open SSH 38 related. Yes.
2: Ah, c'è una nuova Open Secure Shell. Ma santo padre putativo.
0: Vabbè. Come changelog niente di che, di importante.
2: Quindi me ne foppo?
0: Già.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Hola.
1: Com'è? Non ti sei dimenticato la smart card?
2: No, no.
1: Incredibile questa cosa, la smart card.

0: Perché mi stai prendendo Pablo? Le luci della notte. Le colpa rifanno.
1: Leggile tu le news.

grazie a due X-ray osservatori orbitanti, gli astronomi hanno la prima forte evidenza di una super massive black hole, buco nero, che sta strappando, distruggendo, smembrando via una stella e consumando una sua porzione. Gli astronomi credono che la stella condannata sia andata troppo vicino al gigante buco nero, dopo essere stata buttata via, di certo, dall'incontro con un'altra stella. La stella, all'avvicinarsi del buco nero, è stata schiacciata ai poli dalla forte gravità del buco nero, fino a essere stata smembrata totalmente. In questo modo.

0: 次の山立つ。で、行くか。行ったら違うメインで行くの。
1: È tutto in diretta, è tutto vero. Sta accadendo realmente. È tutto vero. Siamo una radio realtà.
2: Perché quando sono
1: sempre al centro dell'attenzione, è tutto vero!
3: Sì, al centro della mia, ma siete dentro la mia.
1: Che cazzo?
2: Vuoi provare un'esperienza nuova?
1: Sì, sei infilato il microfono della minchia, però.
2: Ma stai streamando musica?
1: Sto streamando.
2: A me?
1: Sì, a te.
2: Buonanotte a tutti. Piacere di non avervi conosciuto.
1: Questo gesto che hai appena fatto, guarda, descrivicelo.
2: Ho infilato questo pregiatissimo microfono marca Trusto.
4: Mamma mia, avresti messo il figlio.
2: Dentro le mutande, avete sentito un rumore abbastanza
1: mutandato.
2: È mutandato.
4: Comunque,
2: stanno
4: andando dove? Però ascolta, quando ci sono andato, avevamo scritto del file, comunque.
2: Mamma mia.
4: E l'avevo scritto, Dash Network, trovavamo sotto la rete box. Ora lui.
0: Certo, mi sa che ci piccolissimo. Ho fatto una rete apposta per comunicare con te, con nome del
4: speriamo che ti
0: resti. No, ma non hai capito che spacchi, ha detto che tipo io l'ho lasciato in quel modo apposta per collegarmi da casa tua al suo computer.
5: L'ho trovata su un sito russo, questa immagine è bellissima. Anche questa non è niente male.
0: Alle 4 di notte mi arriva un messaggio. Mi devi aiutare.
5: Non lo so cosa c'è scritto, però mi fa troppo ridere. Non è così. L'altra è così con la bocca aperta, che sta cagando.
0: No, no, no, no, no.
4: Ma l'hai visto quello?
0: Ah, se vuoi devo accedere, ho mi sento di altri.
1: Sei tu?
0: Ora mangio.
1: Sono io, sì, disegnato da un amico.
4: No, comunque chat che ha 3 stelle, te ne fai vedere.
1: Ho fatto un fumetto.
4: No, guarda, cioè, guarda, abbiamo qua.
1: Soprattutto
4: ti posso spiegare i fondamenti del mio
0: ma non è che la persona che possono funzionare, no? Non importa se si riescono,
4: tipo cosa non fai tu,
0: non importa se ci
4: riescono. No, vabbè, ma comunque lui
1: Forse me ne vado stanotte. No, domani vengo io da te.
4: Domani quando? Pomeriggio?
1: Verrò nell'intorno dell'ora X.
4: Oggi mi fa.
6: beh, comunque, ma gli ho detto ieri mi ha chiamato, ma dico, ma non capisco, che sono imposte che potete scrivere, ma da parte che non potete fare anche una settimana, tutto che hanno la faccia rossa, non sono sanno che io ce l'ho con loro, infatti mi telefono con quella faccia rossa, come per dire,
7: ma io non so più parlare.
6: Mi fatto faccia lei, mi faccia quattro pezzi a piedi.
5: Ah, questa è la tua cena? Misto.
6: Se volete io ho messo la cena con il piede. Che vuoi mangiare? Nessuno.
1: Ma di che cosa?
6: Che roba X, cibo.
1: Ah, cibo con carne umana morta.
6: No, è arancino, ma vuoi una cacciata con i funghi? Au. Cacciata con i funghi? No?
1: Magari un pezzetto.
6: Ok. Io li cercavo
7: anche se no. Io ho trovato la quella aperta, ma non so cosa non mi dà. Vabbè,
5: che avevano ancora andato l'ignore nel telefono.
7: No, allora, siccome ho la BNC, no?
6: Ma io c'ho alcuna apposta.
7: Ho la BNC, che è un po' divertito a andare.
6: No, ma... aspetta il compito. Io su scritto.
1: Beh.
5: Dimmi.
1: Talk su media. Vabbè, che poi si può fare anche U-Talk.
6: Non ho sistemato la voce in questi. Non sono vissuto praticamente.
1: Vabbè, non è che me ne fai più di tanto,
6: ma
1: giusto?
6: Tu vuoi, ma cosa devi buttare?
1: E tu cosa?
6: Hai fatto critiche?
1: È finito?
6: È finito?
1: Si deve.
6: E lui sembra che è finito, poi ho fatto il film. Scrivono sempre complicazioni.
7: Io dico un giro
5: sempre comunque
7: volte, ma e questo tipo per 8 volte mi rompe i coglioni.
6: Io non faccio.
7: No, fai troppo bene, sono
6: ho detto dato lavoro, io non faccio più passo che fa la ho niente. Poi faccio più. Ho parlato, io sono la macchina brutta di perché ora hanno le ricerche, hanno le pesci, ho comprato, ma come tutto comprato, Windows, no no, basta, io ho stato Linux, io ho messo la muratore, Photoshop con Windows, Flash con Windows, Flash con Windows, quindi, infatti,
1: Jesus Christ,
6: ho pagato Windows, appena che esista Windows, Windows setup, non fatto setup, ho preso la mia installazione di no, ho preso l'installazione di due muove che avevo, mi sono messo a mettere tutte le DLL che avevo quel computer, mi sono buttato dietro la fake Windows, no, la mente di DLL,
7: ma lei mi sono messo in anche la licenza,
6: quindi il disco, quindi c'è un disco di
7: d'accordo, però se tu hai cambiato
6: la posta.
7: Se tu hai messo una versione di Photoshop con una licenza, quella dove andare a trovare quella licenza? Che vuoi scrivere di questo? Sì, d'accordo, ma le liste, tu, allora l'installazione l'hai fatta su quello Wii. Ma
6: non
7: mi sa
6: neanche io perché è stato mio, ho provato.
7: Ti è fatto anche da lui,
1: ti vuoi vedere? Fine. Che casino!
6: È un buon scambiato del DLL
1: 6-0
6: più o meno
1: 6-1 6-0 in about 90 minuti 80% off first service in il mio match ideale 606160.
6: Beh,
5: Quanto spazio occupa?
1: Dammene una quantità X.
6: X tutto.
1: No, X tutto no.
6: Immagina un po' come la dai. Un tovagliolo da
1: te. Sì, magari un tovagliolo.
6: Ma se stai dicendo un
1: nuovo.
6: Non mi ricordo,
1: comunque può. Buoni questi tovaglioli.
5: Lo posso usare?
6: Sì.
5: Vero?
6: Se mi sono dotto lo posso usare sicuro.
5: No,
6: e sì. Non lo so. Ci ho provato, io ricordo l'anno scorso, un anno fa. E non funzionava. Non perché non potesse funzionare. Loro dice prima che funziona. Però non so perché non mi stava funzionando.
5: E si fa così, fare il mio.
6: E dire che anziché creare un nuovo. Un paio di immagini con il vuoto dipende se lo da un device,
5: cioè io lo monto e glielo faccio vedere come è.
6: Non lo so. Ma c'è dai
5: guapi,
6: sì. E poi ci sono i comodo con me che c'è.
5: Quindi la idea è portare in studio così.
6: Sì, dai, il tempo, HDH.
5: HDU, perfetto.
6: Faccio nuovo, che torno così.
5: Però glielo metto, perché non ho un'idea.
6: Io
5: ciao,
6: Vabbè.
5: Così un altro
8: non sono riuscito a fare tal butto con la testa non posso si può fare data era
1: musica seria, non questa merda. Ci ho rotto i coglioni, Matrix.
6: Dove c'è ci chiamiamo le storie?
8: Sì.
6: Allora,
8: la parte che lui è stato. Qua c'è boot, uguale, mount, slash, root, quello che c'è, tutti i comandi, tutti i tipi, niente, non sanno.
5: Select, la fisica disco, watch,
8: tu le fai attenzione che fai creare il suo programmino, no?
6: Attenzione, quando fai la partizione su spalla. Mi dai poi la partizione è tipo. Che tipo? Wall disk, no? Intero tutto il disco.
8: È la prima, sono la terza. Sì, wall disk
6: è la terza?
8: Sì, dal zero fino all'ultimo cilindro, mille quello che ha. Sì.
6: Io non ho avuto questo problema. Per me è stato trasparente.
8: Io ho fatto la cosa automatica, il posizionamento automatico. Scegliere io, qui installa la grande. Solo che poi, vedendo che ha fatto tutto il tempo, il check della partita di sbocco, ha cominciato il numero così con tutto.
1: Pubblicità di Unix.
8: Infatti domani per arrivare quello nuovo, sennò.
6: Io voce, mi ho avviato uno. Mi è arrivato il doppio processore e il clip
8: è il. Beh, se è 61, qual è?
6: Io ho il boss.
1: Microsoft Xenix.
8: Solamente?
6: E insieme ho avviato un disco da scatto.
8: Con la tua scala?
6: No,
8: già scatto.
6: €5.
8: Dove
6: c'è il bello? Mi è arrivato spasciato. Sì,
8: sicuramente.
6: No, infatti. Mi è arrivato spasciato. I processori funzionavano. Non ho preso due, uno mio e uno del mio amico.
5: Praticamente
6: quello sto funzionando quello mio, non preso tutto il
8: mio. Io per adesso ho messo uno tra 2 giga e uno, poi appena trovo un altro la prossima.
6: Io
8: ho 2 giga e uno.
6: Io uno non mi. Due a un.
1: quel frocio di Pallotron. Pallotron in culo. Pallotron fa i script di merda, installa le macchine di merda.
0: Ma che è?
1: È Elibus che ti manda questo simpatico messaggino.
0: Tu che script ha visto? Se li riesci Attila, gli do perciò. Che sarà
1: non lo so.
0: Se li riesci ad Attila, perciò. Ovviamente su Attila ha ragione.
1: Alleluia. Credo che si riferisse al firewall di Media Lab.
0: No, al mio. È individual partition. Si sta riferendo alla partition. Vediamo poi.
2: Ah, questo qua è quel
1: quello?
2: No, ogni volta la confondo con quella che dice ma fanculo. Inizio uguale. Faccio due cose differenti zappa.
1: Ah, Catholic Girl e Why Does Darwin IP? Sì, vengono da Joe's Garage 1979.
2: E poi? No.
1: Sì. Vabbè. Captain Beefheart? Making Love to Vampire with a Monkey on My Knee. Questo deve essere bello.
2: Sì, è bella la musica, mi piace.
1: Beefheart è pazzesco. In realtà questo è Captain Beefheart. Non credo che ci sia zappa di mezzo.
9: The moon poured hollow down my milky leg, splashed still and moved. The wind peeped down the willows and pricked the needle fine. The monkey moved, a firm shadow, its tail curled in two, its lips smiled needles.
0: Oh, devo partire, cioè a me ripartire, il vivo della macchina stessa.
1: Allora, devo partire.
0: A me ripartire il vivo della macchina, se io sono Linux, mi partiva lo stesso, un però l'altro no.
9: In senses dangled a chain that clasped me to her then. The messenger spoke the wind that blows between our time. I sent you then, in whisper spin and flow in silver dust around the pointed pin. Send to nothing. God, please fuck my mind for good. Making love to a vampire with a monkey on my knee. Oh, fuck that thing. Fuck that form.
2: Vernine deve venire qua stasera. Esiste un duale.
1: No, forse non verrà. No. Deve lavorare sulla tesi.
0: Ti manco il modulo di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di scaglia di
10: sono le Nintendo card, quelle che usa MP3.
0: Anzi no, queste non sono le Nintendo card, sono le Nintendo card.
10: Ma gli c'è le Nintendo card che sono a colori le Nintendo card. Oh,
0: questo è un bello tonno.
10: Sì? Nintendo card?
0: Ma non che sono un po' di...
1: Ah, ce l'ho anch'io, meno avvio AA deposito 16 su
10: te lo sei merdato,
1: funziona anche a me, non lo sapevo.
10: Bellissimo,
0: facciamo noi, facciamo noi il video un'altra volta.
1: Sì. Sì.
10: Solo che le ripetate sono masked, vediamo perché.
0: Guarda il bagnetto che sta combinando.
10: Chi?
0: Io
10: ho tutti i denari stare. Guarda, aspetta, vedi con un Fed, casomai manualmente per me player. Comunque però, le libre cap sono 3000 volte superiori alle asce libere.
1: E libre cap io le ho.
10: No.
1: No, no. Prendo il seghetto?
11: Prendi il seghetto e dividi, eh.
1: Perché?
11: Io devo ne avrei 90, 2 euro, 2 euro, 2 euro, 2 euro.
0: Guarda che problema ne ho.
1: E cosa hai preso?
11: Un euro per la rotolone.
1: Il ciclostile. Ora,
2: tipo che so io,
1: come se ci salgo io allora.
10: È tutto aggiornato.
1: Lo so che appena ciclo, mi metti il forteggio 50,
10: dà problemi.
11: Se tu cadi all'indietro,
10: invece funziona.
11: Tu pensa che cadi, la ruota se ne va in obliquo così. E tu cadendo all'indietro,
10: sì, butti
1: la ruota se ne va in avanti, schizza avanti.
10: Il tenente il forteggio.
11: La ruota si blocca. E tu tipo cadi tipo all'indietro, la ruota in avanti, corta in avanti. La ruota, il stellino, ha la forma banana.
2: A banale che sei rotto.
11: Te lo vedrai. Va sotto. Quando cadi in quella posizione,
10: comunque mi dà problemi.
11: Un leggero dolore alle parti genitali.
10: Perché una volta che lo
11: installo, botto oggi, botto domani,
10: perché sono tutti questi file dove ci sono le modifiche di merda.
2: È bellissimo,
10: no? E poi il testo.
11: Però c'è una tecnica che si impara col tempo a non cadere sulle palle. Dove la butto sta busta? Che può servire per la spazzatura in futuro?
2: Ha un problema.
1: Non lo so.
2: Con questo nastro qua. Con questo KDE, sei
10: faccio. Non lo so,
2: sì, perché gli altri questa funzione
11: in più.
2: A me piace l'altro, per esempio.
1: Che spacchio stai dicendo?

0: Noyes.
1: Noyes, ole.
2: No, no, que vida, ¿cuál es el problema?
3: Niente.
2: Coca-Cola?
1: Sì, sì,
2: problemi con la Coca-Cola?
3: Niente, è contrario alle multinazionali.
2: Ma io adoro le multinazionali.
4: Questo muove.
3: Un elicottero che ci sta per bombardare.
2: È un elicottero di una multinazionale.
4: Attaccate questa DSM.
2: Ancora?
3: Ma cambiate MP3 ogni tanto.
2: Cazzo, sempre questo.
5: Non chiedete nient'altro.
2: Ce n'hai 40.000, falli andare, non lo so io.
5: È in random.
2: Cosa tu dici?
4: No, non lo so.
3: Ma perché?
2: Ah, sì.
3: Laura, vuoi un po' di droga cola?
4: Non ho messo anche la foto.
3: Sono 250.
4: Sì, a caso sono le auto, insomma. C'è il GP, ci sono questi qua.
3: È sempre un errore del fuoco.

0: E allora è l'ultimo. Non mi piace questa riga. È l'ultima. Che differenza c'è tra questo qua e questo qua? L'installazione è uguale a quella che è
1: versione del Perl, che ne so, qualche cosa di Cipan che non c'è.
0: Python no, non penso proprio.
1: Python, vero?
0: Puoi provare a emergerti il portage. Emergerti, vabbè. Per vedere l'ultimo cosa ti dice.
1: Io già ce l'ho emergiato il portage.
0: Riemerge.
1: Non penso che me lo farà di emergere, ce l'ho già?
0: No, se lo reinstalli.
1: C'hai il soggiorno?

0: Alfalas.
1: Papambulo.
2: Ah sì? Perché? Ma io penso che se va male lo dice lui, no?
3: Ah, io me la volevo portare.
2: Che cosa?
3: Firewall attiva male.
4: Intende?
3: Che cazzo vuoi? Aspettato che sia andato. Ma quello comunque è una merda.
2: Da chi? Ah, sta parlando di Attila, sì.
3: È uno dei miei primi parole di Firewall, non portato. Quanto è funzionale?
2: Il mio caso ha un casino sul nord, dovrei mettere una bella virtù.
3: Io pure devo parlare, e poi me che non si dialoga quello che non funziona. Giusto? Quando va?
4: Questa è la teoria dei piccioni di Martin. Che quando va non si tocca. Era
2: dei piccioni.
4: Sì.
2: Che c'entrano i piccioni?
4: Che.

0: dice che i programmatori sono simili ai piccioni. Un attimo che lo trovo.
1: Potremmo leggere questo simpatico messaggio per la popolazione umana.
2: Che è morta.
1: Ah, non parli del messaggio che ha mandato su come si programma in C.
3: Come si programma in C?
0: Penso che
2: non sono a caso, c'è una versione vecchia
0: molto bella. Vabbè, non l'ho più toccato, cioè no, l'ultima volta quando l'hai visto tu l'ho toccato, è quasi totalmente cambiato il gusto, però
1: come ti si vede strano? Come ti si vede strano?
0: Cosa?
1: La pagina.
0: Perché?
1: Ma
0: cosa?
1: Frickner Todd Martin, no?
0: Mm-hmm.
1: E guarda, a me si vede con fonti completamente diversi.
0: Vabbè, dai.
3: Mozilla, grigio Mozilla.
0: Lo so. Ecco, on the binge on terrorists in computer programming.
3: Io ho visto un film internet. No,
1: jingle bell, jingle bell.
0: Disgraceful, to work the ninja fighter, the disgraceful.
3: Parla
0: con
3: portatile.
0: Bravo, bravo. Ma eccolo qua. Misc personal articles pigeon. Una main page.
1: Tutti si scrivevano tutte le cose più assurde, se le mandavano loro. Quindi abbiamo l'email in UCP. Il percorso della posta in UCP.

0: sto guardando tutti gli user info degli utenti.
1: Sì. Vediamo, aspetta qua.

0: Să giram do sede, după asta. Să giram do sede.
1: Hmm.

Come è uscito il Portage? Boh. Allora, clean.

0: Ok. C'è gente per Kino. Ok. Prego il Quake in the counter. Vediamo. Giù.
1: Gentulki, dice qua.
0: Sì.
1: Come l'ho detto, Gentulki.
0: Si cresce. Gentulki è un package.
1: Ah.
0: Perciò devi fare merda, Gentulki. Non altro di tutto. Dannazione, che cavolo è?
2: Alleluia!
0: Antonio, questo silenzio.

0: Ti mosso su questo, faccio mia. Mortale. The worst abuse of cipher processor. Bellissima, vediamo dove ci sei andato. Tape Ghost.
1: The strangest track. Appearing program. Questo qua è mostruoso. Sembra TTY Noise.
0: Ghost. Sotto che sezione è?
1: Most well-rounded in confusion.

0: and anyone else who wasted their time creating such weird programs. Che parte è? Dodge,
1: alla fine. Eccetera 85, eh? Teoria dei piccioni nella programmazione dei computer. Mm.

0: sei innocente, giusto?
1: Yes.
0: C'è ancora l'account?
1: No. Lo devo ricreare se vuoi.
0: Così prendo il Portage. Questo modo di Python che mi sta dando problemi. E vedo se realmente ci sono differenze. Se non ci sono differenze, mi attacco al tram.
1: Ok, LPT. La password è ASD.

Che versione di Python hai? Python meno V grande. Vabbè, posso vederlo anch'io. Niente, niente. Due, due, tre. Due, tre, uno. Due, due, tre.

Por isso, cara.

Uhum.

Ay, qué cosita. No, no, no, no.

Thank you.

0: come va? Meglio?
1: Nel nulla assoluto.
0: Vabbè, è una cosa che si risolve comunque.
1: Se no è comunque... sarà la versione di Del Piton, tu hai una versione più vecchia. Se ti commento questi linee di codice, va. Rhymes are childish. You can't tell me with rhymes that are empty. Rapping to a beat

Aleluya.

sí.

0: Jesus Cristo.
1: Cos'è? H?
0: Sì. È un gioco i cui sorgenti sono bellissimi da leggere per capire il cibo. Solo che non c'è.
1: La differenza tra la ricerca del portage e la ricerca di merda abissale.
0: Io ho già finito.
1: Perché la cache è già.
0: Sì, decisamente abissale. Cosa è successo? Ah, perché non sei russo? È abissale comunque. Ma quelle patch di velocità che hai fatto, perché non gliele mandi a loro?
1: No, è perché non esiste. Come? È per i fatti tuoi, merda, non usa delle cose che fai.
0: Devo andare. Ah, minchia. Se a piedi in bici ti vengono a prendere. Ah, ok, salutamelo.
1: Comunque questa settimana tanto per le news. Visnede.
0: What?
2: Vittoria limitata con lo stupido Nede.
0: Non ho capito niente. Di chi stai parlando?
1: Visnede.
0: E che cos'è?
1: Vittoria limitata con lo stupido Nede.
0: E che cos'è?
1: Nede Never Ending Death Engine.
0: E Visnede che sembra un cugino di Visnu.
1: Motore di scarichi. Ah. Per questo aspettavo Evernine.
0: Bene.
1: Ancora non è. D'altronde leggendo il libro di intelligenza artificiale di mio fratello ho scoperto che c'è un computer fatto apposta per giocare a scacchi. Tipo Elio non c'ha software a livello hardware.
0: Ce n'è tanti.
1: E tipo questo computer qua, programmato per giocare a scacchi, contro il campione mondiale. A tempo vince il campione mondiale di scacchi. E invece senza il tempo vince il computer.
0: Dipende.
1: In questo libro di intelligenza artificiale c'è scritto questo.
0: Dipende.
1: Questo invece risolvimi un problema, se lo posso risolvere. Cioè a casa mia.
0: Non si può risolvere.
1: Ho passato i cavi, UPS categoria 5.
0: Mi dispiace molto.
1: E mi trovo il problema.
0: Sono quando molto dispiaciuto.
1: Quando passo dati mi passa a 4 megabit. Ah. A 4 megabyte invece che a 12 non dovrebbe
0: molto
1: essere.
0: Molto interessante. Quanti computer hai collegati questa
1: sera? 7.
0: 7 computer? Forse un po' di collisioni. Ciao, ci becchiamo in chat?
1: On the wild, lo spero.
0: Casomai scrivi, fatti, fatti vivo. Se non puoi stare connesso. Così.
1: Vabbè,
0: ciao. Va bene, ciao.
1: No, collisione non penso, cioè c'ho un super switch 8 porte della...
0: Ah, sei switchato quindi.
1: Della notoria malità Soyo. Conosci?
0: Sì.
3: Alleluia. Alleluia.
1: Non hanno detto tipo che è il cavo PS categoria 5 perché non è schermato. Il problema deriva da questo.
0: Ma dove passano questi cavi? Nella stessa canaletta con impianto elettrico?
1: No, non è delle canalette a parte.
0: E allora non dovrebbero esserci tutti questi problemi. Hai luci al neon in casa?
1: No. Oh, le lampadine a risparmio energetico, quelle tipo neon.
0: Oh, e quindi forse quelle possono dare interferenze. Però è difficile, lo fanno solo durante l'accensione.
1: Cioè io invece pensavo, sai perché? Perché tipo come è combinato l'impianto di rete a casa mia. Ci sono le prese a muro, io ci collego il cavo di rete. invece tipo lo studio io sono ottenendo tipo una filarata di queste prese dove io prendo, ci attacco il cavo ed è collegato allo switch e poi lo switch è collegato al gadget.
0: Non lo so.
1: Io l'altra volta stavo bestemmiando e che mi passava 500k. Tipo stavo bestemmiando.

0: sido Sonda. Anda, torno con Bunimi. Está bien.
1: Pues, vediamo che musica passa ad Hard Rock Café a Catania da vedere questo locale.
2: Va bene.
1: Ci si becca in giro.
2: Ok.
1: Poi appena finisco il cluster, temo che farà poi che mi compro uno
2: nelle cassette della frutta.
1: No, vabbè, sto facendo la domanda all'IMS per avere i computer. Ah, li sto facendo anche quella per l'S400. Hai detto che qua c'è lo spazio per metterlo. Anche se il tetto mi sembra un po' basso, buchiamo il tetto poi.
2: Cosa stai dicendo?
1: Ma hai detto tempo fa che qua volate l'S400.
2: No, non qua, non ce lo saliamo qua. Lo portiamo al Poetry.
1: Poetry?
2: C'è più spazio sicuramente.
1: Ma che piano è?
2: Terra.
1: Ah, piano terra. Ok, siete armati di camion.
2: Ma è grosso? Tu l'hai visto?
1: Sì, metti che lui sono o 6 o 8 gays, ognuno tanto.
2: PDP 11?
1: È piccolo. Ognuno tanto.
3: Arrivo, ma di che anno è?
2: Anni 80 sarà.
3: No, è di tanto, io ne ho trovato uno su internet che non stavano quasi le tanti.
1: No, che sono quelli tanti.
3: 50 kg.
1: Ma sono quelli tanti, sono quelli tanti. Io ti parlo del modello ancora più vecchio del 70, che sono gays tanti, per tanti, alti tanti.
2: Ma dove stanno? Dove stanno?
1: Al piano terra dell'IMS di Catania.
2: Possiamo andarli a vedere un giorno di questi?
1: Non penso, posti? Perché tipo là dietro dove c'è l'S400 c'è l'archivio di tutti i futuri pensionati catanesi.
2: Ah, e non ti fanno entrare?
1: Beh, tipo è locale top secret. Che ogni tanto c'entra scam. Tipo è abbastanza, penso che ogni posto di quelli peserà sui 300 kg, anche di più.
2: Madonna.
1: Vi ricordo che sono 159 da disco su ogni case.
2: Boh, fammi sapere.
1: Io la domanda non l'ho fatta, vediamo quando mi risposto.
2: La domanda?
1: Mica le cose le fai, scusi, da quei computer te li danno, loro devono mettere nel coso, nell'archivio, il computer è stato rottamato, è stato in donazione all'associazione culturale Lorenzo Aiello, è stato per ricerca, non esiste più.
2: Ma che Lorenzo Aiello? Perché lo dice?
1: Io il nome del Lauro,
2: ah, ma tu fai il nome nostro. Siamo associazione.
1: Ah sì.
2: Ah no, associazione culturale del Flicknet.
1: Sì. Via Landolino.
2: Via Landolino 41, il presidente sono io. E da notare il gesto del braccio.
1: Quando si c'è la arrivano carte come spesso fa, ma tu guarda quelli.
2: L'associazione è uno strumento burocratico per fare queste cose, per cui. Quando lo usiamo, lo usiamo per queste cose qua.
1: Cioè ora voi siete associazione anche con Lauro, non ne potete fare più le cose. Oppure avete sempre fatto così?
2: No, abbiamo fatto l'associazione perché dovevamo fare delle cose e ci serve l'associazione per farle. Mm-hmm. Tutto qua.
1: No, io dico.
2: Per burocrazia purtroppo.
1: Io faccio sempre domande al nome del Lauro. Non me ne faccio un cazzo. Se gli arrivano cose da pagare, pagano loro.
2: No, non arrivano cose da pagare per queste cose.
1: Al massimo tipo, mandano qualche lettera per mettere nel senso dell'associazione. Vabbè, sapendo, se ti arrivano carte, sai che le ho prese io le cose. Come presidente, consiglio mettere Gabriele?
2: Saverio, sono
1: vero, Gabriele Saverio. Andrino numero 42.
2: Vabbè, ma io.
1: Vabbè, poi dico lo guardo.
2: Casomai mi fai sapere, facciamo assieme, che è meglio.
1: Paolo. Sì, Paolo. Ragazzi, ci si vede. Ciao, no. Grazie Panda ancora per il passaggio. Se vuoi parlare, noi stiamo andando là, tu puoi venire, per l'Hard Rock Café, per vedere quello che c'è. Paolo. Dov'è l'Hard Rock Café?
3: Di Cristoforo Colombo.
1: E te, ragazzi? Dove c'è la pescheria? Cosa c'è stasera?
3: In convenzione.
1: Ah, stai in convenzione.
4: Però stai facendo
5: io. Sì, sono precisamente dopo, aspetta. Io ho presente il retuardo.
3: C'è qua, c'è gli altri.
5: Sì.
3: Dai.
5: Cioè, continuo per la strada, vado sulla sinistra, ci sono qui da dopo, qui da dentro la strada.
3: Qua c'è il guardo, no? Poi c'è gli altri,
5: sì.
3: Fai dentro.
5: Ah, ok, mi sì, sì, sì, giusto.
3: Bello. Ciao ragazzi, ci
2: sta. Ciao. Ciao. Ora vado a rompere i coglioni a palla.
3: Devo cominciare a lavorare questo workshop, quindi su S400.
2: Chi tu?
3: No, tu, io.
2: Io non lo conosco S400, mai
3: ne. Siamo due. Però mi piacerebbe.
2: C'ho degli amici che ci lavorano molto invece.

La morte, la morte. Oggi ci facciamo i cazzi nostri in radio.

0: Ok. A questo punto, visto che lo stream ha preso la tangente della musica anale, io tiro su XMMS e carico ciò.
1: Ma questo, stavo facendo anche io la stessa cosa. L'URL su XMMS.
0: La nostra? Quella che sto...
1: Papuasio.org?
0: Yes.
1: 8000/x.mp3?
0: Slash x.mp3.
1: Che fai, la
0: x.mp3? No, rcib.mp3.
1: Ah, rcib?
0: Rcyb. Prova.

0: La tua voce.
1: No, dici.
2: Sì.
1: Ehi. Allora, dimmi.
3: No? Sì, qua.
1: Guarda, stai.

0: vediamo dopo, ciao, ciao.
1: Sì, si sente? Puoi alzare?
2: È a basso, dove?
0: Ci stiamo facendo i cazzi nostri.
2: Qui c'è Babbo Natale che sta passeggiando per tutto il tedesco, forte.

0: そうそうそうそう。
1: Ah, quindi ti va in loop lui stesso. Sì, anche qua l'ho fatto.

0: Madonna.
1: Signora.
2: Il modo per aggiornare le distribuzioni non esiste, vero?
1: In che senso?
2: Potrei bastare, per esempio, metterli qua a Debian.
1: Cancelli questo e mettilo a Debian.
2: Devo cancellare tutto.
1: E questo è il modo per aggiornare. Sembrerà brutale come estinguere una stirpe, una genia, non so, un'etnia, però.
2: Aspetta, riuscire la segnala di Fedora, vediamo se migliora un po'. Il numero sto già un buon scavo. Fedora.

0: versione free.
1: Non è male male, però seccato un pochettino, perché siccome ci utilizza PTGet, a questo punto gli metto Debian.
2: Oh Gesù Cristo schifoso!

0: Art, cos'è, che cos'è questo proprio
1: Art? Art ha un demon, è un demone per il suono, però mai usato.
0: Perché? Non lo posso togliere.
1: No, che lo togli?
0: Ne ho 8000, guarda.
1: Ah, quando la vi?
0: Sì, mi l'ha preso un errore. Cioè, il suono mi funziona con... Cioè, uso le alze lì, per me funzionano bene. Guarda qua.
1: Non lo so, sinceramente.
0: OSS. Artesso. Alza. E sound.
2: Allora, che questo lo riporto di nuovo, se non ho altro da
0: pare.
1: Boh, sì. Ma più che altro te l'ho detto, ero interessato a vedere il connettore. E poi io penso che farò, te l'ho detto, farò il... No. Farò la saldatura direttamente sulla scheda.
2: Ho capito, adesso non potrei
1: andare. Per montare direttamente un connettore VGA.
2: Sì, ho capito. Vabbè, comunque... Sì. Non c'è una pigiatura del sottotitolo sulla scheda direttamente.
1: Ma sotto, dove c'è il lato saldatura? Saldatura debole no. Ma le masse non sono tutte uguali allora?
2: Cioè,
1: RGB ognuno ha la sua massa? Le RGB hanno la sua massa
2: sì,
1: ognuno?
2: Sì, sono separati. R, cioè il titolo centrale e massa
1: con
2: lo stereo. G, massa
1: esterna,
2: sono separate le masse.
1: E poi ci sono due o tre segnali, certo.
2: Sì, lui ci sono sei solamente per R e massa. G. Qui le masse, sì, sì. Poi c'è... il Q-Sync e un altro, sono due cose.
1: E l'H-Sync
2: sicuramente sì. Più vabbè, dici che era il GND e la carcassa l'ho collegata.
1: Sì.
2: Ma vedi che può tagliare il cavolo, l'ho fatto vedere da qui.
1: Sì, sì.
2: No, ma io sono andati, qui li sono andati,
1: Io pensavo li avessi andati sulla scheda madre.
2: No, sono stati proprio qui. Che poi comunque corrisponde qua a 1, quando lo giri poi corrisponde alla 1 del.
1: Va bene, gran cosa, veramente una gran cosa.
2: Lo devo tagliare. Se non sono un monitor normale,
1: certo.
2: E a me la testa macchina è detto, ma io devo usare il monitor mio.
0: Sai che ragione, si può togliere. Si può arrivare perché c'è una doppia di pacchetti, KDE, cose. Erano importanti, si possono togliere.
1: No, infatti.
0: Si toglieva tutto.
1: Lo uso per tutte cose.
2: Sei scattato?
1: C'è un tasto premuto su una delle tastiere.
0: Configurato, non si può fare.

0: si sa mai che devo tornare a Siracusa stasera.
1: Ah.
0: E domani alzarmi presto.
1: Alle
0: X con X minore di 11, minore di 12, quindi sicuramente presto per me.
1: Molto minore.
0: Ma non lo so. Dipende quando ci sveglieremo.

0: Marco, ten guapo.
1: Spero di sì.
2: Sì.

0: Né? Eita, é versão. E questo è quando era da solo e faceva cose secondo me migliori.
1: Ragazzi, ci vediamo, ti salutiamo le volte.
0: Va bene. Spero che ci sia Nirvana, così si mette un po' sotto a lavorare
1: su qualcosa. Sì, sì,
0: dai, ci ribecchiamo.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, vai, vai.
0: Anche te. Sì, se la caviglia come tastierista, immagino. Poi vabbè, la musica di quei tempi era tutta un'altra cosa. C'è niente da fare.
1: Ultimo sempre. Non c'è abbastanza di ti faccio vedere qualche cosa.
0: Questo dovrei farti sentire di Zappa.
1: Io non so quello che io voglio dire.
0: Che so, devo andare a farlo però adesso. Se vuoi copiare come CD audio.
1: Questo è un MP3.
0: Ce li ho io gli MP3. Questo è un CD audio fatto dagli MP3 quando ancora non l'avevo originale.
1: Quindi CD DB non lo prendo.
0: Forse sì, forse sì.
1: Ora provo. È un attimo del mio.
0: Dove?
1: 175.
0: In HTTP? No, è che gli ho messo la sbarra del, perché ho le mani handicappate, mio cane.
1: MP3.
0: Ah, molto interessante.
1: Ho il mezzo disco, quasi un pezzo di
0: CD. E quelli ce li ho su CD audio. Io preferisco i CD audio piuttosto che. Siete voi?
1: Sì.
0: Minchia, non me lo dicevi, li passiamo tramite.
1: No, questione dura, su quel cantante vecchio.
0: Vabbè, però me li posso giocare?
1: Certo.
0: Minchia, se mi fai avere due parole sul gruppo facciamo una bella recensione come radio, sai, perché me la scrivi quello che vuoi, anche da ridere, perché vorrei mettere sul sito un bel po' di sezioni di gruppi di cui parliamo. Finora sono questi. Gente che ci ha mandato roba. Inerzia, Spagnoli, Full Effect, sono cose bellissime. C9 sono di Milano, Mi Scuda, Davide Pin. Questo è un CD di Assetto, i Fiabba sono di Siracusa, non so dove sentirli. L'Embitritta sempre di Siracusa, Andrea Volpini, Gamila, poi la Red Red Deco si ti manda sempre roba. Questi sono tedeschi, americani, non si capisce che fanno. E questa è musica di Subta. Pezzi suoi con i suoi amici. Carino.
1: Sì, ora scrivono cose. Tu che li puoi dire? Tutto in dialetto, sono. Senza senso.
0: Allora, Suca. Speriamo che funzioni. Senza senso i testi. Sì, sì, sta sucando. Un dialetto senza senso, perché? Testi inventati?
1: No, vabbè, testi li metto molto un pirone.
0: Buono.
1: Che so, ad esempio, c'è un pezzo che si chiama Spaziatura, che è la storia di uno spazzino che si trasforma in supereroe.
0: Minchia, fantastico.
1: E c'è la parte del supereroe. C'è proprio la parte della.
0: Scusa, vuoi, se vuoi sentire qualcosa di mio?
2: Sì.
0: Devi andare su papuadre.org.
2: No, prego, sono io.
1: Non male.
3: Come sarà la batteria? Si sa di che si rovina.
0: Un HTTP?
1: Io
0: Crescio. Crescio. Papuadre.org/test. Però. Ma non divulgare. C'è da un anno e mezzo, però non lo dico mai a nessuno. Già, ma tu sei un pompone, lo sai? Ma dove è finita? Ah, c'è questo, tieni, apri. mi dispiace, prima devi finire questa, però dalla parte di sotto.
4: Aspitare la legge di gravità?
0: No, aspitare la legge di gravità, mal. Guarda che io c'ho qua brandinate.
4: Ebreo ma va malto.
0: Ma hai avuto l'appendicite tu?
4: Peritonite,
0: infatti, perché tanto è grosso. Sei stato peritonato.
4: Sei peritoneo.
0: Peritoaneo. Lascia perdere. Non è ciò che pensi.
4: Una
0: rosa? È roba vecchissima. Niente, musica
4: cioè,
0: mia,
4: la
0: musica
4: mia
0: si fa quasi. È meglio così. Ma lui c'è entrato. Sta quasi a... senza www. Io ci sono.
3: Sono preso nel 1988.
0: Sì, c'è roba assurda. Sì, ma inascoltabili, eh?
3: Da dove l'ascolto? Poi ti dico.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao. Ah, forse lo slash alla fine, ciao.
2: Ciao,
0: apparisci pure tu.
2: Sì, sì.
0: Stavo guardando questa che sembrava il simbolo della Debian. Ma
2: dove quelli sono?
0: Già. Stai andando via?
3: No, io vado.
0: Ciao dai!
2: Ciao!
0: Allora per la S400 ce lo prepariamo assieme sto workshop.
2: Ah, è bello, che bello!
0: Come prenderlo a calci!

0: Mi si è fermato il suco però a me. Non so perché, non mi suca più. Non mi suca le cose sue.
1: Vabbè, se la suco è meno.
0: Come mai non la suca più?
1: Perché ha finito di suo assorbimento, quindi si è finito di sucare.
0: Ma forse ha semplicemente finito di sucare.
1: Sono andati a farsi dire addio, domani pomeriggio sono a casa. Se te devo andare, se ne vai. Va bene, se no, io domani pomeriggio sono a casa. Capito? Te la saluto, è vero, Paolo Marco.
0: Vorremmo mangiare assieme, io forse domani verrò con Giulia.
1: Dove? Di pomeriggio?
0: Catania.
1: Di sera?
0: Di mattina.
1: Ah.
0: E quindi...
1: Pranziamo assieme?
0: Poi non lo so, vediamo, dai. Ci sentiamo domani e vedremo.
1: Fatti sentire.
0: Ah, ma avete risuonato gli stessi brani con un cantante diverso?
2: Ciao a tutti, quello di prima, troppo strano.
0: Cioè, però magari sono più belli quelli di prima, che ne so.
2: Sì, quelli di prima sono particolari, anche perché i testi li ha scritti lui.
0: Ah, i testi sono canta. Fuori.
2: Quindi con l'altro cantante abbiamo un problema perché i testi non se li vuole dare.
0: Non ve li vuole dare?
2: Perché? Perché si era sciagliato col batterista.
0: Ah, per questo.
2: Ora il batterista se n'è andato, quindi speriamo.
0: Fateli cantare assieme.
2: E noi ci abbiamo mangiato.
0: Perché no?
2: Però...
0: Lui può fare delle parti recitate se non sa cantare.
2: Infatti, in un pezzo, nel secondo corso. Abbiamo delle parti che abbiamo lasciato. Perché quando è... Quindi spazio. La pista. La pista ci abbiamo messo un pezzo di tutti fuori. Con il limone. Tutto registrato a casa.
0: In casa?
2: Batteria di Umberto.
3: Quanto ne fai questo il
0: 94. Quelli del 94 forse sono i pezzi migliori dal punto di vista della musica umanamente ascoltabile.
3: Allora,
0: le prime cose sono sperimentali, proprio oltre zappa. Ma fatte per ridere più che altro. Cioè roba, minchia, Pallo dove se n'è andato, che coglione, Pallotron!
3: Siamo,
0: CD di Zappa.
3: CD formato audio?
0: No, glielo dovevo dare, sì, audio.
3: Dimmi una poesia affezionata, di Vicena.
0: C'è un Carlo Svegliati? No, la prendo io e te la faccio sentire da qua magari.
3: Sì. Anche perché è abbastanza grande, non notavo.
0: Davvero sono gli Hog.
3: Aspetta che ti interrompo, sennò tutti questa la banda del mondo. Tanto a casa mi seguirò tutto. Faccio un...
0: Con 600 mega, forse conviene che te li do io.
3: Faccio un bugiato... Ah, ce l'hai qui di lui, però.
0: No, non qui.
3: Ah, ok. Vabbè, c'è un bugiato meno R. Però devo stare attento a quel meno R, perché mi potrei succhiare tutto Papuasi e questo sarebbe male.
0: Non sono tutte le foto di True Nepals, Papuasi. Hai visto che bello?
3: No.
0: Faccio Papuasi con Torte. C'è una foto molto bella.
3: Aspetta, forse ci sono andato perché... Allora vediamo.
0: Ma qua ci sta una vita a scaricare.

0: simpatico questa cosa di fare gli spam bot stopper. Mettendo il link lui dice generi false mail, così gli spam bot sono, generano milioni di false mail, si rincoglioniscono.
1: Vabbè, sì.
0: Peccato che poi i programmi avranno qualche cosa per...
1: Non lo so, cioè Sandman ha scritto un programma, un CGI in Perl, che ogni volta che vai su quel link ti crea una pagina diversa con riferimenti a link diversi che ti creano altre pagine con email false e tutte cose così. E gli spam bot entrano lì dentro e si affossano perché non finiscono più di girare nella falsità di pagine create sul momento.
0: Bellissimo.
1: È metafisico il concetto di quel programma. Se ci fosse Sando qua glielo chiederei.

0: Suco forte.
1: Vedo,
0: chi lui?
2: Boh.
0: Di X.
1: No, perché io devo il posto, che è bello. Se magari... Oh, questo che è, se ce l'ho qui...
0: veramente piano.
1: La torre San.
0: Ma dove? Ah, bella, bella. Noi abbiamo quella lì sopra, al poetri, quella piccolina.
1: La Epix.
0: Che ci possiamo fare con quella? Niente, sbattaci le palle.
1: Linux...
0: Ma è lenta come la morte nera.
1: Non è vero, vai su obsolete.org, loro tutti i loro siti ce l'hanno su questa spark.
0: Eh beh, ma è un sito obsoleto, voglio dire. Ce l'hanno su quella spark.
1: Sì, obsolete con la y.org.
0: Obsolite con sì, la Y, sì, senza il www forse?
1: No, ci dovrebbe essere.
2: Vai Google, cerca obsolete, se lo fai sicuro.

0: atas. Tepong addirittura.
1: Obsolete and elite. Grande. Ah, addirittura montata in in anal.
0: Sì, sì, sì, smettetela tu. Ecco qua, la luce.
1: Siete perforata come quella che ho io.
0: Absolute Comedy sono nel Sparky PX, running Red Dot.
1: Un pochino più veloce di un 486-66. Beh, ci potrebbe girare X. Salve! Ciao.
2: Salve!
1: Valea,
2: sono sotto, c'è Alessandro che sta dormendo. Spieghi?
0: Tanto che sta arrivando.
2: Ciao, buonanotte! Buonanotte.
1: Arrivederci! Ah, ecco, Alfa Bixi lo sapeva già. Questo se l'è modificato.
0: Vabbè, l'hai messo un po' di cazzate. Che ce l'ho stamattina? Anche voglio quella là che ho detto a quella. E poi ho una Spock Station Man. A proposito, ti vorrei chiedere un favore. A me servirebbe un lettore CD per Sun prestato per mettere il sistema. Voi avete qualcosa che potrei mettere?
1: Puoi prendere un lettore CD scasi qualunque?
0: Non c'è il box, non so dove attaccarlo. Io ho una Spark Station Man.
1: Attaccatelo al c***o. Non hai i cavi?
0: No.
1: Noi non so, perché smontarli dalle macchine è un
0: certo,
1: casino.
0: No, ma perché anche interno non lo posso mettere. Esterno non c'è niente.
1: Esterno con un cavo alimentazione, un alimentatore e un adattatore al cavo anale.
0: Cioè,
1: ma adattatori scasi esterni, guarda che da San Filippo ne trovi a bizzeffe.
0: E per l'alimentazione come...
1: Ce l'hanno loro dentro. Cioè, te li darà, penso, a poco e niente. Forse un adattatore esterno scasi ce l'hanno
0: loro. Io mi sento solo l'estero del sistema.
1: Forse qualcosa ce l'abbiamo al Poetry, però non so, lo dovrei portare la prossima settimana. Vabbè, comunque faccio un salto a San Filippo.
0: Sì, se lo posso...
1: Andiamo, quando venite al Poetry a fare una visita?
0: No, dobbiamo venire presto, così anche con Ram vediamo un po' di cose.
1: Già.
0: Beh, è bello, ci sono c'è un sacco di macchine che hanno recensito, anche Silicon Graphics. Vabbè, poi questo. Ancora c'è il Bax?
1: No, una multia.
0: Non le conosco.

0: gran bel sito questo, sai? Control D.
1: Add to bookmarks.
0: Noise. L'ho chiamata Noise.

0: No está todo yo. No avevo visto che stai.
1: No, figurati.
0: Ah, ho chiuso qualcosa di fondamentale.

0: Non capisco.
1: No, non era Assemblea Indiana. Ho fatto la cena con i computer. Ragazzo, perché facciasse? Mi ha detto, guarda, detto, se tu vuoi che sto con te, lo stagni con i computer, quindi io tu hai computer.
0: Ah, avete fatto la cena lì?
1: Sì, sì, sì, abbiamo messo solo gli stand di pranzo, adesso le cose, e poi siamo venuti a casa mia insieme, dove c'è tutti i computer, no? Allora ci sono tutti quanti.
0: E dove lei?
1: No, lei qua non si vede.
0: Bella sta foto invece. Ma le foto chi le ha fatte?
1: Lei, quello sono mai. Ah, no, no.
0: È il famoso Mac.
1: Sì, quello è bello. Poi è che non si vede bene, però no, non c'è un cazzo. Questa è l'indico.
0: Sì, comunque la grafica roulette. Non c'è niente da fare. Mi piace con le cose che fai.
1: Mi piace. Questo qui, ecco, è un effetto assurdo, non l'abbiamo fatto apposta, infatti l'ho messo per questo, perché alla fine l'immagine. Allora,
0: è il di qualche cosa?
1: No, non è riflesso. C'è il tavolo, che di sopra c'è un vetro, no?
0: Ah, ci sono le foto sotto.
1: Di sotto ci sono le foto. Questo è giusto il piatto con il sushi. Era nella parte in cui...
0: Quindi aspettate, aspettate.
1: No,
0: era
1: una coincidenza.
0: Dove avete beccato il sushi?
1: Non dire niente, questo è un bordello. Il ristorante giapponese occidiano.
0: Ah, c'è un ristorante giapponese qui?
1: Sì, questo è un casino. Io a Milano compravo pochissimo, invece qui di 50 euro in due.
0: Minchia, ora che so che c'è,
1: però. Però sì, una volta vale. Non è con. Una volta vale nella pena trovare.
0: Sushi con salmone?
1: Questo
0: ma
1: qui è sushi
0: fatto con le alghe che riso dentro.
1: Quello lì, quello con le alghe riso dentro si chiama sushi roll. Non è proprio sushi, questo è sashimi in realtà. Il sashimi è un assaggio di tutti i tipi di sushi, perché sono 1, 2, 3, 4.
0: Esatto.
1: E sono 4 tipi di pesce, però non è il sushi tradizionale, sì, che è grande così, no? È grande quanto così, uh-huh, più o meno. E sono di ogni varietà 4 pezzettini di questo.
0: Minchia, ma è notevole. Sei.
1: Ho fatto così, va.
0: Mettilo un index con dentro un po' di roba.
1: Sì,
0: butta dentro roba.
1: Lo stiamo facendo io e lui ci stiamo mettendo. Vai, ti faccio vedere quello solo l'index. Ci sono tutte le foto assurde. Slash Tom che ho postato noi. Cioè, lui è più attivo di me. Già ha contribuito. Io ancora.
0: Vai, nel silenzio macina.
1: Quel fantizio qui. Che bellissimo. Fantizio.
0: Questo mi ricorda qualcosa.
1: È uno sfondo. Non so cosa lui dovrà fare.
0: Blasfemia.
1: Sì, c'è la pubblicità.
0: Minchia, qua c'è un botto di cose.
1: Vabbè, sono tutte foto che prima non avrei visto.
2: Vabbè, sono tutte le foto per essere
1: però sono bellissime.
0: Ah, non vostre.
1: No, queste no, sono così.
0: No, io dico cose vostre.
1: Sì, cose mie. Però sono belle. L'altro giorno me le sono guardate tutte e sono fatto un paio di risate. No.
0: No, non devo. Ma è allucinante.
1: Se lo apri con Windows succede l'inferno. Infatti tutti.
2: Vabbè, non è se lo apri, è se lo chiudi soprattutto.
0: Toing, toing.
1: No, è bello l'audio, che forse tu l'hai disabilitato. Si sente. Io
2: pronto.
1: Stefania? Ehi, dove sei? Hai ragione, non è il mio cellulare a casa, ce lo siamo scordati. Mm-hmm. No, hai fatto bene, perché io ci ho pensato subito dopo quando l'ho lasciato. Perché tu mi hai detto, ah, vediamo.

0: Sí, ya está, ya está.
1: Ah, ya, venga, dale, va, que yo me lo voy a decir, pues, estamos. Chao. Ve que me vete como un cuerpo.
2: Adesso l'altro so, è la storia di Luca, ancora sta continuando.
3: E chi sto certo a pagare?
2: Ma ti ha chiamato altre due volte a questo ragazzo lì? E lì da un piccolino dicendogli, ah, ma tu devi vedere che cosa mi ha fatto. E quindi non gli ho fatto un cazzo, te l'ho spiegato anche, dicendo che devo capire più o meno. Ci continuo a chiamare. Oh, guarda, testa di cazzo. Vabbè. No, ma non mi ha parlato. Comunque, vabbè. Il resto è tutto a posto, Giulia, che ti ho detto. Com'era? Ah, come mai? Discussione a noi. Vabbè, non spendere soldi, no? Sì?
3: Certo.

0: No!
1: Oh, ma lei sto
2: euro? Buongiorno, eh sì.
0: Prendilo.
2: Teniamola d'occhio. Domani si vede.
0: No, non è un cazzo.
2: Eh già, peccato tu... che non accetta il PayPal di merda, perché è un frocio tedesco.
0: Vabbè.
2: Sito del
0: cazzo. Ah, è tedesco?
2: Sì.
0: Ah.
2: Vabbè. Non è un problema, voglio dire.
0: Aspetta. Mi bestemmi un casino ogni volta.
2: Perché?
0: Perché ogni volta che compro dell'America, vabbè, mi succedono le cose più brutte del mondo.
2: Dalla tipo, Germania dici?
0: No, dall'America, però dalla Germania alla fine non è che è tanto diverso. Dall'America vogliono la dogana e non ho capito in base a cosa la vogliono o non la vogliono.
2: Casuale, a caso. Tu devi fargli dire a loro, gli devi far scrivere che quello che ti stanno spedendo è un regalo. GIF. Scrivigli che è un regalo.
0: Ho capito. Perfetto.
2: E descrivere la merce come obsoleta e senza valore.
0: Tipo dell'Elbus, che l'hanno bloccato. L'hanno bloccato.
2: Non è che la bloccano, è che quando passa in dogana e la fermano ci sta lì almeno 2 settimane.
0: Che palle.
2: Oppure, se fai spedire con corriere, non passa la dogana.
0: Ah, credo, non passa la dogana.
2: Credo proprio di no.
0: Altro, per esempio, ha preso la dogana la scheda, la sua. Vabbè, l'ha presa là. E col corriere, mi sembra che sia Executive, che sia arrivato in Italia. Ti hanno fatto pagare 20 euro in più di dogana.
2: Minchia. Io invece mi sono arrivati i pacchi col timbro della dogana, ma senza pagare nulla di dogana.
0: Bah.
2: Chissà.
0: Comunque è bellissimo questa cosa, io questi computer così li amo.
2: Noi ne abbiamo uno a Midianap,
0: poi Petri.
2: Preso a calci, dovremmo cercare di sistemarlo, secondo me riesco a sistemarla. Ci vuole un po' di micro chirurgia. Cioè i contatti della SIM
0: che sono
2: piegati proprio. Devo raddrizzarli e li ho raddrizzati un po'. Però il floppy suo è stato strappato. Quindi bisognerebbe risaldargli il
0: sacchetto. Cosa ne aveva fatto di male?
2: Non lo so, era all'università. Ma questa l'ha portata a sclera anni fa. La trovò sclera all'università. Ma era tutta smembrata.
0: No, io...
2: Ed è senza hard disk e senza RAM. La RAM di questa merda di multia non si trova.
0: Vabbè, se poi non te la prendi di me. Che io faccio un pensierino.
2: Però la potremmo prendere assieme per Midland, non lo
0: sì,
2: so.
0: Per me anche va bene.
2: Sì, io se la prendo la metto al poetry o qua.
0: Sì, prendi, nel caso per piano supporto. Vediamo, io prendo. Chi è questo stupido? Hai trovato anche un S400?
2: No, no, lo sto prendendo per il culo.
0: Tom Tom,
2: meglio.
0: Più RAM 64 mega, spatti.
2: Sì. E poi c'ho lo stato, ce ne deve portare un'altra guasta, però e può darsi che riusciamo a sistemarla di due farne
0: due, infatti.
2: Anche se non ho una buona opinione di questa macchina,
0: non ho mai visto digital proprio, non ho mai visto. Non so neanche cosa sia.
2: Dai, Gesù Cristo porco.
0: Guarda Iris. Conti CSH.

qui ci siamo noi, sì. Ma sono merdate registrate. O come suonavamo noi nel 94. Non so più suonare, mi ricordo. Chitarra, ovviamente, richiappata. Poi abbiamo un gruppo.

0: 这个改变的确实啊，
1: 是我持续的关注，就像你现在觉得跟阿伦一个医生跟张明医生不一样，或者别人更多的同行更多的朋友，那别跟他的朋友说了。
0: 아난뭐
1: 원래뭐라고할게근데약간고
0: 맨날연주로브라지스코안즈이샤모게어트라도나가그냥진짜모델레아마모티피아프레크민케건지세브레가아는데쉐우노그마리스포스토고스테스티피세리고스테Se hanno risposto queste effettive, alle 21 aperte, non ci sono nettamente addementi queste cose. Poi diciamo che se non tanto, visto che era una videocamera di sorveglianza, che ne aveva nel web, ti faceva vedere le immagini che si vedeva danneggiava, e si vedeva. E si vedeva le sedie, le cose, le sale. Ed ecco, nell'effettive aperte mi rispondeva queste effettive, di X-Walk, se non sbaglio. Sì, comunque era...
1: Un locale?
0: Sì, era un locale.
1: Di un locale, dico.
0: No, era...

0: Lo
1: sai già morto.
0: Sì, sono andato, sì, sono andato.
2: Qua.
0: Comunque, questo qui ce l'hanno in locale, eh? Cosa metto? Cosa mi consigli?
3: Versione 2. Forse di più lo spazio in più. Spazio a me. Questo è quello italiano. No, questo è quello italiano. Questo è italiano.
2: E quindi? Mi chiamo registrato benissimo.

0: se lleva un cito, lo somete al visual de Cybernet. Prego una directory, esto mi scritta le cose, mettiamo. Faccio directory, file e testo con descrizione, non faccio altro.
1: Ricordo quel banner che mi aveva fatto vedere, però non ricordo di cosa era.
2: Wow!
1: Allora, dove stai l'invio?
0: Yes. Niente, ho messo Linux come sistema operativo.
1: Nella invio.
0: E non fa paura?
1: Sì, è assurdo. È strambo, è un Unix. Con le sue cose assurde, tipo. Che non c'entrano un cazzo. Però magari.
0: Me lo immagino, sì.
1: Vedrò dopo.

0: Ecco, io potrei farmela mettere nel culo per avere una di queste macchine. Un Vax di quelli grossi.
1: Vediamo salire quanto vuole.
0: $5.
1: No.
0: No, 25.
1: Che non sono un cazzo.
0: Eh sì, però fatta la spediera al Canada.
1: Quanto è grosso?

0: hot sound. Come la mia razza.
1: Beh, non si sa se funziona, non si sa cos'è.
2: Ma che sistema li vuoi installare?
1: C'è due messe. Come su Snorri, non so se l'hai visto. Non so se sei mai loggato su Snorri.
2: No, ho visto le foto del video, però... Da dove c'è io?
1: Eh?
2: Da dove c'è io?
1: Da tenetando oppure ne si sacca poetry.omlinux.org, entri come Luther e lanci Minicom.

0: casa.
1: Ce li ho tutti.
0: Ah, no, cioè,
1: no, tutti no, ma avrò qualcosa. Santi Numi sì, ne ho altri. Santa Rita Saccascia o qua dentro ce ne sono una decina. Ci sono i Profilax e i San Colamo, ma dei San Colamo ho la discografia completa e non è qua. Santa Rita Saccascia suonavano a Roma ed erano un gruppo comunque tosto, c'era un sacco di roba di zappa, gente che tecnicamente
0: già c'era. Gente che ho visto.
1: Tu conosci John Zorn? Fatti i cazzi degli altri, eh?
0: Ma no, non me l'avevo chiesto, sono stato...
1: Sì, sei stato una brava persona.
0: Non sono il pop di 99 volte. Eh? Vabbè, sono messi là così.
1: Che cazzo sono?
0: Il Blu Vertigo, no! Basta, cambiamo canzone. Cambiamo diretto, mi vanno tutti i Santa Rita.
1: Primus.
0: Video ci sono, dei video di Primus?
1: No, video io non li considero proprio. Io sono per la musica, la musica.
0: Io mi fanno video su.
1: Vuoi sentire Zappa? Vuoi veramente sentire Zappa?
0: Io sì.
1: Tu l'hai già sentito la settimana scorsa, mi sa.
0: Ma Zu che è, Zu Luciano? No, Zu. Non li conosco.
1: Zu Luciano. Zu Luciano suonava con un amico mio.
0: Sono
1: Rust Dead, bravo.
0: Ci sono
1: un pazzo completo. Nonché
0: mi ricordo un
1: disegnatore.
0: E ricorda che non c'è differenza tra l'Africa nera e San Bertrand Clarenza. Non trovi Santa Rita Saccascia? In vari.
1: E ora li sta mettendo? Mettili.
0: Ah, sì.
1: Vabbè, io passo direttamente al brano numero 10, non mi ricordo.

passado de 3 com o Marcelo Estadual.

0: Sim, eu vou. Aí o senhor. Não. É, não é mais, é que eu não tinha notado. Talvez se você assiste um emo, um emo. Assista. Né, senhor?
1: No.
0: Ah,
1: è Vax VMS.
0: Basato su cosa? Cosmos.
1: Ok, vi risparmio Zappa per ora, che è veramente... Questo è duro, effettivamente, è difficile. È registrato con pezzi di un'orchestra sinfonica nel 69, nel 68 a Londra. È abbastanza allucinante come disco. Io lo trovo grandioso.
2: No.
1: Quindi questi pezzi di Santa Rita Sakasha non li conosci?
2: Completamente, io pensavo. Perché questo qui mi avevano dato un mio amico, ma era proprio solo questo pezzo.
3: Ho trovato.
2: Pensavo fosse la realtà.
1: Questa è la versione che conosci tu? Che ce n'è una così e una dal vivo.
2: No, io ho trovato.
1: Questa è quella da studio, perché loro fecero un demo e hanno prodotto questo disco con una casa discografica di Roma che non gli ha voluto pubblicare questa canzone insieme per ovvi motivi.

0: Andiamo? Se vengo, vado pure io.
1: Al Campidoglio, Radio Cybernet si conclude qua. Buonanotte.
0: Mi dispiace, ma devo andare. Ciao.

Ishtar è morto. È morto Ishtar. Ishtar morto. Ishtar morto.

sto aggiungendo i file in coda per questo stream commemorativo di Ishtar, che è morto. E vorrei sapere se mi sentite.

se mi sentite bene. Se no, vaffanculo.

Bene, la morte inizierà. Cristo in culo. Questo stream dovuto alla morte di Ishtar, nel quale noi ascolteremo grande musica. Grande musica anale, devo dire. Quindi, beh, buon ascolto. Io metto su. Già. Sì. Buon ascolto. Suka. Devo purtroppo abbassare il volume del microfono, ma vabbè. Vabbè, un po' mi si sente anche.

cielo chiaro, cosa gli

il buco del culo scassato. Il porco Dio, il porco di Dio. Questo stream finisce qui. E vaffanculo, mi raccomando, alle 21:45 collegatevi per Radio Bandita, ciao.

le muse.

0: Vabbè, dove stiamo andando?
1: Andare a...
0: Ma no!
2: Dici una cosa, dici una cosa.
0: Andiamo
1: a fare in culo, va.
0: Ma Bucchetti non c'è un tanto.
1: Ma vaffanculo! Me l'hai detto tu, andiamo lì, ci sono le lenti, le ci spogli.
0: Ma che cazzo ce ne porteri? Vabbè, andiamo, dai.
1: No, allora il Ciro sta andando lì.
0: No, no, no, andiamo là. Hai ragione tu. Ho ragione io, hanno ragione tutti. Prima tanto non c'è un cazzo, veramente. Mi sono solo qui, puttana.
1: Io lo so.

0: arriva Bucchieri.
1: Ormai ce l'abbiamo tutta!
0: Va bene,
1: non arriva anche a Bucchieri.
0: Non arriva Bucchieri qui scendo di sera.
2: No.
0: Va bene, va bene.
2: Ma no, non dire minchiate.

0: guidata. È pazzesco. Come si fa a fare una macchina così? La cintura di sicurezza ha strotto proprio. Pazzesco.
1: Perché ci vorrebbe una macchina tutta per te, omologata per me.
0: Minchia, ma se a me mi arriva al collo qua, a una persona normale non vuol dire arriva all'occhio.
1: Sei tu che trovi.
0: Cioè, come uno quando si siede gli arriva all'occhio, sei la cintura di sicurezza.
1: Sei tu che ti arriva al collo, perché questo dovrebbe stare qua, siccome tu hai la panza, ti sale e ti arriva qua.
0: Ma me lo dici come può starmi qua?
1: Là dovrebbe stare. Solo che te non ci sta perché ti scivola.
0: Ma se l'attacco è più alto, porco.
1: Ci sta lì.
0: L'altezza è questa.
1: Guarda, ritirai la panza. Guarda. Sì, ma a me non mi arriva un uomo come
0: arriva. Quasi quasi sto così.
1: È bello.
0: Ma io non ci arrivo. Ma a me non mi arriva. Poi ti stai di merda che pare che ti sei seduto sulla merda. La merda della merda.
1: Poi sei tu che organizzazione zero,
0: Cazzo, porco Dio. C'è manco un cruscotto, si spacca di macchina di merda. Un vano porta oggetti non esiste. Da questo è vero,
1: Quello.
0: Dove quello?
1: Non lo sapete.
0: La rete. Ci puoi mettere gli organi.

emprendimiento.

0: Federico, che cosa stai facendo?
1: Sto scavando una buca.
0: Federico, come riconosci chi sta male?
2: Da una casa sporca, abiti dimessi, da un'automobile vecchia, da una moglie brutta. Federico ha capito. Federico sa che il principio dinamico dell'esistenza è guadagnare.

0: Mogadon protegge il sonno da luci e rumori. Mogadon vi dà un risveglio lucido e felice alle dosi normali.
1: Con dosi forti, invece?
0: Mogadon, in compresse e gocce, l'ipnogeno più consumato dagli americani.

0: mortale.
1: Prova.
0: Oh. Okay, Google,

0: Prova, prova. Anche io mi dovrò fare una playlist perché qua non è possibile andare avanti così. Jingle male, dov'è?
1: Non ti prego di trovare quello grande,
2: tranquillo. E come prego? Allora ti faccio vedere quello che devo fare. Ok, allora prendi questo lingo qui.
1: Quale?
2: Vecchio, portato.
0: Oh, tra l'altro ci stanno già sentendo. Vuoi beccarti le casse, però adesso devo mandare il jingle male. Anche se mancano 20 secondi, allora si inizia in orario questa volta.
1: Sì.
0: E allora mandiamo il jingle di Radio Cyber. Sì. Prova.
1: Questo è
0: il prova.
3: こちらは
0: KDDI です。暗証番
4: 号
0: が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください
1: 。
0: http://kink.org/radiocybernet http://papuadia.org/radiocybernet
4: Male necessario.

0: number is incorrect.
1: Poi la capirai, è troppo forte. Muti. Sordi muti.
2: Poi la parola mi... segreta per questa trasmissione è Standalone Complexo.
1: Che vuol dire? Standalone Complexo. Stand alone complex.
2: Sì, ma da cosa viene fuori questa parola?
1: Da Ghost in the Shell Sack.
2: Cosa?
1: Sack. Standalone Complexo.
2: Vabbè. Io tolgo l'eco perché sennò non capisco ben niente, per non dire un cacchio. E boh, siamo sempre al Freaknet Midlab. Io mangio gli spaghetti e qui con noi ci sono LPT, Crash e Tomac. L'arteriosclerosi dilaga. Io mangio questi spaghetti all'olio. Che state facendo?
3: Non riusciamo a prendere il sonno, sta andando in contesto. Cosa non c'è? È una cosa speciale, non l'ho inserito.
2: Allora, per ora diciamo che si smanetta molto semplicemente. Quindi penso che non avendo di che intrattenervi e dovendo io mangiare gli spaghetti, metterò qualcosa di musicale, perché non è che possiamo fare differenti, mente. Vuoi mettere qualcosa tu?
1: Certo.
2: Ci pensi tu alla musica? Ah, bene, ci ha pensato subito il nostro LPT. Poteva andare bene. Quel brano lungo dei Limp Bizkit che dura 16 minuti.
1: Provvedo.
2: Molto bello. Ti ricordi qual è?
1: Certo, basta che vedo un brano con 16 minuti e lo trovo.
2: 12
1: minuti.
2: No, Linkin Park. Io non sono un granché, devo dire. 16:28, eccolo là. Perfetto, ci sentiamo questo brano musicale. E vabbè. Ci sentiamo un po' di musica. Descrivete un po' quello che state combinando.
3: Cerchiamo sfondi.
2: Cercate sfondi.
1: Ora poi ci divertiamo.
2: Ora. Siamo in attesa di Nirvana, che dovrebbe arrivare tra poco.
1: Porteremo avanti la causa dell'Audio
2: Drum. Poi dovrebbe arrivare anche Pallotron. Ma questi sfondi dove vengono? Che mi interessa prenderli.
3: Tutti da questi, guarda.
2: Ah, bene. Ma non è Anime Wallpapers?
1: No.
2: Ah. Stiamo spudoratamente cercando sfondi. Impegniamo la banda per delle cretinate, ma è giusto così. Dicevo che più tardi arriveranno Nirvana e Pallotron e incominceremo a fare un po' di lavoro qui. Non sappiamo su quali macchine lavoreremo stanotte. Le due macchine RISC 6000 sono già montate.
1: Tower
2: 650 è montato.
1: No.
2: Addirittura?
1: È tipo un club degli appassionati. Non lo so.
3: Tu pensi che sia stato Dio?
1: No, è tipo un canale,
3: quelli che traducono.
2: Io spero che la musica si senta decentemente e vabbè.
1: La Vinnenza in terra. Project Shiro, te lo devi vedere questo sito, è il sito di Shiro, quello che ha fatto il Ghost in the Shell, è mortale, è stupendo.
3: Project Shiro,
2: Te l'ho dato io? Project Shiro?
1: Sì, poi me l'ero scordato e l'ho rivisto ricercandomi Ghost in the Shell, poi ora, penso che tra qualche mese, ora si trovano anche Ghost in the Shell, Standalone Complexo. Perché per ora le prime puntate le trovi solo in giapponese.
2: Ah, il 2.
1: Guarda, è un fatto.
2: Ok, giusto per descrivervi un po' la situazione, oggi a Catania è Sant'Agata. Il che vuol dire bombe e poi ancora bombe. Fino a poco fa hanno sparato cannonate. C'è un discreto freddino.
1: Il film. due di Ghost in the Shell.
2: E così, visto che oggi...
1: Comunque poi ti devi leggere a quel sito. Ce l'ho qua, te vuoi trovare.
2: Visto che oggi mi va di parlare, anche perché... Anche perché è così.
1: Allora, c'è anche il Man Machine.

0: Questo pezzo è molto bello.
1: Vi è mai capitato mentre guardate? Avete messo XMMS con Random Activate e poi la musica cambia e si mette proprio la musica giusta che vi serviva in quel momento? Se no, fanculo. Guarda, questo è quando c'è questo del carrammato, non c'è, è mortale.
2: Ah,
1: viene disintegrato praticamente.
2: Ecco, con la moto questo.
3: Shiro, non so se ti sei letto i fumetti di Apple City.
1: Certo.
3: Non è pazzesco Apple City?
1: È sì, bello. Ora, lui è sta fantastico. Lavorando da quando ha finito a Apple City 2. Da...
3: Perché la storia, non so se notato, non è finita.
1: È vero che li sta facendo a colori, cioè lui li colora con olio.
3: Sì, sì, è un pazzo completo.
1: Ho letto un'intervista di come faceva un po', no?
3: Stiamo parlando di Masamune Shiro, autore di fumetti quali Apple Seed e Ghost in the Shell.
1: Ghost in the Shell è Second Gig, a ricordo.
3: Ma dove?
1: Torrent.
3: E Torrent? Come si usa il Torrent? Ma come si usa?
1: Non so spiegare come funziona.
3: Sì. Cioè, come fai poi a scaricare il torrent?
1: Praticamente ci sono. Non c'è nessuno che. Non c'è nessun server.
3: Nessuno ha la proprietà del server.
1: No.
3: Hanno dei pezzi.
1: C'è uno che all'inizio lo dà. Mentre si attacca uno per scaricare. E poi, mentre quello scarica, contemporaneamente scera. E perciò
3: e via.
1: E in questo modo non c'è un server fisso.
3: Quindi ti attacchi al primo che capita.
1: Sì, è un torrente.
3: A cupiglia viglia!
1: Sì, infatti, però il brutto è che se non c'è nessuno che scarica, non scarichi.
3: Oh, salutiamo anche Nici, che ci ascolta. Che ci ascolta parlare di cose orrende. Ma è, vabbè, e poi come fai a scaricare? Cioè, hai bisogno di un programma che ti scarica in BitTorrent.
1: BitTorrent?
3: Che è un sucatore di cose.
1: Sì,
3: che
1: è scritto in Python.
3: Ah, è scritto in Python. Io questi non li avevo visti, vabbè, questa è follia proprio.
1: Io queste ce l'ho l'immagine.
3: Che disegni di pazzia.
1: Ce l'ho solo a casa. Queste qua. No,
3: di... E vabbè,
1: qua di metale no.
3: Sì, perché fondamentalmente siamo dei pazzi malati.
1: Tre
3: In realtà noi non siamo una radio che mandiamo musica, perché... Che mandiamo a fare musica, basta accendere la radio vera e la musica è lì. E quindi noi invece parliamo e diciamo un pugno di cazzate e la gente ride e noi siamo contenti e ridiamo.
1: Come
3: dei deficienti.
1: Ah
3: no! No, guarda qua! Ma guarda che disegni! Io ci sono andato fuori con questa storia qua. Di Apple, sì. Veramente fatta bene. Ma hai notato tutti i dettagli nelle armi, nei colpi?
1: No, è malattia.
3: Ma ce l'hai il video? Apple Seed? Ce l'ho io!
4: Nel senso che mi sono scaldato, l'ho appena scaricato.
1: Ah, guarda!
3: Ah, questi pirati informatici! Il problema è capire dove cazzo ho messo io.
1: Questo l'ha fatto per Natale.
3: Natale? Insomma, un Natale un po' così, devo dire, eh?
1: Già.
3: Sarà un pazzo satanato. Facciamo un po' di pubblicità al nuovo sito. Qual è questo nuovo sito? Vediamo un po'. Tra pochi istanti ci daranno il nuovo sito. Io però non lo vedo nella chat qui. Ah, ecco, www.20marzo.org. Vediamo un po'. www.20marzo.org. Dot, che fa più figo. Ah, minchia. Non è niente male. A voi è possibile sottotitolato in inglese. Ce l'ho anche in italiano, ma si vede una merda. Questo è all'audio ok e si vede ok. E di solito non pulisce il water.

0: pirati di merda. Allora, stiamo guardando questo sito, 20marzo.org, che sembra veramente... Mi piace molto il simbolino della pace, sì. Ma non c'è un chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo, sì, ma cosa portiamo, un fiorino?
1: Allora, SCP, facciamo tutto, che tanto questo, va bene,
2: Alto, io ce l'ho per noi,
1: no, SCP,
2: 192, 168, 117, aspetta,
1: io sono 79.
2: Siamo vicini.
1: Come 79?
2: Eh no, da dove viene 77?
1: Sì.
2: Ah, 179, scusa.
0: Un bel sito, devo dire. Ancora una volta il PHP Nuke stupisce per semplicità e facilità d'uso. Non c'è niente da dire, il PHP Nuke è veramente ok. Ma io manifesto non lo vedo.
1: Vedi che è abbastanza.
2: Non vedi, lo sto dicendo. All'inizio
1: sono 362 mega. Vediamo subito la specifica.
0: Ecco, a questo punto vorrei chiedere agli autori cosa vi differenzia, se vi differenziate da quello che può essere Indie Media. Cioè, vedo bene che è qualcosa di completamente diverso, però...
1: è tutto a post-it,
0: eh?
1: È tutto a post-it
0: questo video? Ma perché è appunto OGM? Spero che funzioni, non vorrei fatto. Sì, è il film. È una. Sì, è un film, non è tutta la storia che hai letto, eh? Si chiama Apple Seed ed è questa storia qua. Però vabbè, è disegnato in modo diverso, cioè è un'altra cosa.
1: Ma non l'ha fatto lui?
0: Non lo so.
1: Sembra di aver messo un'altra cosa.
0: Allora, la risposta alla domanda di prima è che il sito è dedicato esplicitamente alla mobilitazione del 20 marzo, anniversario dell'attacco all'Iraq. Quindi è fondamentalmente un sito pacifista. E questa devo dire che mi piace assai.
1: Questa chi è? No!
0: E ve lo dice uno che vive il dilemma di essere un pacifista a cui piacciono le armi. Pacifista a cui piace sparare col mitra.
1: Questo è il meccanico che fai tu?
0: No. Stiamo guardando il video adesso. No, questo è un...
1: Praticamente, ora ho capito, questo è un messaggio, ti può vedere come è ambientato nel mondo, un po' dopo, tipo qualche decina d'anni dopo l'ambiente di Apple Seed.
0: Ma io credo prima a un certo punto, eh.
1: Ma già è abbastanza stabile la tecnologia, perché in Apple Seed è ancora, stanno riprendendo.
0: Vero, perché nel Apple Seed c'è stata la guerra
1: e la terza guerra mondiale.
2: Loro parlano sempre dopo la guerra,
0: è stato rimpato male da un CD copiato. Senti questi
1: No, è perché sta copiando e sta leggendo il CD-ROM.
0: No, lo fa anche da me. Lo fa anche da me.
1: Sì.
0: Sono proprio nell'MP3. È un peccato, però vabbè.

0: qui. Guarda. No? Che si fa le tre cose di spasta?
1: Però finisce a budello.
0: Ma è che non è
1: diverso. Tempo diverso. E qua sono nella SWAT ancora. Quindi probabilmente qua sono prima della guerra. Non lo so.
0: No, già la guerra è avvenuta.
1: Sì, ma perché SWAT e non è SWAT?
0: Ah, vero, dopo vanno negli SWAT. Vabbè, perché ancora poi ci devono andare. Perché poi c'è il training, fanno l'allenamento, fanno la selezione. Ah, infatti l'amica, poi non viene presa. Poi gli trancia l'occhio, no?
1: Sì, ma qua ce ne vuole ancora. Cioè, qua, questa storia qua non c'entra niente con i fumetti.
2: Ah, ma è in inglese, non sottotitolato. È in audio inglese.
1: Ah, è in audio inglese. Ah, ecco, mi sembrava avesse sottotitoli. È dura, eh? Vi posso dare quello in italiano? Così vedete prima quello in italiano e poi vi vedete che si vede una merda.
0: Beh, comunque di leggerti il manga.
1: Sì, il manga è
2: troppo lungo.
0: Troppo bello la parte finale dei fumetti, dove c'è tutto il macello, quelli a contare affari contabili, no? E c'è Briar che dice: oh, ma non conta, non torno di conti, il numero dei posti è bellissimo. Perché è Gaia.
1: Non lo sto trovando, sai?
0: È una città.
2: Non so se Gaia è la vabbè, che sono tranquillo, ci metterò una vita a seguire,
1: no, ce l'avrò a casa.
2: Non so se i sottotitoli si trovano come ha fatto un Kenshiro, come devo trovare.
1: Infatti bisogna fare una ricerca dei sottotitoli. Come avranno capito i nostri nuovi ascoltatori, Radio Cybernet è una trasmissione in cui chi parla si fa i cazzi suoi e la gente ascolta.
2: E chi non vuole ascoltare?
1: I cazzi suoi. Nell'anno Roosevelt. Franklin nell'anno Roosevelt.
2: Ah, ma c'è.
0: Ora stanno passando nelle sguardo.
2: Ah.
1: No.
2: Bene.
1: Alleluia! Sta andando avanti l'imbiscit, bene!
2: E qua non si chiede. Questo vuol dire che ci sarà stato un imbiscit.
1: No, non sono l'imbiscit.
0: Siamo di lampi, qua, eh?
2: Siamo di lampi?
0: Psycho! Nel machine interface lo ho usato? Merito, ha una grafica pazzesca, vedi vedere? Ora, adesso.

0: Guarda questa qua, è dentro più bella.
1: Metti l'invito.
0: My way. Oh, thank you. Guarda, questa parte è troppo bella. C'è quella
1: la faccia tranquilla qui nel videotelefono e sta cagando.

0: detto, ci sono i commenti.
1: Dove?
0: Quando tipo a quarta ora lo vedono, ci sono i commenti, dice in realtà questa cosa no, tipo c'è un combattimento per questo marito, tipo questi qua.

0: 的。
1: ma questo salta poi tra l'altro questo pezzo
0: non lo so se è fatto apposta o è così.
1: No, non è fatto apposta perché io ce l'ho avuto lì.
0: Sì.
1: Okay. Veramente notevole a gran voce i fedeli chiedono tanti numi tanti numi. E tanti numi saranno perché è il momento di ascoltare insieme tanti numi. La mandi tu tanti numi o la mando io?
0: Mando la uguale.
1: Perché se la mandi tu ce la possiamo sentire dalle casse.
0: Allora
1: se la mando io
0: casse,
1: no però fammi dire questo brano che mi stai facendo.
0: Certo,
1: così sia. Quindi tanti numi, i nostri ascoltatori ci richiedono l'ascolto di tanti numi.

io veramente lo chiedo a tutti se si sente bene.

0: Ok, vai con Santi Numi. Santi Numi, brano musicale dei Santa Rita Saccascia, gruppo romano che negli anni 90... Però devi... Ah sì, devi aprirlo con il SMS, sì. Che faccio tutto? Ah, ma aspetta, questi sono... Ah sì, se vuoi gli butti tutto nella playlist, sì. Però sono i Santa Rita Saccascia che devi mandare.
1: Ok.
0: Ma scusa, hai già le SMS aperte.
1: Le
0: ma tu sei un multitasking. No, togli, ferma, stoppa. Devi mettere, cercare Santi Numi, porco Dio.
1: Santa Rita Saccascia.
0: Allora, giù, non, ce ne sono due versioni di Santi Numi. Smell Like Santi Numi, il
1: L0.
0: Vai e alza il volume.
1: Ah, è l'armonia.

Questa è la versione dal vivo invece. La versione dal vivo è molto più bella, secondo me. Il concerto live.

Grande musica. Ah, questi sono sempre loro. Vabbè, li possiamo lasciare.

0: question though, isn't it?
1: Yeah,
2: vabbè, questa abbiamo già sentita magari. Vabbè, ma noi la risentiamo con piacere.

0: Oddio, non so come è successo, ma mi ha messo questo come sfondo.
1: È bello, ci sta.
0: Sì, niente male. Jesus Christ Superstar. Coturnix, Coturnix. Citazione di Zappa pure.
1: No.
2: Però questo era un po' di Italia.
1: Ma comunque lo trovi.
2: È che

0: cavolo.
1: Ah, questo è John Zorn alla fermata del 23. Per chi conosce John Zorn, è veramente un bel pezzo. Alzati, volume di merda.
2: Ma questo qua è l'MP3 che è basso. Prima dobbiamo...

altra citazione di Zappa, questa. The Muffin Man. Rimuoviamo, anzi, invece di rimuovere lo spam ve lo leggerò. Meglio del Viagra. Però è in HTML, quindi non vedo un cazzo. Poi,

Jim and look at this, better than Viagra. Prescrizioni e Viagra, è bello.

0: ークウェブ。
1: ダークウェブ。
0: あ、ダークウェブ。ダークウェブ。

0: Ferma la musica, che facciamo una piccola rassegna stampa internazionale. Dunque, le notizie di oggi. È stata varata una legge che non so cos'è. Legge TV e caos. Non si sa cosa succede, ma succede. Forza Italia, cortei vietati ai minori di 11 anni. Questa è una gran bella notizia. Sì, sì, cortei vietati ai minori di 11 anni. Sei piccolo, te ne stai a casa. C'è pure un piccolo sondaggio sul sito della Repubblica da cui leggiamo questo aborto. Siete d'accordo? No, vota. Risultati del sondaggio
1: facciamo
0: a oggi, 7200 all'incirca voti. Risultato, quando la pagina viene caricata, no, 86%. Ok, torniamo indietro, ma tanto è la Casa della Libertà, fanno un po' come cazzo gli pare. E non gliene frega niente, ed è anche giusto così, perché li avete votati e ve li tenete.
1: No, perché lanciavo direttamente.
0: Soffri passato in commissione il progetto sulla Grazia, Terni la battaglia dell'acciaio, si telefonano diverse persone, diventa un caso politico lo spogliarello della Jackson, vivere in comunità, che bello, le comuni del 2000, quanto stiamo bene, aoh, passami la canna. Due mesi di stop a Materazzi, gesto grave, potrebbe ripetere, sarebbe anche bene. Vediamo un po' quali sono le notizie dal mondo. Vediamo se esiste, è un limite, news.google.co.jp. Io ho questa fissazione di leggere le notizie in giapponese. Ah, ecco, Janet Jackson, most watched moment among TV users. Tutte notizie idiote. Vediamo un
1: po'. No, se c'è un modo per farli, tipo,
0: vediamo un po' che cazzo succede. Al Jazeera, la DIU. Allora,
1: e
0: vediamo.
1: Poi interagire.
0: Okay. Ora col Sony. Vediamo cosa dicono del virus. Che stamattina la rete era veramente intasata. Era successo un inferno.
1: Forse perché è attaccato.
0: Ecco, il sito della Microsoft è rimasto online nonostante il pianificato attacco del virus MyDoom, che non si è sparso così violentemente come la prima versione. Di qui di là erano preoccupati, se ne stanno fottendo, chi se ne fotte, la versione di MyDoom.tv è una versione diversa del MyDoom.a, ma a noi cosa cazzo ce ne frega. Fatto sta che finita oggi i server IRC non funzionavano e mezza rete fine era giù ed è stato veramente un momento di punk, vaffanculo, alla fine non ce ne fotte un cazzo. Okay, allora vediamo su Slashdot che cosa dicono di nuovo. Noi vi facciamo la rassegna stampa delle cose inutili, perché sono cose che potete leggere benissimo voi stessi.
1: Dialogo.
0: Spammer profile, proprio stronzate. Vaffanculo, un theater PC, Xbox 2, vaffanculo. Il governo americano ha reso il Times New Roman 14 font ufficiale. Bene, d'ora in poi noi tutti useremo il font ufficiale degli Stati Uniti d'America, il Times New Roman 14. Ora bisognerà boicottarlo, bisogna postare sulla lista Hack Meeting. Ora posterò subito un messaggio di boicottaggio sulla lista Hack Meeting, perché bisognerà assolutamente boicottare questo font. Bene, postiamo subito. Metti musica, va. È sempre quelli? Ok, ok.

0: Nirvana è un homme merda, è veramente un frocio, non si è ancora visto, eh? È pazzesco.
1: Ma riesco a trovare un modo. E vediamo di dare i due posti qui, cioè dai apostrofo, quel. No, no, sempre quello, però dopo le virgolette. Sì, anche là. Ma vediamo qua dopo.
2: Siamo arrivati nel centro del vorticciolo, nel mero vorticciolo di merda.
0: Un vorticcione di merda.

0: Ok, adesso mi servono le casse. Va bene, adesso è il momento di mandare... Manderemo una serie di 34 spot pubblicitari prodotti da un gruppo di pazzi catanesi che risponde al nome di Cane Capovolto. E sti cazzi se ho interrotto la musica, tanto ce ne sarà di spazio. Questi spot pubblicitari vanno mandati perché sono semplicemente la fine del mondo.
1: Scienziato.
0: È arrivato lo scienziato,
1: scienziato.
0: Oh, bene. Il frocio di Nirvana invece non si vede.
1: Certo, dopo aver fatto 30 anni di corsa.
0: Allora, carichiamo
2: anche con calma, non cambiamo niente.
0: Gli spot dal CD. Devo attivare l'audio qua. Non funziona mai niente qui.
1: Mi aspettavo un sacco di confusione per la festa. Ma evidentemente non è ancora il giorno giusto.
0: Ma qua non funziona. Proprio il CD è guasto, mi sa, eh. Santo padre putativo.
2: Hai cambiato?
0: Vediamo sto CD se si è graffiato oppure no.
2: Hai cambiato?

0: vediamo se riesco a caricare ste cazzo di tracce di merda,
1: perché il dialogo non è una cosa finita, perciò deve essere sempre
0: 38.
1: Vediamo
0: tracce,
1: vediamo termine.
0: Va bene, ci metto un attimo qua ad abilitare il microfono, eh. Buon ascolto di questi spot pubblicitari dedicati alla guerra nel Golfo. Potranno interessare gli amici di 20 marzo. Sono molto belli.
1: Inside the termine, ok. Inside the termine.
2: Federico, ciao Carmelo, come va?
3: Bene, bene, ma che fai vestito così?
2: Non hai sentito? Bush ha attaccato.
3: E allora?
2: Non mi va di stare con le mani in mano. Anch'io voglio sparare.
4: Thanatos Multimedia. Un uomo. Un'arma.

forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.

0: Federico, ma sei tu? Non sapevo che fossi uno dei corpi speciali.
1: Non sono uno dei corpi speciali.
0: E allora?
1: Sono vestito così perché... perché adesso non è più come prima.
0: Federico ha ragione. I cittadini armati sono la migliore garanzia contro il crimine e il terrorismo internazionale. Scegli uno dei fucili d'assalto Thanatos. Per te, per le persone che ami.

Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.

0: Federico, che fai con quei due fucili?
1: Avevo paura. Per questo li ho comprati.
0: E adesso?
1: Ho ancora paura, ma ho due fucili.
0: Federico ha ragione. Thanatos Multimedia. Armi per ogni stato d'animo.
2: Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.

0: Federico, ma tu sei felice?
1: Certo che sono felice. Io sparo. Io ho scelto Tioporin in capsule da 7 mg.
0: Federico ha ragione. Se scegli un'arma, hai diritto al farmaco su misura per te. www.thanatos.com

Compra anche tu il kit Guantanamo, il gioco senza limiti e senza regole. Verranno recapitati direttamente a casa tua 20 galline vive, 20 carcerieri senza scrupoli e l'occorrente per costruire il tuo pollaio. Nulla è vero. Tutto è permesso con Guantanamo, distribuito da Ecstasy International. Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione mentre la sua scia sta preparando una magnifica

0: direi che puoi tornare con la musica. Io, sai cosa non capisco degli Alfa? Che non posso usare due fonti di input contemporaneamente. Questo mi rompe er cazzo, come si suol dire. No, no, vai con i quelli là. Ah, non ce l'hai più?
1: Sì.
0: Ah, vabbè, no, se hai chiuso la lista lascia perdere. A un certo punto vaffanculo. E siccome io adesso molto professionalmente devo farmi una telefonata, io vi lascio con un po' di musica. Vabbè, vi lascio per ora con un po' di rumore di fondo.
1: Casse?
0: Ti do le casse, dai, così siamo più professionali. Okay.

0: qualche telefonata dopo. Niente, ho semplicemente pensato che era un po' idiota mandare tutti gli spot in un colpo. Ecco la telefonata!
1: Ecco, eccolo qua. The left edge of the window is to be placed with top feet in from the left, the top edge. Ecco, questo è il top feet, dove è la posizione.
2: Sì. Ah, ho capito. Ah, sì. Vabbè, il channel, 0-0.
1: E per fare il massimo? Apriamo meno uno.

Yeah.

0: Va bene, se mi ridai le casse rimettiamo un altro po' di spot pubblicizzati perché il nostro sponsor così vuole. E continuiamo con questi spot.
1: Quello centrato.
0: E ovviamente buon ascolto.
2: Che pensi, Federico?
3: Nessuno, in nessun luogo può considerarsi al sicuro.
2: Non capisco, Federico. Fucili semiautomatici Hunter calibro 7,62. Hai capito adesso? Richiedilo subito via internet. www.thanatos.com

0: Il governo non è in grado di proteggerci. Non può difendere i nostri cari. Non può tutelare le nostre frontiere. Fucili mitragliatori Luxus 7,64.
1: Chi fa da sé, fa per tre.
0: Dal catalogo Thanatos Multimedia.

0: Desert Storm 2. 12 muri lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International. Ogni anno più di 20.000 giovani vengono uccisi o feriti da armi da fuoco.
1: Gli uomini uccidono, non le armi.
0: Federico ha ragione. Fucile mitragliatore AKM, per chi crede in qualcosa di superiore. Distribuito da www.thanatos.com.

0: Che noia, il Natale. Passalo con degli uomini veramente speciali.
1: Thanatos Multimedia organizza una settimana di training intensivo con gli istruttori della Delta Force. Il programma? Gli urli di guerra. Liberazione ostaggi da un autobus. Attacco alla torre. Tecniche di sopravvivenza. Coprofagia. Sostituzione della dentiera e del catetere. Soppressione simulata di operatori dei diritti umani. Non perdere tempo. Telefona subito per prenotarti. Thanatos Multimedia. 010 6048 7622. Unità speciali. Addestrati a operare dietro le linee nemiche. Capaci di annientare forze 10 volte superiori. Di vivere in condizioni di estremo disagio. Abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia. Ti senti insicuro, debole, indifeso? Ti senti una nullità? Associazione per il colpo letale è l'unica risposta. Organizziamo corsi pratici con pistola e fucile per gruppi paramilitari e squadroni della morte, guardie giurate particolari, mercenari. L'Associazione per il colpo letale è l'unica struttura legale che organizza addestramenti realistici con armi da fuoco. L'Associazione per il colpo letale è consigliata da Thanatos Multimedia. Visita il nostro sito internet www.colpoletale.com. B2. La bomba a frammentazione dal colore gradevole che provoca quasi sempre infermità permanente. Leggerezza, grande efficacia ed estetica. Ecco le caratteristiche che hanno portato le nostre forze armate a scegliere le bombe a frammentazione fin dagli anni 70. EnduringKilling.com. La guerra esiste, non l'abbiamo inventata noi.
2: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
0: Carmelo, individui spietati vogliono impedire al cittadino di contare sulle proprie forze, di difendere i propri cari e soprattutto le proprie cose.
2: Che vuoi dire, Federico?
1: Fucili d'assalto ROM, calibro 7,62. Libertà di sparare, libertà di essere. Dal catalogo Thanatos Multimedia.

0: Se Giustizia Infinita 2 ti è sembrato troppo soft, spingiti oltre con Iraq 2 Odorama, il primo gioco concettuale d'attualità. Con Iraq 2 si gioca in due. Troverete dentro la scatola i bombardieri, i soldatini, due barilotti di petrolio, due cannucce e un fornetto elettrico con dentro carne tritata per gli effetti odorama. Iraq 2 Odorama. L'unico limite è la tua voglia di divertirti.
1: È un prodotto Ecstasy International.

0: Non ho il talk? Come mai?
1: Boh.
0: Strano. Boycott Times New Roman. La campagna di boicottaggio del Times New Roman sta avendo seguito. Quasi quasi faccio una feature su Indie Media. Siamo tutti Courier. Siamo tutti Arial.

0: senti che bei rumori gli hard disk?
1: Viva l'aria.
0: Ma io non mi ricordo più come cazzo si emerge il kernel. Merge meno S kernel vaniglia, immagino.
2: Per i sorgenti.
0: Eh già, io quello faccio.
2: E fatti il fetch meno S.
0: Vabbè, uguale. Allora. Questa cosa dei font. C'è gente che mi scrive che sta usando i font New Roman, Times New Roman. Ed è disperata, le persone sono disperate. Per una società ariala. Oh, salutiamo anche Odo che ci sente. Ah, ti do la.
2: Ok, le mie mamme trovo.
0: Ti do le casse. E la tua anche trovo? Ah, quella roba là? Ok. Se vuoi descrivere questo bug, è il momento giusto. Vabbè, è vecchio, ma magari non tutti lo sanno. Per la serie non tutti sanno che
2: aggiornate il
0: kernel. A LPT vi dirà perché dovete aggiornare il kernel.
2: Perché il 261 roxa.
0: Ah, bene, ora che lo sappiamo
2: lo aggiorneremo subito.
0: Dai, spiegaglielo. Devo salutare anche Mother. Comunque, visto che ci chiedono chi c'è qua in questo momento, qua con noi al Media Lab ci sono LPT, Crash, Tomat e Uscienziato, che sono qui, che lavorizzano e smanettano. Insomma, ci stiamo facendo un po' i catti nostri. Siamo in attesa di quel procio di Nirvana e di quel minchione di Pallotron. E io adesso a Nirvana gli telefono, perché ho detto sì, alle 9:30 io sarò qui, tacchi il mondo, porco Dio, fermati, cellulare di merda. Vedi, che ha di bello il 2.6? Ha di bello questo buco. Spiega il buco, dai. Te lo ordino.
2: Aspetta.
0: Ah, io ho il 2.4 ancora, non ho il 2.6.
2: Ah, il 2.4.20.
0: Eh? Io sono ancora 2.4.20? Ah, ecco picchi. Comunque, Nirvana. Chiamiamo Nirvana, vediamo un po'. Abbassa un po'. Ivana non risponde,
3: eh?
0: È proprio frocio in Ivana.
3: Che
0: bastardo. Niente, niente.
3: Che non riesce.
0: Nirvana non risponde. Cose da fare. Nirvana non ha risposto al cellulare. Ciò implica la sua ferocità manifesta. Ma proprio manifesta assai, eh? A questo punto, mentre ci sono, saluto pure Ram. Saluto pure gli amici che ci ascoltano da lontano. E loro sanno.

0: 20 listener, abbiamo 20 ascoltatori e sono tanti e sono troppi effettivamente. E tu insomma il tuo cazzo di base non lo vuoi spiegare?
1: No.
0: Cazzi loro. Va bene, io...
2: Mettete presente, avete molti altri, ma molto diversi e molto più belli.
0: Sì, come per esempio il PCNCA che non funziona. Questo porca non madonna.
1: È vero, il 261 Rocks alla grande.
0: No, no, non compila, i PCMC e CS non compilano.
1: Che dici?
0: Dico che non compilano. Fai configure make e make install dei PCMC e CS e ti vai in errore.
1: Perché me li ha compilati?
0: Eh? Perché a te li ha compilati? Io che spacchio ne so.
1: Forse vedi che devi sistemarti gli header comunque. C'è un bordello un po' con gli header da sistemare per il 261, però dopo va tutta la grande.
0: Sì, c'è un bordello con gli header, infatti è quello il problema che non compila.
1: Sì, infatti, non compila un sacco di cose se non sistemi no. bene gli header.
2: Su Windows, bloccare il sistema, devo sempre che c'è il cazzo. Quello che l'utente poi non può... L'edito. Dalla chiesa, ma ti ricordi le chiavi?
1: No, ma c'è tipo un coso. C'è una lista su internet che trovi tutte le chiavi, quali sono.
0: Ma è un rumore di avviso quello che sento?
2: Sì. Alto, no,
1: bus. Vedere che effetto.
0: Ah, ascoltiamo questo simpatico rumore di questo hard disk. Su cui sta. Scusate un attimo, stacco il microfono, un momento, eh.
2: No, tranquillo, mi avvicino io col... Sì, ma non lo fa sempre.
0: Non lo fa sempre? E noi glielo famo fare.
2: Ora gli diamo qualche pugno e lo fa di nuovo.
0: No, no, no, così gli fai veramente male.
2: Devo resettare.
0: Non è, non sarà il connettore di alimentazione che fa falso contatto?
2: Non credo proprio.
0: Appoggio, anche perché... lo com'era.
2: Così? Resettiamo. Il tasto di reset non funziona.
0: Sarà staccato?
2: Penso di sì. Qua avete il vizio di staccare i tasti di reset.
0: Eh sì, perché c'è troppa gente che gli mangiano le mani.
2: Ma possono sempre spegnerlo e riaccenderlo.
0: Guarda, però la lucina dell'hard disk
2: sta funzionando. È qua, addirittura.
0: Ma quando dà quel rumore pazzesco cosa dice lo schermo?
1: Che termini tecnici.
0: Eccolo.
2: Beh, qualcosa del genere, tipo kernel panic, unable to mount root file system. Mi sembra il minimo.
0: Ora abbiamo appoggiato il microfono all'hard disk.

0: されているのを、
1: メニャオ、
0: ma lo dà sempre nello stesso punto d'errore?
1: Vorrei vedere proprio questo.
0: Resettiamo. Perché se dà l'errore.
1: Non lo sto dando.
0: Abbiamo appoggiato il microfono sull'hard disk. Chi sono questi? Sono feroci. Evidentemente, volete delle fette biscottate? Anzi, delle fette biscrottate?
1: Operate in system of sound.
0: Biscrottate. Sono buone, sono nuove. Stanno qui da 2 mesi. Cioè, stanno qui da 2 mesi, ma sono state ben tante.
1: Adesso non viene nemmeno riconosciuto l'hard disk, non viene nemmeno visto nel BIOS.

in questa situazione l'unica possibilità è spegnere.

però spegnendo e riaccendendo torna a funzionare. Vediamo se accende nello stesso punto. No, non è finito nello stesso punto, perché ora non l'ha fatto.

0: quick on his machine food in make it picture food. Metto rumore, mi sa tanto di testina collassata sul disco che da certi grattoni.
1: La cosa strana è che non lo fa sempre.
0: Te lo so.
1: Cioè, adesso non sta funzionando, ma se io spengo e riaccendo. Forse.
2: Potresti fare un DDU per vedere un DDU.
1: Non ci arriva a dare
0: già. Che non parte il sistema.
1: Ma
0: potremmo fare un DDU.
1: DDU. Ma non solo non parte il sistema, anche quando l'hard disk funziona. Dice che non può montare il root file system.
0: Dio. Praticamente devo fare il link simbolico di Dio a DDO. Si può scrivere di Dio. Ma che hard disk è?
1: Vediamo.
0: Vabbè.
3: Il microfono adesso ormai. Ah, è un palla di fuoco.
0: Perché se i Quantum Fireball hanno la garanzia di 3 anni.
4: Vediamo quando.
0: A sapere come fare a rimandarglielo indietro, porca puttana.
4: Vediamo se c'è una data.
0: Qua. Fuori garanzia.
3: Terco. Terco. Le feci.
1: Vabbè.
3: La.
1: Io a questo punto manderei altre pubblicità. Mi dai le casse? Così le mando. E buon ascolto. Con la terza serie delle pubblicità. Sì, qua.
5: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
6: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS. Carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia. Più vero e realistico mai creato. Giocare ad Henry Kissinger è facile. Basta una stanzetta senza finestre. Il resto lo troverai nella scatola. Un candelotto fumogeno. Un passamontagna nero. Divisa mimetica senza distintivi. Un mangiacassette con canzoni del Sud America. Henry Kissinger. Non c'è limite al divertimento. Attenzione, gioco non adatto ai ragazzini al di sotto dei 15 anni. A che pensi, Federico? Perché i delinquenti possono andare in giro armati e io no? Perché loro possono sparare e io no? Perché? Federico ha ragione. Una società armata è una società libera. È una campagna Thanatos Multimedia.

0: Federico ha un fucile.
1: Federico spara.
0: Federico
1: è felice.
2: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

Impero, il nuovo gioco della Ecstasy International, è già in tutti i negozi. Centinaia di aerei, carri armati, navi da guerra, truppe dotate delle armi più sofisticate, lo scudo spaziale, testate nucleari, una forza d'urto impressionante. Ad Impero si gioca da soli. Impero è facile e adatto a tutti. Impero è spettacolare. Impero, dagli stessi creatori di Giustizia Infinita e Mattatore. Attenzione, se ne raccomanda l'uso in aperta campagna.

L'ordine biologico naturale è basato sulla sopraffazione, sulla crudeltà e sulla ingiustizia. Questo è un dato di fatto. Thanatos Multimedia, anche questo è un dato di fatto. Affidati a noi. C'è un'arma su misura anche per te. www.thanatos.com

0: La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, dentiere di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.
1: C'è una parola che può renderti cieco e spingerti a fare cose che neppure puoi immaginare. Questa parola si chiama paura. Thanatos Multimedia. Due parole magiche contro la paura. Visita il nostro sito internet. Non v'è problema che non possa essere.

Pochi giorni fa ho acquistato una mitraglietta Scorpion calibro 7,65. Ho iniziato a prendere confidenza con l'arma caricandola e scaricandola, sparando a salve. A caccia ho potuto apprezzare la maneggevolezza e la devastante potenza di quest'arma. L'altro giorno ero affacciato alla finestra e pensavo a quanti prepotenti ci sono in giro. Ho provato rabbia. Federico ha ragione. E come se ha ragione? Thanatos Multimedia organizza giornate di dimostrazione con le pistole e i fucili mitragliatori del nostro catalogo. Prenota anche tu un weekend in montagna con noi. www.thanatos.com

0: Eccoci, tornati dal vivo finalmente. Mangiando cracker. Ah, sono finiti, bene. Ce ne sono ancora se ne volete, eh? No, sono in autismo. E adesso un'informazione che mi ha dato Odo. Ho scoperto che tutti i live dei Grateful Dead sono online. Il sito è gdlive.com. Hanno pure un FTP. FTP://gdlive.com/dead. E ci sono tutte le date dei loro mega concerti, alcune date logicamente, dal 65 al 95 con un mare di MP3. Vabbè, il miracolo della digestione, signore e signori. Va bene. Bello, cos'è? È violenza pura. Che vogliamo fare? Ah, io l'ho shippato da quella macchina che ho trovato là dietro e a cui ho cercato di mettere quei cacchio di hard disk MFM che facevano parte di una macchina Zenith 386. Però gli hard disk mi creano problemi, non parlo, e allora ho shippato l'hard disk da lì. Però non so, forse era la macchina di qualcuno che l'aveva portata qua per... e non lo so, capito? O forse è una donazione. Io sono quello di scendere un po' di schietto prima o poi. Che dovevi fare?
1: È frizzato.
2: Voglio vedere come si vede
1: completamente.
2: Non è solo un po'.
1: Perché c'è tensionare. Però
0: Apple un po'.
1: Poi appena messo
0: sì, per l'Apple.
1: E quando cambia il
0: bagnato
1: si ferma comunque.
0: Ah, è così intelligente.
1: Non dice che hai delle auto, no? Dice poi
0: dentro
1: il cinescopo, allora è attaccato per quelle schede non 5 minuti dopo passato
0: il normale.
2: Non ho visto muovi da via.
1: Io
0: già.
1: Stiamo partivando.

0: E allora telefoniamo anche a Pallotron.
1: Per contare i giochi degli FBI,
0: Telefoniamo quel frocio di Pallotron.
1: Vai, vai nell'ultima riga lì.
0: Vediamo un po'. Squillo, squillo.
2: Ah, c'è la configurazione con quello.
0: Sei un frocio! Che stai combinando? Ho capito, Che fate? E noi qua stiamo facendo bordello, stiamo streamando. Il frocio di Nirvana non è venuto. No, ma che ne so, arrivo alle 9:30, appena finisce Fontagata vengo, sto arrivando. E il frocio non venne. Minchia, c'è Quake lì dentro? Niente, abbiamo montato una disca dentro, c'è Quake. Una macchina qua, sì. Su Analgol. Tu sei frocio anche tu che non sei venuto, ma vabbè. Ma va bene così. Chi? Sky chi? Pronto? Speriamo che. Ah, ma tu te ne ricordi tutti gli schemi,
1: No, ma.
0: Lì dentro c'era una cosa da prendere.
1: Ma bisogna sparare.
0: Sì. Forse l'altro? No,
3: vai,
0: io ti...
3: Va.
0: Vediamo un po'. Ehi, musica, anale.
3: C'è.
0: Metti Profilax che ci dai. Vabbè, puoi anche lasciare questa se vuoi, se va benissimo.
3: Ah, aspetta un attimo.
0: Minchia, forse gli si è scaricato il cellulare a parte. Non vabbè. Sì. Metti il cazzo che ti. Allora, no, apri. Metti Yarrusa. Che non so cos'è.
3: Riproviamo a ricopiare.
0: Metti quello che vuoi.
1: Pronto. Allora.

0: Vediamo 6 play.
1: Ma hai fatto così? Non faccio più un...
2: Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non faccio più un... Non

0: Altri ci sarà.
1: Ah, ma quello è Windows 95 di me.
2: No, è Microsoft che è
1: MS2. Allora c'è del perfetto. Mi metti il DOS, il debug e...
2: Aspetta, Microsoft c'è. Penso di no.
3: Cosa?
0: Vabbè, come ho detto. Ho preso il Microsoft. Va bene, abbiamo altri.
2: Mi è entrato qui dentro.
3: Dentro.
0: Non morire fulminato, eh.
2: Aspetta, dammi un quale, io ti spugno un po' più da qualche parte, no?
0: Volevo entrare, ti dicevo, il... No, ma tu non sai cosa ho scoperto, guarda qua.
2: Non so nulla. Sound perfetti in for... Non so che cos'è di sotto.
0: È un numero.
2: 18.000... Per 18.655
0: tutto, c'è tutto.
3: Poi il controller floppy hard disk 16 bit ISA, eccoli qua.
2: Ma è pazzesco.
3: Di tutto, Seagate, di tutte le marche possibili, Adaptec, CMS.
2: Fantastico.
3: Tutto, tutto, c'è proprio tutto. Poi ci clicchi sopra.
2: Una volta
3: e...
2: abbiamo cercato.
3: Ci clicchi sopra e ti si apre la pagina che ti spiega i controller, le future, i ponticelli e tutto.
2: Ma
3: quanto.
2: Ma perché il tempo a fare questa cosa?
3: Non lo so, è semplicemente pazzesco.
2: 18.000.
3: Infatti ho trovato i settaggi di quello NFM. C'è veramente l'inferno, schede di rete, addirittura le motherboard.
2: Bellissimo.
3: Sì.
2: Fanno un mirror.
3: È quello che mi dicono tutti. Ho provato a fare il mirror di questo sito che si chiama th99.play.org. Play scritto con la E e con la Y. Play. th99.play.org. Il sito recita testualmente Total Hardware 1999 Jumper Setting per 18.655 Device.
2: Yeah,

0: bella sta musica. In che minchia di lingua cantano?
1: Misto in italiano, in inglese, in latino, in celtico,
0: in anale, in lingua anale. Mi ripassi analmente nel come sei tu?
1: Ok.
0: Quanti minchia di MP3 c'hai? C'hai 60 giga di hard disk, di cui 55
1: no,
0: di MP3?
1: No,
0: di
1: hard disk ne ho 30. 30 giga.
0: Ah, vabbè, di cui 20, di cui 60 di MP3?
1: No.
0: Con i BB7 compressi.
1: Anche 18
0: oh
1: giga.
0: Oh mio Dio.
1: No, di MP3 totale 1,8 giga.

0: porta di serio per la cartella. Vabbè, SCP ci vede in aiuto.
1: Dici che non ero, lo faccio.

0: musica di muerte stasera. Notevole però, devo dire.
1: Proviamo.
0: Io ti devo portare Carmina Burana, la raccolta di musica medievale tosta, non il brano, non il pezzo di oro.
1: Ah, vabbè.
0: Che veramente sono 4 CD audio. Dovrei mettermi a fare gli MP3.
1: Mm-hmm.
0: O gli OG, anzi. Io boicottiamo gli MP3. Boicotto. Anzi, io devo ancora immergermi.
1: Questo è un po' di musica che sto vedendo.

0: Parliamo un po' di cinese.
1: Cos'è cinese?
0: Musica cinese.
1: No, no, musica cinese no. Ma lascia questi che mi stanno mi danno fastidio.
0: No, no,
1: sciacquagliano le palle. E con questa musica da chiesa chiederemo a un scienziato cosa sta facendo in questo momento.
2: Sto semplicemente montando un floppy su Analgol.
1: Noi ti vediamo chino, pietosamente chino su una macchina sventrata, come se tu fossi in penitenza.
2: Questa macchina fa soffrire.
1: Quindi in realtà tu stai espiando una colpa.
2: Le mie colpe.
0: Montando un flop.
2: E non riuscendo a inserire un cavetto.
1: Aspetta che ti faccio ombra.
2: Grazie.
1: Sì, va bene.
2: Grazie.
1: Aspetta invece.
2: No, ecco, fatto. Basta poco.
1: Qualche fotone. Giusto qualche fottone. E qua stavamo montando un floppy su una macchina. E vabbè, ribadisco per chi ci ascolta, ci troviamo al Freaknet Media Hub di Catania, www.freaknet.org. Oggi è la AX Night, ogni martedì alle 22. E dalle 22 in poi la gente viene qui e smanetta sui nostri computer, distruggendoli nella maggior parte dei casi e montandone altri. Qui mi dicono un floppy, esistono ancora. Dovreste guardarvi le foto di della sezione del nostro sito per vedere un po' il nostro hardware. www.freaknet.org.
0: No.
1: Alleluia.
0: È
1: montato il cavo al contrario, bene. Ecco perché non entrava.
0: Quello più, più prossimo alla tua parte invece, no?
1: Ah sì? Il piedino 1?
0: Il piedino 1 è sempre quello più esterno?
1: No, il piedino 1 è quello vicino dalla parte del lato di alimentazione.
0: Dove è qui per l'altro lato?
1: Lato alimentazione?
0: Quindi va all'interno.
1: Il piedino 1 va in questo caso all'interno.
0: Allora l'avevo messo giusto, allora facciamo
1: un... Si è sbagliato sulla motherboard?
0: Sulla figlia di motherboard!
1: Tua madre, qua. Non ho inventato. Devo fare qualcosa, che mi sono...

0: Ho quanti sorgenti colorati? Cosa usi per vedere i sorgenti con i colori?
1: Vim.
0: Lo stramaledetto e fottuto Vim di merda?
1: Eretico.
0: No, io sono un tradizionalista, io uso VI
1: dello Unix System 5
0: Release 3. VI e basta. Che improved.

0: 제가 다시 한다면 됩니다. 제가 다시 한다면 됩니다.
1: 자, 영원히.
0: 실체만 볼게요.
1: 아, 실체만 알겠지.
0: 확실히 알겠지. 실체만 알겠지.
1: Allora, sì, una persona non è forte, meglio, perché questo numero di merda che conosci troppo gente, no? Invece, non c'è, non c'è nessuno che fa, perché...
0: Io devo questo... il concetto che vorrei annunciare, no? Ma
1: meglio così.
0: Questo di scuola.
1: Il Gotu Maggi. Dov'è il Gotu?
2: Linux. Ok.
1: Viva il Gotu!
0: Allora, dammi questo floppy che ci
3: metto.
1: Sì.
3: Wow!
0: Ma allora, cosa ci devi fare con questo?
1: Formatta, distruggi. Col debug io entro nel debug, lancio, faccio partire da una locazione di memoria che corrisponde alla ROM del controller MFM e faccio i test sui dischi MFM. Posso formattare a basso livello e tutte queste cose qua, scrivere le tabelle del backup, una volta si faceva così per formattare a basso livello, non sugli MFM era un casino.
0: Io non c'ero, fortunatamente
1: non c'eri, c'eri ma eri inconsapevole di esserci. Scusa, non ho ben capito l'ultima parte.
0: Sì, sì. Allora, mi ci ascolta Dori.

0: sempre di formattare perché devi leggere. Spazio insufficiente per fare l'immagine, quindi sei tutto solo di formattare. Supporto non valido, caccia numero di settoca, disco inutilizzabile.
1: Tieni, te ne do altri tre.
0: Non è detto, può anche essere che
1: ne lo so, io schifoso e cazzone.
0: Starter kit per Windows 95.

0: La musica scema. Sta scemando. E anche noi stiamo scemando, in realtà.
1: Unde quocunque. Sentitela così.
0: Me ne fottungue.

0: Okay, in the torus. And in the bell. That's why I think.
1: Hai castrato il brano, va bene, te ne porto. Dicono qua mettete l'MP3 Yaruza. Ma che cazzo è questa MP3 Yaruza? Io non l'ho sentito, tu l'hai sentito?
2: No.
1: E mettilo.
2: E non finge.
1: Ah, non funziona?
2: No.
1: Bella cacata allora.
0: A me funziona, posso dire.
2: Minchia, sei arrivato fino a, a qui a dirtelo.
1: Ma non so chi è Don Carlos.
0: Non sai uno che dice.
1: Che dice? Mettete la mia
0: pizza di
1: luce.
0: Non so che forse non sono questo.
3: Aspetta, c'è un cambiamento rapido.
1: Comunque vediamo se riusciamo a mettere questa MP3.

0: un cambiamento rapido di stile.
1: And the shell.com.
2: Come?
1: Ryan and the shell.com.
2: È un amico mio.
1: Ah, è lui, uno di quelli tutti.
2: Ah sì. Ma peccato non poterlo sentire.
1: Come?
2: Ma come sono, no?

0: uno dei quattro coppi oppure dei due lettori che ho preso sono tutti e due quattro. Può anche essere questa cosa qui.
1: Posso trovare un terzo lettore.
2: Così che non spegne questo lotto di uomo.

0: Wow! Ci sono link a noi, Freaknet Media Lab e Radio Cybernet. Nei link. Nei via nel guscio. New Creative Commons. Però porca madonna, i loro brani non ci stanno.
1: Non cazzo.
0: Eh?
1: Lo sto dicendo, non mettete brani.
0: Ma chi è? Dov'è?
1: Non cazzo, una versione che già non si
0: vede. Però è uscito dal canale, porco Gesù. Don Carlo, sei uno di loro?
1: Sì.

0: cosa, eh? Minchia, potente, cos'è?
1: Ma te lo dico.
0: Cross in the shell? Nine Inch Nails?

0: limpia.
1: Copia, copia.
2: Marilyn Manson, mio papà.

0: 300k, ma non può essere.
1: Come? Dice che è una canzone che sto scrivendo ora.

0: A me lo playa.
1: Me lo vuoi dare, lo proviamo?
0: Allora, vediamo un po' di mandare questi brani. Riguardano un gruppo catanese che si chiamano Diane and the Shell. www.dianeandeshell.com. Mi raccomando, perché queste persone suonano veramente bene. E io adesso, se riesco a mandare il brano, devo metterlo nella playlist. Qua è un casino con Muse. Mi spiace, ma ogni volta che dobbiamo fare qualche cosa, deposito. Allora, FG IRUS MP3. Dopodiché aggiungiamo anche Scandinavian eccetera eccetera, perché l'ho appena scaricato, e ascoltiamo così un brano IRUS MP3, che a quanto pare è un brano ancora in via di scrittura, diciamo. Perché insomma, 300k, ma adesso vediamo un po'. Mentre l'altro è un brano che fa parte del loro disco, che se non ricordo male si chiama The Red EP. Contiene 6 brani ed è edito dalla Goodfellas o dalla Edwood Records, non si capisce, ci sono tutte e due etichette qui. dianeandeshell.com, buon ascolto. Devo abbassare il microfono, se no diventiamo pazzi e malati.

0: prova, Yahweh, Yahweh sordo, sì. Molto bello come è registrato. Che c'è?
1: Casse.
0: Ah, le casse. Molto bella come è registrata la gran cassa della batteria. Un po' cupi i piatti, secondo me andavano alzati molto di più. Molti più acuti ci vogliono. Potete rischiare un po' sugli acuti anche di avere un po' di fruscio, ma comunque vabbè.

0: Questa è una macchina maledetta.
1: Non lo so, ma non ho
2: bisogno di raccontare il BIOS.
1: Ma non bisognerebbe
2: si potrebbe togliere la batteria, ma è incastrato dentro. Si butta.
0: E tu non fai tardi?
1: No.
0: Ti vengono a prendere?
1: No.
0: Sarai venuto a prendere?

0: Oh.
1: Sembra un complesso.
2: Aspetta, ascoltiamo questo e poi cambiamo.
1: E poi, sembra un complesso.

0: ce l'hai messa?
1: Sì, sì. Andiamo
0: a togliere
1: la batteria, solo
2: che sto togliendo
1: la batteria, ho dovuto
2: togliere.
0: Sanalo complesso!
2: Stai impazzendo! Aspetta, con la sigla partiamo.
1: Sì,
0: ah.
2: Oh, standalone complesso!
0: Standalone complesso!

0: sega, la sega e le fave di fuca.
1: Spring Kappa, Kern Crit, Wheels, Wacket Out, Staging, Kern Stage Table.

Lo splendido manuale. Oddio, cos'è questo cazzo di splendido manuale? È il manuale in formato testo. Uno splendido manuale. Oddio. Ma è il link splendido manuale. Questa è la prima cosa che ho fatto come manuale. Pazzia. Vedete lo splendido manuale.

Oh dear. Oh dear.

0: Minchia, Unix versione 6 per 286. Sì, mi ricordo che qualcuno ha fatto il port.
1: 286, senza protezione della memoria.
0: Emulerà in qualche modo.

0: adesso vorrei vestito Don Carlos nel canale.
1: Sì, è pazzo, è pazzo!
0: No, è bello che l'ha scritto anche su un altro canale. Dove stanno? E un amico ha detto, questo bambino sarà chiamato stronzo a vita. Comunque, mi guardo tutti i tipi di cose, perché mi viene la...

0: やぞ。こいつやぞ。リプレイで運動あった。こいつやぞ。こいつやぞ。
1: C'entra niente, è uguale. Appunto, co.h è la stessa cosa. Questo va bene, se ci metti.

0: Dándelo un complexo.
1: Muy bien, madre.
2: ¿Está todo? ¿Está todo?

0: Finalmente?
1: Dipende di voi viene il floppy, il lettore floppy non andava.
0: Merda.
1: I tre lettori floppy che avevo provato prima.
0: C'è il debug?
1: Sì. C'è anche il Q-Basic, che casomai vi interessasse.
2: Wow.

0: Allora,
1: sembra che Windows 3.1 non batta perché ha più di 16 mega di RAM.
0: Può essere?
1: Non lo so, sembra che stia partendo e poi dice errore nel caricamento del file 16M640.
0: Ma tu?
2: No, il mio profilo su questo link di relazioni, su questo sito mi sono fatto una registrazione da parte. Niente, è un sito dove ti registri e puoi creare delle reti di amicizie.
3: E che link è?
2: E questo è il mio, no, il mio profilo.
0: Questo è stato mio amico.
3: For friend, activity partner, business,
2: passioni, hacking, stare seduti sulle sedie, sport, tennis, calcio, stare seduti sulla sedia, attività, stare seduti sulla sedia.
3: È perché pensato dei Sims.
2: What's the question? Che spacchiamento. Ma ce n'era, c'erano delle domande molto più da ridere.
3: No, è bella la foto, la zoomi.
2: Sì, sì, non si può zoomare, non so come si fa, non ci capisco un cacchio di questo sito. Album.
3: Welcome, Alberto.
2: C'è solo questa orrenda foto.
3: Sembra che c'hai un'ascia in mano.
2: Sì, sì, ho una ascia in mano.
3: Infatti questa foto era boscaiolo.
2: Ma è questa qua, è
3: boscaiolo. Boscaiolo più polpo.
2: Questo bambino conficcato nell'antenna dietro. È agghiacciante questa foto. Con gli occhi pazzi. E vabbè,
1: scienziato, indovina, antenna,
0: no,
1: joystick,
0: perché qua te lo useremo,
2: joystick,
0: per chiudere la testa,
1: però non è molto bello, quindi non so cosa. Ah, non c'è un po' di più, protezione intermedia, non mi piace.
0: Oh, grazie,
1: preferisci darti freccia, oppure qua e OP. Qua e OP sono una posizione di tasti molto comoda.
0: Oh, ah, OP. Mm.

0: viene dalla Red Pink.
1: Ah, no, non l'ho provato, non l'ho provato.
0: Allora, ma è il kernel 2.0 e prebagato il 2.1? 2.0 è un bug,
1: di cosa?
0: Poco fa parlare che c'era un bug.
1: No, no.
0: Il kernel 2.0.
1: Era il 2.4.20.
0: Ah. E quindi ci riesce a funzionare il kernel 2.0?
1: Certo. Anche perché Rock è di molto.

adesso, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Vorrei capire se qualcuno mi sente, e se mi sente, come mi sente. Poi comincerò a raccontarvi cosa è successo negli ultimi 15 minuti della mia vita. Mentre ascoltiamo Pat Metheny, che suona dal giradischi.

Radio Cybernet, prove tecniche di trasmissione. No, questa mi sta troppo sul cazzo.

Vabbè, io adesso devo smontare qua l'impianto perché Radio Cybernet oggi non trasmette dai soliti studi di Catania, ma trasmette da Palazzolo. E poco fa, mentre defecavo, mi è venuta la bella idea, mi sono detto, ma perché non dedichiamo questa trasmissione alla musica moderna? Perché quindi non... come dire, non cerchiamo di dare appunto a questa trasmissione un contenuto, diciamo, critico e storico su quello che è stata la musica moderna negli ultimi anni. E allora mi sono detto, ma perché porca puttana non mi faccio un po' i cazzi miei a un certo punto? Mi sono anche detto. E allora ho smontato tutto il mio impianto qua, con la stanza pervasa dall'odore di merda della mia cagata fatta nel bagno qui accanto. E ho smontato cavi e più non posso, perché mi sono detto, ok, streamo con NORAD, così sopperisco la mancanza di mixer, esco dall'amplificatore, entro in NORAD e poi da NORAD, che è il mio PC fisso, esco e vado direttamente all'ampli. Streamo con NORAD, così quello che mando sull'ampli lo streamo direttamente. Insomma, ho fatto questa prova, ho smontato i cavi da dietro il pannello dell'amplificatore. Il risultato è che io adesso non sto capendo più letteralmente un cazzo di quello che ho fatto, dei cavi che ho staccato e del perché soprattutto li ho staccati, e sto cercando disperatamente. Allora, questo è l'output del computer, deve andare nella presa tuner. Mamma mia, tuner, sto guardando con uno specchio dietro il pannello, ficcando cavi con la lampadina in bocca. Tuner, eccolo qua. Allora, eccolo qui. Ecco. Vado qua. Ok, e tuner è a posto. Ora il CD rimane sicuramente invariato. Il vero problema resta questo, che è l'uscita del tape, che non è rec out ma è playback. Ma è l'uscita del tape? In realtà no. Sì o no? Ah sì, è l'uscita del tape che va nel computer. Quindi il rec out, questo va nel playback. Quindi il rosso qua e il nero là. Rimane vuota questa connessione, non lo so perché. Io adesso provo ad accendere e speriamo che non saltino i finali per un qualche cazzo di loop. E comunque ho la protezione per le casse acustiche, quindi me ne fotto. Allora, basso i volumi, metto il CD in play, accendiamo l'amplificatore, vai. Oh, bene, il CD si sente. Ovviamente il bilanciamento è al contrario. Se pareva, porco Dio, due erano le possibilità. Porca... quello che io adesso... minchia. Ecco, questo è uno e questo è l'altro. Va bene. Ora il bilanciamento è ok. Io rimetto il disco.
passiamo su fono. Ok, andiamo su tape. E tape ovviamente non si sente un cazzo perché passa attraverso il PC. PC, devo alzare i volumi. Ma non si sente una minchia. Allora, PC, lanciamo gli MP3. MP3 si sente. Quindi è un problema di line in. Quindi devo scambiare l'ingresso. Quindi da qua. Allora, Madonna che palle. Da qua devo andare qua. Vediamo. Ancora in teoria

Ah, in teoria non sente un cazzo, ma lo so io perché. Che sono un minchione. Perché in realtà io. Madonna, ma questo dove a cazzo va? Allora, la piastra. Ah, ma la piastra è completamente scollegata. Allora, ragioniamo. La piastra deve andare. Ah, manca un cavo. Ma mancava anche prima, allora. Allora, l'out della piastra. Ma mancava da sempre, allora. Ecco perché non riuscivo a fare. L'output della piastra va qua. Poi l'input della piastra. Diciamo che per comodità lo metto qui. E al limite ci sarà da scambiare questi due. Prevedo disastri. Allora. Infatti ho alzato il volume, non succede assolutamente. Però se premo tape. Se premo tape va. E allora se faccio così. Minchia. Ah, sono in. Allora, così sono col PC. Ci dice e c'è pure massiccio e incazzato, devo dire. Vorrei intanto una conferma da chi mi ascolta se si sente bene oppure no.

adesso. E io saluto intanto gli ascoltatori, canale Akik 99, canale Freakness, canale Tazzard Nomade, Morte il Primogenito, Kernel P, Sicurezza di Undernet, Sballa Mupalo su Irkrizzone, più Etna, canale del Lug Catania, e chi più ne ha più ne metta, insomma.

Siccome abbiamo deciso di dedicare, almeno ho deciso di dedicare questa trasmissione alla musica moderna, intendendo per musica moderna, diciamo, la musica del secolo scorso, quindi del Novecento, io direi di incominciare a mettere su un po' di vinili malati, giusto per cominciare a parlare o cercare di capire, perlomeno ascoltare, che cazzo è la musica moderna. Musica moderna, secondo la mia personale definizione, è una cozzaglia di pazzia che ben si sposa con la follia che in un certo senso ci contraddistingue. Per cui adesso io metterei un brano di Luigi Dalla Piccola, pianista italiano, diciamo più che pianista, compositore, e metterei alcuni pezzetti del cosiddetto quaderno musicale di Anna Libera per pianoforte, e ci ascoltiamo che cos'è in realtà la pazzia, che cos'è. Vediamo un po', sperando che si senta.

Beh, insomma, erano due pezzi, io dovrei continuare qua per tutto il disco, ma non è il caso di sfracassarvi le palle. Luigi Dalla Piccola è morto nel 75, per vostra fortuna. E, insomma, ha scritto diverse opere, è stato veramente un grande da quel che dicono. Io passerei a un'altra cosa adesso che ascolteremo, perché siamo ancora, diciamo, in una fase più o meno melodica del Novecento, e vi butterei lì Arthur Honegger e vi manderei giusto un po' di una sua opera che si chiama Pacific 231, che fondamentalmente è un'opera dedicata a un treno. E, boh, ed è abbastanza bella, io me ne sbatto le palle, vediamo un po', la metto un po' avanti.

Ed è assolutamente impossibile torturarvi così ancora per molto. Con quello che era Arthur Honegger, con l'opera Pacific 231, di cui abbiamo ascoltato solo un pezzo. Come ripeto, siamo ancora in una fase melodica. Ora io metto un brano di Anton von Webern. E qua, sinceramente, io non ricordo più se siamo ancora nella fase melodica o se siamo sconfinati direttamente nella pazzia malata. Questa è una serie di pezzi. Abbiamo 6 pezzi opera 6 per orchestra e 5 pezzi opera 10 per orchestra. Ne ascolteremo alcuni dei vari pezzi, insomma. Non pulisco nemmeno il disco, perché tanto va bene così. Questo è Anton von Webern. Vediamo un po' che fa.

Beh, insomma, Webber fondamentalmente ci ha un po' rotto i coglioni. Però è stata, diciamo, abbiamo fatto un po' un salto nel passato, perché Webber è morto nel 45, è nato alla fine dell'Ottocento, e tra l'altro è morto in modo strano, perché è stato ucciso per sbaglio dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato ucciso per sbaglio da un soldato. Pensate un po', terra. Io adesso, boh, a questo punto vado a cercare un'altra cosa. Direi di partire con il delirio. Con il delirio. Ecco, il delirio fa anche cadere il microfono. Partire con il delirio vuol dire mettere su questo brano di Marius Cousteant, che si intitola Improvvisazioni collettive con l'ensemble Ars Nova. L'ensemble Ars Nova è un'orchestra di pochi elementi e prevedo delirio totale per questa improvvisazione collettiva, per cui adesso proviamo ad ascoltare questo brano di Marius Cousteant. Vediamo un po'. Delirio.

Insomma, io sfumo su questo pezzo di Marius Constant, che si intitolava, come ripeto, Improvvisazioni collettive. Constant è ancora vivo, è nato nel 25, ma è ancora vivo, avrà un'ottantina d'anni quasi. Grande compositore, devo dire, veramente. E ora passiamo a quel pazzo e malato di mente di John Cage che conoscete tutti, e qua veramente sconfiniamo nella follia e arriviamo a un periodo della musica moderna in cui si abbandona il concetto di partitura, si va al di là dell'improvvisazione e si utilizzano strumenti non convenzionali, come io leggo qua dal titolo di questa composizione che si chiama Music Walk, per pianoforti, apparecchi radio, elettrodomestici, vapore, ghiaccio e acqua corrente. Arriviamo veramente alla sperimentazione sul suono. Che dire di più? Gli spartiti vengono abbandonati e al loro posto viene usata la carta millimetrata su cui vengono riportate le durate dei suoni, la spazialità del suono stesso, cioè la posizione di questi, diciamo, chiamiamoli strumenti nello spazio in cui il musicista si muove, e quella diventa la partitura. Lo scorrere del tempo non viene più segnato da pause, ma da segnali sulla carta millimetrata che indicano proprio lo spazio fisico di registrazione sul nastro magnetico. Buon ascolto. Questo è Music Walk di John Cage. Ed è pazzia.

Ci sono molte pause in questo Walk Music di John Cage, per cui passerei a qualcosa di altrettanto ammalato e, come avevo annunciato prima su uno dei canali, io metterei Karlheinz Stockhausen, che suona vagamente come Stocazzo, ma si tratta di un musicista veramente interessante. E ci ascoltiamo adesso un pezzo di Kontakte per suoni elettronici, pianoforte, batteria. Sarei curioso di vedere la data di registrazione di questa roba.

quasi 50 anni fa, in un certo senso, buon ascolto. Io metterò dal centro del disco, tanto non ha alcun. Vabbè, insomma, avete capito.

Beh, insomma, abbiamo avuto un assaggio di Karlheinz Stockhausen con il suo Kontakte e ho scoperto che è stato registrato nel 59, quindi circa 44 anni fa. E insomma, è abbastanza incredibile. Precursore della musica elettronica. Adesso arriviamo invece a un pazzo che lavora un po' con le voci e si chiama Giorgi Ligeti ed è un vero pazzo e malato. E ascoltiamo un pezzetto di Adventures per tre voci e sette strumentisti. Qua ritorniamo, non dico sul melodico, ma sul malato strumentale e vocale. E vediamo un po' di fare scappare altri ascoltatori. Questo lo metto dall'inizio, va, tanto poi lo taglierò. Buon ascolto.

0: Beh, insomma, io con Giorgio Ligeti la pianto qui. Compositore nato in Transilvania e ancora vivente, a quanto pare. Abbiamo ascoltato. Che cosa abbiamo ascoltato di Ligeti? Abbiamo ascoltato Adventures per tre voci e sette strumentisti, almeno un pezzo. Io, visto che siamo in tema di sperimentazione musicale che lavora con le voci. Ah, cazzo, ma questo disco è rotto. Ho preso proprio un disco che non posso farvi sentire, quindi. Quanto vi dispiace, vero? Che non vi posso fare ascoltare Tema di Luciano Berio, omaggio a Joyce. E allora, di Berio, io vi metterò un CD, perché. Così, insomma, me lo trovo qua davanti, Luciano Berio. Vi metterò Aaron di Berio. Luciano Berio, compositore omosessuale italiano. Non è uno scherzo. Ascolteremo Aaron alcuni brani, insomma, mentre cerco qualcosa. Buon ascolto.
1: Anfang, in principio nel mio principio.
2: I'm on fire in my beginning.
1: Ach, in principio era. Ach, in. In.
3: In.
1: Okay.

Ha ha ha.

Il rutto era originale? Non era mio. Ve lo rimetto se non ci credete. Vabbè, si è capito.

Die Tat!

Ein Gespenst.

0: principio, nel mio principio.
1: In my beginning.
0: In?
1: Das Wort.
0: Ah.
1: In. Ah. Am Anfang.
0: Il principio era.

0: in.
1: Ah.
0: Nel mio principio.
1: Das Wort.
0: Nel mio principio.
1: In. Ah.
0: Ah.
1: In principio.
0: Das Wort.
1: Ah, in die Kraft.
0: In.

insomma, questo era Luciano Berio. E ora, boh, per concludere questa nostra trasmissione, io manderò due brani di Franco Donatoni e manderemo in particolare Doubles, esercizi per clavicembalo, e Quartetto Quarto per archi, versione, due brani di Franco Donatoni, che non è il giocatore di calcio, ma è anche lui un musicista abbastanza pazzo. Buon ascolto con Radio Cybernet, dedicata alla musica moderna oggi.

0: no,
1: sì, qua dentro non ci entriamo più.
0: Sì. Non volevo metterci qualcosa di ferro per bloccarlo, perché...
2: No, quella che ti ho detto di plastica.
1: Chi vi...
2: non ne ho. Allora te lo scendevo io.
1: Chi vivrà...
2: Mandavi la mail.
3: Ma gli passo due sui video.
0: No, dico, siccome tanto che è stato... da tre mesi
4: è in via definitiva, il radio più blocco
2: lo sapevo,
4: asbesto,
0: va bene,
4: sto offendendo radio più blocco.
1: Chi vivrà vedrà, mi stanno chiedendo la frase, la cosa della frase piace. No, no, no, semplicemente sparando cazzate.
2: Dove è appicciato questo monitor? All'esame?
0: Qua c'è uno spazio libero.
5: Si sì, prende
1: io non esisto.
3: Un attimo preciso, cambio il mio password su Midrab perché non mi risponde più.
0: Sto facendo, sto scrivendo la seconda versione dell'emulatore. Questa volta non che parte al boot, ma
6: versione Linux.
1: Chi vivrà vedrà.
6: Con chiamate di sistema e cose belle di questo genere.
0: E soprattutto mi sono ripromesso che non sarà più il più lungo di 7K.
1: Chi vivrà vedrà.
0: Se no, pure. Wow. Niente, abbandono, non serve.
2: Lo stai facendo in C?
0: Lo sto facendo sempre in assembler.
2: Dopo che
1: vai, viva l'assembler!
0: 7K faccio Hello World, viene per 7K.
2: No, un
0: po' di tempo. Già sperimentato.
1: Chi vivrà vedrà.
5: Ecco, vedrà, morirà. Più bello.
2: Allora,
0: il discorso è questo, che io
1: il discorso è questo.
0: Tanto fa male, fa male.
2: Allora, ma calmo, guarda.
1: Deposito.
0: Solo che ho
5: aspetta, spara.
2: Okay. Quindi, cioè, quando si attacca alla tastiera gli puoi dire portare il catetere perché non si alza manco per quello.
0: Tutto.
2: E l'altra volta gli ho portato il caffè, gli ero messo accanto per quarti d'ora dopo, ancora c'era il caffè accanto, lui è pazzo di caffè, eh? Ancora c'era il caffè che è diventato
1: risveglio di merda. La prossima puntata sarà che risveglio di merda. Allora, il vostro problema è che non uscite.
3: Non esce lui, no, io l'ho risolto, semplicemente l'ero preso a fine
0: molto buono. No, l'ho appena compattata in termini di allora. Soltanto che non sono sicurissimo che ci sia proprio
3: tutto. Ma è rimasto la tua directory?
0: Sì.
3: Perché?
1: Come si chiama la tua macchina KPH? 192, 168, 1, 143? Sei sicuro che non si è già occupato? Comunque esci, ora dovresti poter uscire.
3: Allora dici qual è... ok.
1: Esci, il comando è esci, okay. Perché tu sei root? Tu mi dici, cosa fai? Il root del blu. Pardon.
3: Infatti.
1: Il microfono ci dà dei fusci incredibili,
0: eh?
1: Già. Oggi è una radio cybernet disastrata. Come tutte le altre, voglio dire.
3: Però sarà AX Night.
1: Perché c'è un inferno di gente, ecco perché.
3: Sarà AX Night.
1: Sarà una AX Night.
3: Sì. Vecchio stampo.
1: Quindi qual è l'obiettivo di questa AX Night? Nirvana.
3: Yellow Dog su un Power PC.
1: No, dai, no, questo no. Sì, tutto sì, ma non questo.
3: Sì.
1: Non è possibile.
3: Sì. Al massimo
1: non funziona.
3: Al massimo AX4.
1: Ma dov'è il Power PC?
3: Quello è un 16.000.
1: Un Power PC? No, quello non è un Power PC.
3: Un 16.000 Power PC. Sì, c'è anche tanto di targhetto sta proprio.
1: Quindi è AX compatibile.
3: Sì. AX compatibile.
1: Cioè, è compatibilmente con la AX Night, siamo in tema. Certo. È arrivato Sclair. Un applauso per Sclair.
3: Uno. Era uno.
0: Importante che non è uno e mezzo.
1: Perché?
4: La mano sola.
3: Con il culo. Perché altro si possono liberare dei tavoli.
0: Rimuovi la partizione.
4: Io rimuovo quel tavolo.
3: Ah?
1: La URL è questa qua.
3: io bestemmie.
1: Questa qua, vapoase.org/rcib.mp3.
7: Cosa dice il RISC? Per fortuna io oggi svendo il RISC, faccio il RISC.
3: Ora l'arriva.
7: Alle 5 al mattino tutti quanti.
3: Che vuoi?
1: Come in tutte le radio ripilanti che si rispettano, ci chiedono i saluti. Salute ai ragazzi. Ciao. Di Noale. Che nome è Anale Noale? Salutiamo i ragazzi di Anale Noale. Sono in molti qui, ma noi vogliamo sapere il numero esatto. Se indovinate, ci sarà un ricco premio.
3: Un peto stereo.
1: No, non esageriamo, non siamo così volgari. Tanto il pezzo di Captain Beefheart se n'è andato. C'è poca musica oggi. Mettiamo un po' di musica a spazzatura. No,
3: allora liberiamo un tavolo, ci mettiamo là.
1: Perché non vi mettete di là?
3: No, non ci mettiamo di là. No.
1: Va bene, signori, partiamo con Rachmaninov. L'hai voluto tu.
3: Va bene, a me piace da
1: morire. La musica moderna.
3: Ma grazie a Dio non è musica moderna.
1: Beh, insomma, dai.
3: Vabbè, è moderno lui, ma è... non è. Esatto. Queste cazzate qua che lui ascolta violentemente.
1: Facciano ridere. Che palle. Io? La nuova pagina del Freakman. Da mai, perché è una prova.
7: Questo nuovo che non esiste.
1: Esatto.
3: A me piace di più quella verde comunque.
1: Sì, a me piacciono generalmente più quelle chiare.
3: Parami un cazzo.
1: Si sente piano Rachmaninov.
3: Ci sono di merda, di lui.

0: siete tranquillamente in wireless. Tu non sei in wireless.
1: Io sono in wiremore, perché ho dovuto passare ad Iron un file di considerevole quantità.
0: Per cui non sei wireless, diciamo che nessuno è wireless.
1: Scusa, ripeti un attimo.
0: Nessuno mi consente, è in wireless.
2: Abbiamo un imitatore.
1: Allora, tu da ora in poi parlerai sempre così, lo sai?
0: Mi consente, io resetto allora.
1: Ma cosa resetto? Resetto. Ma per quale motivo devi resettare il wireless?
0: Perché non ti va.
1: Non ti va perché sei un uomo minchia.
0: Tu sei wireless, stai andando.
1: Ma scusami, il gateway? Il gateway.
0: Il gateway, secondo me non è impostato il gateway.
1: E tu che API? Fammi vedere, allora cerchiamo di risolvere questo problema del wireless. Ma risveglio di merda lo pinghi? Ping risveglio. Risveglio di merda, giusto.
0: 68.1.
1: Aspetta, ping risveglio.
3: Stai starrando.
4: Sto starrando.
3: Starra.
1: 1251.
4: La mia vecchia home che era compattata in un'altra posizione, sto ributtando
0: nella nuova. Non vengo,
1: tu non ci sei, non ci sei proprio. Secondo me non è che hai messo male l'antennina. Sì, con 2M. È il nome del nostro access point qui al Freaknet Media, da dove stiamo occasionalmente e come sempre streamando.
4: Se qualcuno vuole venire a usufruire.
1: Lo vedi?
0: Sì.
1: Test, cos'è instant?
4: Ah, io non so cos'è instant.
1: Perché
4: io lo so
1: da tutte parti sa che è instant.
0: Vabbè, fate finta che non lo sapete.
4: Non si sa però.
0: Non lo sai, tu non lo sai.
1: Che cazzo è? Ah, ma è la scheda sulla wireless.
0: Sì, vero.
1: Ah, vero, mi bello, ma è un culo.
0: Sì,
1: e noi con sto spacchio instant a impazzire.
0: Sei tu la caforria,
1: ma sta cagando. Pazzi, cioè, minchia, ma eri all'aeroporto ieri.
0: Cosa fai tu all'aeroporto?
1: Via Maria Pisardi.
0: E tu come fai a sapere?
1: Mi hai seguito, quindi, sempre con lo stesso cazzo di MAC address. Ah, Angelo si chiamava.
0: Secondo me, allora, chi riesce a uscire mi fa un fischio.
1: Ecco, io sono un testa di minchia.
0: No, sono via wireless. Sì, tu sei un testa di minchia.
1: Perché ho dimenticato...

0: Ma andò Andy.
1: Vado a casa.
0: Come mai?
2: Ti faccio compagnia. Ma io esco comunque. Forse solo tu non esci. Io non esco.
1: Questa in casa ci sentiamo per mail.
2: Non sembra più. No, si è qua.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Ciao.
2: Bella, però appunto.
4: Cristo.
2: Giuseppe.
1: Ci sono.
0: Che vi state facendo le seghe? No, ma fate pure i cazzi vostri in radio. Ma sì, dai, facciamoci i cazzi nostri. Bello questo maglione Nirvana.
5: Tu lo senti? Abbi un po' di rispetto, eh?
2: Sì, vabbè.
5: Il config.
2: Io ho abbastanza agliano e messo.
0: Io mio.
5: Senti, da fare un colpo di esci.
0: Esci cosa?
5: Esci nel fare. Vediamo se. 447.
2: Esci ma... nel fare.
0: 102, 168, 1,
5: 146.
1: Perché le ginocchia non ce
0: l'hai? E ora? Ma lo pinghi il cane nucleare?
5: Non pingo un Cristo, non pingo.
0: Allora hai problemi, c'hai grossa crisi, eh? Hai sfasciato la scheda
2: no,
0: di resa?
2: No,
0: l'hai distrutta!
2: Assolutamente. Dov'è lo sgabello di
0: è completamente distrutta.
5: Non è vero. Fino a poco fa funzionava.
0: Dicono tutti così. Nirvana distrugge distrugge le schede. Andiamo a vedere la rassegna stampa da repubblica.it. Che cos'è questa roba?
5: Di messi.
1: Ora fra un po' mettiamo le mani sul PDP 11, cioè, ci facciamo un po' di spazio, esatto. Cioè, usciamo di sì, sono i log di MediaLab.
0: Lacrime e applausi per l'addio, resta il sisi rischio attentati, ci sono i carabinieri che sono crepati purtroppo.
5: No, c'è lo sgabello IBM.
0: Scorie nucleari molto interessanti. Sì, il costoso sgabello.
5: Il costoso sgabello.
0: No, lo puoi usare tranquillamente, non serve a nulla. Non serve a null'altro.
2: Ma bello. Cos'è?
0: Boh. Era un hub.
2: Vedere?
1: Era.
0: Nella concezione IBM System. Nella concezione IBM System 36, quello è un hub.
1: Maria.
0: No. Vorresti aiuto?
2: No.
0: Non ne avrai.
1: BNC.
0: Ah, ma tu ti stai riascoltando?
1: Ma System 36 era quello grosso
0: sì.
1: Così?
0: Beh, dipende.
1: No,
0: anche grosso così, anche grosso da qua a là.
1: Ah, sì,
0: dipende dalle configurazioni.
1: Da quanto è...
0: No, dalle configurazioni, da quanto hardware c'è connesso. Abbiamo? Sì, mono, sì. È un microfono, c'è. Purtroppo.
1: Dovete
0: verificare
1: segnato
0: per l'esterico. E come? Un finto stereo.
5: Io credo che
0: spazio. Da un microfono non puoi. Sì, è ovvio. So, questo sì, lo so.
5: Allora tu devi mettere la mano al PDP?
0: Probabilmente. Abbiamo gravi problemi di space.
1: Guarda,
0: la frontier.
1: Questo lo tolgo. Lui si mette qui e noi ci mettiamo.
5: Esatto.
1: Anzi, più che
5: non lo do, lo sposto.
1: No,
5: lo
1: io devo solo copiare ora una diretta. Una cosa che ci sarà.
0: Io spassionatamente.
1: Quindi lo chiudo e lo faccio mettere di nuovo. Oppure lo
0: questo? Questo è Tower 650.
1: Non c'è problema.
0: È una macchina Unix.
1: Devo fare NCR.
2: Io nel frattempo ci sarei cominciare a installare il centro su Sun.
0: Io avrei.
2: Spiegato come si butta.
6: Alla forma è identica alla forma.
5: Gendo su Sun, piuttosto che NetBSD, che è
2: EcoStar. Ecco,
5: Star.
2: Allora?
5: EcoStar.
0: Non lo so. No, io
1: ricordi
0: stavo per lanciarvi una proposta appassionata, ma perché non fate una bella... facciamo una bella colletta per comprare degli scaffali in questo maledetto posto? Maledizione.
5: Non sarebbe una cattiva idea.
0: Faremo.
5: Ah, vediamo se qua
0: non c'è spazio.
5: Log strano probabilmente dal mio IP.
0: Ma me la fai vedere questa scheda?
5: No, tranquillo.
7: Dammela.
5: Non so io cos'è lo succede.
7: Dammi la scheda.
6: Sì che sei, non gliela vuoi fare vedere mai.
5: E poi gliela do in bocca se vuoi. Te la faccio vedere e te la do in bocca.
0: Io direi qualcuno si può mettere nell'altra stanza.
5: Minchia, sei veramente una chiavica.
1: Sta copiando la diretta, tra mezz'oretta avrà finito.
5: Lui si mette qua, io con rischio che mi metto là.
0: E di dietro tutti quanti. Noi abbiamo bisogno di questa ala libera.
5: Sì.
3: Aspetta, no. Quello che dobbiamo fare, secondo me, a parte guardare un attimo l'hardware,
4: quindi scommetti con il tuo portaglione.

0: abbiamo se lo sta facendo io... un millisecondo ho perso.
1: Vabbè, c'è, una, c'è un sito che si chiama UHS,
2: c'è
3: guarda quante prese che c'hai qui,
1: che sono se sono i depositari
0: uscite dirette
1: nel frattempo cancello,
4: spiego anche per chi ci ascolta www.tuhs.org. Cos'è che hai trovato? www.tuhs.org, the Unix Heritage Society.
3: Io ho trovato per quanto riguarda l'HP 125 boot disk, software di videoscrittura, software tutto.
4: Li scaricati?
3: Tutto, c'ho già tutto. Devo solamente portarli da 5.25 a 3.5 perché i dischi che ho io, il supporto dischi che ho io è a 5.5 e devo fare il cavetto di connessione per connettere il drive al computer, ma comunque il resto va benissimo. Ora appena torno a casa converto, stampo e provo. Se va tutto bene smonto il monitor, gli tolgo i funghetti, che c'ho tutti i funghetti dentro il monitor.
4: Come i funghi?
3: I funghi.
4: Funghi veri?
3: Sì, ti spiego.
4: Ma non puoi accenderlo, dai.
3: Ti giuro. Allora il monitor c'è, praticamente questo è tutto un unico mega monitor con tutto il computer messo dietro, no? Il problema è che il monitor davanti ha a un paio di centimetri di distanza una specie di controvetro,
4: sì,
3: e è agganciato al monitor principale con del silicone, quindi chiuso, sigillato.
4: C'è una lastra di vetro supplementare.
3: Esatto. Tra questo controvetro e il monitor sono nati tutti i funghetti, per cui ci sono proprio i fungolini
4: con le cappelline. Ma no, dai, devi fare le foto.
3: Bellissimo. Guarda quella foto, se guardi quella foto te ne accorgi.
4: Sì, vale a trovare adesso la foto. Vabbè, poi la guardiamo, insomma.
3: Comunque sono queste funghettine, io ora taglio tutto il silicone pulito, ripulisco pulito e poi rimetto e rimetto il silicone, quello nero che si usa per gli acquari.
4: Ma perché lo devi rimettere?
3: Per rimettere la rassegna.
4: Per originalità e restauro.
3: Originale, scusa. Se deve essere
4: quindi è fatto così in originale, strano.
3: Sì, è no, è proprio così, perché per come è montato il monitor, nello chassis del monitor e il supporto davanti di plastica, c'è proprio quello spazio e c'è messa sta cosa. È proprio così, originale. E quindi questo lo andremo a...
4: Il terrore di quello che stanno facendo lì, vedo spostare hardware in modo... massiccio.
0: Il
4: massiccio è incazzato.
3: Sì, oggi stasera Nid è convinto.
4: Quindi pensavo, dicevo, questo sito che si chiama tuhs.org è nato da un gruppo di appassionati australiani che ha deciso di preservare la memoria dei PDP-11. All'inizio in forma locale in Australia, poi questa cosa è diventata mondiale. C'è Dennis Ricci, uno degli iscritti alla loro mailing list. L'inventore del linguaggio C. Vabbè, comunque è una lista di... c'è poca gente, però gente che ha a che fare in qualche modo ancora con i PDP-11. E a parte tutte le versioni di sistemi operativi sviluppate per PDP-11, che sono tutte lì, loro sono riusciti a ottenere dai licenziatari originali la possibilità di regalare queste licenze, quindi dalla... si trova il BSD originale, V6, V7, V5, Unix della AT&T, dei laboratori Bell, tutto per PDP-11 e porting strani per PDP-11 strani, programmi customizzati, tutto quanto, tutto quello che qualcuno di loro riesce a recuperare va a finire lì, c'è un bel sito internet e hanno una mailing list, la mailing list ha tutto l'archivio online e ci sono i miei vecchi messaggi in cui chiesi aiuto molto tempo fa perché non facevo il boot. E mi ricordo che qualcuno mi rispose dicendomi di provare delle routine in codice macchina per fare dei test sul processore. Dovremmo fare quello. È un discorso che lasciai a metà un anno fa, perché non feci questi test e misi da parte PDP-11 e basta. E rifare la domanda a un certo punto, perché alcune persone mi hanno detto: scippa le schede inutili, lascia solo processore, RAM e console e scheda del disco e fallo partire così. E invece uno dei nostri, Eflux, mi ha spiegato che... Eflux è un ragazzino di 17 anni che si è letto quei manuali. Mi ha spiegato lui che il bus di collegamento delle schede sotto è cablato, nel senso che quando metti delle schede, per farle funzionare devi o tagliare delle piste o fare dei ponticelli. Quindi se tu togli una scheda gli sballa la parità del bus e il processore non parte più.
3: Le avete rimesse nello stesso ordine?
4: Sì, sì, sono tutte nello stesso ordine. Con un dubbio ragionevole,
3: il bus,
4: però
3: il bus di uscita con l'esterno.
4: Non so come fare. perché è sotto la parte CPU che si estrae, ed è quella più pesante.
3: Ma io mi so scoricare a te.
4: E infatti dobbiamo vedere come fare.
3: E forse ci dovrei.
4: Ma credo che si possa anche girare e alzare i bracci meccanici che fanno uscire il processore, lo fanno ruotare. No, come alzi tutta quella bestia? Impossibile.
3: Beh, mettiamo nel barasotto, il problema è montagnola.
4: No, sei persone non sono riuscite a salirlo questo,
1: Quando c'è ancora un
3: leggero.
4: L'abbiamo dovuto smontare a pezzi per portarlo qua. E anche dove era dal piano terra al primo piano. No, no, è peggio.
3: Siete sicuri dell'ordine delle schede?
4: Sì, l'ordine delle schede è giusto anche perché abbiamo il manuale del montaggio. Consegnate la posizione delle schede e sul coperchio della CPU c'è l'ordine delle schede. Ho verificato ed è quello, insomma. Perché altro vorrei controllare i cavi di connessione dietro. Perché ogni scheda esce con dei cavi che vanno ficcati nei posti giusti. Non vorrei. È una prova che verifica che oggi ha fatto, però un anno fa. Non vorrei aver sbagliato anche la verifica, quindi magari una minchiata del perché non fa il boot.
3: Proviamo.
4: Siamo qua. E allora ci diamo da fare? Io penso che i nostri ascoltatori si annoieranno a morte, ma noi ce ne fottiamo. Essendo una non raro.
1: Ma vuole che sta non esco, manco con le fiacche ora.
3: Ma me la fai vedere sta scheda per favore?
4: Ma me la fai vedere?
3: Sei uscito?
0: Oh,
3: sei uscito. Sei uscito
2: come quasi?
3: Quasi. Stai pingando, vuol dire che esci, fa culo.
2: Come quasi?
0: Sì, vabbè, allora poi
3: allora, prima cosa direi fare spazio.
0: Sì.
2: Io ho portato la gommina, perché non sapevo se
0: facevo, no, quindi
3: questa di chi è?
0: No, io stavo in
3: giro. No,
0: tra parentesi,
3: puoi lavorare da remoto?
0: Sì.
2: Tra parentesi, il caricatore, il caricatore di dischi.
3: Io lo eviterei.
2: Dov'è? Dov'è?
3: Perché per fare ripartire che cosa vuoi?
2: Il caricatore scasi delle SPAC, quello di disco.
3: È connesso a Challenge.
2: Quella che stiamo staccando?
3: No, è quello che non dovete staccare.
2: Noi però quel caricatore serve.
3: Perché?
2: Per installare sul RISC ci serve quel caricatore.
3: Serve il caricatore con 7 CD? Sì, col cavo pure? RISC,
2: Sì.
3: Mamma mia. Sai che vuol dire staccare quel cavo?
2: Sì. No.
3: Vuol dire spostare questo monitor, tirare dietro, infilare la testa qua in questo piccolo spazio?
2: Comunque, penso io.
3: Lo staccaggio si può fare anche senza spegnere, l'attaccaggio.
1: Sì, lo so, però.
2: Dai, è spesso.
3: Ma non abbiamo altri lettori scasi?
2: No, no. Cosa fanno?
3: Ok, fate.
2: Cosa fanno?
3: No, il problema è che creiamo un disservizio, capisci?
1: No, ma non lettori scasi.
3: Che abbiamo una quantità impressionante di persone che si loggano su Challenger per andarsi a leggere uno dei nostri 7 CD che nessuno caca. In teoria noi creiamo un disservizio. No, veramente, Martin ci tiene a queste cose.
2: Sì, lo so, ma è un attimo.
3: Avremmo dovuto accennarlo un attimo, saranno 3 ore di installazione. A uno per, Sono tutti uno per. 7 CD, però uno per. Ed è con il Vana che si mette le mani e i capelli.
2: No, non riusciremo a installare mai.
3: Fino a domani mattina. Ma
1: io me ne sono calato di brutto.
3: Quanti CD sono?
2: No, è uno.
5: Uno per.
3: Uno per. Una dannazione dell'uno per.
2: Ma allora queste sono la N pure.
3: Challenger?
2: Challenger sopra e sotto.
1: Perché me ne sono calato?
3: Che vuol dire te ne sei
1: calato? Che la wireless è morta, o la rete è morta.
3: Siete degli
2: uomini che c'è un act pazzesco, ma la prego.
1: Ma chi è? Questa è una categoria. No, ma vabbè, la linea qua di
3: ma non è perché siete degli uomini.
2: Ma questo tipo si può fare, vero?
3: Non ci servono le sedie.
0: A parte la linea è stata la mia volta
1: funzionante.
4: Allora.
1: Ma questo qua non è visto. Questo sì, è un altro disco.
4: Questo lo metto qua.
0: Sì.
1: Intanto tutti con i numerini in merda.
3: Ci abbiamo il manuale anche
4: la terminologia.
1: Ma io mi stavo ricordando qua c'è il manuale.
0: Andiamo con il manuale.
3: Ecco,
2: quello è il posto. Allora, io ti spiego che cosa è successo.
1: No, anche questi
2: per sbaglio ho dato al wireless lo stesso IP di MediaLab. Io ho dato 1-1
3: alla schedina?
2: Sì. Non vorrei che MediaLab mi abbia inserito in qualche blacklist della morte male anale, per cui da quel MAC address non mi fa uscire più completamente.
3: MAC address?
2: Per la scheda di rete.
3: Hai dovuto cambiare MAC address?
2: No.
5: No. È una prova gara però farò, che mi facendo questa idea. Puoi controllare per favore tu che sei padrone.
1: Cosa devo controllare?
5: Perché cazzo mi dà, non mi fa uscire.
1: Ma se stavi uscendo,
5: mi
1: dico
5: che è vero, ma è vero,
0: è vero,
5: è vero, è vero,
0: è vero, è vero, è vero, è
5: giusto, ma che prego.
0: Una yellow top, è l'unica che può caricare.
6: No, certo la può caricare.
0: E poi dobbiamo compilare.
6: Non c'è niente.
1: C'è per le cassettine, no?
6: Perché questo trauma la compilazione?
0: Da lì, lì abbiamo installato tutto da zero praticamente. Abbiamo, prima non sapevamo nemmeno come collegare i cavi in maniera. Non so quanti metri.
1: Io fino a collegare i cavi ci arrivo.
0: Sì,
2: però sa pazzesco, perché ad esempio lui lo pingo.
0: C'era un ordine particolare,
1: ma lui io viene a casa e non ci arrivo. Ma questo è
0: il cazzo
1: di
0: terminatore.
1: Ma lì ancora c'è, tu viene a casa e ci arrivo, ci arrivo.
6: Qua c'è no,
1: la e dopo i capi che gli ho
0: preso più da loro c'è tutto a risparmiare un paio di
6: mesi.
1: L'ho vista girare.
0: Ma comunque abbiamo anche la parte di qua, c'è
5: sempre visto. Qui c'è 147.
0: Vediamo quale potrebbe essere.
6: C'è qualcuno in guarda secondo
5: me? Innanzitutto non ti mangio le stesse,
1: io
5: non ho bisogno
1: di fare questo.
2: Tu non hai bisogno di così, perché
0: qual era la pasta di Ariane 5?
6: Perché così?
0: Tanto lo dobbiamo formattare, quindi la vuoi anche dire.
2: Non sai?
0: Io sono quella di ISS.
6: Vuoi illuminare?
2: Mi sa che è la stessa.
1: Penso che tu ne saprai anche più di me.
0: Ma
1: però la potenza è piccola, si è
0: no. Non è questa.
1: Errata corrige.
6: Vediamo.
1: Oddio, siamo quasi sui. Non mi ricordo quant'è il pin che esce da una barattola. 31 mm. Nella fai di 31 mm il polo interno deve essere 31 mm. Il multiplo di velocità 4
5: non
1: inverso.
5: Quattro.
1: È quarto d'ora. Comunque, il polo dell'antenna deve avere una lunghezza ben precisa.
0: Funziona.
1: Perché fai in risonanza con la tua frequenza.
0: C'è un comando.
1: Questa risonanza sballa. Una parte del segnale che
6: parte da
1: qui
6: rientra nella schienda. Il segnale
0: che
6: non dovrebbe andare. Questo qua non è
0: l'attacco.
6: Funziona
0: già con
1: so, però in questo momento il polo, questo qui, va da bene.
5: Invece di irradiare potenza, no? Lui invece di irradiare potenza.
1: Ti fai in risonanza perché è una misura a
5: scatto. Si chiama onde stazionarie, torno indietro.
1: E ti rientrano nell'amplificatore.
6: Allora, c'è spoiler che sono molto più potenti se li stacco un'antenna.
1: Sì e no, gli access point credo che prevedano qualche
5: protezione.
2: Allora, sei tu che non mi fai uscire su
6: internet. Sì, che non sono senza
2: voi. Voi siete originari baracchinofoli.
0: Già conti, magari.
2: No, devi aggiungere routing.
6: Pure
2: routing
0: funziona solo in vivo.
1: Porco Dio,
2: routing.
0: Allora, per uscire era
1: cade nucleare, non risponde.
0: Prima, il problema è che non funziona, non abbiamo la tastiera adatta.
6: Io non funzionava prima.
0: No, buona tastiera di
1: DM,
0: non è 1000.
1: In vano ne ha di più, ma una funzione tantiere,
5: poi sei ben drama in maniera
2: due mini resto, vuole ne ha di più.
0: Ma tutte queste che non funzionano di cursore e neanche queste funzionano.
2: Una merda per dire.
0: Secondo me non funzionano, le tastiere BM hanno diverse.
5: Allora, questo è un recessore delle Intel, c'è un centrino.
0: Quelle che non funzionano, che me lo fare
1: con tasto.
0: Quello da sera è sotto con lo spot.
2: Dovrebbe essere una
0: delle più sotto.
1: Ma è che tanto?
0: C'è scritto IBM? No, non c'è scritto IBM.
1: Cioè, 200 milioni di miliardi di computer non c'è una tastiera.
0: Ma non c'è la tastiera IBM per bloccare
2: quell'altro. Anche se non è il giro.
1: Scusa, ma se tu parli con la scheda,
0: non è che nel cazzo le tasche sono rotte. Quindi come facciamo? Ci vuole la tastiera IBM originale.
1: Assolutamente noi.
2: Mamma,
0: ce l'avevo.
2: Perché vedi che c'è sbaglio qua ti dà 4
1: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6: No.
1: Perché lui infatti è il manager.
2: Ma è sbagliato, è in adotto.
1: Non è sbagliato. Ma tu esci. Ma tu esci.
6: Dica che va in bordello la C-Spoint.
2: Non è in adotto.
1: Non va in bordello la C-Spoint. Va in bordello secondo me perché lui da qua sta mandando perché è distratto.
6: Lo sta anche un secondo. Lo so, però
1: se
6: lo
1: sì, ma è troppo bello però, eh? Ma non è la testa che qua è tragica la situazione.
0: IBM, lei!
4: Perché non scusa un attimo.
1: Scusa, io adesso gli azzicco quello. E mi sballerà tutto il routing e mi incadrà il cazzo di cosa.
0: Non capire, troppo
2: bello. Ma sì, c'hai ragione.
6: Tu vedrai che ti metterai in ad hoc.
1: Minchiate sono.
0: No, perché c'è un tipo
1: sono di manager.
6: Sei manager.
1: È certo.
6: Allora perché quello fai usci poi dentro?
1: Sei un minchia.
6: Minchia, ma me non funziona.
1: Spero che non sia caduto lo stringere, è una
0: conferma.
1: Ora come
6: è felice.
1: Non deve essere ad hoc, assolutamente. Non c'entra niente ad hoc.
6: 11 mega.
1: Oh, i soci mi ascoltano. Bene.
2: No, c'è la musica che stanno messi in ascolto adesso.
1: Adesso ci diamo sotto col PDP 11.
2: La spazio l'abbiamo fatto. Ma chi l'ha messo a sta moneta?
1: No, è fatto alto di mezzo da lì.
2: Anche il disegno. Ah, ma guarda, sembra qua.
0: Altro.
2: Il problema è dove
0: mettere
6: altro. Vabbè,
0: e questo
6: è il problema.
2: Pausa.
0: Pausa.
6: Se mi fanno uscire io e poi te ti faccio vedere anche una cosa.
2: Qua davanti a tutti siamo. Allora, visto che effettivamente
1: sì,
2: non riesco. Abbiamo due prove, abbiamo uno scatolotto smontare il tape e mettergli un CD rom scasi per vedere se riusciamo a fare.
0: Ma abbiamo un CD rom scasi che non sia quello di
2: Garnish,
0: non posso attaccare di
2: giusto quello che dici tu. E possiamo vedere se riesce a distrarlo.
1: Ah, non c'è un buco.
2: Oppure facciamo fare questo troccante.
6: Sono lui,
0: Adesso il wireless sta uscendo.
1: Ma che scatto ne so io?
0: Chi sta uscendo il wireless?
2: Secondo me è imballato.
0: Secondo me lo posso disattivare questo access point.
1: Ma perché qual è il problema?
0: Perché non siamo usciti più nessuno, io funzionava perfetto.
2: Ok. Ma
1: perché del
2: wireless?
1: Effettivamente.
2: Che non sia.
0: Facciamo.
1: Fai.
2: Effettivamente non è che
1: ci sono interferenze in questa stanza.
0: No, no, no.
1: Quindi, un ambiente così perfetto
2: da lato. Ce lo tiriamo.
0: Vabbè,
2: come la finestra cane.
1: Ti vuole un monitor in mezzo alle palle?
2: La partenza dovremmo
1: qua, va.
0: Per andare in palla alla checkpoint.
1: Andate in palla alla checkpoint quando vede la sua scheda in manager e gli metti le SSID in lui.
6: Allora vedo io dalla checkpoint. Ma forse la camera è anche staccata.
1: Ora è staccata, però se la riattacco va in manager, vai in dock di merda.
0: Con l'attacchi non funziona, ti rompo le
1: cose. Io adesso. Vogliamo provare?
0: Quella cosetta lì.
1: Vai.
2: Anche senza TD,
0: guarda ponte,
1: però senza TD non esce il segnale.
0: Questo tipo di scheda di rete.
1: Stai pingando?
0: Io no, però è.
1: Pinga, ma non ping fuori.
0: Questa non l'hai mai vista, infatti. Io BNC.
1: Allora,
0: BNC è
2: quello. Sto provando
0: per J.
1: Scrivi ping mondoporno.com.
0: Ce ne sono tanti, questo lo so.
6: Questa è quella prima?
2: Questa
6: è quella prima?
1: Allora, sta uscendo il ping. Ma pinga qualsiasi cazzo di cosa. E allora sei fuori portata. Rientra qua.
2: Allora,
1: non ho fatto ancora un cazzo. Ma quella minchia di antenna, dove cazzo te ne vuoi andare?
0: 68% 80%.
1: Stai pingando? E allora che cazzo hai detto di no?
0: E
1: sei un pirla. te ne vai da dietro, rimani qua, stiamo facendo le prove, te ne vai. Allora, io adesso picco la scheda. Lascia il ping, lascia andare il ping.
0: No, forse lì dentro qualche settore.
1: Ora gli do l'SSD risveglio.
0: Di ecco qua dove l'avevo visto trovato.
1: Ora pinga?
5: Prelevare
1: anche i cani.
5: Esatto.
1: Quindi il desiderio non è la tua.
5: Poco.
1: Ma perché se ne è andato Slayer?
0: Ce l'abbiamo con un gratto di
1: Irvi. Irvi desiderio non la tua.
0: Quindi tu dici li colleghiamo solo loro due.
1: Esatto.
0: Era bello se collegare
1: la tua. No, perché non c'era, quindi
0: non c'è più. Non c'è più. E lui cane. Non ti batti da qui, vero? Se non lo facciamo, lo inchiniamo.
5: Non vingo più!
1: E io sì!
5: Allora non vingare più!
2: Madonna,
5: no, vingo!
1: Ora esce!
5: No, oh, ok, basta, ok, a posto! A esci posto, basta! Tua, però, vabbè. Basta!
1: Ecco qua! Io non la faccio senza
0: pensare! Vabbè, esce la nostra macchina Midias! Ah, multimedia! Un altro... grosso, una setla,
2: Ganesh, divora, idrovora di dati.
0: Ma credo che uno dei due sia un matto di
1: vana.
2: Sì, c'è un matto
1: di vana.
2: Due
1: bombe
2: scasi e due dei.
1: Ah,
2: due
1: scasi.
0: Tutto scasi.
2: La macchina scasi, idrovora di dati.
1: Ah, no.
0: Ok, la mia che
1: cosa. Stai uscendo, Nirvana. Nirvana, coinvolgi lui, però.
5: Certo.
1: Che mi sembri un po' spaesato. Vai, buttati su qualcosa, dagli due... fastidio, staccagli la tastiera.
5: Ci sono due cose.
1: Più gli rendi il lavoro difficile, più gli
5: ci divertiamo. Busta A o busta B? La busta A è il rischio, busta B è gentù su una spa.
1: Gentù su spa, e vai! La busta C è una busta allucinante, PDP 11, impazzire.
0: Io. Ah. Rinuncio al rischio.
1: Qualcuno ha pensato a mangiare? No.
0: Okay. Tu pensi adesso al mangiare quando io penso che un pochino me ne vado a casa.
1: Addirittura?
0: Perché? E domani ho un'università allo Stamento. Per 5 ore di giorno.
1: Quella che c'è scuola domani.
0: Forse anche prima dello Stamento.
1: Ma che ore sono?
0: No, ancora sono le 11:10, ma
1: io allora
0: mezz'ora.
1: Ora c'è, sono 15 ore di lavoro buono che puoi fare.
0: Va bene.
5: Ma io per quanto di più.
0: Ah, per esempio questo qui ha un po' per cercare di
1: non so se te l'ho detto
5: questo controllore
1: esattamente un MIPS ed è stato usato come unità di misura per il MIPS, cioè il MIPS era la regina di calcolo del PDP 1134
0: che non hanno mai
1: trattato nel 76.
2: Allora, la cosa che mi fa incazzare come una bestia, cioè il wireless, hai un portatile, ti puoi spostare da un lato
1: all'altro, ma comodamente toglie delle paratie laterali.
2: Il suo portatile
1: per esaminare meglio.
2: Che cazzo,
1: senti come gli facevano una volta i case.
0: Batterie, immagina, devo provare.
5: Io costo 200 euro,
0: e già sta stendo.
5: No,
7: forse ho capito perché non l'avete salito tutto intero.
1: No, no, prova, dai, prova a sollevarlo. Cioè, prova a fare tutto, tutto lui, no, voglio dire.
0: Proviamo insieme, proviamo in due.
1: Cioè, no, non lo sbattete, per favore, non lo sbattete.
0: No, delicatissimamente. Vabbè,
5: però...
1: Avete capito, insomma.
5: Sì, ho capito cosa intendo.
1: Il problema.
0: Si programmava in ostale. Io, quando lo farei funzionare, lo voglio programmare in ostale.
1: Ma dei funzionari non fare già funziona.
0: Beh, allora abbiamo tutto, che ci serve?
1: Abbiamo tutto. Anche
0: no, vabbè, che ci importa, possiamo fare i programmi nottali e li facciamo partire. E basta.
1: Io vorrei un elastico per i capelli. È un elastico per i capelli, Nirva?
7: Sì.
1: Scusa. Grande! Rosa per giunta!
2: Vi dovresti dare però un cavo BNC possibilmente con delle tige incorporate.
0: Posso domandarti, ma il disco sei sicuro che contiene?
1: No, no, ma il problema è che non vede.
0: Non vedo proprio il disco.
1: Allora, quando tu premi control boost, ma vorrei che ci fosse qui a sentirmi hologram. Dov'è hologram?
2: Hologram!
7: E Palotron l'ha scritto.
2: Compari!
1: Eh? Ah, c'è Palotron? Oh!
7: Dov'è Palotron?
1: Ciao Palotron!
0: Dove compari?
1: Palotron! Vieni, io sto spiegando cose, tu.
0: Dove compaio io?
1: Vieni, vieni!
0: Arrivo, un secondo preciso!
1: Che stai a fare?
2: No, no! Anacci!
1: Comunque, vabbè, poi lui glielo spiego. Tu premi control boot, lui ha una scheda che automaticamente gli fa fare il boot. Senza
0: scrivere una ROM. Ha una piccola ROM.
1: Esatto. Okay. Questa ROM dovrebbe far partire la console dal terminale 9600 su una porta che sta dietro. E io col terminale lì, sul computer, dovrei vedere una chiocciola. Scrivo DL, premo invio e lui parte. Però non parte il terminale.
0: Non arrivo a questo livello.
1: Non fai il boot.
0: Hai provato passo passo a eseguire.
1: Vedi che il passo passo è l'inserito nel programma che sta scritto su quel manuale. Fagli fare il boot e poi dal disco.
0: E però non sai cosa significa.
1: E non parte.
0: Ma non sai cosa significa quel codice.
2: Però
1: no, più lo so.
7: No, quindi l'accesso al disco, il 10 che siamo. 12
1: sempre. Sì, io pensavo, però non me lo ricordo perfettamente. Si va a bloccare nel momento in cui cerca di riconoscere la scheda di controllo del disco e non la trova. Non abbiamo floppy con cui fare il boot. I floppy da 8 pollici che avevamo col sistema operativo si sono distrutti. Avevo fatto io i dischi buttabili.
0: Questo è un lettore da 8 pollici?
1: Sì, ma floppy ne abbiamo, lì c'è una scatola piena, nuovi. Inutilizzati.
7: In questo senso. Però come scrivere?
1: Però se non facciamo il boot, come facciamo a scriverci sopra un disco buttabile?
0: Ma perché sto nascendo?
1: È il problema del disco che si muove
2: qualcosa.
0: Noi non sappiamo il codice
2: informazioni
0: del disco, non sappiamo il programma
1: come lo scrive direttamente dalla console.
0: No, da una se non lo sa la console.
1: Scrivere da qua un programmino dove tu inserisci il codice e scrivere sul disco. Non è impossibile, però
0: non è impossibile.
1: Il fatto è che l'ho iniziato di con me, quello della lista se ci fa il favore di
2: scrivere il programmino.
1: Sicuramente non ce lo faranno adesso. Ma in Australia che ore sono adesso? Magari c'è qualcuno che legge.
0: Non possiamo collegare un lettore da 8 pollici a un PC in qualche modo.
1: In teoria sì, praticamente
2: non sapevo come fare. Me lo faceva se lasciavo messaggi.
0: In teoria sì. C'è stato un tempo in cui
2: succedeva, no? E poi invece dicevo
1: di no, da 8 no, però si poteva interfacciare.
2: Oltre il sito.
1: Sì. Capire dove sta il problema sarebbe già un passo avanti.
0: Eseguire passo passo il codice che sta in
1: Roma. Prima comunque farei comunque una verifica sull'hardware. Vedere tutti questi cazzo
2: c'è la possibilità di andare su internet
0: c'è qualche problema di collegamento
1: di connessione
7: io ho attivato
2: ho capito
1: però se temo che non c'è schermata del boot la dovrebbe fare
2: non lo so io la pagina sul media la per cambiarsi l'impostazione della posta
1: CGI bin email admin CPU
2: questa è la CPU
0: e si crede di non aver mai visto un computer in vivo non ci hai fatto caso
1: e la scheda che fa il boot
7: che cosa non dice
1: qua che dice bitmap intern unitern
2: hologram
1: qual è la M92
2: hai modo prima di arrivare a quella tripla là
0: perché noi abbiamo tante lì
1: boot è la M9312 cioè la scheda che si occupa
0: del boot più che altro l'adattatore
2: esatto tu sì che sai
0: mi serve tanto per sapere, però mi serve per sapere okay. Ma poi
2: dobbiamo dare modo,
0: ha finito di copiare.
1: Solo che è un casino tirarla fuori. La scheda che fai di
0: ho quasi finito, mi sembra che
8: io però se
0: considera che momentaneamente io ho i martedì e giovedì di pomeriggio.
2: No, no, tipo c'è un log rotation, non un unico file gigantesco, potete creare tanti, tipo ogni settimanalmente. Ci sono dei cron in corso di default su Slack che settimanalmente crea avvia log rotation, log.1,
1: allora, vedi una sedia, raggiunta
0: per il ritardo.
1: Vedi lì.
0: Devo soltanto fare
1: un caso.
0: Devo cancellarlo.
2: Quando ci sono computer, io sono sempre.
3: Io non sono a mio agio quando devo andare nelle aziende.
1: Vediamo se andiamo in motivo. Perché devi vestirti giacca e cravatta?
0: No.
1: Domenica notte non abbiamo
0: sembra che sia
1: tutta una notte, ma c'è
4: tutto in una notte, il titolo di un film.
1: Tutto in una notte, ma perché? Per 100 miliardi di facce, io volevo vederlo invece dietro, se è accessibile da dietro.
6: Allora, come lo facciamo buttare quella
2: prendetela, buttate.
1: Allora, se vede, se hai problemi di connessione di
4: infatti io direi di lasciare perdere perché per installare quella macchina mi serve di non dargli un vettore di qualche cosa per installare il sistema operativo. A meno che potete fare il loop di rete, ma serve collegare il monitor, la tastiera, dovete mettermi a lavorare lì,
0: crei l'unica
2: si mettono dietro i copi,
0: devi copiare tutti i file,
4: tra poco dovremo girare dietro a controllare le connessioni, cioè è un casino, a meno che non la prendete, se no vi portate il monitor da qualche parte, poi tutti
6: gli altri in altro modo non va bene,
4: quello è il monitor da SPAC,
2: mi devo comprare un garage,
0: un unico che vuoi,
4: vi prendete la SAN, cioè
6: quella
4: di sotto, copi, c'è scritto NetBSP.
0: Restare solo su un file system e
4: dai il manuale blu,
0: no, in quel caso no, perché solo basta meno A
4: site management guide.
0: L'unico problema è che poi in questo modo cerca di ricopiare MNP sotto MNP.
4: Ok, questo è il manuale della manutenzione
0: e allora ti conviene farlo parte di una persona,
4: poi c'è
0: cosa avevi montato
4: l'elenco della configurazione,
0: la root da una parte, allora usi questo
1: sistema di montaggio di questo
0: in modo che lui consenta di entrare in MNP,
4: che è uguale a questa parte qua, leggermente forse diverso,
0: cioè la directory copy, cioè
4: gli slot sono numerati, configurazioni sta
0: lo slot lo puoi anzi potresti tenerlo,
4: vabbè ci sono scritti qua. No, ma non basta.
0: Così accelera.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 3.
0: Così è velocissimo.
4: Questo qua è il primo.
0: Questo è il
4: 2, 3, 4, 5, eccetera, eccetera. E poi c'è. Ci sono le sezioni. Le sezioni che sono A, B, C, D, E, F, G, A. Tipo 1 dalla A alla F, quindi tutto c'è la M82.
0: Poi ho cancellato la partizione, l'ho creata più
4: lunga. 2 dalla A alla F, c'è dato parte
0: M82.
4: Poi 3 M92 è quella del boot, e qui è segnata come 3, invece è come 4. Però qua è segnata come 3, e qui è segnata come 4, o viceversa.
0: qua è segnata come 3.
1: E quindi dovrebbe stare accanto alla 7859 che segue subito dopo?
0: Sì. Ah. E poi c'è la 7856.
1: Che è questa. E lo slot AB è vuoto perché segna solo CF. Quindi questa scheda deve andare qua allora. Che sia una colossale minchiata? Che non gli fa fare il boot?
0: Sì, io voglio questo.
1: Infatti noi adesso scipperemo con la violenza umana questa scheda. Sposteremo questo cavo e la ficcheremo qui. Il problema è che
7: qua non è però.
0: Che qua non è marcia, ma non
6: è marcia. Allora, potresti.
7: Non
6: è questo. Sì, però deve almeno deve avere un blocco. Cioè, il problema è deve avere un sistema minimale in qualche modo in quel
1: Questa è la scheda del bot.
6: Allora,
1: uno di questi cavi è giusto perché ho fatto lo schema e dove vanno a ficcarsi qui. E poi vanno al pannello contabile. Perché deve leggere il controllo per l'accensione. Comunque.
6: Ci vuoi mettere qua puoi fare un tabello dei CT ricopiati tutti i CD della Debian
1: c'è qualche cifro
6: perché il CT della Debian
0: aspetta quindi praticamente
6: è abbastanza complicato non lo so
0: questi sono i numeri
6: però poi se mi sente copiare la
0: direzione
6: che dove ci sono tutti quanti e poi metterci anziché mettere
0: 01 R 02 R 03.
6: Come l'ho fatto, non mi ricordo.
0: Non poi ci sono le variazioni.
6: Magari l'ho copiato da qualche parte.
0: 03 AB.
1: Chi ha gomma da cancellare?
6: No, vedi? Nel mio computer, io l'ho proprio fatto, nel mio computer è chiamato trasportato.
0: Non da mio gomma da cancellare. Aspetta.
6: Invece di metterci main, eccetera, eccetera,
1: lo sai perché
6: manuale, metterci praticamente mi va a
1: cancellare.
0: Infatti è l'unica cosa che voglio cancellare. L'ho portata, ma non una normale.
1: Quella per le macchine da scrivere, no, cioè
0: quella doc. Aspetta,
6: direttamente non c'è la
1: doc. Quella anal, oserei dire. Ah, è perfetto, quella delle macchine da scrivere.
0: Portatile.
7: Invece io faccio vedo come decidono che sono di cappello
0: perché siccome non ti ha fatto lo facevi no adesso non ti metti a portare spray
7: con tutte le stesse
1: la gommina
6: io ho
7: di cui un solo contatto sport
0: quindi qua ci sono i numeretti qua ci sono i numeretti
5: con le tre sotto sezioni
1: avete visto pennelli in giro
6: non posso dire che non lo so fare perché non
1: magari sì
0: quindi queste sono le varie sottosezioni A, B, C, D, E fino alla F e in orizzontale ci sono i numeri giusto quindi 03AB 93 13 78 59 78 59 infatti mentre era messa accanto alla 7856 nella 04
1: come è scritto sul coperchio e ora io mi domando qual è che ha senso questo o questo
6: ho dovuto spostare tutto
0: questo dovrebbe essere quello che segue la configurazione della macchina quindi teoricamente è quello che dovrebbe avere senso
1: ombra e ciò è male
6: no X3 tutto X3
1: No,
6: non è Riser FS, se ti avvicini per Resize FS. Ho praticamente fatto diventare il mio system che era 3 giga, ho fatto diventare 8 giga adesso. E quindi se faccio. Se io lo monto. Il fatto è che poi si richiama così qua.
1: Ok, è entrata, va bene, la dichiaro ufficialmente connessa. Secondo l'enorme ISO 9003. L'enorme ISO
6: eccolo qua
1: che facciamo? Proviamo?
6: Vuotiamo 6 giga finalmente
1: ma tanto lo so che non
0: domani
1: questa prova l'avrò fatta
0: questo è il manuale suo?
1: Questo è il management guide cioè la
0: ma è suo
1: sì,
0: o
1: sì,
0: generico?
1: Suo, non ho suo
0: proprio specifico
1: sì,
0: suo.
1: È di questa macchina
0: di questa
1: con
0: macchina.
1: Dentro tutti gli interventi che il tecnico, c'è anche il nome del tecnico, irreperibile, gli ho già telefonato, il numero non esiste più, la digital non c'è più,
0: ovviamente.
1: Con gli interventi da lui fatti per la manutenzione, con tutte le schede, sostituito il filtro dell'aria, sostituire queste cose qua. E c'è un filtro dell'aria qua dentro,
6: si cattura con le pompe di carbone.
1: EIG non manda alcun segnale in uscita per interfaccia digitale. Cambiata KVV11 interfaccia digital IHG, problema persiste. Non ho potuto continuare la ricerca di guasto perché l'IHG non fornisce DL sufficiente 0. Riceviamo un problema quando posso. Sicuri che va a concorso. Ho tutti i suoi cazzi. Io proverò a fare sto boot nel frattempo.
0: Tanto, mi basta ficcare la
7: e vedere se esce fumo.
4: Sì.
0: Non ti
4: confusi. Non è male.
1: Nasale.
4: Non è male.
1: Mettetela.
0: Con Aix non fanno le cose in questa maniera.
1: Qual è del due?
4: Ma non c'è rinvio, però.
1: Dove?
0: Che ti chiamo all'HM
1: di sapere come funziona. No, no, questa
2: vedo
1: l'hai messa?
0: Ancora un giorno.
2: KJ11LP
1: sopra un cavo di rete? Va bene, basta che nessuno ci.
2: La KL e la DL.
1: Togliti col maglione che si
2: scarica il rossano della casino. Tu lo sai cosa sono queste due. Di cosa si occupano queste due?
1: KY11 non me lo ricordo. Google.
6: Queste macchine non supportano il TCP.
2: Qua è nato.
1: Ci gira BSD. BSD è stato sviluppato su PDP1.
7: Ma BSD qua. RYCB.mp3 lo scrivi, vero?
1: RadioSib.mp3. Ma poi secondo torno i punti 8000 slash
7: RYCB.mp3. RYCB.
1: CIB. RCYB. Radio Cibernet. Okay. Attenzione! Ma il floppy da Zoom? Mi dai la lampadina? Ah, è qua. Ah, sì. Ci sono cavi di connessione lunghi 85 metri. Sì, il floppy
2: non si è. Casomai mi calo là dietro e.
1: Attenzione! 3, 2, 1,
0: aspetta, sto spegnendo. Mi sono andato in wireless al
1: sì. Fumo non esce,
4: no, fino ad ora.
2: Fino ad ora.
6: Ma il LED non funziona.
1: Sì,
7: deve accendere la CPU. Accende come
6: la CPU. Sì, la LED,
1: Poi bisogna scaricare il disco. Aspettare meno che mai che, la velocità.
2: Meno che prima non si sentava perché c'era quel problema.
1: Quando compare il ready, possiamo fare il video. E pregare.
2: Quando ho fatto quella prova non ti buttava perché ci mancava la
1: velocità. Questi rumori non mi piacciono, a questo punto e si è fermato. RAM dovrebbe rimanere acceso.
2: Abbiamo quella a mano?
1: Niente da fare.
2: Porco butto. Proviamo quella a mano?
1: No, è uguale.
2: È uguale. Sicuro? Sure, sure. Vedi che si accende il LED per là?
1: Sì, ottima idea. È rosso.
2: È lui?
1: Si accende, ma c'è chi mi ha detto che è normale.
2: Sì, ma vediamo di farlo spegnere.

0: pensare se c'è un
1: bus error, comunque non ce l'ho, quindi la scheda è messa dentro. Lui dovrebbe rimanere acceso il RAM e quindi il programma sta girando. Spegniamo?
2: Se noi incendi e aspetti 3 secondi, non ricordo che dopo un po' se incendi lo aspetto. Dai fuoco al BBC, può essere che perde tempo a fare qualcosa.
3: Una tanica di benzina.
2: Come fai a vivo? Dato fuoco al laptop, dai fuoco anche al BBC.
1: Tu dici che si spegne dopo un po' per i quando si vuoi?
3: Nessuna parte del mondo, anzi ora rimuovo anche il supporto fatto del mondo del
2: camera, quindi stalinista,
3: guarda è facile nel mio caso, rimuovi
1: il scrivo
3: modulo del camera, ora rimuovo il modulo e poi mi
0: no, è che c'è bisogno di mettere dei blocchi,
2: che cos'è il stalinista?
3: No, purtroppo la mia professoressa di calcolo mi dà i blocchi che con un PowerPoint, un Windows PowerPoint, poi mi devo vedere come
1: sempre lo stesso numero,
3: perché io ho blocchi in
1: X2 aveva una spiegazione che non mi ricordo,
3: potrei farci io ti faccio X2 X3 è un verbo esagerato,
0: bravo, immagini il giorno, il giorno nel floppy,
3: certo lo vai in crescita.
2: Allora io qua sono ready.
3: E io sono con
1: no, ma a questo punto non è quella il problema.
3: Mi dispiace,
2: no, perché domani
3: non me ne vengo fatto un caso, ci posso stare fino a quando vuoi, perché giovedì alle 9:30. Fino a quando vuoi, tengo un'ora in più sconti,
2: guarda.
3: Il free eye to the sky, il telescopio dei test.
1: Oh, ci sono quattro schede
3: piccole. Non volevo costruire questo telescopio.
1: TV01 è l'unità video che converte generator e quattro schede piccole interne e video che potremo shippare allegramente, in allegria. Olè. Ecco, DL11 della M7856 questa è la cosiddetta console,
2: quindi allora io che mi dedico alla console,
3: se tu vuoi è spento,
2: no, è bello per lontano, dico, anche c'è quello sacca tutto
3: venerdì notte,
1: yes.
0: Gento!
3: Ecco, vediamo se si può
1: leggere. Questo è male. Sì, ma questo non è un problema, questo è uno dei segnali della seriale. Non è problematico il fatto che si stacchi e poi lo sistemiamo. E tanto non parte il software, quindi non è quello il problema.
3: Ma la cosa un po' di ma il clock ce l'ha, dopo ce l'ha fatto, lo può fare,
2: questo è la fine della serie,
3: è un cinque ce l'ha fatto, certo che può fare il clock,
1: sì,
3: chi l'ha preso?
2: Ma da chi?
3: Ma no, la
2: Santa, non penso,
1: che la tanta di quella
3: cosa, ma poi c'è un cinque di questi macchi, non è vero, io dicendo che c'è un cinque di questi macchi, certo,
1: Sì, di
3: là no, cosa? Lei ha rilevato già il capo.
2: Sì.
3: Io ancora ci sto di
2: più. Sei attaccato là?
3: Sì. Guarda, mi permette di chiudere la casa questa. C'è quattro bande così.
2: No, penso che abbia...
3: I danni finiti. Kernel.
2: Uno di default che rimane
3: e si cambia
2: no la 64 ma la 64 di vivo no da tardi sì.
3: Sì. Questo BIOS
1: possiamo prendere lo schematico di questa scheda dai l'occhiata
3: un
1: no gli schematici sono quel malloppo di fogli là sopra qualcuno me li prende
3: quello piccolo
1: quelli vedi sopra i manuali rossi c'è quella serie di fogli Silvana
3: una cosa che lo prendi quel fogliettino quello
1: tutto il malloppo di schemi elettrici esatto occhio che si dispa
3: no anche
1: E se ce ne sono altri sotto li prendi pure.
3: Fatemeli toccare.
1: Irba,
4: Irba,
1: se ce ne sono altri sotto lì, prendi pure.
3: Che numero è?
1: No, non so. Cogliti pure qua, dai.
3: No, dai.
1: Ma spesi.
3: Che numero è? Lì non mi sono
1: da 30. Stutossi.
3: Mi dici che numero è?
1: Scheda?
4: L'hai visto in quello stato?
1: Allora. M8856. Però il problema è che sta qua.
3: Ah, di quanto sono? Ma c'era anche la 72, eh?
1: Sì,
3: la
1: cellulare. L'ordine di queste schede
3: è un casino, devi controllarle tutte.
1: In generale ogni gruppo è pinzato di su. Tipo, questo è il Field Maintenance Set, che è, che cazzo di scheda c'è? M7762 RL11 controller, questo è il controller del disco,
3: questo è il controller del floppy, 69 secondi, MD4, hai detto che si chiamava?
4: Poi qua lo spero di trovare Steam più grandi di 4 mega
1: M?
4: 78 e 56.
1: Questo è
4: M7762. Un tizio che se le vendeva due sim da 32 a niente. Quando non mi servono tutto, me lo compro! Compro subito!
1: Compro
4: anche altri pezzi che non le servono.
1: Provato?
3: Di già!
4: Da video qua a merda.
3: Lo sciroppone.
1: Sì, ci sta qua, sì, sì, girava un po' più vicino a me, dai.
3: Sì, ma se sono veramente improbabile. Sono un momento, passo, mi prendo...
1: Dovrebbe esserci lì se è bossa.
0: Il cellulare con il mango sono
1: sicuro?
3: No.
1: No,
3: è stata spostata.
1: Tutto
3: era
1: spostato qua.
3: Ah, perfetto. È stata spostata qua la tavola di indirizzo.
1: Allora, c'è giustamente una guarda. Che immagino sia questa.
3: Sì, questa, grazie.
1: C'è tutto.
3: Ma oggi ho trovato
1: le bici camera, non vanno in contatti, i vari interruttori. E qua c'è qualcuno
3: di P2, questi vanno in basso,
1: no, no, questi sono i bici, sono segnati come interruttori,
3: no, proprio li mettono direttamente.
1: Però dovrebbe esserci la tabella con la configurazione.
4: Come risulta l'accelerazione?
1: Non qua c'è il cablaggio del cavo.
3: Io posso creare, se anche esco
4: il rosso,
3: sperando che poi
4: l'abilità di qualsiasi cosa ora gli va molto meglio rispetto
0: a me. Molto meglio, lì c'ho pronto un altro nemico, c'ha lo stesso portale su 4 al
3: e tra l'altro se io non ricordo io l'arma del fumato
0: non è che per ripetere 3
4: minuti
1: non è che
3: forse il pezzolo c'ho pronto.
4: Che ce l'ha la stella, quello con la stella,
1: ecco gli comunicazione.
4: Se passa le punte,
3: capite
4: che la mai le punte così e le palline.
1: Dato il bit, la qualità sono stronzate, cioè non implicano il funzionamento. Il baud rate che vanno nel 1006. Se è carente oppure no, quindi non è un fatto,
3: non lo sa nessuno, ma è la realtà.
4: Tutte le estensioni
0: io volevo farci tipo qua
3: che questo adesso mode per creare la persona che come comunicare sotto
0: te puoi scrivere
3: dovrebbe essere
0: aspetta prima io
3: gli altri sono
4: con il mio
3: fai
4: sì vabbè
3: spesso
4: ancora non ci si è arrivati quando ci si arriverà.
3: Quindi quando è messo la console solitamente lavora come nella modalità che
4: si muove.
5: possono fare laurearsi sono siano 4.
1: E quindi secondo lui è 1775.
5: Il problema è che se ognuno sceglie un corso diverso, potrà arrivare i corsi per una persona. Sarà una situazione un po' drammatica.
3: Forse gli faranno seguire i corsi.
5: Dove sto pagando? Probabile.
4: Quindi il modo 1 è quello che devo usare, perché il 2 si usa quando metti più console, e il modo 3 normalmente non viene usato, ma deve essere solo per completezza, quindi deve essere il modo 2.
3: E poi si approfondisce
4: il modo 1.
5: Il più veloce del mio invece se ti serve, tipo devi fare
1: quello è l'inquinamento, il switch, magari non ha un punto di vista, il numero 3, il numero 2, il numero 3, il numero 2, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero 3, il numero

0: 3 off, allora non è 5-6
1: sono
2: on off,
1: giusto? Poi cosa abbiamo? 8, 7 e 9 e sono off, on off
0: e 10
1: e il 10 è on. Lo segniamo, aspetta che ce l'ho.
0: Modo 2 quando ci sono più console, modo 3 non viene sottolineato, modo 1 mi pare che ci
3: stia giocando
0: e quindi deve essere
1: un bella la partita
4: con che quattro anni si deve fare tutto in un attimo,
1: sì, quindi siamo in modo 1
0: obbligatorio anche perché è quello che deve essere.
4: Sbaglio,
0: abbiamo una sola console,
1: sì. Poi sì.
4: Ma che lettera che
1: ho avuto?
0: Allora, Vector B
1: 60-64 perché se 177-060
0: vedi quello che ci ha messo là?
1: 5-60 no, il vettore è 60, il vettore quindi S2 S2 è S2 è quello qua e abbiamo
0: B8, B7, B6, B5, B4 e B3.
1: Non mi devi dire gli S2 eccetera.
0: Allora 8, 7, 5, 3, 2, 4.
1: Come sono? S2 8?
0: 8 off. 7 off. 5 off. 3 on.
1: On.
0: 6 on.
1: On.
0: 4 off.
1: Off.
0: E questo è giusto pure. 60.
1: E l'1 e il 2?
0: Ripeto, è 60.
1: Vabbè, il 2 è... non sono usati evidentemente nello switch, saranno data format però queste sono stronzate, questo è già il dato,
4: tutti
1: siamo l'indirizzo
4: domani
1: ce l'abbiamo, cioè che un indirizzo che risponde alla scheda probabilmente è il tasto vettore, è il vettore quello che abbiamo prima. No, l'indirizzo ce l'ha di suo, allora basta, cioè perché è quella scheda a quell'indirizzo,
0: non ce ne frega più, questo non ci interessa, questo non ci interessa.
1: E ora niente, abbiamo verificato questo, basta.
3: Però mi sono accorto
1: che non c'è altro da fare.
3: Sì, io non funzionava bene, che io l'ho detto a casa,
0: tanto fuori non c'è collegato a niente, no? Non c'è collegato a niente. La cosa nella console cosa dovrebbe fare?
1: Una chiocciolina.
0: Sono una chiocciolina.
1: Sì, che è il prompt, da cui tu dai i comandi per fare il boot.
0: E quindi non ce ne frega niente però.
1: Perché non parte la console.
0: Quindi lo start che è. Vuoi luce? È luce sì, allora.
1: Voglio luce su India.
3: È ripartito il computer autonomo mente.
4: Installiamo questa Spark, questa Sun e li mettiamo in server DNS di quelli come si deve.
0: Server DNS una volta c'era.
4: E ci sarà di nuovo. Esatto. Sanno con il boot pro. Sanno con il boot pro. Ma mettiamo la stessa.
0: Un attimo.
3: Perché intanto non lo possiamo nemmeno prendere. Intanto prendiamo.
4: Lo prendiamo.
3: Ancora lo possiamo fare nell'altra stanza che stiamo venendo. I ragazzi nostri.
4: Ma guarda, guarda.
3: Esatto. Oh.
4: Sì.
5: Ma già se sei andato.
1: Diamo un'occhiata alle altre schede?
0: Basta 9. Dopo del 9 c'è la pausa.
1: Dimmi che il 10 è saltato su questo schema.
0: No, nel bus è più vecchio. 8202 76. E abbiamo esattamente AF, AB e CF, sono due schede.

0: B e CF, B deve essere 9202 e CF 7066.
1: CF te lo abbuono. 7066 ed è sul
0: 10, là è
1: qua. In realtà è sul 12,
2: no, sull'11.
1: Perché vedi il 10 va a coincidere su uno slot che manca, che non c'è. Quindi siamo sul 12. Questo hanno sbagliato a ricordarlo anche sul coperchio. Il coperchio è qua.
0: Cosa votiamo?
1: Ma anche qua è uguale. Quindi anche lì sul 10 c'è la stessa cosa. Tienilo da quella parte. Quindi vabbè.
0: Supposto che. Una fotocopia di questa, no?
1: Ma è uguale alla fine.
0: Non sembra davvero uguale. Il book qua è messo su campo e qua sul 4 mi risulta adesso vuoto, perché nel frattempo mi controllo qua, posso?
1: Onimex, ma lei qua?
3: Sì, sono qua.
1: Non hai portato del cibo?
3: No.
1: Ti è capitato?
3: Diciamo che sto morendo di fame, è un giorno che vado a via di grappa e di limone.
1: Io sto crepando invece, molto semplicemente.
0: Ma questo sotto non c'è quello che fa la tavola calda?
1: Io che ne so.
0: Com'è quello della tavola calda questo?
1: Il problema come sempre è chi ci scende.
0: Beh, ci scendo io. Per la fame.
3: Guarda, posso andare dallo zio.
1: Allora facciamo una colletta. Facciamo una colletta istantanea.
2: Una colletta, pallo, te lo devi essere scappato
1: praticamente. Cioè?
2: Dovevi 5 euro, non si è visto più.
1: A chi?
2: A me.
1: Ah, hai fatto bene.
2: Spero che si può ascoltare.
0: Vabbè, ma se ti può interessare io lo vedo prima di te. Casomai te ne do io e poi gli dico, sai, ho pagato i tuoi debiti. Ora mi sei debitore.
3: Sei il tuo solo là dentro.
1: E c'era mia madre che mi spiegava tutto.
2: Che bello.
3: Perché tipo adesso è mezzanotte, lo so, dentro dalla mattina io fa colpo un computer in te, incomincia a scoppiettare e uscire fuori dalla pietra.
1: Ma dai,
3: poi tipo vedi il monitor tipo che implode, la figura tipo siete che implode, fa un po' fortissimo, prende, mi butto per terra, scappo, mi uccide, che tipo quel periodo di cioè noi risparmiamo sulla bolletta, quindi eravamo tutte le luci spente tranne quelle che perdivano. Cioè tipo scendere fino a sotto al buio mi sono ucciso.
1: Ah, ma non c'ero io.
0: Il 9.
3: No, è stato questo.
0: Il 9. AB 9202. Il 9 è questo, se quelli saltati.
1: Sì.
0: AB 9202.
1: Sì. Che è doppio, sta pure sul 10.
0: No.
1: Sì, sì. È una scheda doppia, è un bus converter.
0: CF
1: 8217.
2: Right? È una spark del 92.
1: Sì.
2: Sì, e il 9. C'è la luce verde accesa?
1: Il 10, che erroneamente qua è chiamato 11.
0: Nel bus CF. No, vabbè, considera che tutto è scettato di numero.
1: Sì, infatti.
0: E consideriamo tutti scettati a sto punto. 11. Il tuo 10. Il tuo 11 AB Unibus 9202,
1: che è lo stesso, vedi, Unibus sul 9 sul 10
0: 70-60
2: Scippi,
1: cioè 70-66,
3: tu non hai totalmente uno di quei tastini, c'è solo, diciamo,
0: non hai un computer 9 e 10,
2: mastichi una Big Bubble per una settimana,
1: poi c'è un 70-67,
3: un coso, quello del
0: 12-70-67,
3: quello ficcato, c'è il power, quando devo accendere devo fare il contatto, il problema è per spegnere
0: 70-60 13
1: e questo no, uguale 16, 13, 14,
0: 14.
3: Ho due figli che faccio fare contatto.
2: Qui è sempre verde.
0: E questo dovrebbe essere
1: la memoria della parte video. Interna.
0: 16 e 17 sono vuoti, quindi da 17 e 18. Quindi al tuo 19. Tuo 19.
1: Non mi ricordo.
0: E il tuo 19 è questo.
3: Ragazzi, se scrocco un po' di roba qua la disseccate?
1: Il mio 19 è questo qua.
0: Che qua ne salta un'assai qua mi trovo ne trovo due vuote, quindi lì ce ne quattro vuote.
3: Ti offrirò per quello che deve essere la grappa del limone. Senti la mia forza, c'è una bottiglia. Senti, quando compito di informatica vado a via di
1: Alfonso. Come no?
0: No, perché guarda, da quello che mi dice.
1: No, le bitma, le bitma sono queste.
0: No, no, perché il tuo 16.
3: Una bottiglietta quasi finita di grappa.
0: Il tuo 16 è la quarta bitma.
4: Cazzo di finire.
1: 13, 14, 15 e 16
0: poi ce ne sono due vuoti
1: 17 e 18
0: e al tuo 19 ci sono
3: esattamente
1: e ce ne sono
0: il tuo 19 AB per essere la 9302
1: ed eccola qua.
0: Poi 19 CD a 011 e questa è la memoria, questa è la scheda
1: video. Ed è la scheda video che non si usa in realtà. Ok, infatti hai 3 TB in C.
0: Poi al tuo 20,
1: che in realtà salta uno slot di 20 a 21.
0: Che c'è un buco?
1: Che c'è un altro buco, sì.
0: Diventa 21, quindi al tuo 21 c'è il regolatore e questo sarebbe da controllare.
1: Che?
0: Regolatore, questo dovrebbe essere quello che regola la tensione in tutti i posti.
1: 79 94 03. Ah, questo
0: AB del tuo 21.
1: Eh sì, eccolo qua, M94 03.
0: Questo sarebbe da controllare.
1: E bisogna vedere il regolatore di che cosa.
0: Aspetta, fammi finire di controllare. Noi abbiamo qua, mentre CF abbiamo la 79 52.
1: Esatto.
0: Aspetta che nel frattempo le vedo con le
1: Colletta, colletta.
3: Ma che tu devi fare qualcosa?
0: Sì, sì, ora un secondo preciso.
3: La puoi spazzare a scuola in qualche sostanza alcolica.
0: Ok, ora va.
1: 80-26 mi risulta.
3: Determinatore.
1: 94-00 mi risulta.
0: Al tuo 22, 94-00 e 80-26.
1: Confermo.
0: E al tuo 23 CF.
1: Sì,
0: questo lato, 23 da questo lato, devi avere un 80-36
1: che non riesco a identificare perché non c'è scritto.
0: 80-36
1: e poi?
0: Poi l'ultimo, sempre CF, questo lato, A017.
1: Che dobbiamo verificare?
0: Dobbiamo verificare queste due, visto che non ci sono le scritte per invertite.
1: Ma sono A o E o CF?
0: CF. Il tuo 23 e il tuo 24 sì. CF.
4: Ariancino, che esploso.
1: Quindi il mio 23
0: e il tuo 24 CF.
1: Sembrerebbe un'interfaccia di disco, eh? Che non si capisce che cazzo è.
0: Doveva finire questa?
1: Non mi ricordo se è un'interfaccia a disco o i floppy.
0: Metto che non c'è scritto in qualche posto qua. Questo dovrebbe essere il tuo 23. Questo è un controller QBus 8036. Deve essere M8036. È una M8036. Punto interrogativo.
4: Ti sentono fino a
1: M8036.
0: Sai
1: tu.
0: È bruciato? E questo è il tuo 23 CF. È un QBus.
3: Dobbiamo pure funzionare più a questo se non lo modifico.
1: Stiamo cercando di farlo funzionare.
0: Il primo passo è andato.
2: La smontiamo quella spark?
4: Io non sono d'accordo.
3: Non smontare il computer?
1: Io no.
3: Che tengo, sembra che qua smonta qualcosa.
0: Chi?
2: Dobbiamo installarla. Ma non possiamo fare niente adesso di rete, senza bisogno di smontarla.
0: Allora, questo qua...
4: Cazzo, sotto punto C. Printf...
0: Io non so se qua la tensione gli arriva già giusta, già perfetta.
4: Se una cosa,
0: ma se non è la tensione fatta da
3: un M, meno male che ti sei
1: messo. Non lo so,
0: perché se qua la tensione non ci arriva corretta, allora questo deve essere sicuramente regolato.
1: Non penso che sia un problema di tensione.
3: Allora,
1: perché la CPU funziona.
3: Vediamo se ti dice che
1: la CPU funziona, i programmi li esegue. Dei piccoli programmi di loop li abbiamo seguiti.
3: Non è l'FPCB, è Linux.
0: L'altro era
3: il
0: 17.24.
3: Ti sto dicendo, fai Telnet.
0: Deve essere la A17, è l'ultima che è rimasta, quindi dovrebbe essere
4: questa qua è per la studio, se tu prendi qualche fatto logout con il coach.
1: È un ciclo, si vuole di una volta.
0: Quello? Fase di spolveramento. Prendiamo il manometto.
5: Anche se vedete uno spensiero, quello con le fiamme del cazzo che
1: muovete
5: un mouse, è l'unico spensiero che è flop il computer.
4: Oh, però mi va il processore a massa e un mouse.
5: Sì, lo fa rotazione, però ho posizionato quello con i componenti.
4: Per
0: i tempi
4: suca.
0: Però
1: come si chiama? A 017? No,
0: sì.
1: È lei.
0: Ma non è che questo mi fa il multiplex per venire l'amore qualche minchia del
1: tempo. Vogliamo verificare questo switch?
0: Sì. Calo prima a prendere da mangiare.
1: A 017, se vuoi sì, intanto io cerco lo
3: spoiler. Era come selettore di segnale per qualche cazzo di cosa.
1: Chi vuole cibo, colletta, mega.
0: Chi ha voglia di mangiare, vabbè, se no calo li prende e poi pensa a di.
1: No,
0: chi
1: intanto vuole da mangiare. Diciamo,
0: vabbè, li prende e poi pensa a di.
1: Dai,
0: a scendere che
1: ci. Io vegetariano però.
3: La prende così com'è.
1: Quindi pizza.
3: Guarda. Vai.
1: Ma andate assieme, dammi una mano.
4: No, ma esiste l'LS.
1: Qualcuno che scende con te.
4: Ah, vedete che era l'esito?
3: Era lui.
0: Chi è che aveva deciso di scendere con me a prendere cose da mangiare?
4: Era lui.
5: Forse lui.
0: Lui. Vabbè, vai, ci calo sotto.
3: Guarda, ci spiego una cosa molto semplice.
1: Ma va, ci va.
0: Ma io se scendo io vado qua.
3: Perciò una focaccia, lattuga e pomodoro ti piace?
1: Sì, qualcosa di semplice.
3: Perciò vediamo. Formaggio. Lo zio Nino.
1: È una andate troppo lontano,
0: è una salsiccia.
3: Qua a pezzo di acqua, poi fa tutto l'acqua.
4: Con la decisione che
1: ti vuoi dire. Focaccia è ok.
0: Poi? Voi?
4: Già cibati.
0: Tutti cibati.
1: Dimensione della focaccia?
0: Tutti cibati?
4: Sì,
0: bello cibati. Adesso mai ne prendo tu, guarda. Tutti cibati?
1: Tutti cibati, però abbonda lo stesso perché poi Nirvana non viene l'occhio.
0: Nirvana
1: non
0: lo conosco, va bene, vanno.
1: L'occhio chimico.
0: Ma tu sei cibato, vero? Tu sei cibato, vero?
4: Spesso sono affrontato il bit, devo smontare il processore e controllare.
1: Dai, ma cerca Spark Station 5 e vedi le caratteristiche sulla macchina.
5: Tu hai molta batteria, vero?
1: Su internet.
5: È nuovo. Tanta batteria,
3: Asbesto sei bellissimo con quel pezzettino rosso.
1: Ma 017, ma come fa culo con gli schemi veramente? Ma 017.
4: Io non capisco la schermo, basta che posso da. Mi ci abbassa il lightstick. Ma lei che diverso
5: lo fa no,
4: sì, ma ogni volta ho portatile ogni volta che passo da shell a server grafico che devo fare ogni volta c'è il comando kbd rate meno r33 lo riporta a di
1: ritura. Ah, anche a me mi fa sto problema a volte il computer. Ma porca puttana. No.
3: Cosa è successo?
1: Lo switch è in posizione manutenzione, non è in posizione operate.
3: Ecco perché non butta.
1: Devo dire che non lo so. Però se mi consentite qualche bestemmia, la mia salute vi ringrazierà.
4: Questo è
0: non so se a te lo fastidio,
3: no, vabbè.
5: Ah, no.
1: Purtroppo
5: no,
1: mi capita, mi spiace. So. Che... Poi io sono in realtà sono estremamente religioso. ma no, tu ridi, ma è così. A modo mio, ma insomma.
4: Per bestemmiarci, ma non trovo dire che ci credo.
1: Che Dai, va benissimo.
3: Questa macchina non so basta.
1: Devi.
4: Sì,
1: diciamo
4: una cosa di PS1 come impostata qua.
6: Io qua non capisco se
4: manna, questi manuali ci sono lì,
6: è una 64 bit plataforma che supporta il 32 bit.
4: Allora, non lo so che cos'è.
6: Lui su Google
4: dice, di peso.
6: Ma non vuol dire che è una piattaforma 64 bit che supporta il kernel 32 bit.
4: E che cosa ti ha detto? 64 bit che supporta
6: anche un kernel Linux a 32
1: bit. Vabbè, le guide in parte sono
6: No.
1: Da un lato solo. Giunta di Ernesto c'è tornato.
3: E questa pastella è il minimo indispensabile.
4: Quando c'è la di Ernesto?
3: Infatti non lo so.
6: Di Ernesto.
4: Ma non quella su Ernesto. Di Ernesto M perché di Ernesto non ci sarà, infatti.
6: Di
4: M.
1: Ma è versione.
4: Meno M. All'epoca era il massimo dello Yuma,
6: no, non so, ma c'è molto andare
1: a fare. Però quando è in
6: MVP,
1: non è
4: che
6: non
4: è che non è che devi installare X?
6: No, X, ma soltanto la stage già di più.
1: Così.
4: Perché non devi installare quello, non è che puoi decidere di sempre solo con quello per farlo
6: partire. Solo
4: che non deve fare la partita.
6: Compiliamo per le due settimane. Vabbè, facciamo.
4: Andiamo a fare un cluster di portatili per comprare il kernel della SPAC.
6: Sì, vabbè, lo compilo direttamente qua, glielo offertiamo. No, però non compilo, non c'è il kernel SPAC.
4: Poi non parlo in automatico. Almeno.
6: Vabbè, che sai, scarica il kernel, lo compilo.
4: Non è deciso. Possiamo fare la prova. È una cosa che non ho mai fatto.
6: Perché scusa, se tu provi
4: cose diverse.
6: Vabbè, no. Perché se tu compili un file C su interno, tu compilatore.
4: Lo trovo compilatore.
6: Il red è diverso.
4: Tu l'opzione del kernel, no, esatto, cioè l'opzione del kernel support. Si più type. Spatti spark ultra spark.
1: Comunque non sarà quello, non sarà possibile. Uno switch, un anno e mezzo fermi per uno switch non è
6: possibile. Ah? Non è accettabile.
1: No, fine. Ah, ok. Anche essere, però. Non fede! Il disco dovrebbe andare RAM e darmi la console.
7: Lo switch, mi metterei a posto questo.

0: Vanessa che ascolta lo stream lì, ma vedi fammi?
1: Sempre lo stesso il numero?
2: Ma ogni tanto scrive il 6.
0: No, lo stesso.
2: Forse poi è il 6.
1: Quando faccio l'audi, sì.
0: Mi
1: ferma a 165504. Quindi che cazzo sta andando a eseguire? Bella domanda. Che rimarrà senza risposta. Per sempre. Così vado a venire errore.
0: Beh, era 21, non era 21,

0: vado un link di un tizio dove lo prendate, questo presumo seriamente di fare un bel modo, cioè piuttosto che avere i denti che escono in fuori, quindi
1: infatti quello non c'entra un cazzo,
2: quanto la giocoleria per
0: quello che c'è, ragazzi,
1: prima sta qua,
0: c'è un gruppo, se tu si progetti in vari gruppi, c'è un gruppo che si occupa di elettronica e elettronica e interfacciamento poi di questi motori con software e X7.
1: Teoricamente se io tolgo tolgo l'Unifus,
0: anzi non lo sanno perché io
1: allora VTV01 è tutto il gruppo video, su questa macchina l'ha connesso il video colori come facevano, visualizzavano le tasse
0: il dimensionamento delle ruote dentali, quello
1: sono le soluzioni mostruose,
2: sì,
1: con i segnali R, GP, e questa qua io credo che sia regulator, bus termination, DMA eccetera, il multiplexer, credo che sia la parte che controllava l'hardware della strumentazione per fare la parte. Quindi tolti questi due, il sistema vero e proprio è questo, con la CPU vera e propria, la scheda per fare il boot, DL11 che dovrebbe essere la console, c'è qua, RL11 ed è il controllo della RL02, di unità disk, poi RX211 che per l'RX02 sono i floppy, DL11VC, dice VT100, è un emulatore per il terminale.
3: Se lui trova un errore là sotto prima di fare
1: il punto, oppure prima per fare il punto, dopo come tagliare. In che senso? Errore di hardware? Se c'è l'errore di hardware, se è fisico, mi dà bus error, cosa che non. Il problema è che io avremo conto che lui cerca la presenza di una scheda che gli fa fare il punto automatico. Se c'è, esegue il programma che sta su quella scheda. E a quanto pare lo esegue, perché lui va a
3: partire.
1: Però dopo si blocca. Probabilmente perché sta scheda di boot gli manca qualche cosa. Ed è la 9312.
3: Ma col punto manuale,
1: ed è questa.
3: E col punto manuale non mi serve la scheda di boot?
1: No.
3: L'altra volta non partiva neppure.
1: Esatto.
4: E perché non proprio con il punto manuale? Dici che è la stessa cosa, fai il tentativo.
1: Ancora rimettergli i codici, dici?
4: Sì. Ora che hai cambiato lo switch devi mettere
1: i codici. Però lo switch non c'entra niente, quello switch serve per l'hardware che controlla l'attack. Lui è d'accordo.
3: Lui è d'accordo.
4: Tu annuisci.
3: Annuisco.
1: Sì.
4: Non
1: sa. Qua l'hardware si ferma allo slot numero 9. Quindi qua, a questo. Da qua in poi c'è video e altre cose
3: all'esterno.
1: E guarda caso la parte video
3: Sky.
1: Da qua in poi la parte video e la parte di controllo sta su un tipo di bus diverso, per cui ho montato un convertitore che su questo backplane ho montato due tipi di bus, sì, uno è quello del VTV11 che è questo, l'altro è questo convertito, diciamo,
3: per
1: altre cose. Infatti floppy e hard disk stanno qui e qui, questo è il terminale.
0: Sono 7 CD.
1: questa è la scheda di boot,
3: è tutta una roba col boot caricato.
1: Sinceramente non lo so, perché non riconosco il roba con però se io adesso la lascio qua
3: lui dovrebbe dare il caldo.
1: Come basta? No. Ma se premo contro il D, vedi? Non fa un cazzo, perché non trova. E quindi ci siamo.
4: E lei parte.
1: Quindi lei parte, qualcosa la avvia. Ma poi qualcosa rimane. Non
3: puoi capire cos'è quel numero 10.
1: Ma quello. Hai ragione. M9312, adesso andiamo a vedere il manuale. Secondo me M9312.

0: lascia su quelli. Mi passi quegli schemi? Ok.
1: Faccio due schemi tanto per capire.
0: Metodo. Beh,
2: ah, ci volevate lasciare fuori, vero?
1: Saluto tutti quanti, sì. Vedo quello che
2: e non morivi di fame.
0: Siete rimasti fuori?
3: No, non è certo uno uguale come.
2: E non morivi di fame.
3: Come
2: dai, fai un po' di forza, dai. Forza che ora ti farò godere.
1: Tanto fra distruggerlo io e provare a sistemarlo e distruggerlo ancora
4: in più. Ho spesso staccato il cavo dell'alimentazione.
1: Adesso mi ho messo cartuccia di giusto.
0: Nemmeno una cosa da oggi sta qui. Unibus termination butto.
2: L'hai trovato quello là?
0: Sì, allora è successa una cosa, una prova che abbiamo fatto e adesso te la
1: spiego. Attento, fai.
2: Sì,
1: dimmi. Hai fatto una superfiera.
0: Ah, eccola qua, ho trovato perché c'era anche il segnale. Con i cavi. E alla fine ci stanno.
2: Aspetti, consiglio di fare pausa.
0: Sì, un attimo solo,
1: diciamo. Ma la mia dove?
2: Vivamente ti consiglio di fare pausa.
0: Ma non ci stanno le
1: cose.
2: Che tra 2 secondi incomincerai a sentire odori molto strani.
0: India, amo pausa, va. Dai, dai. Lontano dal mio portatile, please.
3: Guarda, guarda.
0: Apparecchiamo i PDP 11.
2: Io mentre voi apparecchiate io incomincio a mangiare, eh? Voi non vi seccate.
0: Qual è senza carne?
3: Tutto.
2: Sono tutto.
0: Tuo padre può.
2: Ah.
3: Tanto questo.
0: Io non so cosa. Mi vado a lavorare e mangio.
1: Fidati.
0: Andate.
2: Ah, pezzo me lo prendo. Un pezzo di metà. Decretato.
1: Sopporto. Adesso hai ragione. Quindi il pane è
2: buono. Buono, buono.
0: Io mangio.
3: Non c'è. Lui balla, balla.
2: Non c'è caffè da mangiare.
1: O altre cose.
2: Altre cose che sono macchie, sono femmine, no?

0: Eppure c'è.
1: Bash, perché non è Bash, è CSA.
2: Questo è CSA.
3: Ma
2: CSA cos'è il CSA? A me mi pare che ha CSA.
1: No, vale proprio.
2: A me in base al pronto
4: KSA che c'è quella.
3: Manca manuale per KSA.
2: Sempre KSA a meno meno elf.
4: Comunque c'era un parole prova, c'era un switch qua in posizione test anziché in posizione hopper.
0: Quello là? Quello rosso?
4: Quest'ultima scheda, sì.
0: Quello là che avevamo detto.
4: Era in posizione di test.
2: Lo sapevo io. Sì.
4: Però non compito un cazzo. Ho capito una cosa, allora da qua fino allo slot numero 9 è il classico bus della CPU che si chiama Unibus del PDP11. Poi c'è quel convertitore, quel pump di doppie schede che converte in QBus. Nel QBus c'è questa serie di schede che gestisce il video e questa serie di schede che gestisce l'hardware di controllo del macchinario della TAC. Perché loro con questo ci facevano le tacche. Questa è la scheda video, video esterno, quello con cui visualizzavano a colori la risoluzione, le fette umane. Immagino che funzioni così. E con questo controllavano l'hardware. Quindi in teoria di queste stronzate non ce ne fotte niente. Qui ci andiamo a togliere.
2: Aspetta, qual era la prova che volevi fare? Minimale. Questa è quella del basso.
4: Verificare gli switch. Quella è la, questa è la scheda che fa il, che mi fa con control boot. Mi fa fare il
5: mouse 2. Senza la scheda con
1: control boot.
4: Infatti l'abbiamo tolta, abbiamo acceso e control boot non fa niente.
2: E se te lo fai a mano sì, però con la procedura di inizializzazione.
4: Questo è pur vero, ma io adesso come la prendo?
2: Te ne strapotti anche di quello.
0: Sì, con le varie, te la
1: ricordi?
4: Barbarie, socialismo e barbarie.
5: L'altra volta non ho funzionato neppure.
1: C'era della roba con
5: il manuale.
2: C'era questa?
5: Non la bypassi, ma non
2: c'è. Beh certo, se lo fai a mano anche se c'è questa te ne strapotti. Però l'altra volta la abbiamo fatto questa era dall'altro lato. Però l'abbiamo messa qua. Io proverei quello manuale. Con questa messa da qua.
4: Ho provato in tutte due le posizioni poi.
2: Quello manuale?
4: Ragazzi, negli armadietti è proprio quelli che si vedono appena saliti le scalette qua. Gli armadietti di metallo. Ci sono tovaglioli.
2: Tu hai provato quello manuale in tutte
4: se
2: le posizioni?
4: Se vi succede di sentirne il bisogno. Sappiate che sono
1: lì. Secondo me col boot manuale quello
2: manuale in tutte e due volte.
4: No, no.
2: Sfizio?
6: Quello mio là che c'era con le 5 palline c'è un programma di giardi lo comincio da
2: scuola era una 5
1: palline com'è?
2: Non ci dice
1: era fatto un po' compromesso
2: non mai vedo la
1: no guarda quello che dice
6: se vuoi sul pezzo per imparare un gioco c'è ci spiego le linee
2: quale 5
4: Io quando ho visto quello screen saver ho detto guarda lo screen saver di Mimex veramente ho detto esattamente questa cosa spa la pizza
2: tu così è passata una notte ripulita Nirvi, lo so che ne vuoi ancora, dai, non mi guardare così.
1: No,
2: prendo un altro pezzo, dai. E va.
1: Non lo vedi lui quanto è grande e grosso di energia.
6: Mi sembri tu più grande e grosso, cioè più grosso.
1: Ma
5: funziona solo.
6: Se calcoliamo la tua testa.
1: Fate l'idea.
6: Che hai in più.
1: Sì, c'è un stato.
2: No? Basta, per la pezza per la parte del tuo. Godi.
6: Va bene, ci mi è incontrato la volta che sono finito io.
4: Sotto uno dei due archetti?
5: Due
4: la classica pizzeria.
2: Una tastiera, una mouse.
6: Se qual è quella, non quella di prima, il primo archetto andando verso il piazza del massimo. Il secondo. Un pochino più avanti, c'è una pizzeria nascosta. Ma io sabato sera quando sono tutta quella filata a cantare e a suonare
2: Sicuri che nessuno vuole provare, vero?
1: Di scala che devi dire.
2: Avete tempo fino ai prossimi 35 secondi.
1: Però è attaccato il mouse.
5: Sì, sarebbe per passare 30.
1: È attaccato il mouse.
2: Allora?
5: Tempo scaduto.
2: 3?
5: No, grazie.
2: 2? 1?
1: Beh, insomma, riuscirebbe.
2: Troppo tardi. Ivana?
1: No, vai,
2: tranquillo. Ah, va, dai.
1: Tranquillo.
2: E dai che tutta non ce la faccio.
1: Dai che tutta non ce la faccio.
2: Io se questo è il problema. Chiaro, pure, che dico che ne vuole. Io ho fatto pure il time out.
5: Dai, una cosa, leva, una leva, cosa leva, l'aiuto.
2: Leva.
5: Ma ci sono bambini morti. Ma chi sta come me?
1: Però poco, va. Dovrei riuscire a prendere questo cazzo di mouse. Vabbè, ti devi mettere tipo imbiccati questi mouse. Se vedi come è sistemato, allora io propongo.
5: Però vai sembra
1: andare. Il sistematore.
5: Vai sembra ad allargare.
2: No, è piccolo. Non è tanto.
5: Non sono quelli di.
1: Ciao, non so!
7: Fagli dire qual è il tuo nick, non so, va bene, gli ho creato potenza, non so.
4: Non so.
7: Fagli dire ancora non lo so.
4: Tovaglioli!
7: Non lo so.
4: Vado? Vai. Ma vuoi niente più? Ma tu hai mangiato?
2: No, non ha portato nessuno niente.
1: Riavvia.
4: Bene.
2: Sono riuscito a corrompere, sono la scheda del Nirvana.
4: Beh, non avevamo molti dubbi.
2: Tutti gli altri sono incorruttibili.
1: Ma non è difficile
4: corrompere.
1: No, non c'è posto. Non c'è posto. Non c'è
5: posto. Non posso domani sera pensare.
1: Domani sera sì.
4: Non so neanche se qualcuno ci ascolta ancora. Comunque.
2: Vabbè, non stiamo facendo niente, eh.
1: Se no che deliriamo. Non lo puntino di mezzanotte.
4: Ma questa spappolaggine io come cazzo me la mangio ora?
2: Ma che te ne frega?
4: Ma mangia!
1: La mangio io se può.
2: Io
5: sono
2: un
5: bastardo
2: perché davvero non l'hai voluta, eh?
1: No,
2: non sto
5: aspettando.
2: No,
5: ovviamente.
2: A me non l'hai voluta, ora vuoi quella di
1: aspetto.
2: Dillo.
1: Ancora
2: dillo che ti piace di più quella di aspetto. Dai.
4: Oh, Paolo Tronchiede, com'è andata la riunione? Direi che è andata veramente ok.
1: Quello Ronaldo?
4: Sì. Che ne pensi?
2: Ci stai ascoltando?
4: Anch'io penso bene.
1: Riconfiguriamo.
4: C'è il mio marsupio di rete. No, con il coltellino. Il mio coltello una volta mi portava la gavetta.
5: E col cacciavite l'ha preso, la lampadina.
1: Una volta stesso disse mentre che eravamo qua. Nella prossima volta porto gavetta.
4: L'ho fatto, c'era la bombola del gas qua fuori, facevo dei spaghetti al volo.
1: Ah. C'era quella specie di cucina.
4: Una gavetta militare, compresa due pentolini.
1: No, quando è stato un paio di mesi fa.
4: Ma che mese fa? È stato?
2: Quando eri piccolo.
4: E ci si può scoperto che l'acqua che sta nella gavetta è buona per fare la pasta per due persone precise. Mm-hmm. Poi la latta di pomodoro ci entra perfettamente in una delle due. Per cui puoi fare il pomodoro gavetta. Pure.
5: È tutto perfetto, perfetto.
4: E poi i due piatti stanno dentro. Sì, è perfetto.
1: È fatta per due militari.
4: Per due idioti. Per due disperati affamati.
1: Che io comunque lo volevo comprare la gavetta perché forse quando vado in campeggio.
2: Io bestemmierò.
5: Lei, ma che punto sei?
2: È un'ora che ti sento premere costante.
5: Sì, vogliamo fare partire X su questa.
2: Ma te li avete installato?
5: No, c'è. Comunque va.
2: No, X della X.
5: No, X della X.
2: Andiamo a cambiare.
5: Eh sì, se mi fanno smontare quel posto.
8: Ovviamente.
9: Non
8: cazzo che fare, faccio quanti X sulla macchina che stiamo per formattare.
9: È normale.
8: È normale.
10: Che vuoi di più dalla vita?
8: Bello.
10: Mm?
9: Bello.
8: È quello? Non va.
10: Cosa?
9: Non è
8: proprio tanto. Sì, sì, sì.
11: Al proprio cuore.
8: Guarda che giro con te.
11: Si dai, livello 1.
10: Ma poi lo sapete, vero? Che questo screensaver lo potete settare con i ping delle macchine.
8: Sì, bellissimo.
10: Al posto di avere casualmente i,
8: sì, sì,
10: gli apparecchi, tu gli dai i ping di macchine, avete le mostre distanti a seconda della,
9: dell'altro,
10: dell'altro, sì. Stai facendo qualche cazzo.
8: Ma se io scrivo,
9: lo
8: scrivo.
9: Però fallo, fallo. Bello. Ora scrive. Bello.
8: Ovviamente
11: tu ti finisci qua. Dov'è la sigaretta? Io mi fumo la mia bella sigaretta.
8: Adesso devo riuscire a frequentare
11: un po' di 8 sessi. Niente, Smith. Il problema sono i 385 KB d'artista.
8: Guarda, prova questo.
10: Non manco un floppy, cioè. E cosa vuol dire? Completamente sminchiato, tanto 305 app?
11: No, l'altra volta gli ho caricato un floppy, ho visto quando era grande C e mi diceva 385
10: k. Ma non può essere.
11: Cioè, no, con Roda se c'è
8: una
11: mi sembra, devi fare fetisco. Ma ti vedo che pensa troppo, mi secca a levarlo dalla funzione di tavolino su cui è messo.
8: Dai,
11: non faccio niente, mi trovo, quindi mi si fisso questa di me. All'interno ci sono 6 batterie tonne.
10: Sì, ma dovete fare prima lo shutdown delle macchine.
9: No,
10: sì, è un casino.
9: Non sono di quella sorta.
11: Devo quelle pesare un pezzo.
10: Ovviamente.
9: Ma al solito dovremmo alzare tutte cose, levare quella di sotto.
8: Non
9: la sentiamo. Ma possiamo fare il boot di NFS?
11: E tipo me l'avevano dato per installarci tipo un DOS con un Windows 1.0.
8: Io ce l'ho anche installato
11: NFS. Non c'è, cioè, il nuovo accesso.
9: Dobbiamo trovare. Ma ti va a fargli fare il boot da Spark VNFS?
8: C'è la quinta. Il problema è che cioè, questa qua è nel codice.
10: Serve la console.
9: No, è in RG.
11: Però l'ho controllato, se facendo il FD sono.
9: Serve la console.
10: I protocolli sono BootP e RARP.
9: Ok, i soliti.
10: Prego di collegare il monitor alla Spark di sotto e la tastiera alla Spark di sotto.
9: Non è fattibile.
10: È alquanto, cioè, è complicato, come puoi renderti conto dagli spazi angusti e dal peso del monitor.
9: Beh, vediamo, vabbè, questa è già una cosa più fattibile rispetto a smontare la Spark.
8: Ma io direi di no.
9: Costano.
8: Non
9: è facile?
12: Pianti il monitorino sopra,
11: un mostro.
8: Io sto seguendo il filo con la mano. Va lontà.
9: Fanno una caloria così.
10: Agisce.
11: E subito dopo quelle prendermi la patente.
10: Non staccate il cavo della.
9: È questo? Come non staccate il cavo scasi?
8: No.
9: Va bene, no, tanto per adesso.
10: Nel senso che basta toccarlo per staccarlo. Non ha viti.
9: Ok. La metti sotto.
11: Asbesto? Ah no, niente. Però da una soluzione. Ho previsto l'attrezzare qua. No, per fare i buchi per l'SP sul verso di canna.
8: Quella cassetta?
11: Sì. La devo fare pulito.
10: E certo.
8: Senti rifocillato?
9: Un po' meglio. Oh. Sentò per che bordo l'ho preso, ok. Vabbè, ci siamo, perfetto.
12: Comunque Nirvana, poi mi pagate, eh?
9: Poi ti
12: per aver distratto la spesa.
9: Va bene, grande. Grande, grande. Sennò, no, no, non si può fare, è impossibile, è impossibile.
2: A fine mese facciamo i conti, eh.
8: Ora la testiera. Ma chiarando i calori, presto bruciando. Ma l'ha un calore allucinante.
9: Molto semplicemente, segui il mouse che è più facile, stacca l'altra PS2.
8: Usa la mouse e non staccare quella che sto. Il mouse è più difficile di quando va a fare.
4: La Vendola, una tastiera per Spark.
9: È PS2.
4: No, è Spark.
9: Quale?
13: Sarebbe praticamente qua sotto.
4: Era agghiacciante.
9: Qual è? Questa? Ma dicevano quei due ragazzi che mi hanno lasciato l'email poco fa che all'ST dismettono centinaia di Sun, di Spark Station, che proprio le prendono, le caricano su un camion e le buttano al...
2: Al
9: devastamento, al come cazzo si chiama? Al
2: discarica di rifiuti tossici.
9: Sembra, quando? Non è più, si vedi, c'è più fidini. Alla discarica, dico, li mandano in discarica, loro che fanno? Li prendono, gli aprono il case, si tirano tutto quello che li possono tirare, chiudono e li consegnano praticamente dei catorci vuoi, delle scatole.
4: Non riescono a consegnarne qualcuna.
9: Esatto, un ragazzo dice è 3 anni che ci provo chiedendo donazioni, associazioni, mica te pare, però non ci sono riuscito. No, no, no, ti preoccupare.
4: E come può essere?
8: Amano buttare le cose.
4: Devi spegnere quella sotto e riaccenderla.
2: Quella sì, perché ha fatto che è stato fatto per avere PC.
9: Che bello? Spegni e accendi quella sotto.
4: Quella sotto,
9: che ha un tasto di dietro, quella no, sotto.
2: Ma è vera sta cosa?
9: Quella sì, lo dicevano di quei due ragazzi che lavorano all'ST.
8: Ma dove si spegne?
9: Ci dovrebbe essere un tasto sulla destra.
4: Usa la forza.
2: Un poco di persone, esatto, che usa la forza. Provano da quelle bande, le conosco.
4: Riuscirai a spegnerla con la forza.
9: Esatto, infatti ho usato la forza.
8: Ci ho ascoltato.
4: Usa lo spegno.
8: Aspetta, una decina di
2: che c'è. Ma che bello lavora con i consulenti delle varie aziende, tutta Catania, tutta la Sicilia. Lo fai tutto quello che vuole qualcuno nell'ST.
9: Non l'hai riacceso?
4: No.
8: Pensa, ma vedi se è allumato la
2: luce. Pensa quest'estate, dopo due mesi
4: no.
2: Che
4: ho. No, aspetta, forse la luce è guasta quella sotto.
9: No, poco fa era acceso.
2: Un giorno gli arriva uno dei capi qua della Telecom di Catania che doveva entrare in pensione e c'è dei problemi alla pratica. Prende mio padre e fa sì, mi lasci la pratica qua che appena posso gliela assistiamo.
9: Ok, ok,
2: partito. Oppure devo chiedere una cosa, no, gli do 2 mesi, mi ho fatto la richiesta per la scuola del telefono.
4: Dagli il tempo.
2: E anche il riaggancio della testa le sto pagando a vuoto e che con un'altra azienda. E poi ancora non ce l'ho di fatto. Fa. Ah, ora vedo, io devo fare le cose.
9: Sono tu, vero?
4: Campione del mondo. Campione del mondo. La Spark che parte va fanculo. Stop A per entrare nel...
9: Qual è lo stop?
4: C'è scritto stop.
9: Stop
4: A. Ecco. Hello. Yomus bus. Le. Vedere. Good device. Yomus bus esman. Minchia, ma sei troppo largo nel bar. Mi vedo un cazzo. Vedi perché voi non potrete lavorare qui.
9: Tu non volere, no, è solamente per farlo partire.
4: No, è scherzo, sto prendendo per il lano. Questo
9: per me. Eh sì, command,
2: bello,
9: no.
8: Aspetta un secondo, fatemi.
9: Allora tu. Per,
4: vaffanculo.
9: Per abilitare il boot P. Allora devi abilitare DHCP boot P.
4: E Tasoro P.
9: Se vuoi
4: sì.
9: In broadcast, la dai in broadcast.
4: Questo non lo so.
8: In multipass.
2: Se noi facciamo un po'
4: infatti noi adesso cerchiamo di shiftare il BDP11.
8: Ci fettiamo.
9: A me la Sun, che bello, una Sun.
8: La
9: smuovi,
2: la fai sparire.
8: Ma
2: non c'era di sotto
9: torci. Anale. Il suco. Notare mouse sotto
2: quello del
4: bus.
14: questo qua è 50 anni fa.
9: Bravo,
6: questo mouse me lo ricordavo, sono al profondo di Sincerno su Catania 1, con lo stesso tappetino.
14: Ok, bootnet,
4: non mi ricordo più.
9: Sì, ma tu devi dare un'immagine già, no?
6: Che solo su quello funziona.
4: Leggendo, ah, sì, ma non te lo sanno.
2: Tu pensi che questo è l'anno che la posta?
9: Ok, butta la sanno, qua ci deve essere una macchina, giusto? Cosa
6: la
9: vuole?
6: Ma non è stata per la sanno,
4: basta tapparsi con le
9: ripetite, no? Da inet.com,
14: ci vediamo.
4: Ma ci vuole proprio il
14: tappetino. Ciao a tutti.
6: Avere un paio di carte per
4: poi via?
14: Sì, è tardi.
4: Spero che ti sia divertito.
14: Sì.
4: Dove vai?
14: Buon lavoro.
4: Oh, grazie. Ciao, divertiti.
6: No, ma c'è un
9: che bello non essere più iscritto all'università.
4: No, diversi. Di più uno
6: rosso.
4: Black TP4.
9: Allora te lo posso dire perché Tom che sì, bravo, con un culo.
4: TP3 la massa. TP3 per esclusione, immagino, però TP3 dice ritorno per il TP4.
6: Io non so visto per
4: forza. Il TP2 sarebbe il ritorno per il TP1, però
6: ma c'è, ma sta facendo il butto.
4: Ma non ce n'è una quantità.
9: No, ancora no.
4: High low round code. Non ce n'è una quantità. No.
9: Allora la facciamo buttare.
4: Sono assolutamente suro. Allora. È boot come buttana, vero?
9: Esatto, boot come buttana. Allora, il comando qual è che ti dice là? Boot?
4: 93 burrito. Ma qua c'è scritto pompino possente.
9: Nel confessionale.
4: Non ho capito niente.
2: Sei sicurissimo,
14: eh? Ah, ma sì, tu lo sapevi che Debian esiste, Debian c'è no urd già.
2: Questo no.
14: Ma esiste più GNU, cioè sia GNU
9: urd
14: che
9: GNU urd. Come funziona?
4: Sì, ma è normale.
14: Che cazzo ne so.
2: Tanto basta la
6: spazio.
14: Potremmo fare anche una Debian GNU urd su
9: Spark. Ma ne pensi tu se installiamo una Debian GNU urd là dentro? Piuttosto che GNU Linux.
4: Siete pazzi?
9: Perché?
2: No, così, deve verificare.
4: Pazzi vostri.
9: La stai cercando Beaver questa? Free Software.
2: Sì. Ti stai cercando questa?
4: Sì.
9: GNU urd.
4: C'è un'altra cosa.
14: Ma booting from NFS o TFTP?
9: NFS.
4: Allora, buonasera.
9: TFTP ha dei problemi riguardo alla dimensione dell'immagine che vuoi.
14: Select NF for the local. A modo suo è un emiliano, però
9: esatto.
14: Per capire come si fa.
4: Ok.

0: Essere non satisfied or directly, ok. Ok, help.
1: Ok, help.
0: Allora, le main categories are file download e boot.
2: Ed. Quello che sta facendo la mano.
3: Dove?
0: Ethernet?
4: Cosa sia Ethernet?
0: Help Ethernet.
3: Merda. Spesso.
0: Oh.
3: Che lui
0: è ancora entrato. Ma tu sei quella, no?
3: È un casino, c'è un sacco di interruttori che sono molto buoni e bravi. Allora, S37 S11.
0: A noi questo non ci interessa. Non abbiamo un'auto da seguire passo passo per far buttare un cazzo di Spark.
1: Ma sì,
0: questo è quello. Allora, questo è quello. Questo è
1: quello. Butto. Ok, butto.
0: Ok.
1: Tu hai provato a
0: fare... No, ho fatto butto in effetto.
3: Ho provato butto, cosa sanno?
0: Ne.
3: Per uno sembra
1: la fantasia
3: di switches. Perché la metti qua per il prossimo X9 o uno di
0: computer. Però tu devi preparare la domanda se
1: fai il punto. No, non so come devo preparare la
3: domanda. Sopra, non so. No, è schiacciato su uno.
1: La parte sopra.
3: Sta prendendo una spazio
1: di
3: Station Bandit, no. No,
2: è acceso questo.
3: Giusto?
2: Lì è aperto, qua è acceso.
3: Qualcuno ha trovato una matita?
2: Ma non penso
5: questa
2: che
5: sia la stessa ottica su compagnia.
3: Sa di no invece.
5: Qualcuno si è dimenticato di me.
0: Ma come, non è che mi faccio l'impressione?
1: No, non c'è
0: quella di me, l'avevo fatto tutto.
3: A me mi sa proprio di no.
0: Fare
3: se no non dormo io. Nirvana!
0: Oh, un bare, dimmi!
3: Una ponta! Piccola! Ma perché?
5: No, fuori, mio fratello ha detto massimo l'una sono andata, però.
3: Ma c'era in giro vidi, cose, puttane, bello, bellissimo. Bellissimo.
1: Vabbè, non voglio andare
2: me la passi per favore quella di Scler.
3: Questo è un pezzino.
2: Ah, questa è quella di Scler. Tirami una punta.
3: Perché?
5: Basta che devi modificare uno.
3: Ma è già uno.
0: Allora. Io ho configurato questa macchina.
3: È on. E appunto. On significa chiuso.
0: Per fargli fare il
5: butti.
3: Beh, mica deve stare così, è il
2: simbolo. Ma allora, se
3: non questo è il male, però qua sul 5 volte, se lo chiudi, diventa H. Secondo me, la volta funziona comunque nessuno deve sapere se la verifica che stiamo facendo. Hai ragione, questo è vero. Come cazzo si chiama?
0: Osta P.
2: Assolutamente.
0: Osta P.
2: Stranamente.
3: Tu metti questo.
0: Tu metti questo.
5: Penso io.
2: Sono una vuol dire che sono stati spostati a me.
3: E tu cosa stai più con il buon figlio? Sanguillo,
2: vero?
3: Voglio fare un povero cornuto che siedi di fa.
1: Voglio fare uno scritto. No, no, sta più in giù. Voglio fare uno scritto.
3: E sì, ma non è stato la mia prova.
1: Sto facendo uno scritto grafico mortale.
3: Per il Xolan?
1: No, per lo sta più. Quando parte di quello
3: scelto,
1: quando
3: il tecnico fa. Come sono rimasto l'unico cornuto a mare? Fammi disinstallare di Xolan.
1: Sì, ma era per no. Se io non voglio problemi.
3: Io pure. come ti installavi? Cancellando file per file?
1: No, io da incendio faccio merch, ma non ci dirò simulando NG.
3: E io da slackware merdato faccio merda meno.
1: Sì, dirò simulando NG.
5: No, vedi che prende l'indipendenza dei file, te li cancelli a uno.
3: Sono contro.
5: Vabbè,
3: divertente. C'è una lampadina che
5: quanti milioni
3: di volte c'è? C'è 220 che gira dall'interruttore sotto quello con LED rosso acceso.
2: Quindi da lì in poi, sopra
5: il mio 300 fai le seccare e cancellare uno per uno, si scatta le miglia.
1: Meglio che fai grattino.
3: Mamma mia, io funziono, non so farlo.
5: Comunque, io saluto tutti quanti, buon spoileramento davanti ai monitor.
3: No, no, se vi riconosciamo.
2: Stai andando?
3: Ah, lo abbiamo usato non però poi, quando siamo di sotto, abbiamo usato qua, piano di sopra, smontandolo e rimontandolo.
0: Però me lo dice uno di qui, diciamo.
5: Grazie,
3: estraendo tutte le schede da qua, pulendole e rimettendole.
0: Qual era?
3: No, funzionando. Secondo me siamo... perdendoci sono falsi.
5: Allora chiederò a mio padre se quello sia amicizia alla top.
3: Alla fine lei funziona.
1: Io comunque ce l'ho.
5: Una cosa è avere
3: amicizia. Madonna,
5: che... Vediamo se l'hai fatto fuori a qualche cosa.

0: oppure andare in pensione ai direttori della DOMS.
1: Questo è il basso, va a finire. Allora, il basso del disco va a finire.
0: Anche di esse vorremmo chiedere per l'OS 400 che hanno all'Inps.
1: Senti, siccome che mi voglio infilare la testa qua dentro, se no un attimo facciamo la spina.
0: Il maschio. Qual è la spina?
1: Quella di questo, del PDP.
2: Tieni, la
3: ma se mi dessi un attimo la lampadina che devo ficcare una schiena.
0: Volete una S400?
3: Sì.
2: S400.
0: Sapete dove metterlo?
3: Sì.
0: Sapete dove metterlo?
4: Ma questo S400 è IBM.
2: Se tu mi porti un S400.
0: Ma sapete dove mettere in un camion per andare a ritirare?
2: Io lo procuro.
4: S400 è l'IBM.
2: Sì.
4: Cosa?
0: Sì, 8 torrette alte 2 metri per 1 per 1.
4: Figata,
2: ma è meglio il garage.
4: Io voglio, per chi ascolta Radio Cyber, una SGI, vi prego, voglio una SGI.
3: Ma c'è una SGI?
4: Sì.
3: Io me la sto prendendo, sai?
4: Dove?
3: Non te lo dico perché sennò me la porto.
4: Vabbè, su eBay, ok.
3: No, ma non mi ricordare, sono andato in chiesa.
4: Ok,
3: passo dove c'è la lampadina rossa,
4: grazie.
3: Il che c'è accanto.
2: Non devo dire.
3: Spostalo.
2: Io conosco anche molti programmatori.
4: Io voglio una SGI.
3: Basta, l'unico interruttore che c'è vicino alla lampadina a destra.
1: SGI. Sono
3: spostalo a destra.
2: Sono le animali.
1: Destra.
4: Esatto.
1: C'è un interruttore.
4: Per giocare a Quake è su questo.
1: Destra, destra, destra, colonna. A destra, la colonna.
0: Alto una cosa mortale per te, per il
1: ok?
2: Non devo succedere. No.
3: Ti sei chiamato?
0: Grazie, esperto. Ciao a tutti, buonanotte, buon Dio.
1: Buonanotte.
3: Facciamo il... la solita cazzo di procedura, ormai.

Si deve, si dà. Aspetta.

0: ci doveva finire questo qua. E chi si riesce
1: va a finire in culo.
0: Guarda.
2: Nell'ano?
0: Allora, dei tre che ce ne arrivano tre, vero lì?
2: Quattro sono.
0: Quattro?
2: Sì.
0: Il numero due. Partendo dall'alto il secondo.
2: Sì.
3: Questo qua. Un filo rosso.
2: Questo?
0: Sì, questo.
2: Allora, va su questa che è l'M7762. Che è l'RL02. Flop è il disco che non fa il boot.
0: Esatto.
2: White?
4: Sì. E io ho visto sul media
2: cosa noti?
0: No, stavo vedendo che
2: tra l'altro i cavi dovrebbero essere identificati da mie scritte sul cavo e sul connettore.
0: Stavo vedendo.
2: Ci sono le identificazioni?
0: Sto vedendo il terminatore.
2: Se vuoi puoi togliere le parti laterali,
0: sei
2: quasi
0: sicurissimo
2: là.
0: Che questo andava di sopra e non di sotto, vero?
2: Sì.
0: Non cambia niente perché il terminatore lo metti sopra sotto, non cambia un
2: tu
0: caso.
2: Dici
0: che io sappia sì. Però sei sicuro di questo che era messo sopra?
2: C'è scritto con la penna, sì,
0: con la penna c'è messo alla RL0200
5: RL0200 c'era un di Elibus.
2: Comunque sì, perché il terminatore non l'abbiamo mai tolto da lì. Non serve togliere il terminatore.
0: Sì.
5: Come far fare il boot di NFS alla spalla.
4: Meglio, il DJ di NS è un morto.
5: Perché non avevi la pagina in cache direttamente di Google? Non ci riusciamo.
4: Tutti mi dicevi che questo
5: qua. No, avevi la pagina in cache. Questa qua.
4: Questa qua, no?
5: È scomparsa la pagina di Airbus sul media.
4: Ma secondo me non ci
2: questo. Quanto mi dispiace. Sono profondamente dispiaciuto. Dove è finito l'index?
5: Ah, come si fa a sapere il MAC address di questa scheda?
2: Elibus l'ha scritto. È un comando che non c'è negli help. Penso proprio all'inizio.
0: Ho letto su Bob.
2: Sono le prime cose che fa.
5: Allora, una rete, esatto. Quali demo ci servono? RARP, RPC, boot, RMD.
0: E RPC da spina?
5: Port, no, PNFS.
2: Gran bel comando, eh? Vedi lì, ma che faccio?
5: Ma quale?
2: Infatti esce una ristampa, ecco lì il MAC della scheda, ecco il comando netadder.
5: Punto
2: net.adder. Col punto?
4: Punto N.
2: Oh! Scusa!
0: Ti me la riappiccia la spina?
2: Penso
0: no, non parlavo con te, parlavo con uno di loro due.
2: Ma se togli quelle doppie prese multiple.
5: Potrebbe staccarsi il mio computer, il che vuol dire la morte per te.
2: Ma perché? Non c'è attaccato niente sulle doppie prese. Ecco, gli ho zitti di sopra, così. Fatto?
0: Te lo posso accendere?
2: Ma se proprio ci tieni! Vai, vai! Cosa facisti?
0: Tu fai sta prova.
2: Che no, deve essere staccato quando si spegne, puttana miseria.
0: Prego? Ti spengo?
2: No.
0: Are you sure?
2: Yes.
5: Scusa, MAC address anche 82.0 senza doppia cifra.
2: Certo.
5: 08.
2: Sì, sì.
5: 080020.
4: Quindi la presa da qua, 080020154.
5: E questa è la macchina, testa un po' la macchina.
4: 08.
0: 165504
2: 20
0: allora
2: ufficio 5
0: quale schede
2: era 5 4 5 spegni di dietro, spegni di dietro. Tu ci controlliamo i controlli.
1: Posso spegnere?
2: Sì, sì.
1: Hai aperto l'audio off-on, quello che c'era.
2: Ah, c'hai ragione, aspetta. Vai.
4: FC
1: Evers. Un'altra bestemmia non te la toglie nessuno.
5: Perché hai questi caratteri?
1: Allora,
5: di
2: il controller del disco.
1: Sì. Se mi consenti, qual era L?
4: Ma questo qua perché è una pagina uguale.
1: Qual era L?
4: E lui la prende come che
1: è il numero 2, no?
4: Non la prende come pancia del cartellino. Io potrei salvare.
1: Ma quello era
5: il come è messo l'FS? Come è detto su Google? 1
1: e 2, sì, è lui. Qual è che è? RL?
4: 11
1: 11 questo qua? RL 02 RL 11
4: Valle RL 11
5: ti è scomparsa la pagina di Eric, se ciò è male, non vorrei che Martin ha fatto qualche cosa.
1: Tu questi non te lo ricordi della mia finita questa tanto?
2: Sì, al pannello qua davanti. Al pannello qua davanti.
1: Ah, quindi sono solo quelli che c'è per i comandi. Che funzionano.
4: Ok.
1: Cerca di partire.
4: No,
1: se questo qua venisse acceso senza il controllo del disco, non rileva il disco.
2: Sarebbe un'ottima prova.
1: Quindi al comando dovrebbe dare lo stesso errore, no?
2: Sarebbe da provare.
1: Prova. Se è quello, allora già sappiamo dove è il problema.
2: Cioè non dovrebbe cambiare nulla.
1: Esatto.
2: A meno che non dia bus error. Speriamo perché che abbiamo estratto la scheda fondamentale.
1: Vado?
2: Vai, vai.
5: Ma era il comando per farlo partire da Ethernet? Boot?
4: No.
2: È partito in run.
1: Non si può.
2: Che va in loop suo per i cazzi suoi.
1: Se gliel'avessi
2: sentito andare in alto lui mi dà bus error.
1: Ma se gliela fa bus error quando lo mandi in run?
2: Quando lo stoppo, quando sono control out.
1: Ah, e allora?
4: E se gliela attacchi senza attaccare il disco?
1: Vabbè, non cambia niente, non lo riconosce a maggior ragione.
4: Vabbè, comunque se qua sono se il suo stampo.
1: Certo, però se appicciando lo stesso disco fa un'altra cosa. Oh, allora non è il controller ma è il disco che non butta.
2: Sai cosa mi può fare questi figli?
1: Davanti. Strano che una scheda di questi dati sia una scheda di volante.
5: Sì, è come no, è normale. Ok, allora questo vuol
1: dire. Non ho mai visto schede con
5: questo.
2: Qua siamo nel 76.
1: Io non ho mai visto schede con le viste, veramente, se devo essere preciso.
2: Di metallo
1: con
2: così.
1: Le viste valide. Che finora solo che dire le viste. Ma già nel 93-94 erano i fili, quindi bene. Questi li avete anche puliti tutti, no? Anche con
2: dopo, sì. No, li compatti. Abbiamo passato a stirapolvere,
1: puliti. No, li puliti. Neanche limati. Sono stati ripuliti.
2: Può essere che abbia già fatto questa prova. Vabbè, gliela rifichiamo.
1: La massa è stata invertita con il centro. questo chip è stato cambiato, ce ne erano diversi, sicuramente c'era il 78 nell'M6805 hanno messo il
4: 301
1: di Colinberg.
4: Questa è la ristorante,
1: infatti hanno tagliato le piste e saranno rinvertiti la mano,
2: invertiti
1: vuol dire che 2 e 3 li hanno fatto, li hanno messo un giro di mezzo, quindi vuol dire che già una volta è saltato. Il chip che dovrebbe stabilizzare la tensione qua è già una volta saltato, però questa non mi sembra che sia, ma è un po' gonfio, credo.
6: No, non è molto
1: troppo, davvero
6: si fanno anche gli slot qua.
1: Se cambia il codice d'errore vuol dire che quell'errore è dovuto essere visto, quindi vuol dire
6: che non è un codice di errore, non credo che sia un codice di errore.
2: Quindi nel frattempo io verifico questo,
4: non me la prendo più quella delle note, la faccio fotografia adesso.
1: Come?
4: È un grosso duro, ormai tipo con 100 euro ci sono anche
5: io vado a contare tutti i punti,
4: bravo, se mi posso intappare non arrivo, ma non è detto anche per la fine di dicembre forse,
6: gli aspetti forti,
4: era detto
2: quella accanto,
4: bruciate i video,
5: vedi perché non è WP e DHCP, infatti direi che spacco di vizio rpc.bootparam,
4: comunque questa prova non si costa.
5: Sì, sta provando a ottenere.
4: Il delicato è però faccio così e lui lo ottiene.
5: No, un FS poi devi fare per più.
4: Un FS dolce.
2: Ma io mi domando, ma chi ha progettato
1: pochi spazio su

0: l'altro di tu l'hai trovato?
1: Sta compilando. Finito, finito. Ho fatto quattro pacchetti.
0: Allora, mentre che ci sia io scriverei anche, va bene. Allora, dove sei?
1: Devo mettere il mercato e si mette il CF.
2: Lei? Sì, è lei col porco di Dio. Questo dove è cazzo?
3: No, no,
2: questo
3: è quello del controllo.
2: Non lo attacchiamo?
3: No. Vediamo che ci vediamo.
0: Vedete dei flappo?
2: Sì.
3: E lei?
0: Ma c'è l'espressione, è successo.
2: Ma si sta incazzando.
1: No. Quando bestemmia è felice.
2: Si è rotta la canna del cesso.
0: Ah, di solito non tiro lo sciacquone.
2: Di solito non puoi spalmare.

0: Allora,
1: che nome è? Ma posso immaginare lei chi è? Challenger o Columbia? Giusta la idea.
2: Non è che è staccato.
3: È la stessa cosa di quando non carica. Dovrebbe.
2: Spatto. Problema di cavo.
3: Minchia, se così mi incazzo come la ieri.
1: Dopodiché PFTP.
2: Lui la console,
1: ce l'hai PFTPD?
0: Minchia, non c'è. Ah no, prendi.
2: Cioè, quando io premo contro il boot. Io non mi devo fare il boot.
1: PFTP è il client, di FTPD è il server.
0: E allora io non sono uscito.
1: Non ce l'ho nemmeno io, però.
2: Ma ho avuto a che fare. Usciamo la scheda.
1: Ok,
3: non è questa, non è
1: inet.com.
2: Sì, ma la curva.
0: Io c'ho X.
1: Sì?
0: Io c'ho X.
3: Potete averlo curvato voi quando l'avete messo.
0: Vediamo se
2: no, perché farebbe una piede irregolare qua.
0: Non è così,
2: dovrebbe essere tutto come la
0: mia.
1: No, DFTP è quello che sta per noi,
0: sali.
1: Sono questi tre?
0: Sì.
1: Sicuro?
0: Sì.
1: Non è un problema.
2: La prostituzione della puttana di mia mamma.
1: No. Tu ti ristai.
0: Allora, questo qua è quello dell'opera.
2: Mi pare cortesemente che c'è un piedino legato.
1: Porco Dio!
2: Questo Gesù Cristo sordomita!
0: Sarà qualcosa in giro da X in TV. L'unica paranoia è che.
1: E su, lo fai un botto di lessxintd.com. Intd.com, cosa c'hai?
0: Io c'ho.
2: Grazie.
3: Sono storti,
4: il fatto non è aggiungere lì, il problema è che tutti i computer.
2: Riproviamo ora?
1: No, perché no?
2: Perché magari prima il cavo era messo male? Ed era completamente scollegato.
3: Io
2: ci credo un po'.
3: Allora ci credo pure io.
4: Dai, la
0: quale no?
2: Se non si accende prima il reale,
3: cade nel tempo.
2: ora è pronto per essere avviato.
3: E ora se ne sono.
2: Però siamo lì.
3: Aspetta,
0: sospenderlo il
3: posto. Non se ne deve andare prima.
2: E già lo ha dato.
3: Sì.
2: Già caricato, dice vedi pronto. Capito? A questo punto se voglio posso fare il boot. Però devo premere contro il boot e da console dare DL. A quel punto fa il boot. Ma se non mi dà la console. Cioè non va in run qui, il programma che mi dà la console.
3: Sì, vuol dire che
2: non mi
3: questo non dovrebbe essere caricato, non dovrebbe accendersi.
2: No, quello non si accende.
1: Ah,
3: io dopo
1: lo
3: do. Ma non è che per caso non fai il boot perché in protezione è scritto?
2: No. 100%. Già fatto un sacco di volte.
0: Ma nella tua macchina, Thomas?
2: Che fa?

0: Epsilon 11
1: sì,
0: 6,
1: però devi, non visto se devi
0: e l'11 V che è la console,
1: c'è un comando sì, che serve per
0: la console
2: e non si dà la console un
1: po' di che
0: no, questa l'abbiamo già vista Interrupt Vector 60, abbiamo visto che è tutto ok, poi c'è un S11LD M78 non va M78 91 e poi la qui abbiamo sostituito
3: il XD e
0: che c'è il grosso
3: XD aveva gli scritti
0: che facciamo RL inizia la sfida di ciò che abbiamo appena visto, quella accanto è la RX211 che è l'unità di controllo per i flop, di cui non ce ne può più
3: potrei installare
0: il tanto c'è il VT100 DL11VC
2: da suo papà
0: terminale
4: aspetta che la faccia di pochi
2: sono contento
0: come con soldi che qua sta a vedere che il problema è qua
2: per noi
0: se è la console
4: ma tu dove ma io ti racconto la mia triste storia De Filomegna, moglie mossa.
2: No, vabbè, ma io sono voci familiari, va.
0: Andiamo subito.
4: No, ma non mi interessa. Io ti non un euro.
0: Intanto gliela scippo.
2: Aspetta.
4: Che me niente. È un'esercitazione.
2: Notizia.
1: 178, 179. Dai, cambia DP, dimmi se
0: è
1: scritto.
0: In quanto secchi
2: sì, ho pensato si scomunga qua se per i video che ci sono tutti
1: beh io non so fargli
4: può essere
1: no ma non penso sai
0: devo mettere le mani anche con la spina vero
4: quindi poi un'altra cosa di un
0: po' sì, vero?
4: Non vada
0: si narra
4: e voglio creare
0: narra o non narra
4: sono alcune schede madri
3: non ha più narrato
4: una mattina USB è perfetto è
0: zitti
4: esatto
3: tra le guerre bene, va, funzionerà
0: quello di quelli che ho di quello alla tua sinistra
4: ma tu mi dici la configurazione dove va a mettere
0: dove va a finire alla scheda che c'è in mano quella è la stampante
4: no
0: ancora quindi non ce ne va a finire in questo cavo dove c'è scritto cavo PDP 11 deck drive
3: ma come si può seguire se
0: qual è il cavo? Ah ok PDP deck drive mentre l'altro va a finire all'altro connettore accanto sempre tipo stampante che però
1: è la console
0: sì.
3: Non sappiamo se però
4: sì, no. Vedi nel file di configurazione
0: ed è un altro
4: che tanto per tutti i servizi che erano configurati
0: d'altronde
4: e qual è la root di TFTP?
0: D'altronde certo, se sono uguali le schede, si potrebbe anche smontare questa, montare l'altra, sostituire questa al posto dell'altra e l'altra non mette la prova, tanto la stampante non è una periferica.
3: Ciao,
4: e dove specchio?
3: Ciao, dai, servirà.
0: Ciao, buonasera. Tu sei?
2: Sky.
0: Sky.
4: Che TPD che cos'è?
0: Porco Dio!
4: Della rotta del TPDP.
3: Sta casando.
0: Io cancro. questa è bella, veramente.
2: Ma quelli che merita
0: Perché ti ho chiesto all'inizio di uscire e poi
4: non è proprio uscito.
5: Quando abbiamo la console?
4: Ah, già pronto?
5: Ma c'è veramente un fischio? Hai quello
4: non ti posso dare aiuto.
2: No, dovrebbe essere quello che regola l'attenzione.
6: È fortissimo.
2: L'altro che era quello che è collegato più bassa.
5: Sei un bambino idiota.
0: Un volo di distanza.
2: Beh, ora dovrei dire.
5: Due. Cioè, non sono due i
0: questo fusibile
5: le due uguali
0: qui c'è un transistore
2: col precetto
5: e qua c'è un senti, già che ci abbiamo quella fuori vado?
2: Sì, ma è...
5: che cosa? E già che ci abbiamo quella fuori a questo punto sì.
2: Scusa, del rimasto
0: no no, okay. Devi farla un po'.
2: Ma sono quasi
5: la
2: non si despreggi, si despreggi. Sto cercando di dare.
4: No, grazie, io ho dato.
2: Io non darò mai.
0: Ma questa
4: no, non si fa il mangio un attimo.
2: Quindi questo è un regolatore di tensione per questo aggeggio qua, che è un...
4: Allora ti dice. Acceso, fai, ma io ho sentito più di io adesso per diretti, dobbiamo entrare a tempo. Questo è proprio
5: che
4: dovrebbe essere secondo me
5: ok,
4: se nessuna direttiva è passata
5: o voglio qualche periferica strana
4: ok, e tu gli hai passato invece un argomento
0: ma
4: tu guardi nel file dai che c'è
0: è vero, lo dicevo, però forse non
5: questi segnali no? Sicuro? Sure?
0: Non
6: è
0: vero,
6: non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è v

0: ちょっと
1: 違う。
0: Oh, then the Russian director, di rimettere, dovrebbe trovarsi l'immagine del kernel che vogliamo fare partire. Per esempio qua era netbsd.org e c'è l'immagine.
2: E vediamo quando se parte, mettiamo l'immagine di kernel e vediamo se
0: è va bene.
3: Questa è la
0: netbsd.org.
3: O per l'intero basso. Che spara direttamente la rimpressione da una parte qua sotto.
4: Lascialo attaccato prima che si spacchi il tester. Allora il tester ce l'ho nella una delle taschette esterne dello zaino sul letto.
3: Forse ce l'ha portata in mano
4: prima. Ah, dov'è? Mi date il tester?
3: Me lo passi il tester nel bagno. Il tester di là sopra.
2: Dove lo trovo?
0: Però quella dell'autunno lo poteva mettere, qual era l'immagine, puttana nel suo cuore. Mette bestia di per spark. Sì, però è spark o spark 64? Spark. Non è spark, non è spark 64. Non so qual è la differenza, però è buono.
3: Non
0: c'è
3: nessuno.
4: Digitale però.
0: Questi di dischi sono tu.
4: Che palle.
0: Per contro
4: il trasistor è meglio quello analogico. Il
3: settimana l'ho spostato 200 volte.
4: Tre? Due
3: settimane l'ho spostato 200 volte. Zorzor.
4: Ah sì? Zorzor screw.
3: In the house.
4: Sì.
3: Un trasistor della
4: prima. Lo so, lo so. Rispetto alla base.
0: Vai su
4: Spark. C'è bene.
0: Su Spark.
2: Bene, non è più. Va bene, dopo. Magari troppo. Poi, se non si deve chiedere
0: pezzi, tanto passa. Ma
4: quello non si mette più, serve se c'è qualcosa. Vabbè. Rificchiamo?
3: Sì.
0: Che rime di quella.
3: Picchiate prima quello. Ma sta cosa qua sotto? Hai visto cosa?
0: Allora, vai su.
4: È un insieme di contatto.
3: Che cazzo è? Che ci fa al contrario?
4: È uno zoccolo.
0: Vedi, lo spazio sopra... 64, eh? Spazio
4: contatti
0: normale.
4: Contatti sono andati, sì.
2: Non messo la spazio.
0: No, vedi, questo quello è di spazio. Non vorrei che fosse... Station 5.
2: Qua, binary sta messo.
0: Binary.
3: Ma la
0: stavo mettendo un SSD? Sì, stavo finendo di vedere la prova se abbiamo configurato bene i demo per farla partire.
2: Io direi scatto.
0: Eh sì.
3: Cosa stai installando?
0: Sto facendo la prova a vedere se abbiamo configurato bene.
3: Ma SSD è amore.
4: No, è odio.
0: È costato.
5: Io dovrei mettere tutti la stessa idea. Su tutto.
4: Metti questo in bello.
5: Ovvio.
3: Perché altrimenti.
5: E questo c'è.
3: Aspetta, ma qual è la macchina del BSD? Mi sembra.
0: Ce n'era una, non c'è più.
3: Ah, non c'è più?
0: C'era negra, perché era
3: No.
0: Questa qua che stiamo piallando.
3: Ho tirato fuori. Ah, lei.
4: Queste due.
6: Comunque il BSD è bello. Però non su quelle macchine ci vuole, cioè
0: non è un servizio della televisione, è costare buon più non che all'estero c'è
2: riavviamo. C'è tutto.
0: No, ancora no. L'hai copiato nella directory? Sì. Adesso prendiamo il qui della nostra Spark e lo convertiamo byte per byte in esadecimale.
2: Ti spacchiello se non
0: andrò nel link. No, con BC. Adesso chiamiamo il link simbolico al file di boot con nome di questo tipo, IP underscore in underscore x punto machine underscore arc. Quindi la storia dell'idea si chiamerà 50.4m. E ne abbiamo sbagliato immagini, quindi.
3: Questa è
0: il ci hai fatto caso? Spark non possono prendere in download parlare di boot tramite bootp e DHCP, quindi è impossibile che passare il file da cui buttare il
4: disco.
0: Questa è la convenzione, fa sì che la vostra Spark riesca a prendere il file giusto nella root del DHCP. Ecco come appare la root del DHCP.
4: Proprio si alza,
0: va bene, che poi dobbiamo fare
2: certo, documentare
4: come
2: si fa è buono, allora la fai per
4: schianciare questo.
1: No, questo dove dobbiamo
0: configurare, poi ancora bisogna configurare i FS,
4: la rotazione,
0: cioè per questa minchiata questo punto
4: prova buttare l'altro, no, è bloccato, ci vuole qualche colpo
0: in culo e poi
4: leva.
0: Però puttanette non gli viene in dastro.
4: Ma questo non dovrebbe fare più questo.
2: No.
4: Dobbiamo
2: fare un
4: remo. Con un martello. C'è un martello sopra.
0: No, allora intanto devi fare, devi calcolarti.
2: Perché lui ha calcolato il fine 16 mai di 90.
0: No, 80 di 19 più 90. Non c'è qua, così tu lo puoi scrivere.
2: No, non mi spiego via perché lo tolgo.
4: Ma che non debba?
0: Allora, 192. C0.
4: Togli? No, fa un'altra cosa.
0: Fai, quindi fa link, vanno S. Generic San 4. Tu. Allora, ci
3: credo che stiamo uscendo più, se no
4: guardate, da chi?
0: Oh!
4: No, perché non esce di più?
0: Tiro tutto maiuscolo. C0. Uno.
4: Fai un colpo.
0: 0,
1: devo fare la conversa.
2: 88.
0: 88 sicuro? Columbia?
4: Spingi le batterie.
0: 88 e 58.
4: Spingi la versi in quanto
0: l'uno.
4: Entrano.
2: Quello tiro un po' più alto.
4: Vai.
0: C'è? Sì, perfetto, va bene.
4: Ora dovrebbe
0: ruotare, no? Sun 4M.
4: Sì. No, un'altra parte.
1: M4.
4: L'ho fatto. Vedi?
0: Ok.
4: Ah, è quello, è grande. Aspetta.
2: Sun 4M.
4: Sì. Ci arrivano i cavi?
0: Sì. Adesso meno L, è tutto giusto.
3: E lui?
2: Ah, okay. E questo serviva il blocco di lato.
0: Allora, non ci muoviamo NFS. Allora, se mi guidano tutto bene, la Spark dovrebbe essere capace di prendere un
4: IP da scrivere
0: per l'input del video.
4: Ma guarda se non si è scippato nulla.
0: Per adesso, in teoria, quindi...
4: Allora.
0: Quindi adesso...
4: La lampara... Me la passi, please. Dietro di te.
2: Cosa sporto?
4: Ora torniamo insieme. No,
0: Lui fa dice, per esempio, era uno share MFS, io ho usato Xbox Client.
7: Però sì, tu ho capito tutte le parole,
4: sì, no? Sì, sì, induco pacchetti all'andata.
7: Sapendo questo indico solo per questo
4: indico. Scritto con il tag VI,
0: su con pico. Meno, ne ha più tutto, quello è rotto.
4: Ora ne hai di caro. Vabbè, ma non è... non è proprio necessario. Ora qua pioverà polvere.
7: Ora me lo dicevo.

0: dovrebbe funzionare.
1: C'è qua, dice, molto,
0: hai avviato tutto, tutti i servizi sono avviati? L'ultimo che cosa abbiamo configurato?
2: Jesus.
3: Presto, è un giravite, c'è un giravite robusto?
0: Rarto giro è attivo, no?
3: Giravite robusto no, vero?
2: Ma perché? Vabbè, ho fatto dai, madonna mia!
3: Non voglio guardare.
2: Quindi questa vita è preziosa. Tu non lo sai cosa c'è qua sotto, non lo sai.
3: Te l'immagini.
0: Vabbè, no, dai, non no, è così grave.
2: Sì, ma non abbiamo mai toccato qui, quindi non può essere così grave. Lo guardiamo giusto per averne paura. Dio mio!
3: Maria.
2: I cablaggi!
3: No, non me lo puoi dire.
0: Cosa sono?
2: Questo è il backplane, il famoso backplane di cui tutti mi hanno parlato. Ah, devi guardare, devi verificare i cablaggi del backplane.
0: Sta minchia!
2: Cioè io farei una foto di questo.
3: Allora, fatti verificati i cablaggi, no. Ci vediamo tra qualche anno, qualche sera.
0: Non è che tutta questa polvere fa fare contatti alle...
2: No, no, no, sei pazzo, sono allergico alla polvere.
3: Scusa.
2: Se me la soffi così...
0: Muorirai.
3: Piano piano.
2: Lo so, però è stata una nuvola grossa così. La polvere lasciala lì.
0: Sì, lo sai che un computer non mi partiva perché un coso di polvere tanto della
3: nave faceva contatto tra due bidini. Questi qua li fatti a mano, no?
0: Bastarda loro.
2: Appunto, non lo so, penso che ci posso... Come questi festivi non sono più... Sono isolati, no? Questi qua.
3: Sì, so che sono in
0: sala. Quante cifre è?
3: Chi li ha passati? C'è veramente, va?
1: Quante cifre è cosa?
2: E poi sono le sarte, come dire.
3: Ah, vero?
1: Il fabbro.
2: Lex Smith.
3: Questo è l'alimentatorino, no?
0: Ai
3: sorry,
0: guarda che sei però qua sta negoziando, mi sa, no? Tu hai traffico,
2: secondo
0: di
2: te ci toccano?
3: No, ma per poco
1: l'hanno, non so dove vuole l'ordine, non so dove l'ordine
2: vuole testare?
0: Questi AUX cosa ti dice?
3: No,
0: sembra onestamente che stia sciupando.
1: No.
0: Devi mettere la riga dell'osso 8.0.20.1c e questo di qui, no? Il MAC address.
3: Si diventa l'alimentazione,
2: no? Voglio sperare.
0: 8.0.0.20.1c
1: 530,
0: esatto. Machine 1, pure qua lo diceva. Dentro metti il MAC address e il nome della macchina, insomma, ancora un po' come il file host.
2: Allora, riconfigurato.
0: Anzi, l'ultima cosa, nel TC host inserire una riga del tipo. Ecco, per
2: spazio, per canzero. Beh, basta. 168,
0: capace
2: che
0: stiamo cambiando. 168,
1: lo sto spazzando,
0: va bene? Allora, lo
2: facciamo risalire. 168.1.88.
0: È
2: rotto.
0: Il file è quello,
2: no,
0: giusto?
2: No, no,
0: questo non è questo. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default. Default.
2: Default.
1: Non ha fatto niente.
0: Va bene, però è un fatto positivo che lì trova subito l'interfaccia.
1: Per esempio, secondo questo qua dovrebbe essere.
0: Esatto, poi da che bisogna impostare?
3: C'è quello, ogni
0: questa cosa tra NFS che non ho capito. Non è esatto bene, dovrebbe essere quel. Cioè, se configura una scena NFS, io ho usato export, più client root, e dentro metto un kernel e una root minimale.
1: Non lasciare l'FS.
0: La briga è
3: bella. Allora fai un lavoro generale. Tipo compito. Un pennello, qualcosa.
0: Un pennello ce l'ho, l'ho portato. Cioè, ne sarebbe essere uno o due.
3: Ma
0: per di più.
3: Sì, ma io mi chiedo, come facevano ad essere sicuri che un filo di plastico facesse contatto?
2: Ah, non lo so.
1: Io non riesco a capire una cosa.
0: Io l'ho finito.
1: Molto fiducioso di se stesso. Questo export client è una cartella, è un file.
0: No, penso sia un file, perché vedi...
1: Ma questo file cosa mi viene?
0: TC export,
3: voi
0: li devi suonare
3: nel
0: punto
3: sta esportando
0: una lista da directory. Dice un kernel è una rupe minimale. Io ho utilizzato NetBSD. Se noi andiamo a guardare su NetBSD, questo è un kernel.
3: Il resto è
0: sexy.
1: Questo
0: può
1: essere.
0: E non so. Base, compra. Kernel generic, TC, man, MISC. Base. Lui che non sta buttando.
3: Ma
0: mini root, quello è l'altro.
1: Questo è il punto net.
0: Sì,
3: con una lente da 18 metri però.
0: Aspetta che ti trovo il pennello.
3: No, così lo stai svitando alla fino
0: alla
3: distruzione.
0: Tu ti controlli il cablaggio.
3: No, che mi controlla il cablaggio? Lo chiudiamo e buonanotte, non è mai stato aperto lì. Quindi siamo sicuri che è lì.
0: Che è lì,
3: ma è.
0: Vieni, aspetta.
3: Ma è?
0: Aspetta. Punto.
3: Aspetta. No.
0: Levano quella cosa. No. È root e mi sa che è la root minimale che lui dice.
1: Il compressore.
3: Sono d'accordo.
1: Potente.
0: Hai trovato il compagno ideale.
3: Ma guarda, no, miliardi di punti deboli.
0: Dove fare la foto?
3: Con qualsiasi filo di questo.
1: Cazzo!
3: Se c'hai la faccia della radio, dovrei anche tirare fuori prima.
2: E comunque,
0: perché non lo faccio?
3: Questo non si è autorizzato.
0: Dovresti dire il fatto che LPT non mi ha scritto il driver, mi ha detto vieni, fai tu le vesti di me, non so come cazzo.
3: Come non ti ha scritto il driver?
0: No, io non ho scritto il driver, non c'è da fare l'engineering, siccome
4: c'è da raccontare.
0: Deve fare su Windows.
3: Devo cliccare?
0: Sì.
3: Ho sentito Windows?
0: Sì, no, no, la libreria.
3: No, non l'ho sentito.
4: Ma ha fatto?
0: Sì.
3: E il flash?
0: No.
1: No, non è comunque, io lo uso.
0: No, ma vengono anche in interfaccia in maniera paradossalmente.
1: Ma da quanti pixel è?
0: Sei 40x480.
3: Ma quando ci sarà completamente Windows di virus e computer di cazzo. Macro le fa? Da vicino le fa?
0: Allora spesso sperimenta.
1: Magari ti ritrovo il tasso di salto per metà per un
3: po' di tempo. Per metà.
2: Mamma mia. Voglio fumare anch'io.
3: Si chiama.
2: Chi?
3: No, no, sto per soprando come stessa.
1: Ma questo stampante di sei?
3: C'è una stampante?
1: No, perché ne ho una a caso uguale con però rotta. Magari non so sicuro qualche pezzo. Beh, però quando questo può essere loro.
3: Ah,
1: se non ti serve io me la volta.
3: Credo che non ci serve.
1: Allora io mi dico lo spazio.
3: Sì, questo è anche vero. Meglio qua chiusa.
1: avete tolto le schede. Senza togliere le schede non lo riuscite a uscire.
2: No, abbiamo tolto le schede perché ci siamo detti, ok, lo abbiamo portato su, smontato, mentre è smontato, visto che fa un caldo di Madonna e non raffredda, lo puliamo, lo puliamo per bene, così ne miglioriamo il raffreddamento. E dopo questa atroce operazione
1: è successo
2: che non ha più rifatto il box.
1: Ma cosa ci facevate prima?
2: Assolutamente niente. Lo accendevamo e
3: eravamo contenti.
2: E avevamo in mente di installarci BSD. E no, lui usa RT11 attualmente, che è un strano sistema operativo suo, unito tra il DOS e il VMS, Rivax.
1: Grande VMS.
2: Ma conosci?
1: Sì, con la professoressa di...
2: Eh?
1: La professoressa Parisi che c'è a fisica.
2: C'è un VMS?
1: Ama il VMS.
2: Io amo il VMS, io ci ho lavorato un sacco di anni.
1: Noi dovevamo lavorare su una manichina 11, però ogni tanto ci facevo loggare su una VMS, fare gli FTP. Solo che non ci riusciva mai, però alla fine non l'avevo imparato.
2: Questo è pazzesco.
1: Una volta mi sono loggato anche da casa mia tramite il modem, avendo l'accesso. Il signor amministratore non ha disabilitato le porte Ethernet e similari. Per la serie la sicurezza dei server.
2: Lo so.
1: Ecco, pure il nostro.
2: Stavo giusto pensando alla lubrificazione.
1: Ma cari, dopo che sei giusto.
2: Basta, io direi per oggi basta così. No, più che altro vorrei riprodurre l'errore, così lo scrivo bene e mando
1: 165
2: il messaggio.
1: 504.
2: Il messaggio con la richiesta di un ennesimo.

0: le decine di ampere assorbe questa cosa.
1: Ma non lo so.

0: CPU accesa.
1: Quel disco là dentro avrà un motore passo passo che qualcosa di bestiale.
0: Vero.

0: non butta un cazzo nel video. Fanculo. Fanculo.
1: Cosa cancella?

0: Sì, effettivamente funziona male. Seguito dall'indirizzo esatto di dove si trova l'immagine. Se esiste quel caso è
1: praticamente io qualche giorno fa ho fatto involontariamente un RM di Warner.
0: Se quel file esatto esiste lo prendo.
2: Però
0: se
2: non è un
3: problema, no, perché quando faccio il TNFS mi dice che ci mando.
0: Devi controllare una cosa, devi guardare là il TFTP quale file cerca. Nel tuo computer ci deve essere un file esatto, che deve avere lo stesso identico percorso. Se lì dice con file sotto sbin user Mario, tu devi avere un file sotto sbin user Mario con lo stesso nome. Perché TFTP se non trova esattamente quello, chiude la connessione.
2: Noi abbiamo seguito l'auto di un ragazzo che ha installato un FSD, quello che ci gira adesso, su quella macchina di NFS. Ok, allora noi non stiamo facendo altro che ripetere, ricreare il suo esperimento. Quindi seguendo pari l'auto.
1: Ma quanto ti arriva il NFS?
0: Dove fa tutto questo? Deve prendere il picchiere.
2: NFS che cosa hai esportato?
3: Sulla carta di FTP
0: tutto con la lo sei chiuso? Stesso problema, tutto identico. Quel cazzo di rete si spegne.
4: Non lo so, non mi interessa più.
0: No, dai. Ti prego.
3: Odio.
0: Ti prego.
2: Sto postando in qualche lista PDP 11 probabilmente.
0: Chiedo vieni a nome di PDP 11. Non è colpa mia. Fai finta che sia PDP. Non è colpa
3: Occhio.
0: Mia.
3: Occhio!
0: Sappilo.
4: Tra parentesi, queste lampadinette qua. Sono le lampadinette del cruscotto delle Skoda. Dovreste suggerirvi di avere un PDP 11 con le lampadinette guaste, cosa che ci è capitata perché quando ce l'hanno dato erano bruciate. Vai al concessionario Skoda o un negozio di elettrauto e dici voglio le lampadine del cruscotto della Skoda, eccole qua, PDP 11 ready.
0: Io
4: infatti adesso sto scrivendo
0: vabbè uno non è importante,
3: non c'è qualcosa 6, per il loro tipo altro.
0: Vedi?
3: 65.504.
0: Allora, boot device, Yomus boost LED, ma ta ta ta, file name, timeout waiting for ARP RAP packet, network cable selection solution, timeout waiting for.
3: Prende l'IP e poi.
0: Vedi.
4: Ok, mi sono segnato l'appunto dell'errore.
3: Sembra il numero di colori della stella.
4: Puoi spegnere da dietro, basta. Effettivamente.
0: Staccato il disco?
4: Sì, sì, no. Aspetta ancora un po'. Sì, non ce la faccio più, basta. Vai. Sì.
0: Ma me lo fa vedere il disco?
4: Allora devi riaccendere.
0: Ah, sì.
4: Se no non te lo dà.
3: Non te lo dà.
4: E quante persone quando c'era il computer là sotto hanno cercato di aprirlo per fare le fotocopie. Come si apre questa fotocopia?
0: Effettivamente.
3: Effettivamente.
4: Solo quando è fuori dal load e poi aprire qua. Stare così ed ecco il cartridge da 10 megabyte di memoria.
3: E questo
2: 10?
4: Sì.
2: Non è che è disco questo sbagliato, vero?
4: Non ho piano, non meno ci metti le mani, no. Meglio.
0: Volevo vedere il disco.
3: È un disco sicuro, dei 5 giri.
4: Meno prende aria.
3: C'è Elvis Presley.
0: 432 disc back
3: non lungo, ma è troppo lungo.
4: Sarà più corto come faceva questo, non ancora faceva il buco.
3: Però alla fine devi fare il flash.
0: Ah, un po' proprio non te lo dà, se non è
4: certo. No, c'è un blocco sull'interfere.
2: Cioè, pazzesco, ha 68 fotografie ha fatto.
3: C'è poi un po' 40.
0: Posso?
4: Sì.
0: Sure. Sganciata la spina
4: sarebbe una buona cosa.
0: Cosa buona e giusta.
1: io sto andando a discutere
2: con questo PDP ti distruggi.
4: Minchia, sono stanco, io non ho dormito ieri notte.
5: Ah no?
4: Sono morto.
1: Dietro?
4: Sopra, così lo possiamo spingere nel suo alloggiamento anale. Spingere. Grazie alla pizza, sotto. Grazie alle anal rotelle. Se ne cotte. Non ce la faccio più.
5: Dove lo metti?
4: Sono giunto.
1: Tranquillo che lo trovo.
2: Cioè ti serve una stanza di 4 metri quadri.
1: È il garage. Cazzo ne porti. Devono essere 400.
2: Tuo padre dirà, o tu o il garage.
4: Noi e poi ce l'abbiamo.
5: Garages.
4: Palazzolo, bisogna portarlo fino a
1: beh, basta. Ma il VPN perché lo facciamo il quadro di serale per fissare?
4: Eh?
1: Una VPN col fuori.
4: Perché ci annoia farla?
5: Una VPN con?
2: Con la tua
4: domanda e risposta. Sì, dovremmo farlo.
1: Anche perché così tipo condividiamo i reddit che ci sono.
4: Le stronzate.
1: Le stronzate.
4: Ma che dolore pazzesco. Incommensurabile. Perché non installate più cose su questa NetBSD che c'è già? Per esempio gli installate LS.
1: LS li hanno installato.
5: Stop.
4: Si ferma là?
1: Sì, praticamente.
5: Vabbè.
1: Bot. Net. Trova l'IP. Pens. Non si capisce.
5: Automatic Network Cable Selection Source. Using TFTP Ethernet Interface. Ora sta cercando.
1: Ehi ehi ehi. rpc.mozzi.name
5: sta raffando
1: no, ma quello è normale, dici che dovrei mettere tipo
4: vedere.
5: Non c'è uno sname
1: e io lo esporto a tutti gli hostname. Lui dice non è sicuro perché stai esportando a casa.
4: Io me ne foto degli hostname, ho deciso.
5: Down warning. Mi dici da dove è partito?
4: Quando dai l'ok? Posso?
1: Sì, ma là non mi fa niente, io posso dare l'ok quindi.
4: No, voglio
1: volte.
4: Sapere cosa ti dice qua. Da dove partono i messaggi?
1: Il messaggio è partito quando io ho avviato l'NFS, lui mi dice guarda stai esportando tutte cose a tutti, sei un cazzone. Capito? E io me le potrei anche fottere, va.
5: Tutto
4: questo
5: qua FTP.
4: Tutto questo qua ti ha dato ora, appena hai dato l'ok, no?
5: No,
4: solo l'ultimo.
1: No, non ha dato niente.
5: Sono l'ultimo 10 righe, dai.
4: Perché ora dovrebbe prendersi intanto le prime.
1: Ma non si vede, cioè che se io premo Alt F8 mi fai log, è che ci sto un qualcosa che mi stampa log, non fa un cazzo questa mano.
4: Quali log?
1: Dice senti sto facendo questo non mi funziona,
4: mi poi dice scusa se adesso
1: non c'è più
5: ascoltatore
1: per la tua felicità
5: di la forte anale la sto sparando minchiata in continuazione
2: sentito infatti io...
1: Ah.
5: Ho detto un po' di pianoforte anale di per i nostri amici ascoltatori.
2: Questo era un organetto 2500
5: ma per favore.
1: NetBSD anale.
5: Ah, prova.
1: Sì.
2: Un po' satanico, come riverbero.
4: In teoria ho messo il pianoforte.

Wow.

Thank you.

0: identification number is incorrect.
1: Non è che non si può fare niente.

0: Abbiamo forse un ascoltatore dalla Francia. Che c'è? Eh sì, io purtroppo non so niente di francese. Tu sei parlato di francese?
1: Io so dire merda.
0: Vediamo Vic. Hi Vic.
2: Minchia, Radio Cybernet.
3: Male necessario.
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Male necessario.
0: http://kius.org/radiocybernet.
3: Male necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: Come?
1: Dove oh. At?
0: Vado a cercare. Sarà per qua. Da quale album? Hollywood, ritratto dell'America, Last Tour on Earth.
1: Cerco anch'io.
0: Vediamo un po'. Ah, Dophead, eccolo qua. Ci ascoltiamo qualcosina di Marilyn Manson, giusto per scaldarci un po' le orecchie.

0: l'altro.
1: Ma non lo so, perché non so quante
0: episodi. Va bene, era quello.
1: Due o quattro pure?
2: Sì, però pensiamo che sia di protocollo io.
0: Ah.
1: Per quello un bussone software allora.
0: Vabbè, ci posso pensare domani.
1: No, non so qua, non è caso tutto quanto.
0: Ma
1: lo viviamo.
0: Che cazzo fa? Ho capito.
3: Quello che vedi.
0: Se no, non lo so, se no ci sono qui domattina, perché ora non c'è di nulla di preciso.
2: Io avrei venuto.
0: Va bene,
3: è stato un po'.
1: Sì,
0: perfetto. Ok,
2: sarebbe stato questa macchina, non lo so.
3: No,
2: non siamo. Questa era da Attabo.
3: Non posso.
0: Sì, sì,
3: cioè, che se sei fortunato qualcuno di loro si libera di stare là.
2: Sì, ma magari
3: sono
2: un appuntamento.
3: Non commento, ma
2: non per le palle.
0: Beh, dai che si mette un sonno. Questa è la giornata più giusta per farlo.
3: Lo sto facendo.
1: Perché vuoi essere che lo becca?
3: C'è già qualcosa su?
1: Ah,
3: hai attivato la
2: registrazione? Ma guarda, c'è della roba dentro.
3: Ah, io l'ho provato, io l'ho provato.
2: Anche abbastanza
3: buono. Non mi ricordo, l'ho provato, io non so.
2: Non
3: non andava.
1: No.
3: Però vabbè, lui è un po' faglio il telefono. Però sembra più buono.
2: Ora vediamo cosa c'è. Anche capo USB. Sì, devo capire, ci posso lavorare giù, posso via giù.
3: Dimo? Di fare un'installazione?
0: Sì.
3: Ma sì.
2: Facci le attimo.
0: No, sì.
3: Cos'è?
0: Bello.
3: È un computer.
2: Ma faccio anche dove è?
1: Ti spuntano cose tipo Nokia.
3: C'è 98 dentro.
1: Allora, 3650,
3: il lettore funziona?
1: Ah?
2: Sì. No.
3: Masterizza no.
1: Spunta.
3: Un lettore di base. Due pistole serie, c'è il volume.
0: Il primo.
3: Il wireless.
0: C'è il modem.
3: Forse non ha la scheda di
1: rete. Aspetta,
0: io
1: non ho un lettore.
0: 59 dollari.
3: No, non ha la scheda di rete, peccato.
2: Perché?
0: Speriamo che arrivi.
3: Questo è un peccato. Perché non va in rete.
2: Non puoi fare il wireless.
3: C'è l'intravolo? Sì. Aspetta, qua.
2: No,
3: qua c'è USB e boh, è una porta qui.
1: No, ma che si sconda la
3: mezza. Sì, no, ce l'abbiamo,
2: Sì, qua.
3: Devi. Difficile. Devi prenderne una di sensi. Che faccio?
2: Lincoln.
3: Orrore!
1: No, lo dobbiamo spiegare.
3: Non è nostro,
1: eh! Ed è ballato, ragazzi, il fuoco sul ballo!
3: Oh, non va c'è lento,
2: ma
3: chissà
2: perché
3: Windows è lento, c'è il computer
1: vecchio. No, bordello.
4: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao,
0: siamo
3: dovremmo abbattere delle pareti e cacciare quelli là.
0: Siamo in
3: Bibbia. Gamel fa, cos'era Windows? E ne sono accorti qui.
2: Mi sa che devi. No. Lui alla fine fa. Prima di cominciare fa un verifying database totale.
3: Ancora
2: può andare.
3: DMT Penci MMX 64 mega di RAM.
2: Minchia.
3: È poco.
2: Che faccio? La devo allargare? La posso allargare?
3: Aggiungere RAM su un TIG è abbastanza
1: difficile.
3: Temo che ci voglia una RAM sua.
2: C'è una scheda?
3: Che ne pensi dei TIG? Io so, io mi ricordo che avevano RAM strane.
1: Diverse
0: quindi da un TIG. Ma il problema è che questo è vecchio, quindi sanno CC. Che cosa sono? Pentium?
3: Pentium MMX. Cioè siamo al di fuori dei standard.
0: Sì, sono simmetrici, sanno.
2: Vabbè, meglio degli Olivetti che ti ho portato
0: tempo fa.
3: Non lo so, se vuoi lavorarci, guarda, il meglio che ti consiglio per ora è di tenerlo così com'è con Windows dentro. Perché è più la fatica di installarci un Linux sopra. Cioè si può fare, ma è un inferno.
2: Ho capito, ma quanto mi serve di RAM per lavorare serenamente?
3: Boh, dipende da quello che vuoi farci.
0: realtà, voglio dire, c'è...
3: Cioè, con 64 mega l'interfaccia grafica gira così così.
0: Vabbè, dipende anche da noi.
3: Gira un po' di, un po' meglio di qua. Sì, per andare a configurare tutto, però c'è da soffrire per una settimana.
2: Allora, torno con la RAM, con più RAM.
3: Se riesci a trovare un'espansione di RAM, sì, vedi quanto ti costa, se ce l'hanno nei negozi.
4: Se la trovi.
3: È un po' difficile. Forse
0: su eBay.
2: Devo cercare un'espansione di RAM per il pad in generale.
3: Ti costa più del portato.
2: Dici?
3: Sì. Guardate, così costano molto poco.
2: Ma quanto spendi 100 euro di RAM?
3: Se ti va bene. No.
2: Se no dici ne prendo un altro allora, questo glielo torno.
3: Ah, se vuoi sì.
2: Perché questo vendere.
3: Per questo ti può essere comodo per collegarti a internet così ogni tanto, per scrivere dei testi così, ma non per quello che vuoi fare tu.
2: Cioè ci sound ci gira che... qua.
3: No, assolutamente. Sì, magari ci sound ci gira, però.
2: Non posso fare analisi.
3: Cioè fai solo quello, capito? No, d'accordo. Cioè aspetti i risultati settimane, una settimana di calcolo.
2: Finge. Sì, quanto ci vuole di RAM, dimmi.
3: RAM in generale più ne hai meglio è. Non c'è mai fine alla RAM.
0: X.
3: Diciamo X con X maggiore di
4: N.
3: Qualunque. Maggiore di N. Con N è molto alto.
2: Allora me ne vado,
0: devo fare conti, però
3: metti un X. No, speravo meglio, speravo meglio, sinceramente. Cioè, diventa veramente un casino. Non ho visto tra l'altro quanto è l'hard disk. Come si vede una dimensione di qua? Il software del computer? No.
2: Sì, sì, sì, c'è il chip. Ah, quello?
3: Non me lo ricordo manco più.
0: Il mouse proprietà.
2: Sì.
3: 6 giga, 6 giga un Linux ci starebbe anche, però cioè non puoi caricarci WAV, non puoi caricarci file audio grossi sicuramente.
2: Infatti è quello che mi serve in mano.
3: Io lo so, infatti per questo ti... cioè, so quello che dovresti farci, me lo immagino, per cui non soffriresti tantissimo.
2: Vabbè, bello.
3: Boh dai, se puoi prenderne uno buono.
2: Ma questo lo posso vendere secondo te? Se vorrei fare un pacco napoletano a qualcuno, va.
3: O gli fai veramente un pacco, poi lo vendi a poco, insomma. Cioè,
2: tipo?
3: 200 euro.
2: 200?
3: Sì, quanto non ti può vendere una cosa così?
4: Hai già detto la cifra.
3: Pension, mi hai già detto la cifra
0: parte. Non è una persona che ti
4: fa sì, sul cazzo. Non più di tanto.
2: 200.
3: Ma già è tanto.
4: O ti fa venire l'accento di Pompei.
3: Quanto è? L'accento neanche la volevano di Pompei.
4: Non ti fa venire l'accento di Pompei, allora forse adesso ti mandiamo la
3: scrivere. Dov'è già 200 euro? Dai, con 400 euro becchi un tempo in due.
2: Come
3: sì, più o meno come. No, come mio no.
2: Cioè, radica praticamente. Che
3: è legno, sì. Lo sono fatto di legno con un po' di pezzi.
4: Tre computer?
3: Sì.
2: Va bene, dai, allora torno con più RAM.
3: Se poi torno con più RAM. Se no comunque. Ma guarda che anche con la RAM ci fai poco. È lento. Lavorare con l'audio con una macchina così è atroce. Minimo per
2: computer.
3: Ma
2: se invece poco.
3: Specialmente su eBay, se riesci a comprarlo dagli Stati Uniti, guarda che ti conviene tantissimo, poi con il cambio che c'è ora.
2: Ma se io riesco a prendere invece un Mac, un titanio.
3: Cos'era?
2: Non va bene, sono.
3: Mac è favoloso.
4: No, per l'applicazione di titanio
3: ci vediamo la.
2: Sì, no, anche perché io sono.
0: Certo,
2: ho la. Sì.
3: Sta finendo.
2: Ho la. Io ho una licenza Pro Tools anche, per cui ho anche l'interfaccia.
3: Mac che è una favola. Questa è la fisica.
2: Sì. Anche per Linux, no?
3: Che cosa?
2: Beh, cioè se prendo un S10 posso utilizzarlo almeno
3: l'S6 praticamente è uno Unix, quindi non c'è neanche bisogno di passare a Linux.
2: Quindi se io
3: hai già un sistema che è come Linux.
2: Conviene, ma...
3: Sì. Se l'ho poi usato è una gran bella macchina.
2: E invece non c'è differenza molta tra se trovo il G4 rispetto al G5.
3: La differenza c'è, la differenza è bestiale. Però
5: è un po' abissale.
2: Vabbè, io dico, a parte il costo, sto prendendo prestazioni.
3: Prestazione è abissale, dicono.
2: Quindi posso aspettare 6 mesi e prendermi un G5 portatile che sono a cavallo per 3-4
3: sì,
2: anni. Quello
3: per 3-4 anni sicuramente.
2: Sì.
3: Quello okay. Sicuro.
2: Abbiamo risolto in fretta, va. Per la seconda volta me ne vado. Senti, invece io forse ti vengo a trovare in questi giorni.
3: Perché c'è qui?
2: Ora. No.
3: A Palazzolo. Ah, ce l'hai il mio numero?
2: È vicino Enna?
3: No, è vicino a Siracusa.
2: Ah, no, è sulla strada, cioè se io sabato vado a Enna e ritorno posso passare da te tranquillamente, no?
3: Non lo so, no, credo di no, cioè dovresti fare una bella curva. No, dovresti allungare veramente un... Ecco, non c'entra il carro. Non c'entra proprio nulla.
5: Palazzolo si usa Enna 100.
3: No, tranquillo. Sì, devo staccare il microfono.
2: Ah, perché voi siete in diretta radio?
3: Siamo in diretta radio, sì, e questa è una radio in cui ognuno si fa i cazzi suoi.
5: Reality radio.
2: Sì. Però togliere il volume comunque perché...

0: questi silenzi imbarazzanti.
1: Questa è lei,
0: allora, finora abbiamo mandato musica di merda. Lo so. Prossimamente manderemo ancora musica di merda. Perché non trovo. Ecco, c'è Tripz. Poc'anzi ci hanno detto. Allora, leggiamo un attimo il log. Olà, Asbesto, siete all'ancora di Cybernet? Gli Zorzor hanno fatto altre canzoni oltre a quelli che sono online? E io ho risposto, purtroppo no. E mai di che risponde, mi piacciono troppo, sono grandi, ho detto io. E quindi ho fatto quest'opera di sputtanamento, Tripz è in ascolto e magari ci potrà dare qualche notizia se hanno fatto nuovi pezzi oppure no.
2: Ha detto sì, ci sono frotto.
0: E nel caso non ne abbia fatti, vaffanculo.
3: Però,
4: no, vabbè, ormai...
3: In realtà ci sono pezzi in ascolto.
2: Ma perché?
4: Buono, anche per le password, no? Perché non... No, perché una volta è cacciato un posto.
0: E Tripz dice porco Dio Asbesto. Tanto per esordire.
3: Spero che non ti dia fastidio questo inveire contro le divinità.
1: Ma che no.
0: Ma noi lo usiamo e che ci
1: fa bene. Asbesto iconoclasta.
0: Ma tu in piedi? In piedi porta male. Ascoltare deficienti in piedi porta male.
4: Io vado sul touch.
0: Ecco, mi dicono esiste un pezzo West Coast Zorzor. Ma dove? Vediamo se riusciamo a scaricare sto pezzo.
2: Tomac, ma che connessione hai? KB Telecom, no, non so. Non so assolutamente che cazzo fa. Dimmi cosa cazzo devo fare.
0: Io saluto una persona che non mi ricordo chi è. Dice sto scendendo con un amico. Mi dispiace molto, è la mia risposta. Blackout. Ah, che sì. Dispiacere. Ah sì, tu lo conosci? Ce l'avrò conosciuto, ma non... lo so, però io non mi ricordo un cazzo. È venuto l'altra volta. Quando l'altra volta?
3: Forse quando sono in
4: ieri ci siamo scordati. Quello del film I pirati di Silicon Valley, com'era?
0: Che cazzo ne so? Ah, ce l'ho io?
4: Sì, dico, me lo mastica e me lo succo.
0: Ma qua si applica la pirateria in faccia proprio, così.
2: Anch'io ho reso Paolo.
0: I pirlati della Silicon Valley?
3: Anch'io.
0: Ma come, dai?
2: Tutti quanti voglio i pirati della Silicon Valley.
0: Vabbè, allora parti da lui e poi me lo restituisci.
2: Fai una cosa, lo vuoi aprire un mezzo servizio in pubblico?
4: Io ho tutto, non c'ho nulla.
0: Serve a qualcuno?
2: Questo poi volevo.
0: Ah, ok, eccolo qua.
2: Mettilo in FTP.
4: Allora, faccio una cosa.
0: Mettilo in FTP.
4: Ma che
0: cosa è
4: il
2: traggio? Questo qua è.
4: E vabbè, mentre ci sei, mettici anche questo, così me lo scopo io.
0: Ah, io.
2: Il problema è che metto il giro in basso.
4: C'hai?
2: Metto il giro in basso.
4: Ah, è qualcuno che lo possa fare.
0: Chissà.
4: Vediamo
2: quali erano. Blackout era quello che era seduto in quella macchina là dietro. E quando gli dicevo premi invio, lui premeva invio.
0: Non ricordo. Io ho grossi problemi, non ricordo più un cazzo.
2: Memoria
0: volante. No, memoria che non c'è, proprio, semplicemente non c'è la RAM. Sono diventato un terminale. Tutte le cose passano attraverso di me e basta. Ah, ecco, parla Tripz di questo brano. È Dar Muffa, cioè il Muffa è un suo amico. Devo farmelo passare in qualche modo, ma non tratta di Axoring. Tratta di me che rappo come i sardi gangsta e parlo di omicidi, droga e puttane.
3: Vediamolo da risentire.
0: No, con un mio amico che fa musica, che adesso manderò, tanto per cambiare, manderò qualcosa di suo.
3: Dopo
0: io.
3: Axo senza volto, ho letto la tua mail, ma non me ne sono accorto. Noi stiamo facendo un fan club.
0: Perché non scrivete i testi delle canzoni?
3: Sì, infatti.
0: Così si possono cantare.
3: Anche perché le sono in memoria praticamente, quindi.
0: È ovvio.
2: E mi sa che non funziona un cazzo con 602, manco il CD-ROM, perché non sono l'unico. Porco Dio.
0: Ci ascoltiamo in sequenza e buonanotte. Non funziona il CD-ROM?
2: 262 di merda. 262 di merda.
0: Vabbè signori, buon ascolto. I gettonatissimi Zorro.
4: Ma io non è vero, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci

fottuto a chiare la situazione. E vi andate a fare in culo, Giorgio, me, Zorzo, Scrivo, Indarhal, Tocchio.

0: È pazzesco. Pazzesco con l'eco. È pazzesco. Prova. Pazzesco. È pazzesco.
1: Non manco la re qua. Però sono quelli che sono impegnati. Già non è qui.
2: Abbiamo problemi basilari da.
1: Non lo so. Oh, devo portare un libro, per dire.
2: Il libro.
1: Quello là di Dorland, CH di Apostle Dorland.
0: E vabbè,
2: ma le 1806
1: sì, ma sono lì tra quelli minchioni e quelli più allucinanti.
3: Il modo proprio di Eva non so. Fai il modo proprio di Eva.
1: Sì, ma mi serve un qualcosa.
0: Facciamo una piccola pezzo di trasmissione su come si installa dist cc dist dio dist.
3: Io dico dio dist a un'ora che rompo il cazzo per farlo. make.conf editiamo il make.dio.conf
0: di cosa?
3: Di della dio.
0: Quindi quello generale. Allora editiamo il make.corcodio.conf. Allora
3: ovviamente da root.
0: Vabbè, e qui gli ho messo il cazzo di allora, culo,
3: la featurex del cazzo di
0: featurex, il cazzo di DCC, gli ho messo Dio e porco, la tra le featurex.
3: Cioè, vero?
0: Il 2 DCC.
3: E poi c'è il make ops uguale al numero di processori che compila più uno.
0: Ah, no, veramente questo no.
3: Un po' più giù, un po' più giù, un po' più giù, ancora molto, ma molto più giù. Ancora molto più giù. Eccolo. Il numero di processori che compila più uno.
0: E se ne metto processori che non esistono, lui si crea dei problemi, si emoziona.
3: Rallenta parecchio.
0: Ma perché sta a cercare i processori che non ci stanno?
3: No, ottimizza la compilazione per il numero di processori.
0: Quindi diciamo che adesso noi proveremo con tra me e te.
3: Uno, due. Tre, più uno, quattro.
0: Mettiamo meno J4.
1: No, dico.
0: Ok.
1: Sì.
3: Perfetto. Due punti, punto Q.
0: No, contro il KX, se ci permetti, che contro io uso il gioco, non quella merda di BI antidiluviano. Siamo nel 3000 ormai. Vabbè,
3: allora,
0: questo è fatto.
3: Possiamo anche emergere un sto cazzo. Fai emergere stessi HD, per esempio. Lì, non ti vedrò mai. No, io oltre che
0: non ti direttamente con l'emerge lui dovrebbe partire. Sì, e sì. Come fa a sapere a quale macchine collegarsi? Io devo dire, dist cc hosts, quello che è,
3: no,
0: uguale,
3: no. Allora, uguale dist, no. CD, dist cc,
0: come?
3: Meno config, dist cc, trattino config, spazio set host, meno meno set host, apriamo le virgolette
0: e gli diamo
3: 190, prima local host, e local host non viaggia se vede, poi scrivi local host,
0: local host, ok,
3: sa che non deve fare attraversare,
0: okay, chi vi parla è Scler comunque, non ti sei neanche presentato,
2: ti lascerei il mio posto,
3: poi ti va a rifinire, 192, 168, 159,
0: 59
3: e?
2: Secondo si blocca a capo
3: un momento di panico dovuto all'autismo.
1: 178
0: e 168
3: praticamente potrebbe andare bene.
0: Basta?
3: Basta. Premiamo invio. Ora esportiamo una
0: variabile. In teoria io sono. Io qua ho OpenSSH 3.7.1 patch 2, potremmo compilarlo.
3: Potremmo ricompilarlo.
0: Quindi faccio un make clean, intanto. Così via le merda. Va bene.
3: Allora, io ti consiglio di fare...
0: Io ho il demone su, se non ricordo male.
3: Anche tu hai il demone su, anche io.
0: No, non ce l'ho su.
3: Vabbè.
0: Sì, ce l'ho, sì. DCCC... Boh, lo kill e lo rilancio. No, non c'è
3: più. No, non c'è
1: fatto.
3: Sto
1: fatto chiamare per
3: export DCCC underscore.
0: Come?
1: Ma sì, dai.
3: underscore
0: dir,
3: sì, la directory, questa qua serve praticamente per il cioè per vedere chi cazzo sta lavorando e cosa cazzo sta facendo, cioè esportiamo il file da dove leggere queste cose, poi lo utilizzeremo per vedere, c'è un programma che stiamo
0: lavorando, che devo fare là?
4: Comunque scrivi questo qua, slash var tmt slash montage slash punto dist,
1: non cercare quella presa.
0: TMV voltage
3: punto dstcc,
4: sembra quel solito buco qua, ho detto 10.
0: Ma non esiste,
3: infatti ora facciamo un touch,
1: se si spegne tutto è colpa mia,
0: ma una dir,
1: se si spegne tutto è colpa mia,
3: no non è una dir, è un file,
4: guarda che lui c'ha una presa bestiale, Thomas.
3: Momento di panico, ok, è un file, basta fare un touch,
0: è una dir,
3: un file,
0: hai detto una dir, c'è scritto dir, è Cristo dir,
3: ah è una dir,
1: di chi è
3: make dir,
1: no
0: ma perché l'ha dentro,
3: non lo so, è una configurazione di merda, di merda,
4: qualche cosa ci dai.
0: Vabbè.
3: Potrebbe anche crearla solido,
0: fatto?
3: Sì, diamo un invio. Ora emergiamo qualunque stronzata vogliamo.
0: Emergiamo, gli do make.
3: No, no, fai proprio emerge. Perché così non funziona. Perché make dovremmo passargli un po' di parametri. Tipo cc uguale dstcc e meno j uguale o.
0: E se poi mi spuntate l'emerge? Santo padre putativo,
3: che vuol dire sputtare?
0: Che mi si pianta perché mi dà quegli errori che ti avevo dato, che
3: non
0: mi
3: dà, emergerà,
0: che me li dà.
3: Non l'emergerà,
0: emerge Audacity, se no qualche stronzata inutile, qualche gioco
3: nano,
0: un gioco del
3: nano, tu l'hai mai usato, il
0: nano, ma quando mai nano?
3: Nano.
4: Perché
0: editor, perché è un editor nano,
3: un editor di merda,
4: che dovete rompere i coglioni, nano è così bello,
0: nano. Cerchiamo un nano. Slang spell 868k per un editor così di merda. Non vedo, non vedo. Non vedo il non fake. Buonanotte.
3: Io il cellulare non so se è quello.
0: Oh, io emergo il nano, eh?
3: Emerge, emerge.
1: Nano, nano.
0: Cazzo i nano? Sta anche downloadando più veloce. No, aspetta, non devi andare proprio ora che.
3: No, non vado adesso.
0: Stanno per spuntare fuori gli errori.
3: Criminale. Scriviamo dcc mon meno testo. Spazio cubo. Perché? Perché dove fare? Sei chiamato
0: e ho fatto. Però sta facendo su tu
3: fa un cazzo perché non sta compilando un cazzo. Quando compilerà ci dirà chi lavora, come lavora.
4: Ah, Subel? Fai Subel, Bel? Subel?
0: Guarda, sta applicando le patch. Che cosa spettacolare.
1: C'è qualcuno che può farmi uscire su internet e dirmi anche chi ti avevo?
0: L'IP che avevi. Io, ma...
3: ma sta facendo un gran cazzo.
0: No, sta configurando.
3: Sì, ma non sta facendo un cazzo. Perché sennò gli comparire.
0: Ma come? Lo configuro?
3: Sì, anche questo qua so che quello è selezionato.
4: Tu avevi 145. Per gestire su internet non è compito che possa assolvere.
0: File to distribute, running locally.
3: È un fa un cazzo.
0: Me ne rendo volentieri conto che non fa un cazzo. Cioè, lo vedo, e questo è il problema.
3: Ma perché?
0: Perché secondo me se non gli dico export quella roba là, lui non saprà mai. Ah, perché lui vede questi dcc host? No, perché tu mi hai detto prima dcc host deve essere no.
3: Non penso che lo leggerà questo
0: nome. Sì, sì. C'è sta scritto qua. Dcc host uguale, virgolette. L'unica cosa che mi ricordo è l'auto. Riprovo?
4: Ma in inglese c'è i magazzini con i comandi italiani.
1: No, ma è gli
0: che vai, Cristo santo.
4: Non mi ricordo più un capo
1: ove in collo.
4: Invece si crede perché non ti...
1: No, e non
4: ti il contenuto dei cd che effettivamente avrebbero stato già.
1: perché trasporto potrà.
0: Ma proprio un cazzo, non sta facendo un cazzo.
1: Io
0: so che ti comando qui dentro, ma qui dentro non si fuma.
5: Non stiamo fumando.
0: Minchia, arriva un odore di fumo.
5: Io ho fumato prima.
0: Niente, niente, non
3: ho avuto il tuo osso.
0: Ma come non
5: hai i sensori? Quelli là.
3: Ma prova a fare un
0: esempio. Smetto di fumare, per cui non vedo che
5: ne sono.
0: Non hanno niente, sono discless.
3: Funziona? È un SSH.
0: Questa funziona, questa purtroppo no. Sì, ma in realtà ce l'abbiamo, c'è quello che è un direttore, però. Niente, non va. Io oggi sono riuscito però a far partire il CC sul Norad, però dava errori a vota mazzeri.
3: Prova a fare SSH secondo 268 1 scimano.
5: Non dà il resto
0: pieno. 158?
3: Quindi va a funzionare, perfetto.
5: Sì, ma se tu
3: funziona,
5: funziona. Cioè, non lo devi uguale, ma cazzo, non è vero, no, quello non è tranquillo, quello è tranquillo, anzi, tranquillo. Vabbè, è un buon campo giusto, però dai, alla fine non viene.
0: Che ti continuano a giocare
1: il volo intero, ma avanti. Vediamo
0: così.
1: Ah, ho trovato il mio, basta che mi fai uscire.
4: Te l'avevo detto io, stavo 148.
1: Chi?
0: Ma sì, vabbè, io ti ho messo.
4: Aspetta, questo è il.
0: È il 59 che non, mi risponde.
3: 155. No, Saturus.
0: Sì. Chi è il 59?
3: 59 sono io.
0: Non esiste, tu sei il 58. È porco Dio per questo.
3: Ma l'altro dovrebbe andare.
0: Qui sta compilando. Però non vedo nulla.
3: Ma probabilmente là non fa vedere nulla perché l'abbiamo aspettato a lavare il tempo profile, se non mi ricordo.
0: Ma io sta compilando?
3: Sì.
0: E fai un top, da te e vedi se ci sono i CC che stanno compilando.
3: No. CC, io ti sto aiutando.
0: Vedi se stai compilando. Fai un top, presto. Ci sono dei disk CC?
1: Ah, sono CC, però.
0: No,
4: sì, disk CC.
0: Ok. Vabbè, quello è il demone, ma i CC non li vedo. Tu vedi i CC?
3: Io ho i CC che mi richiede 2% di CPU, 3% di CPU. È lui il demone che fa il tutto.
0: No, il disk CC deve lanciare a sua volta CC sulle macchine.
3: Questo è il demone.
0: E se non compare vuol dire che non sta fangando.
1: Mandare di 1.0 a andiamo a che si collega il motore.
3: Anche se la non piace, anche se la spiegazione è questo è un altro discorso. Rock picking a palla? No,
0: stai vedendo il processore usato? E se adesso mi fermo?
1: Ma io ho sempre fatto.
0: Sì, ma usato da chi? Ma usato da chi? Perché Top te lo dovrebbe dire, porco il Dio. Stiamo cercando di far funzionare il disco. Sei tu piantato, mi sa. Vabbè, emerge nano. Emergiamo sto cazzo di nano. E intanto in sottofondo metto un altro brano musicale degli Zorzor. Il problema è che qua quando io faccio emergere lui sta lanciando GCC, non sta lanciando DCC.
3: Dovrebbe essere normale.
0: A me non pare che sia tanto normale. Ah, evidentemente ce l'avevo già un nano installato da un altro. Ah, sì? No, è la stessa cosa di Vigo? È la stessa cosa di Vigo? No, io non c'entro
5: niente. Ma nano è Vigo, questo è sicuro. Nano effettivamente nella documentazione la prima parte, quindi però quando anche quando installi la...
0: Io lo so, non è il problema
5: di tre, probabilmente te lo include.
3: Sì, sì, perché per fare anche le configurazioni.
0: Bene, stiamo evincendo che DistCC non funziona.
3: Ma è da me funziona, da Dio.
0: Mi fai un'utenza su...
3: Non diffamiamo DistCC.
0: Forse a te finge di funzionare molto semplicemente.
3: No, finge.
5: Cioè, te lo provo anche con i 486. È un 21...
3: No, l'altro giorno per Anacol abbiamo utilizzato tutti i computer della rete.
0: Boh, qua ha emerso nano, eh?
1: Qui sono ci siamo di far scaldare il microprocessore per vedere se si bloccava a causa del calore. E si è riscaldato, sì, non si può toccare più, non si è bloccato.
3: Ma tu te ne accorgi toccandolo?
1: Improvvisamente non è il
4: sensore integrato.
1: A caso si
3: che temperatura è in questo momento?
1: Senza ragione. Allora, addirittura c'è tutto, riavviamo neanche parte. Riavvio un paio di volte più tardi.
5: Ma fino ora qualche controllante.
1: Finora controllo solo questo.
0: Ma tu hai il frame buffer di merda, vero?
3: Sì.
0: Ecco perché.
1: Mi sembra che provo.
0: Ti va così lento e ti scatta.
3: No, ma mi ha presentato perché stai chiedendo qualche cosa.
0: Fai un piede.
3: Mixer Apple di merda.
0: Certo, Mixer Apple con la CPU al 20%. Fai un top di nuovo. Te lo diceva qua. Killa quel cazzo di Mixer Apple. Tu stai aspettando me per qualcosa, vero?
1: Sì, per questo.
0: Oddio mio.
3: Ce l'hai.
0: Errore. Che cos'è che ce l'ho?
3: L'utente.
0: Sì, ma killati un po' di merda.
3: Sì, di merda, di coso.
0: Io non vedo le compilazioni partire. Minchia, con top, minchia, ma sei inchiappato, top!
3: Ma top, sì, ti piace un quadro e quarti d'ora!
0: Ma porca Dio! Qua, Mixer Apple, PID, 21715, kill!
3: K-I-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L
0: Poi bastata applet, cioè tutte le applet di merda.
3: Meno 9, così
0: morto. 21.715. Fai un tocco di nuovo. Non è tra le cose, c'è altra merda che ha problemi. Adesso vediamo cos'è. Tutto gli sta dando problemi. Hai problemi con tutto. Hai la macchina in merda, il kernel in merda, forse hai la merda,
4: forse perché Gentoo è una merda.
0: No, non è Xlog, è qualcosa che non va.
4: È Gentoo.
0: Hai tutto che ti sta occupandosi più. Ti va tutto in loop. Sei fortunato.
4: Sei un gay.
3: No. 2.6 di merda che oggi ho detto non lo uso. Muori.
1: E mi sto trovando bene, a parte l'audio.
3: Fanno i workshop di merda in questo freak.
4: Ma
6: Nessuno ha portato Coca-Cola, vero? No,
5: voi ti posso
6: fare un po' di... No, io non devo più
5: ma tu hai smesso di fumare,
6: sono diventato un cretino.
5: No, sei diventato
6: un cretino.
5: Ma perché? Dai.
3: Era una cosa.
6: Se c'era una droga all'interno.
5: Non ho più bisogno. Ah già lo fai.
6: Delle ghiandole.
5: Ma sono delle ghiandole per le bosche.
0: Che cazzo succede?
3: C'è lento. Perché pompo di ciccione dei semicchiai di merda.
0: Ah, immagino.
5: Perché
0: ne vedo che funziona di CC. Io faccio un altro make clean. Scusa, ma fammi vedere tu invece. Dammi un po'.
3: Per far ripartire la wireless, ho sminchiato tre quarti di mondo.
0: Oppure mi dai una scena e me lo vedo io.
5: Gli ho lasciato sminchiare lui, poi quando l'hai fatto funzionava bene, come hai fatto?
3: però io sono rimasto fottuto.
5: E io no.
0: Come si chiama? La macchina?
4: Paranoia. Aspetta che ti...
0: Oh Dio, Dio. Si vede leggermente male, eh?
4: E là sì. Però oh, guarda che bello fa. Ma
0: oh, vabbè. Uno schermo a 360x2000. Password?
4: Aspetta.
0: Merda, culo, cazzo, porco Dio.
1: No,
0: invio? E prendi invio, poi me la cambio io.
4: Ok, invio.
0: Non funziona, devi darmi una password. Non mi fa entrare con
1: questo.
5: Che
1: lì c'era quel
5: metto
4: testo.
5: Non
4: trovo,
5: te
4: la
5: credo.
4: Invio. È la password.
0: Oh, eccomi. Il tuo disco CC se ne sta fottendo di mia.
3: Guarda, partito.
0: Il suo, no, il suo.
3: Ah, non c'è la
1: scheda di
4: non
1: doveva
4: fare, già l'ha fatto.
3: Vabbè.
0: Il tuo disco, il suo disco CC non mi sta cagando.
4: No?
0: No?
3: Tu scrivi su CCD, Melody. Perché quello è la sintassi corretta. Il meno D sta perdendo. E allora perché lo devi programmare?
4: Se faccio meno D mi dice error report D.
0: No, ti dice la puntata che manca l'utenza di CC. Meno D. Not known option. Meno meno diamond.
3: Meno meno diamond. È forte, non so.
4: Cambio la password, perché tu tende la password.
0: Neanche il cazzo.

0: in quel pieno rispondi.
1: Non la filosofia.
2: Ma sai perché? Perché sono un coglione.
3: Tu che piano? Cioè, nel senso, no, senso. Sei un eroe.
2: Cioè, per quale motivo?
3: Che piace l'allenatore del pallone?
4: Non funziona.
3: Che piace?
2: Sì, il demone, ma il demone. Devono comparire i CC, i compilatori.
3: Che il PI adesso?
2: 192, 168, 100. CC, è comparso un CC.
5: Sono io?
2: No, è prima che è comparso il CC. Un CC è comparso, eh? Stai compilando tu di sgalleggio per, giusto per farmi contento. Vabbè, no, continui che facciamo comparire un CC.
5: Vuole vedere? Sì, però quella persona non
0: aspetto, stiamo andando a sistemare il fatto del server di scacchi.
2: E come?
0: I commenti, con Corrado. Vediamo.
2: Ah, avete tirato il sorgente?
0: Vabbè, lo scarico.
2: Quindi che sarebbe una grandissima cosa. Sì, sì, compare con la compilazione.
0: Compare, no?
2: Sì, sì. Per un attimo, CC1, vedi? Ah, eccolo qua.
5: Allora, compare.
3: Sì, ma io adesso si voglio capire perché non gli funziona il mod.
2: Ah, il mod non lo sto manco usando.
5: Molto.
2: Proprio il mon non funziona manco a calci. Porco Dio.
3: Allora, lascio qua il mod. Che a me funziona. Dice in questo momento localhost.
2: Come si chiama?
3: DCC mon meno da vedi 1 106 108. Ora sto tirando fuori a fargli la
5: non muori.
2: Io vedo tutti vari in bale forse non è con me che cosa non arriva
0: mi
2: amore
0: mancano
5: ma
0: prima
5: volta mi sono arrivato perché ho detto che gioco
0: con VI
5: vieni
0: a me di VI
5: ora mi combino tutto l'acqua di E
3: ti posso dire che
5: ha un non solo KD è il bando KD praticamente KD è più tutte le librerie applicativi tutti alla
3: Vabbè, KD è sempre il ciclo splash, però tutte le macchine del mondo, ma il ciclo splash era merda. È lento.
5: Guarda, io devi considerare che la mattina l'ho lanciato, a che poi appena ho visto che cosa avevo lanciato, mi sono svegliato dopo il caffè, mi sono reso conto di cosa avevo lanciato. No, non ho spento, sono uscito divertendo che era domenica. Poi sono tornato praticamente di pomeriggio, che potevo essere alle 4 o alle 5, non so, che già era
2: finito. Il monitor non funziona proprio.
3: Perché spertiamo ora la cosa sbagliata, quello fai con l'emergency.
2: Eh?
3: Stai facendo un emergency.
5: Ma non è che qualcuno sotto che vuole entrare come
3: questo? Forse
2: devi provare. Pronto? Sì, sì, ti sto prendendo. Ok, ciao.
5: Sì, sì, non rispondo.
3: È una mia
5: roba. Sei un
2: maglionista.
3: Non funziona. Allora, facciamo una cosa. Questo qua sta eseguendo un emerge nano. Ma fai vedere che variabile è spostato. Anzi, il contenuto è una variabile var temp portaci.
0: Fai partire live 1.6. Aspetta, basta riprovare.
2: Quale contenuto?
3: Della variabile, no, la variabile, cioè dentro la cartella var temp portage punto di stcc.
0: Anche
3: dalla
0: VCD, non è un
3: punto di CC. Allora vedi qua le cose che scrive. Vediamo state. Sì, tutti quanti le scritti. Questi sono tutti i log.
5: Allora, quando mi chiede che cosa vuoi capire, proprio scrive in mente.
0: Ci possiamo provare.
2: Vabbè.
0: Ciao.
2: Con chi ero in chat prima?

0: ho capito.
1: Le virgolette del cazzo.
2: Quali virgolette del cazzo?
1: Quando abbiamo sportato la riabbia dobbiamo essere le virgolette del cazzo. So dell'idea di lavarlo.
2: Ma dove stanno?
1: Non so dove minchia la variabile.
2: Non c'è. Qua. Aspetta, mi devo memorizzare questo numero perché io non so chi hanno risposto. No,
3: no,
2: dimmi chi è detto. No, ma non c'è.
1: Anch'io la penso, c'entra un cazzo.
2: Ma io dissi che dire, veramente non me lo ricordo assolutamente la documentazione. C'è l'hai come variabile?
1: Certo.
2: Minchia, c'è la sezione gente. Per la serie Gentù rompe i coglioni.
1: Blackout, no, dai. Devi scendere, pare.
2: Ah, ma c'è la Gentù di CC come. Ah, ma io sapevo questo, ma anche
3: ok, memorizzato.
2: Signore.
1: Viabile.
4: Ah? Sì. Poi alla fine mi stava facendo l'ultima volta. No, ma mi fece scumare, mi fece scumare su questo, sembra la puntura, quello che ho fatto.
3: Scende la scoppa.
4: No,
1: sì, sempre così.
2: Make up? Ah, ci vuole l'utenza, vabbè. L'ho fatta l'utenza. Va bene, getting.
1: Lista lì non l'ho mai fatto, però forse bisognerebbe farlo.
2: Male non fa.
1: Ah, invece la stessa
2: cosa. Le cose non le ho mai fatte io, quella cosa della DIR, come vedi, non c'è.
1: C'è, c'è. No. Questa qua.
2: Non ci sono le virgolette, noi abbiamo fatto le senza virgolette. Va bene, posso lanciarlo da
1: se la variabile la continua ad avere, sì, forse là non c'è la variabile, cioè non c'è questo.
2: Ah, la variabile devo lanciarla qua. Che palle queste variabili, Cristo santo. Vabbè,
1: scrivi DCC dir la dir e poi le DCC mone. E poi gli dice Cicimon.
2: Sì, ne sto scrivendo.
1: No, non l'ho fatto. Mon, meno text.
2: Guarda, ci andiamo.
1: Spazio, perfetto. Non so che cazzo vuol dire. Ah, dà un po' di permission letter. Ma fallo nascere da root, fallo scrivilo qua.
3: E io ho del monitor per la per essere un grafico.
4: No, comunque
3: no.
2: La sistemerò.
1: Vedo che si passa il completo.
2: Porco dio del touchpad, porco dio.
3: Allora io nel momento non me lo
1: dico.
3: Sì, aspetta.
1: Emerge.
2: Ma emerge sta minchia.
3: Anche c'è la tutore, però. Io ho detto dare pure questo per la ricevuta.
1: È succo. Ah, il DCC. Vedi che compito. Ah, sono sì,
2: però zero.
1: Sì, nello slot. Nello slot, ho lo slot 0, 1.
2: Zero perché non sto facendo un cazzo.
1: No, no. Qua volevo CS compito, cioè. Zero soldi slot, due a disposizione fino a tre slot per macchina. Tipo, se lui ha bisogno di aiuto, chiede fino a tre slot per macchina. Zero, l'uno
3: e quelli della.
2: Sì, funziona. La circa?
3: No, ora ho trovato il mondo.
4: Tu non hai, non fai questo. No, deve essere la stessa architettura. Io posso, c'è un po' di merda. Io faccio il bootstrap soltanto, poi gli mi metto a comprare la stage 1. Fino a stage 3 su un 22 gli faccio compilare su una doppia protezione
3: media, una spark station,
4: è una cosa folle, lo so,
3: non lo so,
4: penso che sia l'unico
1: modo per compilare un
2: mortello di gente oggi.
3: Molto più
2: adesso niente, sto facendo, nel frattempo c'è la Radio Cyber che sta andando, no? Però va bene. Siamo online, siamo in diretta anale.
1: Ora ti consiglio di provare la compilazione di qualcosa.
2: Ora emergo nano.
1: Sarebbe sbaglio di foto. Però quando io emergo, ho fatto l'emergi di nano. Utilizzando live. Non mi è andato. Non mi è funzionato. Quando io ho fatto l'emergi nano, utilizzando anche voi, mi è andato un bordello. Vediamo se ora va.
2: Ho bisogno di qualcosa.
4: Adesso penso che sta
1: volendo. Guarda che potenza. Ok.
3: Flavio,
1: si ha scritto da me. Quindi rallenta molto.
2: E chi ce l'ha 100
1: megabit?
2: Ma quando mai?
4: Vabbè, segni di libri,
3: non lo so, io ho fatto.
1: Comunque mi pare che vada anche da
3: io faccio bonifico,
1: dillo al microfono in radio, DCCC è il bene.
2: Vabbè, lo stai dicendo tu.
1: DCCC è il bene.
2: È il bene.
1: È il bene.
2: Quindi un altro brano musicale in sottofondo. Alla fine mi piace.
3: Quando gente lo
0: non stiamo mettendo mano con lei, ragioni
3: storiche, 212,
0: 206,
3: ma funzionano, c'è anche un server DNS,
2: sono sopra.
3: Sì, un secondo che un po' di problemi con il server DNS. Tu sei di Catania? No. Quindi no, sono uscito per niente, mi sono ritirato perché sono andato a scuola nel 2000 e... la ricevetto. Ma io il pensiero che sia il biennio non lo conosco. Io avrebbe fatto un po' di cose. Abbiamo fatto il lavoro del mondo. Io però non sono. Al primo momento non sono mai arrivato a cliente. Perché ho cominciato a lavorare proprio in un posto di lavoro. Allora andavo bene, però sono l'ultimo posto a Palermo. Ho smesso di andare a scuola per andare a lavorare. E poi ho ripreso. Vai. E poi ho ripreso 2 anni fa di andare a scuola. Quindi l'ultima volta che andavo a scuola era il 2001.
4: Altrimenti
3: ti sei andato io, invece non chiedi?
4: No, io
3: nel 98. Ah, io ero nel 99, quindi l'anno dopo non c'è più. Ah, tu lo conoscerai sicuramente perché io lo conoscevo un po' di Andrea Nicosia. Però quando io non andavo lui era ancora lì. C'è Andrea Nicosia nel 99.
0: Io mi sono andato
3: a madre. È
0: importante,
3: ci sono
0: portante,
3: ci sono
0: arrivato.
3: E quindi ce
4: l'hai con la c'è molta gente sopra.
3: Allora, l'effettivo non sbaglio. Non più.
4: Sì, con l'acqua. Perché tu non riuscivi a entrare?
0: Sì.
4: Perché ho suonato.
0: Hai provato a telefonare a me?
4: Sì. Ho provato a telefonare a te, provato a telefonare a Palla, tu non mi sono ascoltato. Quindi l'impressione che.
3: Ma Palla tu non doveva venire?
4: Mi ha detto che veniva.
3: Sbesto?
4: Sì, si è detto che veniva.
3: Sì, anche un Helicus, mi sembra.
5: anche Eribus, ma Eribus è qua?
3: Sì.
5: Da quando è qua?
3: Io l'ho visto ieri.
5: È nascuno sopra? No, non mi dice, non si è chiamato un professore. No, al testo, quando
3: ti prego, funziona e mi rompo di coglioni. Io non ho capito che cazzo ha. Non mi risolve nulla. E poi non me ne risolve relativamente, perché se scrivo rosso... Ti spiego, lo trovo perché l'ho messo direttamente di più.
1: Ah, il suo sito?
3: Sì, lo sai che ho fatto? Guarda qua. Faccio un NS lookup, usa comunque il DNS che lo dico e lo risolve. Però se scrivo Fabio Cosento, Mozilla non va, quindi è un problema di Mozilla.
1: Come le prime manate, dischi, non è sulla parte 5 c'è uno da 2G che c'entra, non lo mettono un altro ancora, che quello che montare.
3: Certo. si è venduto, se non sbaglio, la
1: 3.5, l'ho visto sul bello.
3: Questo è venuto col
1: cop. Ma lui che qua non lo so.
3: Che pazzo. No, lui è... vabbè, lavora come consulente, adesso qualche
1: tempo da... C'è anche un app, lo sai, c'è bello ultimamente.
3: Il deck,
1: no, no, questo è il suo, di Fabio, l'ho visto io,
3: deck. Lo stavo dando, però non ci sono arrivato.
1: Sei Milan, insomma.
5: Una chiave tipo 1?
3: No, questo qui è 1.
5: Alla
3: fine non è neanche tutto scuro.
1: Ci vuole la coppa.
3: Però è bellissimo, questo qua è tantissimo, per scrivere anche tipo il nome della macchina, del display.
1: Sì, ce l'ho visto l'LCD,
3: a me questo anche mi fa impazzire, tipo io gli andrei tutto per questo.
1: Quello che mi ha iniziato, perché si ancora...
3: Qui anche da questo server dovrebbe...
1: Sì, viene ancora, perché il monitor è mio, ho solo 7 schemi. Tutto il modo
3: che c'è un sito che è bellissimo, sicuramente lo conosci, però io te lo faccio vedere.
5: Cos'è?
1: È un sito che è
5: una
1: special.
5: Se la vende?
3: Mandate,
1: proprio oggi da lui ho acquistato su eBay, piacca Flavio, di un disco scala 2500 per la macchina
3: spazio. Guarda come cazzo mi sta finendo, va.
1: Andare così.
3: Lo devo vedere, però mi rompo i coglioni. Aspetta, ho mandato la mia ragazza.
5: Allora possiamo ricompilare e vedere un po'
3: come avevo ammannato la mia ragazza.
1: Grazie.
3: Sì. Stavo parlando, vedi, adesso ho fatto
5: il computer. Mi fa il computer perché non c'è.
1: Hubsolite.com?
3: Niente, lo conosci. Ero convintissimo perché è solito. Perché se ti piacciono queste cose, si vedono.
1: Ma c'è cosa per fare montata con la Google, guarda, il caro amico Google.
3: E ho visto dito, poi ce n'è anche un altro che è obsoleto.
1: Mio sì,
5: ma scusa. Emanuele, ma tu ti riferendo da quando dei quanti errori sta dando?
1: Qualcuno?
5: Possiamo
1: stimare solo 1700
5: non
1: devo mentire.
5: No,
1: 350 c'è il discorso, ma che dobbiamo dire? Ho scelto chi è lui.
3: Sì, abbastanza forte, 0,80, standard, cose old school, e poi invece, cioè, ha contribuito a mettere su le...
1: Non
3: vecchio,
1: è un po' vecchio,
3: sì, però ultimamente ne siamo...
1: Ne siamo una cosa, una produzione.
2: No, questa no, questa è una scheda di wireless. Questo qui è 11. Però perché quello 802 11B, perché è quello ufficiale wireless ed è quello, diciamo, più funzionante con Linux. Essendo la stessa arrivata all'802 11G, 15-55 megabit, e ci sono delle tutte le accelerazioni che fanno arrivare anche 100 megabit. Questo qui è fantastico. Allora, è un'interfaccia di rete, quindi funziona qualsiasi cosa. Allora, distribuzione così non lo puoi conoscere mai, veramente. No, ti ho guardato, per spiegarti che non è che, per dirti che l'acqua che sta sempre, io potrò avere solo questo. Io slacco, io ho fatto 2424. Sì, 2424, perché il 22 ancora dà problemi col touchpad, ad esempio lo dovrei pacciare, mi rompo i coglioni. La scheda di rete wireless devo mettere un altro tipo di driver, e siccome sono abituato così, però mi rompo i coglioni. Io a casa tipo
4: è l'ultimo 2424,
2: ho tutti i due, sì, come 2424, sì, ora devo uscire il 2425, proprio lo stavano per far uscire, sì, lo stavano per far uscire, solo che
4: sembra una fotografia,
2: quando devo facciare con questo qua, poi io ho tutti i 2.6, perché con i miei schizzi mi va benissimo, mi va meglio, questo qui è
4: io appena ho detto come trovo la spanca,
2: Sento, io mi collego direttamente alla radio, mi collego direttamente a casa mia, praticamente al servizio. Allora, vabbè, hai presente io, no, no, chiedo perché comunque IRC non è una cosa alla fine che possano uscire tutti, perché non è di fondamentale importanza.
4: Non ho fatto tutte le braccate,
2: sì, perfetto. Allora la BNC non è che altro che un bonzo, si con un servizio, si collega al server,
4: poi si appoggia sul server
2: e fa da server. Io così mi collego a casa mia e mi collego a IRC e io ho una connessione permanente a IRC e poi da dove sono comportati mi collego a IRC.
4: Lui qui avanti si vede sempre come se strano,
2: no?
4: Si vede che non c'è problemi classici dei server IRC.
2: Perfetto, se io vengo qui, alla fine qui abbiamo con il cretino una convenzione, quindi usciamo tutti quanti. Comunque se vado in un bosco dove ci sono due collegati, quindi non mi farebbe uscire, perché c'è una limitazione di due
4: sì, sì, sì,
2: e io allora in quella che mi è già uscire. Voglio far uscire solo due IP per due computer per IP. Due connessioni per IP praticamente. Non
5: è che il bene se provano a collegare più computer.
4: Secure.org è il tuo.
2: Il secure.org è la mappa, è il programma
4: mappa. Senza il nome del mio. Inga!
2: Questo aspetta, la chila, perché allora io voglio mettere Solaris, perché capito, le Spark mi piacciono
4: quelli. Io stavo
2: con Solaris sotto, se vado a vedere Solaris sotto. Allora Solaris sotto, su X-Tel 3 non è una Spark, capito, Solaris ci sta, perché comunque il codice è più bloccato.
3: io ho usato nel servizio l'ho fatto, ho usato l'ho salvato la colonna, allora ho deciso di mettere Solaris, però Solaris che può mettere su questo spazio non è il 9 ovviamente,
6: no, il 2.8 gira,
3: non è il 9 dico,
6: ah, certo.
3: Ecco capito, e quindi è un po' pericoloso vedere che cosa mettergli, però non le metto online. Il tempo che mi faccio tutto e mi controllo tutto per bene e poi la metto online. No, perché capito, è un pochettino cazzuto come cosa, perché mi sono avuto di Solaris, è bello,
2: fare qualche scatto
3: Solaris è bello, però è pieno di schifezze.
2: Yeah,
3: io non ho una vita che sono troppo
6: anni ormai.
3: Io lo so
6: usare poco,
2: no, sì, vabbè, non ho i moduli.
6: Peccato non posso.
3: Io le posso fare però con Ashikam e
2: schiederò
3: i moduli, ce l'ho però con Ashikam.
2: Ma che è Ashikam?
3: Cos'è Ashikam?
2: Vai ad ascicagare.
3: Poi una sigaretta, penso che me la fumerò.
2: Va bene.
7: La Suki!
8: Yeah.
7: E quando torna, è vero!
8: E lui
7: esiste!
8: E la Suki!
7: È vero!
8: Siamo
7: come tra un po' fratello! Bastardo, quando eravamo quattro soltanto ti piaceva, vero?
8: Ma chi non è?
7: Poi
2: Ma questo è solo il suo pezzo. C'è troppo bordello.
8: Qualcuno può staccare?
2: Ma quanti siamo? Contiamoci. Conta, infatti X tendente 15 ho immaginato. Niente, non mi funziona la quick, non posso manco fare uno scatto. È un record per questa stanza, tutta questa gente qua.
7: Ma che è?
2: Come si tira sul cosa? questa c'è, OV501. No, ma che OV501? C'è la Logitech Quick Color? Allora stai inventando, tu inventi. Allora, tutto quello, secondo il tuo caso, tutto quello che non è hard disk è una device a caratteri.
7: Vabbè,
2: generalmente i dispositivi occhi di sotto, che forse c'hai ragione, cioè perché non mi ricordo dov'è, però
7: non è un dispositivo a occhi,
2: no, perché e per quale motivo dovrebbe essere un dispositivo a blocchi e un carattere?
7: Come? Perché è così,
2: è perché è legge.
7: No, a parte che è sempre un dispositivo a carattere.
2: Quale?
7: A parte che questi,
2: questa,
7: a parte che non c'è un, tu hai un,
2: io avevo i moduli, moduli
7: quick, moduli esterno,
2: moduli quick,
7: cambio, aspetta, moduli quick,
2: video for Linux.
7: No, so per certo che Linux non funziona.
2: Porca puttana.
7: C'è il
2: minchia, non trovo un cazzo.
7: No.
1: Io mi faccio un po' questo
7: tempo. Avanti male sono io. Sì. Aspetta, quando ho 15 volte che ci ho, sentiamo contro la disco Iron e tutto, non tutto. Male che vado. Ma da comprare io da dove lavoro, che dove lavoro sai quando vado tutti questi ordini al mese, che non faccio insieme un ordine, tu sto in via, via. Cioè, non è che
1: se ce la vuol via.
7: Sì,
2: sì, ah, ma non c'è proprio.
7: No, però via internet mi sono fatto il conto e ci avevano quasi 24 giorni lavorativi, una cosa là.
2: Mi domando se ho mai installato i moduli su questa macchina. Evidentemente sì.
7: Sì, ma c'è il filmato di lei del letto, l'hai visto il filmato?
1: No,
7: io ho postato l'intervista a quelli là dell'anno fa.
1: Io ho postato sulla lista.
7: Ma
1: io
7: l'ho visto su qua.
2: Ah, visto, perché la vede, ma dopo la porta parallela la vede.
7: Serve noi.
2: Angelo,
7: dove
2: fallo?
7: Fallo
2: Troion. Non è ufficiale. UCEGA, porco iddio! È un problema che hanno il Kennel 2.6 con i touch, con i touch. Io ho un sacco di cavi, non si può fare questa cosa,
7: non si è acceso,
2: forse il cavo è guasto, ma mi piace molto,
7: l'ho trovato là,
2: hai rinunciato,
7: chiediamo una cosa che tanto
2: avevamo installare, bene bene, dai,
9: ma io vorrei, mi piacerebbe presenziare a una delle vostre riunioni nell'osteria. Perché mi sembrerebbe opportuno.
7: Sono strane quelle.
9: Però io non bevo.
7: Ci vuole, giuro, non sono coforte.
9: Io non bevo, ma non mangio carne.
7: Ci vuole.
2: Vabbè, sono gli antipasti a base di verdura.
9: Se c'è il rucco libero, io posso.
2: Sì, quello te.
7: È scritto per tutti.
9: Comunque è una gran cosa, io sono molto contento di questa tessera. Con tutto quello che comporta. Sì, speriamo che non affossi il club. No. La preoccupazione è quella.
2: No, tranquillo. No,
7: moralmente c'è, cioè, il club è affossato di
9: per sé. Ma io non direi, guarda.
7: Peggio di tanto.
9: Penso che sia un club molto invidiato in tutta Italia.
2: Ma sicuramente qualcuno ci invidia. Me ne scappo.
9: Ma piuttosto non vanno? Dov'è che fa?
2: Io non lo vedo dalla mia vita.
7: Lui ha avuto anche traversie, come migliari, si è separato,
9: minchia,
7: entrato in causa con le mie mogli per la famiglia,
9: ha
7: avuto delle traversie abbastanza complesse che è qua, a inaridire legalmente le
9: traversie, no, no, no,
7: no,
9: no, no, no, no, no, no, no, no,
7: no, no, no, no, no, no,
9: aspetta, aspetta, prima che ve ne andate facciamo questa mega foto.
2: Vai, vai.
1: Che figata!
2: Oh, Angelo, mi raccomando,
7: ecco la
10: se funziona a me ce la
7: guarda, se ti può essere più utile puoi spostare quella su su là.
10: Quello... Vabbè, per
2: fatto la foto?
7: Io come se ti metti
2: un non tutti possono uscire.
7: Beh, però voi mettono
2: con l'altro.
9: Aspetta un attimo. Vediamo se riesco a registrare un filmato multimediale.
2: Multimediale!
7: Mentre così io mi vio un po'.
9: sedicisuki.avi immagino. Microsoft Avi.
7: Sì, cosa l'ha fatto buona Microsoft. Avi per poi potersi fare il DX.
10: Ma posso scrivere
7: un po'? Ma si
2: Non è vero.
9: No.
2: Cosa fai?
11: vediamo un po' che
12: niente male.
13: Ci stanno le foto in rete.
12: Raffreddava.
13: Pian piano è andato in perdita finché si è potuta la scheda madre, ma ho usato 4 anni molto bene. Qua. Aspetta, vediamo se lo trovo.
14: Mi sembra bella guardare quelle piastrine da lumino, fai che
13: è che qua stanno succando l'inferno della della banda. È una bella la trasparenza.
11: Così mi do la giusto il giro oggi.
13: Idiozia totale. Poi ho usato un termometro elettronico, no? 32 gradi l'acqua in inverno.
11: Ecco, io perché non volevo tanto, stiamo riscaldando l'aria per i pesci, capito?
13: Una bella
11: vuole riscaldare l'acqua per i pesci.
13: Ah, ecco, unire l'utile al dilettante. Vabbè, ah, tu vuoi comunque usare...
11: Io ho fatto di sapere, sempre attaccata alla corrente elettrica.
13: Sì, ho capito, ma quindi anche con l'acqua, tu devi mettere l'acqua con i pesci nel frattempo.
11: Il computer era stato sempre acceso. Il computer raffreddava, cioè l'acqua raffreddava il PC. L'acqua si riscaldava un po', i pesci stavano tranquilli. Senza il tempo riscaldatore messo là dentro, che stiamo correndo.
13: Dipende, poi combini qualche cosa, il processore è più caldo, il pesce è più
11: dipende, infatti, poi per tipo pesce mettere, no?
13: Quindi dovrei scrivere un'applicazione che ti dà il processore sempre a una certa temperatura.
11: Non so,
13: allarme, non so chi sta giocando.
11: C'è...
12: Fallo,
11: no. Fallo, no.
13: Fallo, fallo, fallo, fallo, fallo, anche fallo,
11: fallo, fallo.
13: Forse le volevi dire membro? Ma sei un membro del Freaknet? La risposta è sì, sei proprio
11: un membro del Freaknet.
12: La destra te la trovi di faccia.
13: Una testa di membro.
11: Sì, la copia, guarda.
12: Sto facendo.
11: È un po' così.
13: Oddio.
12: Cioè, la testa sulla destra, non la prendere.
13: Forse c'è qualche collisione, qualche piccola collisione. Il giusto, la giusta quantità di collisione.
11: Qua lavori grosso,
12: però fa male.
13: Stai dando su Instagram? Sì, lo sto mettendo qua. Adesso
11: non lo so così perché
13: c'è tanto come lo tengo.
11: Non
13: sono fatto prendere l'ufficio il mio capo
12: vendite giochi,
11: poi c'è la scena TV
12: 2-6
13: come TV che
12: ti piace 2-6 è un file
13: delirio
11: proprio visto per il genoso di RAM 20
12: giga
13: E quindi è cambiato il diary, no, il diary,
12: lo vuole come standard
13: il supporto per il diary, il rendering per giocare a
11: No, ma non
3: era... Ah, no?
11: Quello a caso, a caso guardavamo con l'intuizione, c'era benissimo.
3: Quello lì, già lo so.
8: Io mi ricordo che non era da poco, io non male questo, mi sono fatto già un bello di apace.
3: Sì, era su, su, su, sì.
11: Però,
3: gira da paura. Io ho un'altra qua, una radio 9000, che è buona pure. Io le chiamo le altre, le mie sono tutte sul cazzo. Però minchia, però visto quello di cui ci in quel modo che devo sbattere con un grasso non funzionare.
11: Ma
3: io con
11: la
3: mia
14: Io l'ho fatto con un bug che aveva il correttore MMG. ma la berra non c'è niente,
15: Comunque tutto quello che trovi su internet non funziona, i venditori che mentono
14: e che
16: too much confidence.
14: 128 megabyte di RAM.
16: Alleluia.
14: Una sera io ho comprato la videosim.
16: Ciao.
15: Forse è andato un po' così.
16: Avevo capito, io sono in mezzo al computer qua.
15: Non
16: è bello, ci sono 30 persone, c'è un computer.
15: Ho messo avanti che ho messo un computer di funzionare.
14: Sai, ma c'è
16: la RAM. Ma non è bello,
14: non è
16: la divinità.
14: Non
16: è bello,
14: non
16: è bello.
14: Non
16: è bello,
14: non
16: è bello.
14: Non è bello, non è bello. Non è bello, non è bello. Non è bello, non è bello. Non è bello, non è bello.
15: Non ho sentito questo, io lo immaginavo. Per me, l'ho presa con la cosa del
17: però è che devo fare un lavoro.
18: Ci sono i problemi da lavorare, ma
17: Ora mi ricordo che non mi ricordo.

0: però non è questo,
1: sto troppo abituato.
2: Guardate, guardate, è bellissimo.
1: Oddio,
3: Orino poco.
4: Che bella
3: posizione. Sì, sì.
4: Orino poco.
3: State ascoltando Radio Cybernet durante una delle tante AX Night che si svolgono martedì dalle 22 in poi. Qui al Media Lab ci sono 16 persone, come potete osservare dalla webcam su www.freaknet.org/asbestos, cioè su live.html. E volevo mandare a fare in culo un amico. Arfalas, vai a fare in culo. Che bello mandare a fare in culo le persone per radio.
5: Mi state aiutando a compilare,
3: Ma non lo so, bastardo! Mi succhira di più! Il LOL disse CC!
5: Bastardo! Mi fotti i cicli di sistema! Nirvana! No, non te ne do i miei cicli di sistema! Non te ne do i miei cicli di sistema!
6: È diverso, è la cosa più brutta del mondo. Con merda
5: hai merdato Base System Gentoo e quindi è diventato Gentoo lo slapper.
3: No,
5: nel senso Gentoo che non funziona più, perché se le carte
3: dovrebbe essere sì. Gli ha fatto un inferno,
5: sì.
3: Ma quando questo?
6: Ma le merda non fa un controllo di
5: merda. Quando si è spettato la Bressa, non l'ho raccontato l'altro approccio, no?
3: No, prendevamo io Alt. Se non hai avuto il coraggio di dirmelo.
6: Ma non è. Scusa, le merda non fa un controllo di merda.
5: Si distella il pacchetto così. Io ho installato solamente il
3: Arfalas. Per far condicio mi dice stronzo, porco Dio, non è giusto. Adesso apro una radio per mandarti a fare in culo. No, guarda, lo faccio da solo. Asbesto, vai a fare in culo, Asbesto.
5: Però
3: ho capito,
5: sulla tavola ho
3: prendo.
5: Sì,
3: però non è giusto. Comunque basta webcam.

0: No, non volevo vedere un cazzo, porco Dio!
1: Per l'idea di incurarti posso
2: la mia virginità.
1: Agli sono saperti.
2: Scusa,
3: ma che stai parlando?
4: Pottatoro.
3: Ma dimmi una cosa, ma...
4: E quello è il problema.
3: Ma è il
4: che cazzo ne so, Elibus è froscio.
3: Non è venuto?
4: Boh.
3: Perché siccome non c'è.
4: Tu lo vedi?
3: No. È un bastardo.
4: E allora vuol dire che è venuto. Voglio aprire niente.
2: Ah, sto il suo computer.
4: Guardalo. Prego.
0: Livelli che abbiamo avuto
3: con la cola. Informatici.
4: Informatico. Vero? Vabbè, sei stato con perché il lag era troppo. C'è qualcosa di quello che era?
2: No, no, adesso è che lo sta combinando. Non lo prendo il tempo,
5: ma non è che ci devo
4: Carlo
5: consumato
4: 10 questo è l'evangelico di merda. Allora quando possiamo vederci con Carlo è l'evangelico un tipo un mio cliente che sta facendo un sito perché è evangelico
3: perché sto facendo un sito evangelico si chiama una tizia dal mondo
4: evangelico è un evangelista come religione
2: di persone che fanno le preghiere via web
4: e beh oh
2: Non è un bordello questo.
6: che costa di un invio?
7: Però
8: comunque non c'è ormai anche poi perché alla fine montano due chip,
7: sono belli anche me.
9: Ma in verità vi dico, Dio Pong per mezzo di suo figlio Pac-Man generato non creato nella stessa logica binaria del padre prestò il byte in rete grazie alle idee delle sue periferiche e disse: prendete e elaboratene tutti, questo è il mio codice offerto in sacrificio per voi. Ma che cazzo è?
7: Perché alcuni sono strano, insomma, c'è quelli nuovi, l'altro giorno mi sono telefonato. Minchia, se ne è andato. Prendete, elaboratene tutti.
9: Non ha molto senso.
10: Allora, adesso, la nostra firma qui
9: la nostra?
10: La signatura qui
9: la quale?
10: Mi piace che la
9: voglio le parenti
10: qui c'è il style io da
9: che poi è la mia style
8: la mia addirittura a Pablo infatti qua c'è il tuo ballo con un style
9: è allucinante. E poi deve fare se prima ci hanno fatto ostruzionismo
10: il nostro quando
9: e mo dicono che è colpa nostra, allora sono croci dentro
10: perché lì pieno è un uomo quindi è grosso grazie si deve
9: magari un tempo te potresti darti alla triste solitavo la non so quello che vuoi ci sono 12
7: Dove?
10: Tu che sei l'amante di Luther Luther.
9: Sulla tua macchina?
10: Ah.
9: No, io sul portatile l'ho evitato.
10: Non vai come Enzo.
7: No. Alla Gear Meeting che mette Luther Luther.
10: Enzo alla Gear Meeting aveva Luther Luther. Nel portatile. Mi hanno appena detto cosa davvero.
8: Ha provato gente dentro
10: il computer. No, non ha niente nel computer. E rende meno le espressioni.
7: E questo è stare
10: passato. Stiamo incazzati. Stiamo incazzati.
9: Vabbè, gliel'hanno sfondata la faccia. Se uno non se la artenizza non se la sa
7: artenizzare vuol dire
10: io Io vorrei fare la mia cosa.
11: Ah,
10: automaticamente.
11: No, mettere in slash edge network interface.
10: Ma dentro ho messo tutto.
11: Dice
10: questo target
11: viene
10: Edge
11: network
10: e mettere auto e DHZ.
11: No, perché è un po' diverso dalla rete
10: basta mettere la chiacca
11: poi a me non mi compare il loop
10: il loop
11: back
10: un po' d'azio non ce l'ha abitato nessuno è compilato qualcosa
11: comunque
10: basta
11: mettere
10: auto
11: auto
10: e le auto
11: questo è
10: infatti per attivarla devo fare il
11: non lo posso fare perché per il 2.4 ci sono
10: per il 2.4
11: non è possibile trovare file name kernel una cosa del genere
10: devo scrivere
11: gli altri ci sono i driver con il
10: 2.4
11: version abilitato con la versione interna che avevano non arrivavano, arrivano fino al 2.4.21 no, non te lo so dire, questo è il 2.4 su Starch, su Starch fatemi in giro, bello così
10: non hai studi problemi
11: è mai capitato che ha fatto
10: 815
11: euro però
10: 815
11: euro col bravo pesa funziona e cammina poi quando ci sarà quel tipo tra 1000 anni
10: probabilmente
11: ma vabbè ma sto parlando del
10: tempo
11: secondo me
10: perché vedete a me non mi partiva proprio
11: no con una versione
10: però hanno una volta per tutte la grafica come si deve sotto Linux
11: la ciuca
10: e quest'altro
11: buonasera
10: ma guardi io nell'aspettare l'ho scaricato la batteria del cellulare perché cazzo
11: qualcuno si ritrova su
10: gente
11: di grande
10: a giocare anche a pallone
11: hai giocato a pallone
10: sì, con i crampi
11: e quindi sei cadavere
10: io sono morto male
11: cadavere spaziale
10: l'inferno
11: il grande puntatore
10: sto su un grande
11: aspetta ma
10: c'è un po' di sicura
11: ma con parsimonia perché mi serve per
10: Gesù non sei
11: ma non è
10: l'unica cosa che
11: non è è chimico tanti chimica però vedi sta di fatto
10: buono
11: alla
10: libritta
11: devo prendere le pillole di droga per andare a dormire
10: e redirigere lo standard
11: non
10: è un problema,
12: Come PS2 perché guarda No, tutti quanti con lo 2-4 funziona, con 2-0, 10, con 2-4, con 2-6, con 2-6, con 2-6, con 2-6, con 2-6, con 2-6, con 2-6, con
13: 2-6, con 2-6, con
12: 2-6, con 2-6,
13: con 2-6,
12: con 2-6, con 2-6,
13: quella porta
12: allora ragazzi
13: piango perché
12: è una scommessa per voi, ma non riesci a schiavettare questa is,
13: ci ho provato già
12: minchia.
13: Quando
12: ci provato?
13: Hai fatto un attimo,
12: provato,
13: hai ragione,
12: ci ho provato, se tra qualche donna non sei riuscito, che cosa volevi?
13: Hai ragione, posso provare, però io ho tante chiavi.
12: Guarda lì, no, ma lì c'è la spiegazione su come si fa.
13: Ma ho tante chiavi.
12: E allora, guarda, questo è schietto da motorini, macchine, questo è un IBM di merda.
13: Dai, bravo.
12: Che ci vuole? Non vuole più appunto. Vai. Non ti vuole più
13: appunto.
12: Ma c'è la di chiavi.
13: Poi puoi andare che c'è anche uno. Poi anche Roma.
12: Non l'ho capita questa cosa. Non la possiamo fare un cluster con mio È un tipo lì di
13: Ma come vesti questi posti che fai male? Allora, io non me lo ricordo. Ma io la
14: Ho comprato una busta di 100 fascette e sono ultra felice. Ma faccio qualunque cosa fai? Porta chiave. E scusa, non vero niente che prego, io sono trappato i pantaloni, ci metto la fascetta. Sì, sì, sì, i tali qua, infatti questo è caduto.
15: Se ne riesco a dare una su 100, 200
14: portano le
15: ma non ho idea, compaio
14: del basso. Le lettere della star.
16: No, grazie. Capito, farne uno, dica di
15: chi chiamerò. Ho i coglioni, li leggo a questi ragazzi con lo spago, le cose non le compro.
16: Ma i pletti però non li puoi legare con lo spago, questa è la cazzata. A me non legarlo con la gomma da masticare e lo spago alla chitarra.
15: No, quello là già.
16: Non è granché.
17: Perché lui ha copiato giustamente i moduli.
14: Ma che cosa avete messo? Un centro di merda su questa cosa?
16: Lo spero!
15: Gesù, merda! Gesù, merda! Gesù, merda! Guardate, merda!
16: Io
15: risposto scrivendo che non c'è una sola macchina Windows, secondo me è
16: Mi è arrivato un capone, ma è arrivato un capone,
14: ma è arrivato un capone,
16: ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arrivato un capone, ma è arr
9: va bene.
18: Questo
9: è uno dei sistemi dei nostri cani.
18: Le mani in automatico, come
9: tu dici, ma
18: è molto standard, come
9: di sicuro
18: se ti porta la parte di qua, quindi le caricazioni delle mie che gli hai mandato tu, questo che fa lo fa,
9: ma mi sembra di quello che fa,
18: quindi che visto lo fa.
8: Ma io pensavo qualcuno aveva bucato il DMV.
18: No, io penso che sia semplicemente qualcuno che ha il mio assunto, avrà anche il suo indirizzo.
8: Minchia, ma a me mi arrivano 2 miliardi di mail, tra l'altro pesanti, grossi, io perdo 30 anni a scaricare mail da DMV di stronzate allegati in zip,
18: perché a me quando mi
8: che cazzo me ne faccio?
9: Io sto dando istruzioni brutali a sta mossa, via messaggi con HTML, via messaggi con allegati, via, però anche gli allegati
18: fino a 20 fino a 20 che lo spazio in casa
9: lo distruggo, il
18: BIF
9: e i DOC,
18: vabbè, con file che riconosce BIF, perché poi a volte anche nelle immagini
8: Beh, è arrivato un bordello di questo.
18: Carica questo allegato così, un punto piffero. Ma bellissima. Ma adesso a breve tanto ne uscirà un altro di quelli belli. Cioè, quelli per ora non c'è.
8: Secondo me
18: è un modo di rivendicare.
14: Ecco il cacciavite piatto, però io mi aspetto.
8: Ma quella
18: bravo,
14: non ti prendi,
18: non posso forzare.
8: Ma lo sai che è una bella cosa.
14: No, forza con questo. Do il
18: permesso.
14: Distruggilo.
8: Mi ha fatto il menù di
18: Stanno arte
14: di
13: attaccate ai pinotti del
15: c'è qualche laureato qui per
13: cortesia.
15: Io non sono tutti che
13: sono che bellissimo è stato l'altra sera mio zio usa la forza
15: perché forse invece il problema è se ci va il sole si riscalda troppo
13: e poi infatti la secondo me è quella dilatazione termica da giorno a notte metto che batti in un cono d'ombra non lo so
15: quando si è vabbè. Tu dicevi che i chip
13: c'era un piccolo
15: deve essere fatto in modo da essere sempre freddo e poi dentro c'è una resistenza che lo riscalda
13: una resistenza non lo riscalda
15: non c'è aria il processore è proprio a contatto va bene overclockiamo il processore e ci riscalda da
13: meglio tenerlo freddo meglio tenerlo freddo possiamo giocare con Nice o con il Kron e lanciare e toppare il Seti Atom Seti Atom in orbita è il massimo
19: come dici non mi funziona il CPDMS che uso di solito
13: lo dici quanto mi dispiace sono molto dispiaciuto
15: vogliono
13: ma se l'ha detto 95, 110, 96, 66
15: ma io mi sono sempre domandato se lo lanciavano con la fionda
19: 110
15: dando banda illimitata
19: 97 e 66
15: banda
19: illimitata
15: banda illimitata ora funziona il 26 ma il 24 non è un rosso mi devi raccontare com'è andata domenica non hai fatto nulla perché una macchina non funzionava l'altra l'ha sfruttata abbiamo fatto nulla prendi vedi che l'ha fatto nulla
13: sì.
19: Ma questo è un problema di Mozilla, che non mi ricordo, che non mi risolve il pinomi con
18: nessuno. Non freghi, non c'era allora, ma sempre per nel tempo.
15: Sì,
18: in 4 ore sono riuscito a compiere. Pochissimo, anzi quasi niente.
15: Un po' mortale.
18: Domenica prossima ci andiamo insieme.
15: Sì,
18: lo fai per piacere di...
15: però un po'.
18: No, ma perché insieme facciamo un po' di secondo? Cioè, mentre uno lavora sul prendi, un altro...
15: No, il prendi
18: un altro sì. No, anche due, tre,
15: che già
18: è meglio.
15: Luigi sembra che non viene, l'altra volta doveva studiare cose sulle espressioni triangolari.
19: Ma anestetizzali,
7: forse è l'unica soluzione.
18: È rimasto nella loro gola.
19: Credo di no.
15: Partito pallo,
19: c'è con la gola?
15: È partito pallo
18: finalmente.
19: Tutto funziona. Tu qua se ne prende, deve prendere.
15: Tu non hai un tappetino. Ah, non ti fai il click.
18: Te lo fa. Te lo
15: fa.
18: Perché te lo metti
15: nel culo? Perché te lo metti nel culo? Perché te lo metti nel culo? Perché te lo metti nel culo? Montano sul loro portale.
18: Ma cosa è?
15: Ma ci vuole fare?
18: Però
15: non è tutto il portale.
18: Cosa
15: sta? Cosa sta?
18: No.
19: Ma per me lo fa.
18: No.
19: A me non lo fa. Perché io maledico gli sviluppatori del 2.6.
18: E fai bene.
19: È pazzesco. Posso capire il device dello speaker, come dicevo a lui, ma l'opzione nel kernel, ma che cazzo me ne incula a me di disabilitare gli speaker? E di default lasciato disabilitato.
15: Di default non lascio.
19: Così io non me ne accorgo e impazzisco. Due settimane mi sono finito lo speaker.
18: Non solo, devi ricompilare il kernel per farlo funzionare. Devi ricompilare il kernel per farlo funzionare.
19: È agghiacciante.
7: Non è molto più veloce il tempo a ricompilarlo. Se tu fai una modifica.
19: Però porco Dio.
15: assolutamente
19: porco Dio.
7: No.
15: Lo disabiliterei il
18: mi sono sentito nel mondo della scheda.
7: No,
18: sicuramente
7: va bene, fare
18: morbide,
7: qualsiasi modo. Sempre morbide, qualsiasi modo. Non
18: morbide,
20: della ricorsi a fondato delle tre 500 di reale io che c'ho qui ho detto ma con culo buono pronto pronto
15: ciao ragazzi
20: ciao
19: Non si legge?
18: Devo
19: ribadire il concetto?
18: Cosa dici hai un condensatore? Non devi fare col condensatore?
20: Ma non hanno il condensatore.
18: Che ci dovete fare col condensatore?
1: la metà del fatto che era
21: ma che c'era, non che non c'era,
1: cortesia, cortesia.
22: Domani ci facciamo gli esercizi?
23: Sì, minchia, per forza. Ma domani è che l'ho dato appuntamenti, va bene? Perché? Domani ho dato 2000 appuntamenti, quindi aspetta, devi pensare che 2000 appuntamenti ho dato. Alle 5.
22: E questa non è una radio, è una forchettata di cazzate.
21: Ma chi è? Ma chi è?
22: Arflaz, un nostro amico del canale di Retrocomputing.
21: Ah, sto arrivando. Ma è su... Sì, è che la forchettata di cazzate.
22: No, su Azzurra.
21: Azzurra?
22: Canale Retrocomputing. È un canale di gente pazzissima.
21: Azzurra.es, vero?
1: Molto più...
22: Ah, sì, penso che sia sburra.net, ma...
1: Interessante,
22: no,
1: troppo pesante.
21: Già lo stavo disegnando.
22: La trucchi? No, non è il montatosso.
1: Sì, però...
21: Poi lo
1: sto
21: andando a preoccupare, ma dai, sì. L'unica cosa io mi sono concesso di mettere, di lasciare un cassettino dove ogni tanto mi sono nervoso.
1: Sì, un bambino. Il bordello al mio. Esso è male. Io e Paolo non vogliamo più. Visto? Quanto ci
22: sono? Ma che spacchio di minchia di porco dio di anima è questo?
23: Addirittura.
21: Ma vedo computing.
22: Santo padre putativo.
21: Vesto.
22: Che minchia di papa vuoi?
21: Vedo computing.
22: Retro computing, sì.
21: Perché sei nessuno?
22: Perché sei un frocio, avrei sbagliato. Avrei sbagliato. Scler, sei entrato, Scler. Dov'è Scler? Ma su quale canale sei? Qual è? E qual è il server?
1: Azzurra.it.
22: Ah, Azzurra.it?
21: Sì.
22: Che minchia ne so io?
1: Quello preme,
22: so niente, io premo il pulsante.
1: Quello che c'è retro computing. Sì. Di che computer, di che retro computer parlate?
21: Di qualcosa. Se c'è da dire Spectrum Rule si compro per me, perché non io,
1: Spectrum Rule si compro per me.
21: No, se non gli metto il posto, lo metto uno. E qua mi dicono vai in questo
1: video,
21: poi gli dico non posso, sono fortunatamente qua col vecchio, mi puoi anticipare quel cazzo dice questa pagina? Ma perché
22: non lo cominciamo a sucare?
21: Hai la tastiera che non funziona.
23: Sottotitolato in inglese?
22: No, non lo so. Se si trova, dove si trova.
23: Minchia che flash.
1: Viola, sì,
23: Viola.
1: Non verde,
23: verde
1: mouse.
23: Verde mouse. Vediamo come Pluto Kiss, però che nome è sfigato che le hanno dato. Pluto Kiss.
21: Cresci,
22: vieni
21: qua.
1: Ah, no. Vedo un martello, vedo un
21: X. Che cosa è successo?
1: Vedo un martello,
22: vedo un penila.
1: Con la
22: rospetta. Con la rospetta.
21: Non hai capito.
1: Capito,
21: no? Una
1: di queste qua.
22: Fatelo dire da me, gli hard disk non gradisco.
21: Ma
22: non lo so, ci sono diverse foglie di pensiero.
21: Me lo controlli il computer.
1: E poi tipo
21: che mi voglio. Capito? Se ti dici me lo controlli il computer.
0: Ma quello che volevo dire è questo.
3: Dipende quando
0: ci vuole. Ma cosa fa? Cioè, mi si spende da solo, tipo qualcosa, sta mica là, tipo,
3: se viene
0: sì, ma
4: questo lo posso mencionare qua.
0: Chi ce l'ha per caso?
4: Fino che rimane un po'
0: come
4: è portare
0: no, ma io lo faccio
4: perché
0: Non deve essere un termine.
5: Tiriamo poi il bussolotto, guarda la piedi,
0: ma infatti
4: vedo una vita, vedo un martello, vedo un toro, vedo una
5: vita. Facciamo
3: una vita. No, c'è una vita più piccola. Lui mi ha pagato di un po' di capecchio, come mai?
0: Non da casa sua.
3: Mannaggia, dai, la sicurezza.
4: Io non ero,
3: mano magica. Tutta sta
0: sicurezza. Se ti serve.
4: Veramente bene.
0: Io ti senti male. No, no, prima mi fa, me lo controlli che mi va bene.
3: 1700 dollari.
4: Ancora sono buoni.
0: Ah, ma c'è tutto.
3: Ma sono 900
0: le persone che fanno
4: un Non puoi prevedere la validità, non puoi prevedere la validità.
3: Ma tu hai fatto...

0: Mettiti in ascolto, ricchione. Tu dico ascolta di quello che devi ascoltare. Eco. Fare una prova di eco. Sì, è tanto che non lo facciamo.
1: I processi correnti verranno usciti.
2: Aspetta.
0: Luca.
2: Marti mi ha mandato un'email. Marti mi ha mandato un'email. Cioè, mi darà tre ancora giù. La cosa importante è capire dove si è fermato.
0: Mi dispiace molto.
2: Vabbè, allora me ne ha pure.
0: Io stesso tengo di me quel su caminchia di Pallotron.
1: Già.
3: Ma dove vostra?
0: Fa l'eco che la succhi.
1: Aspetta che mi collego anch'io, ti facciamo un altro gruppo pazzesco.
0: Pensa che non
1: ma tu sai quella cosa dell'altra notte?
0: Tappa off for playing.
1: Cosa? Il gruppo totale? Un gruppo pazzesco infinito.
2: Sì. No, stai rotto anche la vita, vabbè.
1: La sicurezza in
0: ma certo, perché sono un gran coglione.
1: Tu sì, se sentite il gruppo, se mi metto adesso mi spacca la verità.
2: Ma scuola con cura che tiro. La tua sorella, qual era? Ci sei fermo.
0: La Suki.
2: La Suki.
0: Fanculo. Me la succhi.
4: Canale di va fanculo, andate a fare canale di va fanculo, andate a fare fanculo. Oh, my God.

un po' diventa inascoltabile. Invece vi mando, io ne avevo fatto uno, non lo sto provando più. Quindi stanotte lo registro ad alta qualità. Avevo fatto rutti.mp3. Il nome è tutto, è tutto un programma. Ha ha ha ha!

0: è già finito.
1: Muori,
2: adesso la vita buona ce l'hai.
0: Magari.
3: Alleluia.
4: E poi una volta messo qua il coso,
2: se noi forzassimo per arrivare qua,
4: alla fine il momento che deve fare il suo film è tirato fino a 4 in 3 scatti.
5: Ma scienziato ancora il film? No, non ti vedevo,
0: io ti sto scusando,
5: signora.
4: Ciao.
5: Ma io
0: come cambiare le RAM e lanciare MMTest, per esempio.
4: Cambiare
0: le RAM e lanciare MMTest. O uccidere o ricompilare il kernel 262.
2: Io il 260 sono qua.
0: Il 260 è bucatissimo, P3 San Manetta.
2: Addirittura.
1: Anche da P3 che l'ho cagato il 260.
0: Yes.
1: Non è tanto.
4: Un'altra volta?

0: Dio.
1: Okay. Mozilla è una cagata.
2: L'informatica
0: non è una scienza. È magia.
3: Quei vecchi articoli di Lello De Masi sui principi computer che diceva: noi qua quando arriva in redazione un programma nuovo, la prima volta lo proviamo, la seconda volta diceva la prima non ha funzionato, proviamo a installarlo con le gambe incrociate a testa in giù.
0: E nonno,
3: allora come dice spesso, preghiamo, preghiamo un mantra.
1: Tutto questo perché Mozilla è una merda. E io per questo proverò a installare Firefox oggi, così. No, anzi, non posso perché uso Mozilla Mail. Va bene.
4: No.
0: Perché non ho la RAM?
1: E allora? Dovrei. Google Axor. No, però me lo metto già per esempio di
0: questa.
1: Non ricordi, si chiamava quella l'anime che devi descrivere, che me lo appunto.
0: Punto Axing.
1: Punto
3: Non è scritto, del Dio da solo.
4: Vabbè.
3: Beh, perché dobbiamo sottilizzare su queste cose? Il Dio sta automatico. Siamo la birrina.
0: Bravo!
3: No, la birrina, signori.
4: Ma sono bombe.
3: Grande. Allora, se riusciamo a installare Linux con quel rischio, forse tu possiamo installare Linux con quel rischio. Tu stai facendo l'impossibile seguire il beast. Ora,
1: emerge!
3: C'è l'IPL.
1: Emerge, un bug nel Windows rubato.
3: Extraction processor beast.
4: Ma ce l'avete i codici?
1: Se la notizia qual è? Che era un bug nel Windows rubato.
4: Uno solo.
1: A parte le 4000 backdoor che hanno lasciato, hanno dato un Windows rubato, un bug nel Windows rubato.
4: Ma perché non circola questo
1: pubblicato online il primo qua che sfrutta una falla di sicurezza scoperta. Nessuno ce l'ha. Nessuno ce l'ha, è un'esercitazione.
4: Come?
3: Stiamo scherzando.
1: Fondo informatico dice che hanno pubblicato il primo Explorer che sfrutta una falla di sicurezza scoperta in una porzione del codice trafugato di Windows. Quindi se troverete online Windows NT 4 e dico ce ne vuole, potete usare questo Exploit.
4: E c'è anche un bel po' di cose,
1: se vi rompete a usare le backdoor che hanno lasciato, potete usare questo Exploit. Ah, la UE respinge l'offerta di Microsoft, quindi non è che l'ha approvato. Ah, Valorant. C'è scritto l'Unione Europea respinge l'offerta di Microsoft.
4: Ragazzi, la prossima volta che venite qua
3: ho visitato i box, io non mi faccio entrare, eh? Così il male che per me non sta fuori banda. Va bene?
1: Hai ragione.
3: Che c'è lo squid installato qua dentro? E usciamo le cose sulla 80 a male che speriamo un sacco di male.
4: E dimmi.
3: Non lo so esattamente, sai che me 1012 ne sono dotto 1-1 sulla volta per 1-28. Aspetta, ora loro.
1: E per web possiamo utilizzare.
3: Noi risolviamo banda, quello fa cash, capito? Sì, risolviamo un sacco di banda.
1: Sì, sì, per me non.
3: Aspetta che vedi ora così. Siccome generalmente infatti.
4: Sì.
3: Funziona,
4: però solo nel
1: verbale. Poi posso anche non usare proprio il web, anzi, posso anche staccare la scheda di
3: web.
4: Qua nessuno ci deve.
1: Vabbè, leggi Mondo Informatico con dritto, c'è una cosa che fa pisciare, di sale.
4: Oddio.
1: Alleluia.
3: Fate opzioni del browser.
1: Sì, va bene, 3128?
3: Sì, ce n'è uno.
1: Che minchia stai ascoltando, Paolo?

0: emerge un bug.
1: Poi emerge ormai lo usano tutti per dire qualsiasi cosa. Al mattino non ti dicono più vuoi prendere tua moglie, dicono vuoi
0: emergere. Sì, fategli un culo così.
2: Adesso la prossima
0: deve crollare internet.
3: Io penso che sia serio.
0: Devono distruggere internet.
3: È compilato Max,
2: FTP, FTP. Anche
0: minchia, ci vorrebbero tutti i soggetti. Sai il bug verrebbero fuori. Emerge un bug, ma sarà il primo. 100 fiori fioriranno, veramente.
2: Ma io l'ho impostato.
0: Mi sento il furto del codice, ma quale furto? Il codice è ancora là.
3: Ma me sta funzionando. Anche HTTPS?
0: Non dove ha? Non ho rubato un cazzo, il codice è ancora lì.
3: Ce l'hai dove volare?
0: Furto.
2: HTTPS, sì.
3: Ok.
2: Aspetta, vediamo andando nel fondino a buco. Sì. Aspetta, facciamo una bella prova.
0: Un file bitmap che genera un buffer overflow. Ma che cosa da fare?
2: Ma come generare un buffer overflow?
1: Su Windows tutto è possibile.
2: Ma questa è la ninja del mare, scusatemi, dai.
3: Non l'ho sentita, amore.
2: Vabbè, dai, funziona adesso.
3: Ok.
2: Con HTTPS non lo so, però...
3: Penso che sia otto io,
2: Lo sto provando.
0: Era questo che dovevo leggere? Ma l'avete sentito la notizia di questo tipo che hanno arrestato a Catania?
2: No,
3: no, non hanno arrestato a Catania, è di Catania che hanno arrestato solo. Manco detto.
0: Per aver pubblicato notizie su come si fabbricano bombe esplosivi su internet.
4: Ah, era di Catania questo?
2: Casualmente.
0: Io ho pensato di andare di farmi ricevere dal pubblico ministero perché ho delle importanti rivelazioni su questo caso relative all'enciclopedia britannica che forse gli è sfuggita. Dovremmo andarci tutti quanti, io devo denunciare questa cosa. Enciclopedia britannica, ci sono le istruzioni per
2: fare anche sì. Solo se serve per fare le bombe,
0: c'è di tutto, gli esplosivi,
1: va arrestata la regina,
0: esatto,
2: permette questo assedio,
1: via.
0: Sì, siamo in streaming, ma in realtà questo è tutto un enorme spettacolo teatrale in cui è tutta finzione. Per cui, sì, noi abbiamo i sorgenti di Windows, abbiamo anche quelli di Solaris, di Batti DMS, abbiamo anche i sorgenti di Palotron.
2: Compiliamo Palotron.
0: I sorgenti di Dio ci stiamo lavorando.
4: Disperazione.
3: Ha bloccato.
0: Se l'hai fatta?
3: Servizio.
2: Io volevo.
0: Hai spaccato i cilindretti praticamente?
3: No, funziona, ti ho fatto la chiave.
2: È quello che convinto.
0: Sì, sì, ma tu lascialo sul servizio e non ti muovere.
5: Per sempre.
0: Vabbè, la buona lo possiamo aprire e smontare quell'altra casa di chiave.
5: La cosa bella è che servizio a destra, noi siamo in Italia.
0: E la andiamo, la andiamo a buttare nell'Etna. Emanuele, la buttiamo nell'Etna in cilindro quella chiave. Saliamo a quota 3000 e lo buttiamo nell'Etna. Okay. Affinché si fonda e venga poi eruttato.
1: Ah. Allora.
0: No, ma tu vuoi spostarlo ora?
5: Io spegnerei il DNS.
0: Minchia,
5: c'è solo quello.
0: Se spegni tutta la pila lì e tocchi una cosa, lo sai che l'ISS non ripartirà mai più se dovrete reinstallare.
5: Lo installeremo per l'ennesima volta con n maggiore di x.
0: Fate una da rimbare magari.
5: Quante X?
0: Con N è più grande. Con N e X ignoti a questo punto.
5: Con N maggiore di X. Ma quello
6: di questo è facile. E gli ho detto che vabbè, diciamo questo qui però fa questo qua non ci sta bene per qui nel senso per
0: nel contesto.
6: Non è, ecco, non è. E allora ho fatto questo qui.
5: Sono emozionato.
6: Ho messo il pinguino il primo. A me piace un po' di meno, onestamente, però.
0: Onestamente a me piaceva di più quell'altro.
6: Questo qui.
0: Sì. Però lo renderei un po' più leggibile. Cioè il discorso delle parentesi è molto bello.
6: Sì, potrei. Ma io l'ho detto, potrei fare il 3 più grande.
0: Fammi vedere questo qua. E se fai emerge lab e le parentesi? Le parentesi sono belle perché c'è un discorso del wireless in modo significativo.
6: Sì, guarda, mi ha dato un'idea, ora ci posso stare.
0: Comunque, boh, pensaci tu, voglio dire.
6: Sì, no, ti volevo
0: dire, devi fare tu.
6: Sì, a me ha detto
0: un'idea del cazzo.
6: Pensare questo qui come come logo del poeti e fare questo qui.
5: Ariane
6: con questo qui.
5: 7000 basso, anche questo non risponde.
1: Ma dice no.
6: Scusate, ho sbadigliato. Penso che nessuno se ne sarà accorto.
0: Comincio ad avere un sonno atroce della morte mai.
5: Sono due cose ben diverse.
0: Ma resisterò.
6: Parola cocco, l'un orango.
0: Indiacatola, tu sei con noi stanotte.
5: Sì, stanotte sono con voi.
0: Ormai che hai finito. Ah. Ma passaggio per almeno un anno.
5: Sto buttando giù il DNS veramente.
0: Mio,
5: ma quando lo metti non penso che importa. C'è solo il DNS. O c'era anche il routing noise che sento che cosa
6: no. No, quello fa Ganesh.
5: Quello fa Ganesh. Allora
0: Caganesh.
5: Programma spegnimento.
0: Programma spegnimento.
5: Ma senti, ma dici una cosa, fallo. Ma quando lo metti online ti spento.
0: No, ciao.
5: Eventi attività.
0: Ho scritto sulla lista
5: di eventi.
6: Quando?
5: Questa sera? Eventi, dovevo
0: farlo prendere
5: una volta che
0: sto
5: facendo.
0: Sì, sì.
5: Quante
0: cose sono
5: finite? Si può affrontare, però almeno leggi. Dov'è? Ah, qua
0: sono voce. E ciò so. Ma il CD che fine ha fatto? Dov'è il mio CD dei sorgenti di Windows?
5: Simpo! E poi uno vuole.
0: In pesta?
5: Vabbè, dai,
0: dov'è in pesta?
5: No, adesso non è corretto. Simpo lo correggilo però, dai.
0: Avete voi i miei sorgenti di Windows? Chi ha i miei sorgenti di Windows? Miei, sottolineo miei, non della Microsoft o di Bill Gates.
5: Dei file tolti dall'uso. E adesso ragazzi, vi consiglio di...
0: Senti, ma per favore non si può mettere in inglese quella macchina?
5: Non è chiaro, così.
0: Sistemi di file.
5: Sistemi di file tolti dall'uso.
0: Cazzo vorrà dire in inglese?
5: Erano utilizzati, ora non sono più usati, quindi sono tolti dal uso.
6: Sì, ma questo sai che è una...
5: Attualmente
7: attualmente
8: sottoscrittiamo un gruppo. L'ufficio dell'Arci. Vediamo se ci sono le bottiglie d'acqua. Volevo dirti, ce l'hai tu i miei sorgenti di Windows?
7: No, io l'ho passati a lui.
8: E lui. Eccoli qua. No. Questo è un CD.
1: È un CD molto bello.
8: Ah, molto riconoscibile.
7: Ce li ho io, dice
8: il canale. Non vorrei averli posati senza
7: avere scritto.
1: Sì, sì. Quindi l'ultima volta io l'ho passato, è vero.
8: Ok, ce li ho io.
1: Ok. Adesso dice che ce l'ha lui.
8: Ovviamente stiamo scherzando. È tutto orco Gesù. È tutto da ridere. E basta. No, ma...
1: emerge un bug.
9: Ma poi lanci di vedere meglio.
8: Non più.
7: Forse è il caso di spostare. Ha solo pensiero di dover ripetere la spinta. Il problema è dove parte.
8: Mare, con la tua musica hai rotto la minchia.
9: Mare, i brigandini come ci mangiano.
8: I brigamminchia.
9: Come ci mangiano.
7: Toma, questo è un vecchio, non c'è un uomo. C'è, c'è, c'è. Toma, c'era, io
1: ho fatto, sei rifugiato lì, non c'è un uomo. No, non c'è un uomo. Non c'è.
7: Ma lui dice le due cose.
9: Ah, ne ha fatto la scemmia, così.
7: Alla fine lo
9: sì, anche lo...
8: Perché ho installato un pacchetto e magicamente me ne ha tolti qualcosa come 89.
1: Il pacchetto era di Sarge?
8: No, non mi ricordo qual è il pacchetto.
1: A
8: quel punto mi andavo tutti i pacchetti iniziali del KDE. E allora mi sono ritrovato il KDE. E mi ha montato l'ultimo KDE. Quello
1: era
8: un
1: pacchetto di Sarge.
7: Della
1: Tempting, sicuramente era un pacchetto da
8: Tempting. Io ho la stable messa.
1: Sì, ma se il pacchetto lo prendi alla testing...
8: Aspetta che metto uno sacchetto pubblicitario. E comunque, praticamente, non ho installato adesso la campagna 3-2 e mi dà un errore all'avvio. Quello là... La soluzione dice, dovrebbe uscire una patch tra qualche giorno.
10: Che noia, il Natale. Passalo con degli uomini veramente speciali. Thanatos Multimedia organizza una settimana di training intensivo con gli istruttori della Delta Force. Il programma? Gli urli di guerra. Liberazione ostaggi da un autobus. Attacco alla torre. Tecniche di sopravvivenza. Coprofagia. Sostituzione della dentiera e del catetere. Soppressione simulata di operatori dei diritti umani. Non perdere tempo. Telefona subito per prenotarti. Thanatos Multimedia. 010 6048 7622. Unità speciali. Addestrati a operare dietro le linee nemiche, capaci di annientare forze 10 volte superiori, di vivere in condizioni di estremo disagio, abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia. Ti senti insicuro, debole,
11: indifeso? Ti senti una nullità? Associazione per il colpo letale è l'unica risposta. Organizziamo corsi pratici con pistola e fucile per gruppi paramilitari e squadroni della morte, guardie giurate particolari, mercenari. L'Associazione per il colpo letale è l'unica struttura legale che organizza addestramenti realistici con armi da fuoco. L'Associazione per il colpo letale è consigliata da Thanatos Multimedia. Visita il nostro sito internet www.colpoletale.com. B2. La bomba a frammentazione dal colore gradevole che provoca quasi sempre infermità permanente. Leggerezza, grande efficacia ed estetica. Ecco le caratteristiche che hanno portato le nostre forze armate a scegliere le bombe a frammentazione fin dagli anni 70. EnduringKilling.com. La guerra esiste, non l'abbiamo inventata noi.
12: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
13: Carmelo, individui spietati vogliono impedire al cittadino di contare sulle proprie forze, di difendere i propri cari e soprattutto le proprie cose.
12: Che vuoi dire, Federico?
11: Fucili d'assalto ROM, calibro 7,62. Libertà di sparare, libertà di essere. Dal catalogo Thanatos Multimedia.

0: Se Giustizia Infinita 2 ti è sembrato troppo soft, spingiti oltre con Iraq 2 Odorama, il primo gioco concettuale d'attualità. Con Iraq 2 si gioca in due. Troverete dentro la scatola i bombardieri, i soldatini, due barilotti di petrolio, due cannucce e un fornetto elettrico con dentro carne tritata per gli effetti odorama. Iraq 2 Odorama, l'unico limite è la tua voglia di divertirti.
1: È un prodotto Ecstasy International.

0: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
1: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia. Dai creatori di Operazione Condor, Henry Kissinger. Il gioco più vero e realistico mai creato. Giocare ad Henry Kissinger è facile. Basta una stanzetta senza finestre. Il resto lo troverai nella scatola. Un candelotto fumogeno. Un passamontagna nero. Divisa mimetica senza distintivi. Un mangiacassette con canzoni del Sud America. Henry Kissinger. Non c'è limite al divertimento. Attenzione, gioco non adatto ai ragazzini al di sotto dei 15 anni. A che pensi, Federico? Perché i delinquenti possono andare in giro armati e io no? Perché loro possono sparare e io no? Perché? Federico ha ragione. Una società armata è una società libera. È una campagna Thanatos Multimedia.

0: Federico ha un fucile.
1: Federico spara.
0: Federico
1: è felice.
2: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

Impero, il nuovo gioco della Ecstasy International, è già in tutti i negozi. Centinaia di aerei, carri armati, navi da guerra, truppe dotate delle armi più sofisticate, lo scudo spaziale, testate nucleari, una forza d'urto impressionante. Ad Impero si gioca da soli. Impero è facile e adatto a tutti. Impero è spettacolare. Impero, dagli stessi creatori di Giustizia Infinita e Mattatore. Attenzione, se ne raccomanda l'uso in aperta campagna. L'ordine biologico naturale è basato sulla sopraffazione, sulla crudeltà e sulla ingiustizia. Questo è un dato di fatto. Thanatos Multimedia, anche questo è un dato di fatto. Affidati a noi. C'è un'arma su misura anche per te. www.thanatos.com

La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, dentiere di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia. C'è una parola che può renderti cieco e spingerti a fare cose che neppure puoi immaginare. Questa parola si chiama paura. Thanatos Multimedia. Due parole magiche contro la paura. Visita il nostro sito internet. Non v'è problema che non possa essere risolto.

0: Pochi giorni fa ho acquistato una mitraglietta Scorpion calibro 7,65. Ho iniziato a prendere confidenza con l'arma caricandola e scaricandola, sparando a salve. A caccia ho potuto apprezzare la maneggevolezza e la devastante potenza di quest'arma. L'altro giorno ero affacciato alla finestra e pensavo a quanti prepotenti ci sono in giro. Ho provato rabbia. Federico ha ragione. E come se ha ragione? Thanatos Multimedia organizza giornate di dimostrazione con le pistole e i fucili mitragliatori del nostro catalogo. Prenota anche tu un weekend in montagna con noi. www.thanatos.com.
1: Se a te piace indossare una divisa, sparare, attendere nel buio, allora contattaci subito. Thanatos Multimedia organizza gite sulle montagne della ex Jugoslavia tutti i fine settimana.
2: Thanatos Multimedia. Il divertimento ad un costo contenuto. Infoline 338-610-3585.
3: Ecstasy International ti invita alla rappresentazione finale. Vladimir e il teatro maledetto. Un gioco adatto alle grandi comitive e a chi non teme le forti emozioni.
4: Ehi, c'è puzza di gas ed è pieno di scarafaggi qui. Forza con i reparti speciali e gli insetticidi.
3: Non si scherza. Non è un gioco. Con Vladimir e il teatro maledetto. Dillo ai tuoi amici. www.ecstasy.com.
5: Federico, perché sei armato fino ai denti? Che è successo?
6: L'Islam è alle porte ormai, ma io sono pronto.
5: Federico non è normale, questo è evidente, ma poco importa. Finché esisterà Thanatos Multimedia, ogni uomo avrà il diritto a possedere un'arma e per qualsiasi motivo.
7: www.thanatos.com

Va bene. Minchia, ma qua, porco Dio. Catrina muore. Porco Dio. Il porco di Dio.

0: Dio. Ma porco Dio. Ma perché sto microfono?
1: Perché sto microfono di merda?

0: Allora, microfono di merda.
1: Microfono. Niente, quasi quasi.

0: prova. Prova. Prova. Oh, vabbè, diciamo che si sente. Prova, ma porca puttana! Ma perché? Tu non hai un microfono, vero? Potrei provare a usare quello della cuffia. Che palle. Pardon. Abbiamo il microfono che funziona male. Vabbè, comunque questa è Radio Cybernet. Ci state ascoltando Radio Cybernet. Oggi si farà i cazzi suoi, perché io ho le mani dentro un Microvax 3100 che deve partire entro stanotte, quindi se vi va vi sentite le mie bestemmie mentre provo a lavorare su questo stracazzo di Vax, che Dio lo maledica. Se no, a noi non ce ne frega niente, a me non me ne frega un cacchio. Non manderò musica se non, diciamo, dei pezzi de merda. Ma io non capisco perché sto microfono si deve sentire così piano. Porco Dio! Allora, un momento, Oh! Niente, si sente piano. Allora, verifichiamo. Qua, ecco, prova. Non è un problema di farsi contatti. Prova. Oh! È proprio il microfono che è una merda.
1: Prova?
0: Ma proprio un cazzo. Niente, cambia microfono, vediamo un po'.
1: Vaffanculo San Sebastiano dei miei coglioni. Allora, vediamo. Proviamo. Sì, questo non fa proprio un cazzo.

0: Vabbè, siamo praticamente senza microfono. Io non so che cazzo dirvi, che qua non alza i volumi di un cazzo. Ah, comunque, se c'è una cosa che posso veramente dire è alza merda, perché... Porca puttana. Prova. Oh, porca puttana. Uniwheel V90, no. Ora finalmente si sente, era quel cazzo di guadagno del cazzo dell'alza mixer del cazzo, perché i driver alza del cazzo hanno rotto il cazzo. E finalmente Radio Cybernet può cominciare. E vabbè, sparerò cazzate. Qui con noi al Poetry A Club di Palazzola Crede c'è Morpheus. E c'è pure una webcam che si trova freaknet.org/asbesto/live.html. No, Paganini non ripete, quindi se non avete capito sono cazzi vostri. E vabbè, e adesso un po' di simpatici effetti speciali. Ok. Ti trovi mica i San Culamo? I CD?
1: CD no.
0: Ah, allora posso dire. Forse ce li ho su Norad ancora. Così mettiamo anche un piccolo... Ah, i botti che sentite in sottofondo. Non so se vi arrivano, ma è San Sebastiano oggi. E come per qualsiasi santo qui a Palazzolo, la gente spara. Ecco, io rimetto la spugnetta. Rimetto il microfono nel suo alloggiamento e signori, io ricomincio a lavorare sul bax. Allora, saldatore, non so se tra di voi c'è qualche esperto di cavi seriali, però che voi sappiate, la domanda di Radio Cybernet è: per poter trasmettere dati sul piedino TX della seriale, è strettamente necessario che il request to send e il clear to send vengano mandati al data terminal ready? E se sì, come fare affinché ciò avvenga su una macchina che non ha questi segnali perché è un bug della mia merda di minchia? Dovete capire che è da stamattina che mi sbatto con questa situazione. Allora, devo incrociare due segnali. Mano al saldatore. Vabbè, mentre il saldatore si riscalda, vi descriviamo la situazione. Il buon LeChuck e il buon Vampire ci hanno donato un Microvax 3100/40. Pronto e installato. Il problema del Microvax è che ha un connettore seriale di console che dire ebreo è un eufemismo. Potremmo definirlo un connettore di sterco. Si chiama MMJ ed è come un connettore, un plug telefonico con sei piedini e con la linguetta del cazzo messa di lato. La soluzione per usare questo connettore è comprare un plug telefonico RJ11, strappare la linguetta, limare la protuberanza della linguetta, crimpare il cavo e intestarlo su un connettore umano. Noi non abbiamo crimpatrice, questi connettori sono introvabili qui a Palazzolo, quindi abbiamo preso l'estrema decisione di saldare i cavi della seriale direttamente sulla scheda madre del Microvax, e così abbiamo fatto. Abbiamo così ottenuto in uscita un meraviglioso connettore Canon a 25 pin in tradizione old style. Ora, il problema è che io trasmetto e non trasmetto un cazzo. Cioè, riesco a vedere la diagnostica del Bax e divento una bestia, perché al momento di fare il boot io non riesco a dirgli: ok, butta dio cane, fai partire questi dischi. Vuoi Coca-Cola? Ma adesso in San Sebastiano vi faremo sentire un po' degli effetti meravigliosi. Porca puttana. Bene. Avete ascoltato i fuochi artificiali di San Sebastiano. Continuiamo la nostra digressione sul microvax. Ora il microvax parte e si attende da noi, poveracci, un comando per fare il boot. Questo comando va dato da console. Io da console non riesco a scrivere, neanche mi si accende il LED. Tra parentesi, sulla seriale ho un tester di porte seriali, ho un tester di cavi seriali autocostruito, praticamente ho messo un LED su ogni segnale. Accendendo il VAX mi lampeggia il test di trasmissione perché mi manda dati, io vedo su Minicom il programma di comunicazione, vedo arrivare tutta la diagnostica, però quando io schiaccio i tasti, i pulsanti che pulsano, il LED di trasmissione mio non si accende perché non trasmetto. E io mi domando e dico: ma porco Yahweh, come ciò è possibile? E a questo punto della descrizione ci vorrebbe un piccolo sottofondo musicale che non trovo. Mentre è arrivato in chat Vampire. Adesso gli diciamo che se si mette in ascolto